Io ho parlato di un dirigente, ho visto che adesso questo nome campeggia un po' ovunque, ve ne sto parlando da un mese e mezzo, la Juventus lo ha cercato, Spalletti lo vorrebbe, lui si deve liberare, vediamo se si libera, sarebbe secondo me la situazione giusta sintetizzata nel migliore dei modi. E poi cercare anche alla Juve di capire per tempo quali sono e quali siano i talenti da 15 milioni che possono valere 40-45, piuttosto che andare a prendere gente, che magari qualcuno arriverà da 25-30, che non potrei rivendere per 45-60 e che molto spesso fanno flop perché la maglia della Juve è pesante e perché se da un'altra parte hanno dimostrato di valere 30 arrivano alla Juve e hanno bisogno del badante tra virgolette calcistico e molto spesso si accomodano in panchina. Situazioni pregresse da capire: il portiere, perché Alisson era la prima scelta, tutti gli altri da Dybu in poi sarebbero seconde scelte, ma meglio seconde scelte che quinte. Il discorso collegato agli attaccanti, il problema del mondiale in corso che non è un problema da sottovalutare, quindi è un'agenda bella ricca, ma mi aspetto una Juve che non butti più soldi dalla finestra, che non faccia come ha fatto dallo scorso luglio fino a pochi minuti fa, che vada a fare delle missioni proficue, che non si faccia portare in giro, che non si faccia portare a spasso, che non incontri 3, 4, 5 attaccanti per farsi dire no da Nesiri. Con tutto il rispetto, ragazzi, chi è Nesiri per dire no alla Juve? Con tutto il rispetto per Nesiri. Quindi mi aspetto queste cose in termini pratici e soprattutto operativi. Vi darò delle notizie. È un piano comunque che va seguito. Vlahovic, secondo me la cifra resterà quella, poi magari può anche succedere che Vlahovic cambi idea e non chieda un premio alla firma il suo agente, chi lo assiste, in maniera spropositata o sproporzionata. Se cambiasse idea ve lo racconteremmo. Non credo che la Juve voglia svenarsi per Vlahovic dopo che si è svenata per altri attaccanti. Una cosa volevo aggiungere su Mario Ghila. Mario Ghila, una settimana molto importante, lui vuole andare via, lo ribadirà, lo ha già detto con grande stile, senza fare rumore altrove, senza pubblicare dei social, dei post per dire me ne voglio andare a tutti i costi, ma cercando di muoversi attraverso il suo agente. Il Napoli ha offerto, che io sappia, o ha preannunciato un'offerta da 15-16 milioni più bonus. È chiaro che il Napoli voglia investire in base a un contratto che scade tra poco più di un anno, sa che Ghila vale di più, ma il contratto scade tra un anno. La Lazio chiederà di più e quindi attenzione all'inserimento di una possibile contropartita tecnica. Vi faccio qualche nome: Rafa Marin può piacere alla Lazio, ma il Napoli non vorrebbe liberarsene. Di sicuro Beukema è un profilo che piace alla Lazio, ma vediamo cosa ne penserà il diretto interessato, perché Beukema è stato ed è costato tanti soldi, è stato, doveva essere un titolare fisso, probabilmente non sarà il titolare fisso di Allegri, ma sicuramente è un buon difensore, verrà proposto. E mi permetto di aggiungere anche il nome di Luca dopo avervi parlato dei sondaggi del Genoa. Vediamo se una contropartita tecnica di gradimento possa essere grimaldello in grado di scardinare la resistenza di Lotito, che comunque è spalle al muro, perché se lo vuole perdere a zero è padronissimo di farlo, ma sarebbe un altro autogol dopo quelli che ha fatto recentemente. Quindi aggiorneremo. Ho visto l'Olanda, un po' di Olanda, mi piace il Giappone, io ho conosciuto, ho presentato anche un libro in Giappone. Il Giappone è una terra di grande orgoglio, di concretezza, sono molto laboriosi anche nel calcio, non si sentono l'ultima ruota del carro e fanno di tutto, quindi sono orgogliosi fino in fondo, lo hanno dimostrato pareggiando. Malen nel primo tempo avrebbe potuto fare un paio di gol, non è stato molto fortunato. E a proposito di Malen, per dire che da questa settimana, da oggi, andiamo a sintonizzarci su quelle che sono le possibili uscite della Roma, e tra le possibili partenti, ve ne ho parlato ieri, c'è di sicuro Sulè. Alle condizioni giuste la Roma non svende. E quali sarebbero le ali per far volare ancora di più Malen? Perché Malen è riuscito a volare senza grandi ali,
nel senso che comunque

avuto un'assistenza, ma l'asticella la possiamo alzare un po'. Summerville ha fatto gol, chiedono tanti soldi, malgrado la retrocessione, gli inglesi del West Ham sono abbastanza esosi.

fatto lì? Le ali per volare, le ali per far volare Malen e quindi per far volare la Roma. Per far volare la Roma come? Magari incassando, faccio un esempio, 35 milioni per Sulè, che fondamentalmente vuole restare alla Roma, ma che se dovesse capire, come l'ha capito, di non essere incedibile, non potrebbe mettersi di traverso, e quindi partire da quella base e aggiungerli a quanto pensi di fare per Greenwood, ma bisogna fare in fretta, perché poi la concorrenza non mancherà e non mancherebbe, e poi individuare qualcuno a sinistra, vi aggiornerò. Chi fa il mercato migliore, voi sapete bene chi è il tizio che fa il mercato migliore, quello che in 24, 36, 48 ore chiude tutto. Dice, ma quanto ci metti? Un mese per fare la trattativa? Scansati, perché io ci metto 24 ore, 36 ore, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, adesso Cucurella, ma il Real si è sintonizzato su Mourinho, Florentino è sempre stato un presidente tra virgolette cotto e mangiato, non cotto lui, il prodotto cotto e mangiato da servire sul tavolo senza fare troppi giri di parole, i tormentoni non gli piacciono, spenderanno ancora, prenderanno un difensore centrale, prenderanno altra gente, dovranno decidere alcune cose, ma il mercato si fa così. Ecco, mi piacerebbe scoprire delle notizie e fare il mercato anche in Italia in 24-36 ore, perché le notizie le puoi scoprire, poi certe volte diventano dei tormentoni. Florentino Perez e Mourinho parlano la lingua dei soldi e quindi della rapidità. Buon lunedì e ci rivediamo presto. Ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ho preparato un sommario per farvi capire che cosa succederà in settimana. Ebbene, una partenza calda, sì, ma con temperature questo lunedì e martedì non eccezionalmente alte, non sono valori record. Però attenzione, da mercoledì super anticiclone africano in rimonta su tutta l'Europa centro-meridionale, compreso il Mediterraneo e l'Italia. Ogni giorno 1-2 gradi in più, continueremo a guadagnare 1-2 gradi giorno dopo giorno a partire da mercoledì, per ritrovarci quindi nel weekend con punte anche di 36-38 gradi, se non qualcosina di più, la pianura padana e le zone interne del centro-sud delle aree che soffriranno di più. Intanto vediamo la situazione comunque attuale con tempo buono sull'Italia, condizioni meteo estive. C'è qualche nuvola che arriva dal Nord Africa, interessa la Sardegna, dove abbiamo avuto anche qualche gocciolina di pioggia nelle prime ore di oggi, e poi qualche nuvola che sfiora l'estremo nord-est. E in effetti nelle prossime ore qualche piovasco si verificherà sulle estreme regioni nord-orientali, mentre in Sardegna si esauriscono le piogge. Qualche acquazzone interessa, ripeto, l'estremo nord-est, ma di passaggio, nulla di eccezionale. Domani invece un po' più di instabilità a ridosso delle zone montuose, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino. Ma anche lì fenomeni classici estivi, temporali di calore che non cambiano di molto la situazione. E poi da mercoledì rimonta quest'alta pressione bella potente, si impossessa, come dicevo, di gran parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa. Cosa succederà di conseguenza? Le nostre temperature saliranno. Al momento c'è aria fresca diretta verso l'Europa orientale che lambisce l'Italia, quindi al momento temperature non eccezionali, però il caldo si fa sentire, per carità, 32-33 gradi. Ma col passare dei giorni il rosso, il colore rosso, si rimpossessa del Mediterraneo e dell'Italia. Insomma, prepariamoci a sudare e anche parecchio. Vediamole queste temperature con al momento massime pressoché nella norma, 32-33 gradi, quindi caldo sì, ma ripeto, non record. Giornata di martedì con temperatura ancora fino a 32-33, che poi al sole ovviamente anche qualcosa in più, ma da mercoledì ci risiamo, ecco i 34-35 gradi, giorni successivi con punte anche superiori. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile,

0: commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Non solo una nata, ma è un discorso di longevità di una società, quindi ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre ad essere un bravo allenatore, è una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
4: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
3: Non lo so. Sai, sarebbe, no, andasse via Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vicente deve essere italiana. Ma non un discorso di razzismo, ci sarebbe altro. Però è un discorso un po' di personificarsi da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci deve essere, vedi la Juve, no, vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se fosse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
4: Nel Bologna il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per il rossoblù?
3: Anche qui Lorenzo è quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumi è un giocatore importante, un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido, comunque anche nel breve. È chiaro che non sarebbe...
4: No. Ecco, guarda, allora, penso che dici che tutto ruota intorno a quelli che sono essere i sostituti. Si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circate del Parma, come sempre, come sostituti.
3: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumi, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. Quindi io non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna, che negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco, e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante, no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sarà gente seria, gente che darà tutto per i colori, quindi non si può che far bene. C'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
4: La Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro, si annuncia una vera evoluzione in attacco che dovrebbe partire.

0: tira anche dal ga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Chiaramente spesso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
3: Si parla tra gli altri di Jonas Liverpool.
2: Questi sono profili come della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
3: E riparirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello sempre, quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo ripare da favorita, è giusto che sia così, e bisogna vedere cosa faranno le altre. Io che la Juventus di Spalletti, che Napoli di Allegri, la di Gasperini potrebbero essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che dovrebbero dare più fastidio all'Inter.
3: Ecco, Juventus con Carnevali direttore generale torna a assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che un Giovanni sicuramente alla Juventus andrà a migliorarsi. E come ho detto prima, potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
3: Ecco, Milan invece, come lo vedi in questo momento, con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di darsi ad Amorim?
2: Non lo so. Sicuramente chi ha scelto questo allenatore ha valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque fare una stagione importante. Non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io, come te, siamo qua ben seduti, è giusto che

0: che chi le sceglie ha fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace, però sicuramente che sia allettare se non andate via così, perché quando vuoi coprire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori e ai direttori sportivi va dato.
1: Diceva Capello in intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
0: Guarda, non ho letto l'intervista di Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente devono essere presi come profili, come bravo, come garanzie di un attore che comunque c'ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri a Napoli te l'aspettavi?
0: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, all'inizio del campionato si parlava che potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimo Allegri parli di un allenatore che allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato Milan, quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando degli allenatori, grosso alla Fiorentina lo vedi?
0: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che è stato un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta al prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
0: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già 10 giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
1: A margine della presentazione del libro di Zazzaroni, direttore del Corriere Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano. Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, le sue parole.
2: Ma innanzitutto c'è una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo, dirsi la verità. Questo sarebbe il punto di partenza che ci servirebbe intanto per fare appunto poi per poter costruire. Per costruire intanto bisogna partire da un punto e questo non è tutto.
3: La federazione sta per conoscere una nuova era, un inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da un primo attore della di calcio importante Fiorentina per rilanciare il movimento della nazionale soprattutto?
2: Innanzitutto, ripeto, noi dirigenti dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono i risultati, non è una questione di federazioni, di presidenti di federazioni, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte del discorso molto più profondo e quindi va analizzato più profondo e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti, probabilmente non abbiamo la visione e la decisione, il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi l'italiano è andato verso una direzione che è stata sbagliata, no? Che comunque i risultati danno non solo in termini sportivi, cioè le partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo avuto.
3: Più coraggio sui giovani.

0: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si va alla qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o dei propri stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio questo esempio, quando la Juve arrivò a Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse dobbiamo tenerlo in panchina, cioè, dobbiamo cercare di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare, che era assolutamente migliore degli altri.
1: Per rilanciare il calcio italiano, che pro deve avere il nuovo CT?
0: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque ne è di sistema. Questa è una decisione. L'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non di sistema. Quando io, un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, già a dirlo è una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione, l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di buon ordine, come immagini che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale. Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 6 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale. Il problema è il sistema, e lì è molto più profondo. Vorrebbe un po', non una domanda.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Tribune News. Appuntamento a domani. Buonasera a tutti.

0: piaceva di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva. CMV Radio Motorplay.
1: Finalmente Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari, ottiene la prima vittoria con la rossa e la ottiene, pensate, a 30 anni di distanza da quello che è stato il primo successo proprio con la Ferrari di Michael Schumacher. È questo il tema principale della nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, che è appunto a Barcellona, un gran premio che doveva vedere in teoria ancora una volta le Mercedes con Kimi Antonelli e George Russell, però abbiamo visto una Ferrari che ha portato tante novità per quanto riguarda proprio questo appuntamento spagnolo. Durante le prove libere comunque una rossa che si è ben comportata, però abbiamo visto veramente George Russell in grande spolvero. Poi nelle qualifiche invece è arrivata anche la zampata sì di Russell per quale pole, ma soprattutto la prima fila di Lewis Hamilton. Antonelli che invece è partito poco più indietro, un premio che poi è partito con George Russell che sostanzialmente è riuscito poi a tenere la testa, ma comunque seguito dal pilota della Ferrari. Poi comunque c'è stata anche una virtual safety car che poi andava a rimescolare le carte e soprattutto ha favorito un Lewis Hamilton che aveva un ottimo ritmo, è riuscito a marcarsi quella che era la strategia iniziale delle due soste per andare a fare la terza, si è ritrovato davanti proprio a George Russell e a Kimi Antonelli e da lì praticamente è riuscito a portare a termine la corsa proprio in prima posizione. Dietro invece Kimi Antonelli, battagliero che nonostante tutto era riuscito a superare anche con un grandissimo sorpasso proprio il compagno in Mercedes e anche per il mondiale. Poi dopo una rata veramente a 6 giri la conclusione, purtroppo l'autore, la parte elettrica che si è andata a motore nuovo, quindi problemi per quanto riguarda l'affidabilità della Mercedes, e un Kimi Antonelli che potenzialmente poteva guadagnare qualche punto proprio in chiave data nei confronti di Russell e comunque cercare di contenere anche quello che è il ritorno di Lewis Hamilton, e invece alla fine va a segnare uno che comunque pesa a questo punto del mondiale, e Russell che sostanzialmente guadagna punti proprio nei confronti del compagno di box. Dall'altra però c'è un Lewis Hamilton che comunque con questa storia si proietta a 41 punti di stacco da Kimi Antonelli, proprio in classifica secondo in questo momento. In posizione nel mondiale c'è Charles Leclerc, ed è anche questo l'altro tema della puntata, perché Charles Leclerc da questo punto di vista è il pilota che esce di più con le ossa rotte da questo appuntamento di Barcellona. Io però intanto comincerei con l'andare a sentire quelle che sono le parole proprio di Lewis Hamilton, che ha esultato e anche versato qualche lacrima, secondo me va sotto il casco nel momento in cui ha fatto il giro d'onore a Barcellona, perché per lui era una vittoria speciale, la prima della Ferrari, anche se ricordiamo l'anno scorso il successo era arrivato proprio col cavallino, ma nella sprint in Cina. Però questa è la prima volta per quanto riguarda la gara vera, quella domenica. Allora andiamo a sentire appunto le parole proprio subito a ridosso del podio proprio di Lewis Hamilton.
2: Ce l'hai fatta, hai vinto la gara con la Ferrari, con tutto quello che hai passato l'anno scorso, cosa provi dopo questa vittoria? Innanzitutto devo dire un enorme grazie a tutti quanti che sono il mio team Ferrari, tutti quelli che lavorano in fabbrica, per avermi, per tutti me avermi portato a questo team. Avevo iniziato con un sogno l'anno scorso, passando un'annata poi quasi impossibile, ma non abbiamo mai la speranza, e il team ha continuato sempre a tirare su, abbiamo apportato cambiamenti, miglioramenti, e se questo non bastasse poi i fan migliori del mondo, e abbiamo tutto quello che insieme avevamo. Grazie a tutti. Sono 106 vittorie per te. Come metteresti questa classifica tra tutte le tue 106? Una delle più belle a livello di emozioni. Beh, sono tutte sali a modo loro, però questa era qualcosa di unico. Guardavo la Ferrari vincere tante gare quando piccolo la guardavo in TV, e poi quando correvo lo vedevo sui schermi e mi chiedevo cosa applicasse dire con questa macchina, ed è arrivato questo momento. Fred e tutti quanti la merito tantissimo, e sono grato per sempre a tutti loro. Spero sia la prima di tante, però oggi davvero grandi top, grande strategia, la fine è stata fantastica. Luis, torna a te. Tutta questa luce, da dove arriva? Stavi volando oggi in pista. Con il lavoro sono ritrovato, ho ritrovato il feeling, e devo ringraziare tutto perché ha lavorato tantissimo sullo stadio dietro le quinte. E poi il team mi ha dato questa fiducia che ovviamente ha portato, credendo, avendo fiducia nelle loro decisioni e anche quello che ho portato. E abbiamo iniziato questo insieme e sono davvero molto felice, sono in una buona situazione, adoro fare quello che faccio e non c'è opzione più bella che correre una macchina Formula 1. Questo significa che siete anche l'altro per il campionato, lancio la vostra sfida, visto che anche Kimi non l'ha fatto oggi. Beh, prendiamo sicuramente questo risultato, la strada è ancora lunga, loro sono ancora molto veloci, così bene, però abbiamo tanto da lavorare, dobbiamo andare a cercare di colmare il divario, ma non è stato sicuro.
1: Abbiamo sentito le parole appunto del vincitore di Barcellona, Lewis Hamilton. Come detto, l'altro tema in casa Ferrari è quello di Charles Leclerc, che comunque praticamente sostanzialmente dal Canada si è visto sopravanzare nei risultati proprio a Lewis Hamilton, un gran premio che comunque è stato molto sfortunato per lui, prima di tutto perché comunque era partito non benissimo già per quanto riguarda le prove libere, poi in qualifica invece era arrivato un errore che ne ha compromesso nel Q3 quello che è il risultato e la possibilità di lottare addirittura per la pole position, quindi praticamente partire indietro nello schieramento sicuramente ha pesato nell'ottica appunto della gara. Poi purtroppo anche lui praticamente sostanzialmente nella parte conclusiva della corsa spagnola si è dovuto ritirare per un problema meccanico e quindi anche per lui un zero che arriva sostanzialmente anche dopo purtroppo quello che è stato il risultato in casa sua praticamente una settimana fa a Monte Carlo, dove anche aveva sbattuto durante le qualifiche e poi il ritiro invece per un suo errore, anche se dopo alla fine ci andava di mezzo poi quella che è la questione freni nel finale della gara di Monte Carlo. Un Leclerc che nonostante il quello che è stato il rinnovo di contratto proprio con la Ferrari annunciato a casa sua a Monte Carlo, in questo momento sta vivendo una fase molto complicata in casa Ferrari, perché sostanzialmente si vede superato all'interno del box da Lewis Hamilton e adesso forse sta incidendo da questo punto di vista su questa sua situazione proprio per cercare di mantenere, di confermare le gerarchie che si erano viste proprio l'anno scorso, perché comunque era stato costantemente avanti proprio a Lewis Hamilton, invece adesso si trova comunque in difficoltà. E ora ci andiamo a sentire proprio anche quelle che sono le parole proprio di Charles Leclerc proprio al termine della gara di Barcellona.
3: Bisogna avere risultati buoni e weekend in generale, è vero, sui quattro ultimi weekend tecnicamente è stato difficile gestire certe cose in più, in tutto il problema oggi, io non sono stato neanche a livello di, non sono stato neanche io a livello, nel senso che lui è stato sempre un step avanti dal Canada e tocca a me a fare un passo avanti. Sono contento del team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
4: Eri purtroppo qui al terreno, no? Guardare Lewis che tagliava per un traguardo, io credo che sia giusto, no? Guardare dal punto di vista di un pilota, no? Che compagno di squadra con un po' di invidia, il proprio compagno che vince, ma riesce a guardare il positivo, il lavoro che avete fatto per portare questa macchina comunque a vincere contro una Mercedes che era fino adesso dominante?
3: L'invidia non c'è, però per essere completamente onesto sono molto contento a Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo restare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Queste le parole di Charles Leclerc, dall'altra comunque dobbiamo dire invece sicuramente un weekend positivo per quanto riguarda la Ferrari, che è stato poi confermato anche dal team principal Frederic Vasseur, che ha visto sicuramente nella crescita di Lewis Hamilton un punto a favore in questa stagione. Lewis Hamilton che rispetto all'annata scorsa è partito subito meglio, si è trovato più integrato credo all'interno del gruppo Ferrari, ci sono stati anche dei cambiamenti non solo per quanto riguarda proprio l'organizzazione ma anche per quanto riguarda lo sviluppo della monoposto, lo ha fatto lo stesso pilota inglese, si è trovato più al centro del progetto, è riuscito a svilupparla al meglio. Questa nuova SF26 se la sta cucendo piano piano addosso, e gli sviluppi proprio impostati poi da quello che è il creatore della vettura di Maranello, Serra, adesso stanno ottenendo i risultati. Certo è che la Ferrari comunque continua ad avere un gap importante dal punto di vista motoristico nei confronti degli avversari Mercedes e Red Bull, però sta compensando molto dal punto di vista meccanico e aerodinamico, e lo stiamo vedendo proprio, ne abbiamo conferma a Barcellona, dove sono stati apportati miglioramenti proprio da questo punto di vista. Si attendono miglioramenti per quanto riguarda il motore proprio nei prossimi appuntamenti, che si parla tantissimo di questo ADO, che riguarda appunto la possibilità di andare a migliorare la parte del motore, in particolare quello tecnico, in questa stagione e nella prossima. Dovrebbe arrivare la conferma appunto che la Ferrari va a avere due aggiornamenti già in questa stagione, e uno potrebbe arrivare addirittura già nel prossimo appuntamento, quello dell'Austria. Sarebbe un salto sicuramente importante per la rossa. Tra l'altro proprio Lando Norris, che è arrivato in terza posizione in questo campionato, lo ha detto già durante le qualifiche: se la Ferrari riuscirà a migliorare anche dal punto di vista motoristico, sarà un problema per tutti, perché già in questo momento la SF26 si sta dimostrando un'ottima macchina. Di questo però andiamo a sentire appunto la soddisfazione proprio di Frederic Vasseur al termine appunto della corsa a Barcellona.
2: Fantastico, un sogno non lo so, però è una giornata molto bella per il team e per tutti quanti, per Lewis e per tutti in fabbrica. Proprio tenere a mente che stanno spingendo come pazzi, ed è il giusto per ripagarli quest'oggi il motore. È anche sicuramente un modo molto buono per lanciare la stagione europea. Siamo a Monaco la settimana scorsa, abbiamo fatto due consecutivi in Monaco Canada, e questo è molto bello perché ha dimostrato anche il passo per ottenere la pole position ieri. Una cosa che succede in Formula 1 è che la gente dimentica a volte che voi piloti, ingegneri, siete robot, esseri umani, e più vedi più che altro sai quanta pressione c'è stato addosso al tuo team, ti vedi quanta sofferenza, quanto lavoro, quanto è stato difficile e quanto è bello, è importante quello che c'è oggi. Sì, la cosa più importante è cominciare a dire siamo campioni del mondo. Non eravamo da nessuna parte due settimane fa, non siamo campioni oggi. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio per le prossime gare, come abbiamo oggi. Dobbiamo tenere la massima condizione, prestare attenzione ai dettagli. Il mio approccio non cambierà tra Canada, perché oggi abbiamo vinto. Conosco il volume di lavoro che viene prodotto a casa. Vediamo quello che stiamo facendo. A volte vediamo i risultati, altre volte no. A volte viene compensato la parte del gas, altre volte no. Dobbiamo fare sempre di squadra nei buoni giorni, ma ancora di più nelle giornate brutte e difficili. Ed è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, anche se non sempre siamo stati fatti come oggi. Charles è un periodo non molto più, ovviamente. Come potete aiutarlo a recuperare? Ovviamente non è bello quando chiudi la gara, però oggi non è stata colpa sua, è stato un problema di abilità. L'aspettativo per Sciara è che oggi aveva molta più confidenza che dura. Ieri ha commesso un errore, ma il passo c'era, e penso che sarebbe stato di lottare per position. E il passo che aveva a inizio della gara era molto forte, aveva rimontato. E dobbiamo guardare alla sua stagione così, perché è stato un weekend molto difficile, per esempio, rispetto a Carla. Lui lì ha faticato con la vettura, soffriva problemi di fiducia, mentre questo weekend aveva la fiducia e la macchina.
5: Carlo, ti ascolto, Fred.
6: Ciao, Fred.
2: Siamo abituati a dire
6: stronger in Barcellona, usually
2: stronger. Chi dice è più forte a Barcellona, di solito è più forte per la stagione. È il quadro che ricavi da questo weekend?
7: This was true the last 25 years,
2: è stato vero negli ultimi 5 anni, ma non penso che sia vero in questa stagione, perché in questa stagione le prestazioni saranno determinate dalla capacità di sviluppare la mano e di aggiungere avere sempre prestazioni ogni due o tre gare piuttosto che il potenziale che vediamo oggi. Certo, io avere una macchina buona oggi piuttosto che non va, però la cosa più importante è mantenere la capacità di aggiungere prestazioni per i prossimi anni.
8: Metti la classifica del mondiale, Bittotto said for the team.
2: Ha detto che per il titolo è una lotta tra i necessari.
7: Because you want to be a duo.
2: Perché vuole avere l'acqua.
8: What do you think? Is
2: tu cosa pensi? Siete vicini?
7: Sì,
2: ma è proprio la cosa classica che dobbiamo evitare. Dobbiamo pensare alla macchina, ai piloti, dobbiamo avere loro la macchina migliore. Non pensando alle aspettative, dobbiamo fare una gara alla volta.
8: Non pensando a meno 41.
1: Queste le parole di Frédéric Vasseur, come detto appunto un po' completato da Russell e Lando Norris. McLaren che si ferma poi in quinta posizione con Oscar Piastri, però andiamo a vedere i risultati. Norris che arriva a 23 secondi e Piastri a ben 58. Questo fa capire come comunque in questo momento proprio l'andamento della McLaren motorizzata Mercedes è un po' troppo ondivaga. Si pensava in realtà proprio che potesse essere lei anche la rivale proprio per questo gremio della Mercedes. Forse questo è stato uno dei errori strategici appunto di Toto Wolff e da Mercedes per questo appuntamento ridato. Mercedes che, come abbiamo detto poco fa, sostanzialmente ha fatto poi mea culpa proprio lo stesso Toto Wolff che ha tagliato sostanzialmente quella che è stata anche tattica di gara, coprire non appunto Lewis Hamilton, ma pensando da questo punto di vista più forse in casa McLaren, e dall'altra anche una gestione in questo momento anche dei due piloti che non è stata ottimale, con un George Russell che forse a un certo punto, soprattutto nella seconda parte della corsa, doveva lasciar passare in maniera più evidente proprio Kimi Antonelli per cercare di andare magari a insidiare maggiormente Lewis Hamilton, ma così è stato. E poi dall'altro, come abbiamo detto anche proprio all'inizio, il problema del motore, di nuovo come è successo già nell'appuntamento scorso proprio in casa Mercedes, e quindi questo è un campanello d'allarme proprio per quanto riguarda il proseguimento del campionato. Detto questo, poi andiamo a vedere anche gli altri risultati. C'è il quarto posto Max Verstappen, una due che comunque sta facendo quello che può, venuta a galla sostanzialmente in questo momento proprio da Max Verstappen. In sesta posizione invece a Giarro la Red Bull sembra essere comunque in questo momento non capace di riuscire a tenere il ritmo di migliori, nonostante poi invece la Federazione Internazionale dica che comunque il motore Ford, comunque sviluppato insieme alla Ford da parte della Red Bull, sia il migliore, almeno termico, il migliore del lotto. E da questo punto di vista stanno cercando proprio di far rivedere, poi ripensare le cose alla federazione per comunque portare ulteriori aggiornamenti e riuscire a mettersi a pari degli altri

0: piloti. Detto questo, però, andiamo anche a analizzare proprio il Gran Premio di Barcellona con alcuni protagonisti. Io comincerei da un protagonista di lezione che ci ha parlato di Lewis Hamilton e anche di Kimi Antonelli. Abbiamo un contributo speciale che c'è dall'ex pilota Formula 1 Giancarlo Fisichella.
1: Momento bellissimo per l'Italia con la vittoria di Hamilton ieri a Monza e ancora la leadership di Kimi Antonelli.
2: Antonelli, in questo momento secondo te favorito per il mondiale o è lunghissima?
1: È sicuramente favorito, ma il campionato è molto molto lungo.
0: Abbiamo sentito il contributo di Giancarlo Fisichella che riguarda quelli che sono i due protagonisti, da una parte Lewis Hamilton e il Gran Premio, ma dall'altra di Kimi Antonelli che è il protagonista di questa prima parte di stagione. Altro commento che è sicuramente molto molto importante è anche quello del Umberto Zappelloni, che è intervenuto proprio a TMV Radio, quale abbiamo parlato sostanzialmente di quello che è stato il successo, importante successo di Lewis Hamilton a Barcellona. Ricordiamo il primo con la Ferrari, proprio come accadde esattamente 30 anni fa, sempre a Barcellona, per Mick Schumacher, e poi abbiamo visto cosa ha fatto proprio con la rossa, proprio il campione tedesco. Lewis Hamilton che va a caccia dell'ottavo titolo ereditato che gli permetterebbe proprio di superare quello che è stato un mito della rossa come Michael Schumacher, e se appunto l'intervento di Umberto Zappelloni.
3: Lui aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, lui è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando avete in Mercedes si è sentito anche se era giovane, già all'inizio McLaren è arrivato in una squadra da debuttante, squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso al centro del palcoscenico. Il Mercedes ci ha messo poco al centro del palcoscenico e si è creato un secolo che potremmo definire un cerchio magico, e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il feeling, un errore forse suo che aveva dato scontato certe cose arrivando in Ferrari, l'errore della Ferrari non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha avuto un ingegnere di vita con cui ha trovato subito feeling, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento. Il regolamento che ha funzionato, anzi ramato Formula 1 a effetto suolo, che per 4 anni ha tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il Lewis negli anni con effetto suolo, è vero che aveva con una Mercedes e poi l'anno scorso una Ferrari che non era competitiva, ma addirittura è stato meno competitivo in compagno di squadra in questi anni, cosa che non gli è capitata altre volte. Ha vinto 2 volte in 4 giorni, erano macchine che richiedevano un stile di guida che a lui non è andato. Quindi il fatto che appena ha provato al simulatore la nuova vettura di quest'anno, pur non amando lui il simulatore, che lo ha dichiarato, che lui non piace lavorare al chiuso su un videogame molto fisticato, ma sempre videogame, ha capito che stava cambiando qualcosa per tornare a usare le sue vecchie skills da 7 volte campione del mondo, e quest'anno ha cominciato sicuramente con un altro ritmo. La squadra lo ha seguito in tutto e per tutto, anche messo in piedi dei rapporti storici come quello a Brembo, consentendo di cambiare i dischi dei freni e andando a scegliere quelli di una casa produttrice italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi, che è diventato troppo vecchio, di aver perso quel suo quid. I dubbi abbiamo avuto un po' tutti, perché quello che abbiamo visto l'anno scorso e il suo ultimo Mercedes non era il Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a vedere da Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato la Ferrari di Giarno.
0: Questo l'intervento appunto del giornalista Umberto Zappelloni. Andiamo poi a vedere un po' quello che naturalmente sarà poi il proseguio del campionato di Formula 1, perché comunque, come abbiamo detto poco fa, adesso arriverà tra 2 settimane quello che è l'appuntamento austriaco, dove sostanzialmente i temi saranno gli stessi. Mercedes che dovrà cercare di rispondere immediatamente a quella che è la vittoria della Ferrari su una pista che comunque ricordiamo, quella di Barcellona, dove ci sono stati i test in verità giornali e che ha sempre detto sostanzialmente

0: negli anni se una vettura è buona o meno, e in generale su quelli che possono essere tutti i circuiti del mondiale di Formula 1. E la Ferrari da questo punto di vista credo che abbia battuto un colpo molto importante. Detto questo, però, l'andamento poi quello che è stato il Gran Premio ci dice anche un'altra cosa, sostanzialmente, che comunque la Mercedes c'era, e come forse magari con quella che è stata vista safety car forse si sarebbe continuato a rimanere lì davanti, magari proprio con George Russell, e quindi sarebbe stato complicato magari per Lewis Hamilton riuscire a portare a casa la prima vittoria con la rossa. Però comunque quello che c'è stato, il gap soprattutto nella parte conclusiva, è stato importante proprio con Lewis Hamilton. Quindi proprio l'appuntamento austriaco sarà la prima occasione proprio per il ricatto da parte di Mercedes, da parte anche di George Russell, comunque andando a guadagnare punti classifica, pochi però comunque nei confronti del compagno Kimi Antonelli, e l'altra anche proprio per Antonelli che, come ha detto anche ai microfoni di Sky Sport alla fine del Gran Premio, è stato un po' svuotato dall'andamento proprio del GP di Spagna, perché comunque ecco, era riuscito a spassare anche in un'altra maniera proprio George Russell, mettersi in seconda posizione, quindi era limitare un po' i danni quantomeno nei confronti di Lewis Hamilton, invece fuori con uno zero che sicuramente può pesare. E quindi Kimi Antonelli vorrà dare anche un segnale non solo per riguardo alla classifica ma anche proprio a George Russell. Dopo questo però invece Ferrari che cercherà conferme su un circuito che negli anni ha visto comunque la rossa vincere, ma anche avere anche qualche delusione. Tra l'altro si è in una zona sostanzialmente rimontata, quindi vanno a faticare un po' di più da questo punto di vista i motori. È un circuito che ha diversi lunghi e poi comunque frenate secche, una Ferrari che da questo punto di vista potrebbe comunque giovarne quanto riguarda anche dal punto di vista aerodinamico e meccanico, e quindi la rossa sicuramente qui e poi a dare un secondo segnale di conferma, e dovesse arrivare veramente potrebbe esserci sicuramente un segnale più per quanto riguarda non solo quello che è un ritorno più costante a vittoria proprio del cavallino rampante, ma anche proprio la ridata, che comunque Frederic Vasseur non ne vuole parlare da questo punto di vista, e neanche i piloti. Comunque la Ferrari con i numeri è lì, e Lewis Hamilton ne ha 41 punti di stacco proprio nei confronti di Kimi Antonelli. E poi ecco, vedremo anche come risponderanno un po' le altre scuderie, a dire, come ho detto anche poco fa, proprio dalla McLaren, che cercherà comunque di riportarsi lì davanti. Arriveranno aggiornamenti appunto anche per quanto riguarda le altre scuderie proprio per il Gran Premio austriaco. Quindi tanti i temi anche per quanto riguarda il prossimo appuntamento. Detto questo però, comunque nel prossimo weekend invece si tornerà a parlare proprio anche noi di Motorvalle e di MotoGP, perché la classe regina, comunque Moto Mondiale, arriva a Repubblica Ceca a Brno, pista storica da questo punto di vista, e anche qui ci sarà di nuovo da parlare di quello che è innanzitutto la questione di Aprilia, dopo quello che c'è stato l'incidente nell'ultimo Gran Premio tra Martine e Bezzecchi, un doppio zero pesante proprio in casa Aprilia, l'altra però la doppietta di Marc Marquez che rimette in sesto la Ducati ufficiale, e in particolare lo spagnolo campione del mondo in carica, che da questo punto di vista di essere ritornato in corsa anche per l'ultimo titolo mondiale. E poi ecco il solito Pecco Bagnaia che cercherà comunque un passo ulteriore in avanti, una maggiore fiducia proprio nella GP26. E proprio di questo ne ha parlato un ex pilota proprio della Superbike, ma in generale abbiamo visto anche proprio nel Moto Mondiale, Michel Fabrizio, che proprio il nostro direttore di TMV Radio Marco Piccari ha incontrato a Vallelunga a Roma per gli Honda Days, ed ecco che ha parlato naturalmente con Michel Fabrizio di quello che è l'andamento del mondiale della MotoGP, ma anche della Superbike, perché comunque Italia, che sostanzialmente dal punto di vista motoristico in questo 2006 sta facendo sfracelli dappertutto, perché Kimi Antonelli in Formula 1 in testa mondiale, in testa mondiale di Formula 2 c'è Gabrielini, per quanto riguarda le moto c'è Marco Bezzecchi, e poi in Superbike sta letteralmente dominando la scena Niccolò Burica. Proprio di questo mondiale MotoGP Superbike ne ha parlato appunto Marco Piccari con Michel Fabrizio, andiamo a sentirlo.
1: Allora, in occasione del Nadei siamo qui a Vallelunga e siamo Michel Fabrizio, che è un gran piacere rivederti, ritrovarti. Come stai?
2: Bene, molto bene, bene. Sono contento intanto di ritornare a Vallelunga, fare il curvone,

0: di tutta la carriera mi manca solo il buone di Valeri, proprio la mancanza quella.
1: Le moto ci rimangono?
0: No, no, no, no, assolutamente no. Sto bene.
1: Stai bene così. Con le moto adesso hai proprio lasciato pure se ancora un po' di
0: No, ho proprio lasciato, faccio tutt'altro. Ogni tanto qualche genitore mi rompe le scatole, tira su un team per far crescere qualche giovane, però ricordi sono sempre quei brutti, allora vabbè.
1: ricordi
0: Ma perché tanto purtroppo in Italia con la federazione di oggi non è cosa, non mi piace,
1: Non ti piace,
0: non mi piace.
1: però c'è un giro in pista l'hai fatto.
0: Sì, con un mio carissimo amico, anche sponsor, che quando avevo 15 anni se non c'era lui forse non ero neanche Michel Fabrizio, quindi è quello che mi ha portato a mondiale. Quando viene qui a Vallelunga lo posso trovare, mi porto, giriamo un po' insieme.
1: Senti, quando mi piace, insomma, tutto un anniversario, quando apri i ricordi, il primo pensiero di Michel, magari a dove va?
0: Allora, innanzitutto qua proprio a Vallelunga, perché nel 2008 quando abbiamo fatto il mondiale qui a Vallelunga ho fatto podio e essendo la pista dove sono nato e cresciuto ricordo pazzesco perché comunque è il sogno. Volevo vincere, già secondo devo assicurare che
1: Ma che
0: era
1: scherzo.
0: buono, che c'era primo A, secondo io, terzo Corser, dopo attagliato la gara con loro c'era anche Bailey, quindi dai, tanta roba.
1: Fatto dei nomi che ci hanno fatto
0: Sì,
1: venire
0: no, no,
1: immediatamente
0: sì, poi
1: che
0: il quarto era Tosa, c'era Schauer, roba
1: roba
0: seria.
1: che poi insomma alcuni di loro sono andati anche in MotoGP, insomma,
0: Certo.
1: quindi stiamo parlando. Guarda, hai fatto dei nomi, Michel, che mi viene a dire che quella era una superbike con tutto il rispetto di quella di adesso, che non, per carità, farà insomma un grande livello lì, poi arrivano i Biaggi successivamente, insomma,
0: Barros,
1: Barros,
0: certo.
1: gente, hai citato Oseland,
0: Sì,
1: Haga,
0: sì, sì.
1: insomma, Troy Bayliss.
0: No, no, era la superbike, quella vera, la superbike con tanti giochi, la superbike dove c'erano le case vere, la Yamaha, Ducati, Kawasaki, Suzuki, Honda, c'erano proprio le case madri, quindi quando anche da privato con il team di FX sono riuscito a fare tre podi con un team privato, era tanta roba, comunque mettersi già nei primi 10, 12 piloti ufficiali non era male,
1: No, no,
0: quindi...
1: il tuo momento più bello della carriera, se dovessi
0: Ma
1: dirlo.
0: di 3 anni di tutti sono stati pazzeschi, magnifici, Naga e Tris, quindi quello è stato più bello, ma i 3 anni belli in assoluto sono stati quelli belli.
1: Che cosa è mancato per raggiungere quello più?
0: Ma sicuramente testa,
1: Non eri ancora pronto tu?
0: ma non, forse non sono mai stato pronto per vincere un mondiale, perché comunque ho fatto tanti errori, anche di gente sbagliata vicino, quindi quello influisce tanto tra chi è campione del mondo e chi no.
1: Oggi tu hai ancora dei rapporti di
0: Sì,
1: qualcuno?
0: sono stato invitato adesso 100 anni di Ducati a Milano, che è il 4 luglio, e mi ha fatto piacere perché comunque abbiamo vinto anche gare con Ducati, ho fatto vincere il mondiale Vostrone nel 2009 Ducati,
1: Poi con te
0: quindi
1: c'erano molti che adesso sono nel reparto corsa attualmente, no?
0: no,
1: Tutti, mi ricordo.
0: tutti
1: Dozzi c'erano
0: c'erano, tutti
1: proprio.
0: anche i miei meccanici,
1: Sì.
0: tutti con Marquez, con Bagnaia, stanno tutti in MotoGP.
1: C'è una curiosità, tu ti questo salto diciamo, nella tua carriera, mancato, volevi...
0: Ma è sempre stato un errore perché nel 2004 quando ero con la VCM, Peter Clifford mi ha detto rimani un altro anno con VCM, una moto che merda. Era la mia di della Formula 1, quindi... però nel 2004 ho fatto più punti io da solo che poi altri 3 anni di VCM, altri piloti non hanno mai fatto i punti che ho fatto io. Però lì ho deciso la Honda Italia, io la porto in Superbike, mi ha fatto un bel contratto, ho sbagliato perché con la stessa cifra sarei rimasto in MotoGP. Pilota che è venuto al posto mio, che era inglese,

0: ricordo come si chiamava, ha fatto lì e l'anno dopo l'ho preso io, che aveva fatto il cavolo in GM, però per mancanza di piloti l'hanno preso Yamaha, quindi sarebbe stato il mio passo fare Yamaha.
1: E la marca più grande.
0: Ma no, è andata così, guarda, io sono contento della mia carriera, della mia vita, perché comunque vengo da una zona di Roma dove potevo fare tutt'altro nella vita, solamente non la fortuna che ho avuto di...
2: No, ma ti vedo molto, cioè alla fine uno è soddisfatto di quello che hai fatto e...
0: Ho vinto delle gare al mondiale Superbike, mi sono battuto un mondiale.
2: Chi era l'avversario scomodo?
0: Tutti.
2: Quelli che i nomi hai fatto erano impressionanti.
0: Tutti. A pensare che abbiamo smesso io, Bianchi Melandri, con un altro giorni di anno, avevo 6 mondiali di seguito. E prima arrivavo i primi 10, ogni tanto facevo odio. Quindi questo ti fa capire anche il livello che avevo io, perché passavo quell'anno ancora in più, dove Johnny vinceva le gare, sicuramente mi sarei battuto tanti campioni.
2: Il più forte che hai secondo te, secondo
0: me c'è Fabrizio? No, ma è solo il bike, dovrebbe essere. Ho visto fare cose impressionanti, tipo il test a Phip Island, che aveva per forza il record della pista. La pista va alle 9, i meccanici arrivano alle 8 in pista. Abbiamo aperto la sera, era già pronto con la 2. Ecco, io alle 9 devo entrare, perché il momento giusto per l'aria, per il fresco e tutto quanto. Messo la giro, diciamo il primo giro, secondo me ho fatto il record della pista. C'è la mia testa, l'ha voluto fare io.
2: Sai più MotoGP, il pilota forte?
0: Beh, MotoGP per me è Marquez. Per Marquez tutta la storia, però, perché comunque è vero che anche in MotoGP dici chi c'è? Nessuno. Anche Marquez è battuta con Valentino, con Jorge Lorenzo, con Aiden. Adesso è però un pilota che si fa male, va sto Perry, sta fermo una settimana, ritorna, vince due gare.
2: No. E torno alla strettissima attualità, cioè oggi questo duello che Bezzecchi davanti, secondo quello che è successo poi, ecco, in Ungheria, da qui in avanti credi in una rimonta di Marquez oppure pensi che sia sempre in vantaggio la Briglia?
0: Ma guarda, lo vediamo da qui alle prossime due gare. Se Marquez è sempre lì davanti, poi dopo inizia l'Aragon, il Sachsenring, iniziano piste importanti dove lui va fortissimo. Ovviamente poi deve essere bravo Bezzecchi a mantenere la testa, però ci sono tanti punti in palio, anche se fa sempre secondo Bezzecchi, Marquez vince il mondiale. Quindi questa gara qui per è lui, stata
2: la prossima
0: Berlan Marquez, secondo
2: tu
0: me
2: pensi,
0: poi no.
2: Pensi che non ci siano dei limiti alla sua condizione fisica in questo momento, oppure bisogna aspettare ancora un altro po'?
0: Guarda che la testa del pilota fa tanto. Marquez non sta pensando al mondiale, sta pensando gara per gara, e quindi questo va a favore di Marquez. Bezzecchi, con questo errore dell'ultima gara di Martino che l'ha buttato per terra, sono 25 punti che sono secondo me
2: pesanti,
0: pesantissimi, perché con un Marquez così non ti può permettere neanche di perdere due punti, e quella è stata sia per Martino che per Bezzecchi una bella botta. Quindi
2: colpa adesso... di Martino, col giudizio?
0: Ma no, si devono sbrigare a togliere tutta sta roba qui in partenza. Io pilota non posso stare a pensare all'ambassatore, che poi devo arrivare alla prima curva, ritoglierlo, frenare, scalare le marce. Non stai in Formula 1, non stai seduto su un abitacolo, cioè lì c'è tanto da fare, cioè scala le marce, la partenza, leva quello, leva quell'altro. Non,
2: senti, ma tu pensi che il prossimo anno, con questo cambiamento che faranno delle moto, ci sarà un livellamento oppure...
0: Allora, il livellamento sarà tanto dalle gomme. Secondo me la Pirelli rialzerà quel livello tra piloti veri e piloti scarsi, perché se fanno le stesse gomme della Superbike, che a metà gara deve essere il pilota a portare la moto a fine gara, secondo me lì si inizia a vedere. Quindi io spero che Pirelli lavori

penso che mai, cioè non si possono vedere all'ultimo giro ancora record della pista, capito? Cioè, facciamo finire questa gommina, facciamo uscire fuori il pilota, cioè,

0: sei bravo a mantenere la calma, sì, fa tutto, e quindi.
1: Senti, percentuali chiudiamo così, guardando al mondiale, Bezzecchi, Martin, oppure Marquez, oppure vuoi qualcun altro, che facciamo? Adesso che li...
0: Guarda, io l'ho scritto che a Valencia staremo tutti con le popcorn sul divano a gustarsi l'ultima gara per chi vincerà il mondiale. E non ci scordiamo che Marquez l'ha vinto con 4 gare d'anticipo l'anno scorso, sì, ha perso 4 gare iniziali, e quindi secondo me stiamo lì, vedremo solamente le ultime gare incollate ancora di più alla TV per vedere chi vince, ma se Marquez veramente è riuscito a risolvere questo problema al braccio che ha avuto le prime gare, con tutto ciò stava lì davanti, lo vedremo a Bernoulli.
1: Michele, è stato un piacere, grazie, ti faccio un in bocca al lupo per tutto. È stato un piacere incontrarti qui a Valle Lunga, faccio un ricordo del passato proprio legato a quel 2008 che stavo qui. Veramente grazie anche per le emozioni che ci hai regalato in Ducati. Grazie Michele.
2: Bene, questo il contributo per quanto riguarda anche la parte a due ruote. Io ringrazio Claudio Ferrarese dall'altra parte del vetro e vi do appuntamento appunto alla prossima settimana dedicato alla MotoGP. Ciao!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì, lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro in alcune, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce.
2: Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito qualcosa come quello che abbiamo assistito noi nelle ultime 3 settimane. Cioè il radere al suolo l'intero vertice, diciamo, amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico.
3: Povera Amorino, ha fatto talmente bene allo Sporting, che io l'ho visto tante volte con lo Sporting, di grande ritmo. Gioca 3-4-3, ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori. Benissimo, lo chiamano United, non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, capito?
4: Probabilmente Torres è un po'... diciamo il protagonista in negativo della giornata, della partita. Ha avuto 2 occasioni che avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Ha preso una traversa, un'altra volta ha sbagliato e il portiere ha parato, ma insomma non l'ha angolata bene.
5: La sensazione che io ho è come quando, sai, si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no? Sì. Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che... l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido.
6: È la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace, io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati.
7: E a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito, diciamo, è tutto successo così velocemente che non ce lo si gode nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi.
8: Maracanã!
9: Eccoci qua, Maracanà, eccola qua, come sempre, tutti i pomeriggi in questa anteprima, adesso con Francesco Tringali.
10: Sì, ecco.
11: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
9: Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio.
9: Come sei serio oggi, da stamattina che ti vedo serio? Come mai?
11: Ci siamo goduti una bella serata mondiale, perché finalmente sono usciti fuori i pezzi grossi, caro Marco.
9: Ora, veramente una serata bellissima, perché c'è l'immenso, l'intramontabile Lionel Messi.

0: Poi sono arrivati. Poi è arrivato Mbappé.
1: Prima Mbappé
0: ha dato.
1: Poi è arrivato Haaland e poi ci ha messo la ciliegina.
0: Dice, sapete che
1: vedi? Lui. Leo.
0: C'è pure la doppietta di Arnautovic comunque.
1: Ah, bravo.
0: Non te la dimenticare, certo. Perché no, c'è anche
1: la Giordania, 3-1 dell'Austria. Contro a Giordania,
0: esatto.
1: Però sì, dai, vogliamo celebrare finalmente questi mostri sacri che animano il mondiale. Sì, Mbappé, sì, la doppietta, sì, a risvegliare, a rianimare la Francia dopo un primo tempo complicato, tramite anche le giocate di Olise, che è giocatore straordinario, mostruoso. E poi ci si è messo Haaland contro l'Iraq con una bella doppietta, con i gol degli italiani, tra virgolette, Østergaard e Torsvert. Bello, una bella serata fino poi alle 3:30 di notte, quando la notte americana illuminata da Leo Messi, caro
0: Marco. Mamma mia, veramente, che roba. E oggi ci saranno un po' di domande su questi grandi campioni, quindi preparatevi anche voi da casa, perché vi vogliamo coinvolgere. Perché sarà importante il vostro pensiero. Naturalmente coinvolgeremo tutti gli ospiti che ci saranno qui, ma ci sono delle cose che faremo con voi, delle domande che faremo a voi su Messi, quindi su Haaland, quindi su tutti questi campioni che si sono fatti vedere ieri sera. Quindi state con noi, perché poi tra poco ne parliamo, caro mio. Poi,
1: sì,
0: vabbè, prima di andare ai titoli, che vogliamo dire qualcosa sul nostro calcio? Che vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Inter sembra, insomma, si deve cominciare un po' a muovere sul mercato. Ci sono delle voci in uscita, delle voci in entrata. La voce in entrata è sempre la stessa, si parla costantemente di Palestra. E vediamo che cosa succede invece in uscita. Poi, che altro dire? La Juventus, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è Carnevali che sta prendendo possesso. Oggi era la continassa durante Juventus-Roma Under 18.
1: E il Napoli sta costruendo la difesa di Massimiliano Allegri e sembra praticamente vicinissimo a Mario Chila, che ha accettato la possibilità di andare al Napoli. E adesso però devono sedersi con l'Olimpico per capire la fattibilità della trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2027 la strada sembra essere spianata.
0: A due lire,
1: sono d'accordo. Svenduto.
0: Prendono un ottimo giocatore.
1: Svenduto.
0: Gli piazzeranno lì uno di quelli in esubero che c'hanno loro e via. Allora,
1: esubero, che poi se gli propongono Beukema, per la Lazio sarebbe no.
0: Titolaria inamovibile.
1: Titolarissimo
0: inamovibile, carità, proprio, inamovibile. Va bene.
1: Verso Romagnoli, verso Chila.
0: E poi c'è anche da capire Casa Roma, perché si parla di due attaccanti molto forti che potrebbero veramente far sognare tanto.
1: Tra l'altro,
0: c'è Arturo che mi chiama adesso e faccio rispondere in diretta.
1: Rispondi, ti prego, rispondi.
0: Ma io voglio rispondere.
1: Rispondi adesso. Vai.
0: Voglio rispondere in diretta. Aspetta,
1: vai.
0: Arturo? Ciao Arturo, sono Marco.
1: Tutto
0: bene? Sì.
1: TV Verità.
0: Senti, stiamo facendo tutto live, è bellissimo. Alle 14 sei con noi in diretta?
1: No.
0: Vabbè. Di tutto, mondiale, tutto bene. Quello che vuoi tu. Va bene? Dai, ti aspetto.
1: Alla grande, ce l'abbiamo?
0: Grande Arturo, grande Arturo.
1: Ce l'abbiamo. Hai visto? Le sensazioni
0: che
1: sono
0: bello,
1: positive. Ce l'abbiamo, confermi?
0: Vabbè, abbiamo fatto anche questa cosa in diretta, è bellissimo.
1: Molto bene.
0: È molto easy.
1: È TV Verità.
0: E allora
1: lavoriamo,
0: vai
1: con i titoli.
0: Andiamo subito
1: ai
0: titoli, vai. Messi travolge l'Algeria, tripletta per lui, e con questi tre gol diventa il capocannoniere di questa competizione, raggiungendo Miro Klose a 16 gol nella competizione mondiale. La storia.
1: Adesso Di Napoli sta chiamando me.
0: E poi abbiamo messo anche loro due, Mbappé e Haaland, devastanti alla prima uscita per loro, gol che hanno ribaltato gli avversari. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no, insomma dal Barcellona passa al Real Madrid. Mm. Nico Pass sembrerebbe aver fatto la scelta, ossia quella di rimanere a Como, giocarsi la Champions per poi andare l'anno successivo al Real Madrid. Giusta la scelta di Nico Pass?
1: Dai.
0: Lotito, fallimento totale. Eh sì, perché non soltanto non ci sono gli abbonati, non soltanto disdicono la Pay TV, ma adesso anche il Flaminio saluta e poi c'è la svendita colossale dei giocatori. Tutto questo per non, diciamo così, fare un aumento di capitale, perché il mercato è a saldo zero. Insomma, fallimento totale. Roma da sogno, può sognare la Roma se dovessero arrivare questi due? Uno è Greenwood, l'altro non te... Summerville, io ti volevo la tua risposta, vabbè, va bene, andiamo avanti.
2: Ho fatto un trabocchetto.
1: Tra l'altro oggi 25esimo anniversario, sì, dello scudetto della Roma.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto con alla guida Fabio Capello. E oggi insomma proveremo anche un po' a...
0: stiamo provando perché...
1: anzi ne abbiamo anche provate troppe, però ci stiamo continuando a provare per insomma rivivere insieme ad alcuni protagonisti insomma quel 17 giugno 2001, quando insomma si riportò il tricolore nella capitale giallorossa dopo 18 anni d'attesa, dopo che l'anno precedente lo aveva vinto la Lazio. E quest'anno si riparte con un grande sogno, giustamente mettevi tu insomma i calciatori che Gasperini vorrebbe portare per...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di info

0: mobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: La tripletta ieri sera travolge l'Algeria.
2: Questa è una domanda pesante.
1: Cioè, ragazzi, questa è una cosa. Mettiamo, c'è una musica un po'.
2: Perché questa qua. Questa è una domanda. La domanda delle domande. Perché poi.
1: Esatto.
2: Scomodi, caro Marco, delle divinità
1: sì.
2: Che aleggiano sì. Qui su. Sulla sedia della radio, insomma.
1: No, ma perché... abbiamo delle foto quando entri qui che ti mettono paura. Appena entri c'è subito Messi sulla sinistra, a destra c'è Pelé, poi Maradona. Noi qui siamo veramente, appena entri già devi abbassare il cappello, chapeau per questi grandi. Però la domanda è questa: 39 anni per lui, ieri segna questi tre gol e raggiunge e diventa il capocannoniere della competizione mondiale raggiungendo Miro Klose. È chiaro che da qui in avanti può solo superarlo, ha tante partite a disposizione perché l'Argentina insomma, è una strada ad andare avanti, girone sicuro, ma andrà avanti anche oltre, e quindi lui potrà veramente mettere un record a 39 anni al suo sesto mondiale. Oggi mi è capitato un video, Francesco, dove dopo l'eliminazione dell'Argentina con la Francia, mi sembra quando lui aveva, quando è stato? Qualche anno fa adesso, non mi ricordo, comunque il telecronista inglese disse: non ci sarà, questo è l'ultimo mondiale di Messi, non ci sarà perché il prossimo in Qatar avrà 35 anni. Non solo ha fatto Qatar, ha vinto il mondiale, si è presentato pure adesso a 39 anni e fa tripletta all'Algeria, ok? 39 anni per lui. Allora la domanda è questa: è il più forte calciatore di sempre, sì o no? Poi fate voi quello che volete dire, se non è così perché le difese di adesso, quello che volete, però uno che ha 39 anni ancora e segna tre gol, ripeto, contro l'Algeria, non è che ha segnato contro il Curaçao, no?
2: L'Algeria di Petkovic,
1: ma poi come ha segnato il primo e l'ultimo, tra le altre cose, due pezzi, diciamo, di alta qualità. Il secondo l'ha fatto,
2: il
1: diciamo,
2: secondo da rapinatore,
1: d'area di rigore, resto, tac, della metto lì.
2: Il primo e il terzo è da Messi del
1: Messi,
2: prime,
1: esatto,
2: nel suo prime faceva,
1: esatto,
2: questi gol.
1: Bravissimo.
2: Continua. Tu giustamente citavi, scusami, Russia 2018, esatto, quando gli ottavi di finale in Francia perse quella possibilità nuovamente di prendersi il mondiale, sembrava una maledizione infinita con quell'età pensare di poter andare avanti. Addirittura da lì in poi è stato invece uno sliding doors perfetto, esatto, perché nel 2022 vince il mondiale. Anche qui non si sapeva se poi avesse potuto, no, giocare 4 anni dopo. Invece alla prima lui si ripresenta in quel modo dopo una stagione non brillantissima, subito piazza tre gol, uno più bello dell'altro, con caratteristiche diverse uno dall'altro. Che dire, Leo Messi?
1: No, io questa cosa la chiedo e poi ognuno può dire quello che vuole, ci sta anche un paragone forte con Diego Armando Maradona e non si può non fare una cosa del genere, ragazzi. Poi ognuno può dire il motivo, senza dire scomodiamo, non scomodiamo. Il calcio è bello anche per questo, perché sono due epoche di calcio completamente differenti, però qui stiamo parlando di un calciatore che ha 39 anni, ancora un grande professionista, mentre Maradona a 37 finì la sua carriera e la parte finale non è stata esaltante, mentre Messi continua ad esaltare un calcio diverso. State parlando con uno che è maradoniano convinto, però io faccio il mio lavoro e devo proporre un quesito, la mia opinione in questo momento non conta. Conta più la vostra e quella degli altri. Oggi ci divertiremo perché penso che è un grande campione, non può non essere sottolineato dopo aver fatto tre gol, ripeto, una tripletta alla prima, dove, come dicevi prima tu, nel 2018 forse tutti pensavano che sarebbe finita la storia, e non aveva retto il paragone con Maradona, esatto, perché non aveva vinto il mondiale, c'era questa cosa, il mondiale lo ha vinto e adesso questa cosa l'ha allontanata, ha fatto come Diego dal punto di vista del mondiale vinto, ha vinto palloni d'oro, è insomma giocatore straordinario, e continua a fare delle grandissime giocate, non sta più in un campionato molto competitivo, ma continua comunque a fare il suo da calciatore,
2: a fare la differenza, scusa Marco, in una nazionale che comunque continua a produrre grandi talenti, perché se pensi che ieri giocava al fianco di Lautaro Martinez, nonostante questo la differenza la fa sempre solo lui, con un gol tra l'altro annullato per fuorigioco, con una situazione, perché poi si è preso un rischio, perché chi ha visto la partita sa che dopo un quarto d'ora lui interviene male sul polpaccio di un avversario,
1: sì.
2: Lì era da VAR e da cartellino rosso, forse non se la so sentita perché dovevi tirare fuori il cartellino rosso per Leo Messi, ma lì si prende un bel rischio, ma detto questo è straordinario. L'unica cosa che ti dico è molti nel paragone cosa inseriscono, il fatto che Maradona sia stato ancora più straordinario perché ha accettato di poter vincere e costruire in una città come Napoli,
1: sono d'accordo,
2: rispetto a Barcellona, rispetto a Messi che ha sempre tra virgolette vinto con maglie più blasonate.
1: È una notevole differenza, hai fatto bene a sottolinearla, perché ripeto, ci sta, però stiamo parlando di due grandissimi calciatori. Personalmente, ripeto, io sono un maradoniano convinto, però penso che il giocatore veramente che più si è avvicinato anche nei gol, nella qualità, addirittura ci sono dei gol che sono identici a quelli che ha fatto Maradona, quindi quello che più si è avvicinato personalmente ritengo sia Messi a Maradona, poi è al suo livello, è davanti, questo lo dovete dire voi, non lo devo dire io, però lui si è avvicinato tantissimo e a tratti lo ha ricordato in maniera enorme. È anche vero, io aggiungo un'altra differenza, Maradona vince il mondiale con una nazionale la cui qualità era inferiore rispetto a quella che poi ha avuto l'Argentina di Messi in questi anni, e anche questo è un altro fattore, però ripeto, ieri ha dato un segnale che non può non essere preso in considerazione. In tutti gli sport, anche in momenti diversi, questi confronti ci sono, e secondo me è giusto farlo ed è anche divertente farlo, perché stiamo mettendo a confronto due grandissimi, e ripeto, in tutti gli sport. Sapete, io sono un grande appassionato di moto, nella MotoGP quel paragone va avanti da anni tra i piloti che hanno vinto in assoluto di più. E tra l'altro
2: regge di più il paragone, dici?
1: No, è bello farlo, anche se sono epoche diverse, Francesco, perché poi metti a confronto dei grandi campioni.
2: Quello
1: Rossi Marquez, sono i paragoni che più fanno parlare gli sportivi, proprio perché c'è la bellezza di mettere a confronto due fenomeni o tre fenomeni, quello che volete voi. Per anni abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, che hanno vissuto più o meno un'epoca simile di calcio.
2: Quelli,
1: no?
2: Però, per esempio, così come nelle macchine non si mette a paragone, quello ci aveva una macchina non ibrida, no. Si parla di bravura
1: a adesso prescindere da, ad esempio, c'è l'accostamento Antonelli ad Ayrton Senna, addirittura Senna, sì. Hamilton è stato accostato a tanti grandi campioni, Michael Schumacher lo stesso, quindi è bello proprio perché poi uno può dire veramente quello che vuole, dando una giustificazione, quindi oggi ci divertiremo con questo, ma non solo, perché poi la serata di ieri
2: non spoilerare tutto adesso.
1: Assolutamente. Senti, che facciamo, leggiamo qualcosa?
2: Se è arrivato qualcosa, sì, dai, cominciamo a capire cosa ne pensano anche un po'.
1: Sì, no, intanto ti riporto un po' di chiacchiere qua e là che stanno avvenendo, prendendo come riferimento proprio tutto Mercato Web, dove ad esempio Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Miro Klose come il migliore di sempre, e quindi viene sottolineato anche oggi in tutti i giornali anzi giornali di ritardo perché non sono usciti perché alle 3, mentre i siti giustamente possono fare tutti gli approfondimenti del caso, e si parte naturalmente da questa tripletta e da questo record che ha raggiunto all'età di 39 anni con una squadra che di fatto può

0: può anche vincere il mondiale, perché l'Argentina è una
1: campione in carica,
0: campione in carica, che può vincere.
1: Sì.
0: Non male per chi compierà 39 anni fra poco, più di una settimana, 16 gol al mondiale per lui. Quindi eccolo qui il marchio di fabbrica, contro l'altro in porta un certo Zidane, figlio del grande Zidane, che ieri ha fatto pure una bella parata,
1: Sì, si è provato quantomeno a salvare un po' il risultato, però sai, è stato completamente oscurato dalla bellezza di quello che ha fatto, di quello che ha fatto Leo Messi, che insomma indirizza subito e manda un messaggio secondo me molto chiaro a questo mondiale, rispondendo all'altra grande favorita che era la Francia, che avevamo visto praticamente 6 ore prima impegnata contro il Senegal. Manda un messaggio anche a un altro, no, fenomeno di questo mondiale, che Kylian Mbappé, autore reduce di una brillante stagione con il Real Madrid, si aspettava una risposta subito da lui, è arrivato con una bella doppietta contornata dai tanti altri fenomeni che la Francia può vantare, in coda però a una partita che aveva visto un primo tempo non bellissimo. Allargare poi, al rientro dalla pausa, allargheremo il discorso anche con Erling Haaland, con
0: c'è un altro paragone che faremo. Allora, 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo e rimaniamo ancora su questo, andiamo a leggere anche qualche altro spunto, perché poi eccolo qui, non vedo l'ora di arrivare, ossia questo è Amorim, ma insomma manca la dirigenza in casa Milan, vediamo
1: chi lo accoglie,
0: qualcuno, dai, break.

0: E allora stiamo chiedendo se Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi in questa anteprima.
1: Cari amici di Gol TV, che siete arrivati anche voi all'ascolto dell'anteprima di Maracanà su TMV Radio.
0: Sei numero uno.
1: Vi stiamo chiedendo, aiutateci anche voi a uscire da questo dilemma, se Leo Messi è veramente il calciatore più forte della storia del calcio. Perché, caro Marco, introduci l'argomento? Cioè, perché lo stiamo chiedendo?
0: Perché ieri sera, a parte ieri sono entrati in scena i pezzi pesanti del mondiale, ma ieri sera in tarda notte, anzi in mattinata, Messi ha realizzato 3 gol, tripletta all'Algeria, ha trascinato l'Argentina alla sua prima vittoria in questo mondiale, ma lui con questi 3 gol diventa il miglior marcatore nelle competizioni mondiali con 16 gol
1: insieme
0: raggiungendo Klose, e quindi da qui in avanti può mettere questo record. E allora a questo punto, a 39 anni ragazzi, 39 anni, continua a regalare gemme di calcio, è la storia di questo sport, e la domanda è chiara: è il migliore di sempre?
2: No.
0: Fate voi, io la domanda la faccio, la risposta la dovete dare voi. Quindi 331 82 00 213, se volete potete mandare anche vocali e noi vi rispondiamo.
1: Ascoltiamo tutte le opinioni, dai, anche perché vogliamo scaricare un po' di messaggi, poi andiamo all'altro tema caldo, un'altra domanda calda.
0: Domanda ci andiamo tra poco, dai. Non ci bruciamo tutto, magari diamo tempo ancora di assimilare questo, diciamo così, quesito. Tra poco magari sentiamo anche Chiedo Regia se sono pronti dei vocali, che li facciamo sentire subito. Però volevo un attimo andare ancora al volo, se ne parla oggi da stamattina in tutti i siti, è impossibile non porre l'accento su quello che ha fatto Messi ieri sera. Dunque, c'è pure un telecronista argentino che è nella bufera.
1: L'ho visto.
0: L'hai letto?
1: L'ho letto su Francia-Senegal, lui ha detto si sfidano due squadre africane.

0: settimane, giocando sulla, ovviamente sulla, no, sull'appartenenza. Ah. Per quanto riguarda i giocatori francesi, che come sappiamo pochissimi sono francesi di nascita sul territorio francese, quindi vabbè,
1: posso dirti che secondo me bisogna stare un po', ritornare un po' nel ruolo che uno dovrebbe ricoprire. Questo lo dico da, ho avuto il piacere di fare il telecomunista per tanti anni, e secondo me i telecomunisti devono
0: limitarsi a commentare.
1: Sì, secondo me stanno eccedendo un po' troppo, ti devo dire la verità. Non voglio fare nomi, niente, però credo che è giusto avere uno stile, è giusto trasmettere emozioni, che poi è quello che uno dovrebbe fare, trasmettere le emozioni quando ci sono, avere una proprietà di linguaggio importantissima, rapidità, individuazione naturalmente dei giocatori, cercando di sbagliare il meno possibile. Però io vedo che c'è una tendenza a voler essere protagonisti, che secondo me è un po' la deriva di questo che poi è il lavoro. Mi permetto veramente, non voglio fare nessun tipo di nome perché non mi va.
0: Però non sarebbe neanche giusto.
1: Non sarebbe giusto e corretto da parte mia, però bisogna, ecco, cercare di rispettare quello che poi è l'apporto e il lavoro che deve fare un telecomunista. Mi fermo qui perché insomma bisognerebbe non eccedere, ma questo è un pensiero mio. Andiamo avanti?
0: Sì.
1: Allora, andiamo avanti perché prendiamo qualche audio al volo. 331-82-00213, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Ieri sera mi sono messo lì e ho guardato la Francia. Vabbè, nel secondo tempo, lasciamo stare il primo, nel secondo tempo hanno fatto un altro sport praticamente. C'hanno una squadra che potrebbero vincere 5 Champions di fila con quella squadra lì, impressionante. Ma mi ha impressionato anche Messi.
1: Mamma mia.
2: Complimenti ragazzi, 38 anni.
1: 39 ormai.
2: Anche se ha giocato con l'Algeria, però tanta roba. Lautaro, zero proprio, sparito completamente. La scena se l'ha presa tutta lui. Grande Messi. Lo vorrei all'Inter. Però con uno stipendio ridotto. Ciao a tutti.
1: Ma ciao. Sì, stiamo chiedendo se è il migliore di sempre, Federico. Te lo dico in grande amicizia, non mi sbomba là con queste scuse, per favore, di la tua, senza stare chiedemo scusa a quella, a Tizio, a Caglia e Sempronio. Non abbiamo ucciso nessuno, non uccidiamo nessuno, parliamo di calcio. Dai, ogni volta chiedete scusa.
0: E
1: mo dobbiamo chiedere scusa a Maradona. Noi per Maradona ci abbiamo grandissimo rispetto e ci mancherebbe. Però insomma, di la tua senza ste scuse.
3: Ogni volta.
1: E allora, dai un altro messaggio.
4: Ciao Marco, Antonio Saminato, ieri sera finalmente abbiamo visto del bel calcio, abbiamo visto i giocatori migliore 2026, Olise, abbiamo visto lo straordinario atleta e bomber che è Mbappé, abbiamo visto la macchina al gol che è Haaland. Vabbè, Messi non lo nomino perché Messi è il calcio, quindi Messi non va nemmeno messo a paragoni con questi giocatori. Stamattina mi sono rivisto la partita dell'Argentina per intero e Messi ha fatto una delle partite forse più sentite della sua carriera. Poi ho letto l'intervista dopo e credo che vada a chiudere un periodo che lui ha avuto negativo, ecco perché ha messo così tanta voglia nella partita.
1: Sì, ho letto anch'io di questo periodo negativo che si chiude e ecco perché si è commosso.
0: Lui dice la verità
1: è
0: che per una questione che con lo sport non c'entra niente, ho passato dei giorni complicati, voglio ringraziare tutta la delegazione e i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto dandomi molta forza per farmi star bene, quindi evidentemente ci sono stati dei motivi particolari. Tra l'altro chissà se assisteremo anche ad un Messi che chiama e un Cristiano Ronaldo che risponde, perché tra l'altro oggi alle 19 c'è Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo. Cosa dici? Dimmi. Ne ha 41, sì, quindi potrebbe anche rispondere alle 19 in una partita comunque molto comoda sulla carta per il Portogallo. E poi tra l'altro ne approfitto, stasera c'è anche l'Inghilterra, altri campioni sì, che emergono tra Ronaldo e Harry Kane, insomma grandi risposte. Però sì, belle anche le parole di Messi che ha detto di identificarsi molto in Rafa Nadal, quindi un altro campione di un altro mondo, di un altro sport, quindi bella anche la reazione finale.
1: Allora adesso c'è un altro audio, lo recuperiamo subito. Stiamo chiedendo se è il più forte calciatore di sempre, un altro quesito secondo me che riguarda altri due di ieri sera, dai.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Marco. Allora, io ho la tua età, negli ultimi 25 anni

0: Dopo Pelé, secondo me, è uno dei brasiliani più forti che... Ecco, forse Ronaldo il fenomeno lo metto davanti a Zico. Però davanti a Messi no. Davanti a Messi no. Secondo me Messi è più forte di Zico. Non lo so, stiamo parlando veramente... È bellissimo. Sono qui le chiacchiere che
1: Eh
0: faremo
1: sì, no, no.
0: veramente volentieri sempre.
1: Beh, è bello perché ci si confronta, poi a prescindere da chiedere scusa a
0: Esatto.
1: chi, ci si confronta.
0: Bellissimo. Dai. Assolutamente, assolutamente.
1: Sentiamone un altro, dai,
0: Vai,
1: poi
0: vai, un
1: tiriamo
0: altro
1: fuori
0: poi,
1: l'altro tema.
0: un altro tema, vai, via.
2: Buongiorno, sono Francesco Mercurio della Calabria.
0: Ciao Francesco.
2: Però per me resta Cristiano Ronaldo il più forte giocatore,
0: Vedi.
2: perché ha vinto più di Messi. Non ci dimentichiamo che Ronaldo ha vinto un europeo anche da solo con il Portogallo, eh. Per me è Cristiano Ronaldo. Ronaldo dove è andato, ha vinto.
0: Beh, pure Messi ha vinto, ragazzi. Messi ha vinto tanto anche lui,
1: Però è un'altra chiave, dai, un'altra chiave
0: Non
1: che
0: parlerei di vittorie, io
1: prendiamo,
0: qua
1: però ecco sì,
0: sinceramente.
1: la cosa è che è vero quello che dice il Portogallo, però noi non stiamo soppesando un po'
0: Le
1: le
0: vittorie,
1: vittorie,
0: ecco.
1: stiamo
0: Giocatore.
1: pesando più che altro il giocatore come talento,
0: Secondo me
1: come
0: Messi è un
1: durata della...
0: talento puro. La metto così, cioè io nel confronto Messi-Ronaldo l'ho sempre vista in questa maniera, due grandissimi giocatori, la fortuna nostra, dico anche mia personale, che ho avuto il piacere di commentarli anche, quindi posso dire un giorno magari a un nipotino che ho fatto la telecronaca sia di Messi che di Ronaldo nelle varie competizioni, due grandissimi giocatori, però secondo me Messi è il talento puro, puro, puro, puro. Ronaldo invece è colui che si è costruito molto, tantissimo, con grande forza, con grande professionalità, però come talento puro Messi è un'altra cosa. Parlo di talento puro, quelli che proprio tu li vedi e dici questi sono talentuosi dalla nascita. Ronaldo invece secondo me ha fatto un grande percorso di crescita, di formazione, di lavoro per arrivare praticamente a questo risultato che nessuno gli può contestare, ecco. Allora, 331-8200213, vai con un altro messaggio, si stanno scatenando.
3: Buongiorno ragazzi, ho appena ascoltato la domanda se Messi è il migliore di tutti i tempi. No, il migliore di tutti i tempi è Maradona. Posso dirti che tipo che Maradona è tipo la Bibbia del calcio, e Messi può essere il Papa.
0: Va
3: Questo è il
0: bene.
3: paragone che posso farti. Dai, Maradona ha vinto un mondiale da solo, ragazzi, ma con tutto il rispetto l'Algeria. Poi 16 gol, ma a 39 anni, Maradona mica ci vada fino a 39 anni.
0: Fino a
3: E poi
0: 33.
3: questi gol, 14 gol che siano, non mi ricordo, sicuramente Mbappé parte da questo record, perché comunque a soli 26 anni mi sa che ha 12-13 gol, quindi sicuramente lui sarà il nuovo cannoniere dei mondiali.
0: Va bene. Vediamo, vediamo. Antonio ci scrive, Marco, i giocatori di epoche diverse si paragonano difficilmente. Sì, però andiamo oltre perché sennò sta cosa qui ci impedisce di fare qualsiasi tipo di discorso in tutti gli sport. Allora è come dire Agostini e Valentino Rossi non li possiamo paragonare perché le
1: Che
0: moto
1: avevano
0: che
1: moto
0: guidavano
1: diverse.
0: erano diverse. Stessa cosa possiamo fare andando avanti, però paragoniamo il talento, la professionalità, la capacità di rimanere sulla cresta dell'onda per tanti anni, di sacrificarsi, di cambiare squadra, cioè, tante cose, cioè, se no veramente, ripeto, sto fatto che non si possono paragonare epoche è assodato. Però andiamo oltre. Però Messi ci ha donato, scrive Antonio, per più di 20 anni di carriera il vero gioco del calcio. Chi altro ha fatto una carriera così longeva? Gli anni ad alto livello devono avere un peso, sono d'accordo. Come si può non considerarlo il più forte di tutti i tempi? Sì, Marco Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi. PS stamattina, dopo aver visto la partita, ho ordinato la maglietta di Messi. Che bello.
1: Bello, bel
0: Bella
1: messaggio,
0: cosa, bella
1: bravo.
0: cosa. Dunque, poi Leo Messi è il giusto premio per i bambini italiani che non possono gioire nel vivere un mondiale per la propria nazionale. È gioia ed emozione per tutti ed è anche io mi sento un po' bambino nel vederlo. Grazie e buona giornata, ci scrive Roberto. Continuano ad arrivare messaggi a valanga che faccio anche difficoltà a starvi dietro. Francesco?
1: No, volevo, se no poi non ce la facciamo, se vuoi lanciare
0: i due di ieri sera, vogliamo dire, io te lo faccio pure a te sta domanda, allora.
1: Tema. Io ti rispondo, Dai, allora, tiriamo fuori l'altro tema, così completiamo
0: il
1: quadro.
0: Oggi ce ne sa più di uno, questo è il secondo. Il secondo che vi faccio è questo: ieri sera abbiamo visto, anzi la giornata di ieri ci ha proposto anche Haaland,
1: sì,
0: che tra l'altro diventa il miglior marcatore norvegese con il mondiale, eccetera eccetera, fa una doppietta, e ci ha proposto anche lo stesso Mbappé, che diventa il miglior marcatore, supera Giroud, e quindi quanto ha fatto? 50, più di 50 gol, adesso non sì, ricordo, con la maglia della Francia, quindi altro record per lui. Io faccio questa domanda a tutti, così la aggiungiamo a se Messi è il migliore di tutti i tempi. Se oggi ci fosse la possibilità di scegliere uno dei due per una squadra, Haaland o Mbappé, quindi da una parte il centravanti per antonomasia, quello che comunque la palla in tutti i modi la butta dentro, dall'altra un giocatore di estrema qualità, molto probabilmente destinato ad essere uno tra i più forti anche lui da qui in avanti, pallone d'oro eccetera eccetera, che scelta faresti? Caro Francesco,
1: dubbi,
0: la scelta la faccio fare anche ai nostri
1: ascoltatori. Non ho dubbi nel risponderti colui che con la propria nazionale segna 57 gol in 51 partite, non avendo Olise che gli mette il pallone sotto porta, ma costruendo in modo sporco, in modo di rapina, in tutti i modi, i suoi 57 gol in 51 partite con la Norvegia. Erling Braut Haaland è l'attaccante più forte al mondo in questo momento, e me lo prendo tutta la vita nella mia squadra.
0: Quindi tu...
4: 92 minuti
0: di quindi tu prendi Haaland, prendi Haaland. Benissimo, che ci potete dire la vostra anche su questo? Oggi vogliamo veramente divertirci, perché poi tra poco arriva Stefano Impallomeni, abbiamo in apertura subito un gruppo di calciatori, abbiamo un difensore e due attaccanti in apertura, se non erro, giusto?
1: Sì.
0: Un difensore e due attaccanti? Sì, due attaccanti. E quindi partiremo proprio con gli attaccanti, con Messi, questo quindi oggi deve essere una puntata dove sì, andremo poi a discutere anche di tutti i temi di strettissima attualità che riguardano il nostro calcio, però soffermiamoci sul talento, su quello che poi è quello che noi amiamo anche vedere raccontare, la giocata, il gesto atletico, tecnico, insomma ieri sono venuti fuori gli assi vincenti, abbiamo visto numeri, quindi se ci fosse la possibilità oggi, chi scegliete tra... Ne dovete scegliere uno solo per una squadra, Haaland o Mbappé.
1: Tra l'altro, ieri Ibra nelle sue vesti
0: sì,
1: da telecronista, okay, sì, da commentatore più che sì, altro, ha detto che lui è un buon killer d'aria, ma che Haaland è un buon killer d'aria, ma che lui era più completo. Ibra dice: io ero più completo di Haaland. Deve fare di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come lo ero io.
5: Subito
1: ha detto
5: una
1: Ibra.
5: Cagata.
1: È un killer. Ah,
0: ma
1: è
0: sai
1: killer
0: che
1: se
0: non ha detto una cosa giusta?
1: Ma questo è sufficiente, è intelligente, fa quello che deve, ma non fa più di quanto sia in grado di fare. Si limita a non sprecare energie. Scusami, ma tu chi scegli tra i due? Non ho capito.
0: Tra chi?
1: Non mi hai dato una risposta.
0: Scelgo dopo, ci devo pensare.
1: Ah, ci pensi. Mossa, ti stai nascondendo, caro Marco.
0: Allora, aspetta, Haaland mi piace da morire per come finalizza, scrive Antonio. Mbappé gli può dare la palla a centrocampo, a Haaland la palla gli va portata. Gli va portata in aria. Ecco perché prendo Mbappé, oltre ai gol spacca le partite andando il triplo, scrive Antonio. Però sai che Ibra ha detto una cosa giusta, secondo me.
1: Vabbè,
0: per me è più completo.
1: Sì, no,
0: poi questo è un animale d'area di rigore, cioè questo la palla se la butti lì e ci sta,
1: sì,
0: segna tutti i modi.
1: Vorrei capire chi Ibra quando dirà questo.

0: sì, era più forte di
1: me. Ma Ibra era forte, eh?
0: Per carità, Ibra era forte.
1: Adesso sarà antipatico, no? Come veramente una scarpa vecchia che te la metti e ti fa male da tutte le parti, però insomma
0: sì, però era un signor attaccante,
1: era un signor attaccante, eh. Allora vai con un altro audio, Andrea, vai. 331 8200 213.
2: Ciao Marco Luigi, e allora senza se e senza ma, Messi sicuramente è il più grande di sempre, non c'è dubbio, un talento cristallino di cui non si può dire niente.
1: Certo.
2: Però bisogna fare un piccolo distinguo, se parliamo di uomo squadra, Maradona io lo penso al primo posto. Ciao.
1: E beh, anche questo è un distinguo che si può fare, ci sta, quindi Holland spacca le porte, però scrive Angelo. E poi Federico scrive, io lo leggo, però mi sembra anche questa veramente. Allora, se Sarri, io non capisco che c'entra Sarri su questo discorso,
0: possibile?
1: Però Federico, che te devo dire, se Sarri lo ritenesse funzionale al suo gioco, giunto porterebbe Holland all'Atalanta. E con che lo pagano, scusa? Con tutto il centro sportivo, gli danno tutto un blocco al City?
0: Vabbè, dai, ci sta trollando, vai avanti.
1: Mamma mia, che forte che Federico. Vai, poi avanti. Sempre Sarri sbuca improvvisamente. Allora, vado avanti. Ci scrive Simone, ciao a tutti, il fatto stesso che lo mettiamo a paragone con Maradona vuol dire che Messi è più forte, considerando che è ancora in attività, la dice tutta. Saluti da Marsala, siete forti. La Norvegia, scrive Alessandra, arriverà fra le prime quattro, quindi si è portato avanti con un pronostico e lo ringraziamo. E poi ancora Alessandro, un altro Alessandro scrive, grazie alla mia età posso dire di aver visto anche Maradona, che secondo me rispetto a Messi avevi qualcosa in più. Allora se siamo coetanei, perché pure io l'ho visto molto bene da vicino. Poi, buonasera signori, scrive David, o David, no, David penso, David l'ho detto un po' alla allora la calciatore
0: della Juve.
1: Sì, fra i football, fra i giocatori di football a me contemporanei, per me il più grande è il profeta del gol, Johan Cruyff.
0: Bello,
1: straordinario,
0: bello.
1: Noi abbiamo l'immagine, appena entri qui nella porta d'ingresso della nostra, del nostro studio, sulla destra c'è lui con la maglietta arancione dell'Olanda.
0: Ma perché ognuno sceglie anche in base a quanto lo ha fatto Cruyff emozionare. È vero che poi è oggettivo, ma lo potete leggere anche in modo soggettivo.
1: Io
0: perché
1: ho detto,
0: dipende.
1: È più forte di sempre? È una domanda, poi fate come vi pare, insomma, cioè, basta che arrabbiate. Poi ho chiesto se Maradona è il più forte di... Sì, Messi è il più forte di sempre, vedi l'apsus. Mentre l'altra è tra Holland e Mbappé, se ci fosse la possibilità di sceglierne uno in questo momento...
0: Per la vostra squadra ideale.
1: Per la vostra squadra ideale, chi scegliete? Holland o Mbappé? È una bella scelta, però.
0: Vai, ti faccio sentire un altro audio, dai.
3: Ciao Marco, allora Messi più forte al mondo, solo se non teniamo, se non mettiamo nella stessa competizione Maradona. Vabbè, Maradona e poi Sogan, lo dico da Juventino, non sono una proprietà. Poi tra Holland e Mbappé, bella lotta. Il modo di giocare mi piace più un Mbappé, le cose che fa in velocità Mbappé sono bellissime da vedere.
1: Grazie,
3: quindi
1: caro.
3: Mbappé.
1: Grazie, ha risposto a entrambi i quesiti.
0: Bravissimo,
1: così mi piace. Rispondete a entrambi i quesiti se rapidamente, come il nostro amico che ringrazio veramente di cuore. Angelo ci scrive: vi ho scoperto oggi, penso vi seguirò con piacere. Parlare di calcio in maniera così pagata, competente, è sempre più raro. Sì, ma ogni tanto ci azzuffiamo pure noi, sta attento, perché allora,
0: hai sentito solo la prima ora.
1: Hai sentito la prima ora. Allora, io credo che Holland sia in grado di fare la differenza ovunque, farebbe bene anche in una piccola squadra.
0: Bravo.
1: Perché la butta dentro sempre.
0: Bravo.
1: E comunque senza.
0: Bravo.
1: Fronzoli, Mbappé ha un gioco più complesso che richiede.
0: Bravo.
1: Qualcosa in più, scrive Vittorio.
0: Perché quando si indossa la maglia della Norvegia, si indossa la maglia del Manchester City, Erling Brut Haaland segna allo
1: come
0: stesso
1: hai detto, eh?
0: Erling Brut Haaland,
1: perché
0: il nome
1: Brut?
0: Completo,
1: ah,
0: il nome completo.
1: Il nome completo.
0: Lui segna allo stesso identico modo e mantiene sempre la stessa media gol. Mbappé, se non è contornato di tutti i suoi principini, no, che lo accompagnano nella fase realizzativa, è vero, stiamo parlando di un grandissimo talento, ma ripeto, Erling Brut Haaland i gol se li inventa da solo.
1: Va bene,
0: in
1: vabbè, ancora vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura, stiamo incendiando i nostri amici e mi piace tantissimo. Dai, dai, che oggi ci divertiamo, vai.
4: Io penso che quando qualcuno telefona e lancia dei messaggi, dice dei messaggi, quando sei errati in teoria dovresti riprenderlo, ma non perché perché

0: Si può dire che uno ha vinto più dell'altro quando non è vero. Ha vinto più trofei Messi, poi può piacere più Ronaldo, il tecnico è più classe, più cristallino rispetto a Ronaldo che è più costruito. L'unico appunto che appunto è questo, perché quando uno telefona e dice ha vinto più Ronaldo, non è vero.
1: Vabbè, poi è finito? Vabbè, ci prendiamo, però non è un confronto di vittorie oggi, perché sono d'accordo con il nostro amico, insomma, stiamo parlando di due che hanno vinto tanto e forse è
2: Sì,
1: anche,
2: avevamo sorvolato perché
1: esatto,
2: non era quello
1: non
2: il
1: è questo il
2: punto.
1: punto, se no facevamo un altro tipo di classifica. Io li ho visti tutti, vi dimenticate di Pelé e scelgo Holland. No, per carità, Pelé non ce lo dimentichiamo assolutamente. Quella è sempre stata la disputa Maradona-Pelé. Io, infatti, ho fatto sei il giocatore più forte di sempre. Allora, buongiorno a tutti da interista. Quello più scarso dei due lo prendo all'Inter. Ci accontentiamo, carina questa. Poi Maradona, tutta la vita, tra parentesi, non si allenava. Tra Haaland e Mbappé, veramente dura scegliere. Però, se Haaland ha fatto 57 gol in 51 partite con la Norvegia, nella Francia, quanti ne avrebbe fatto? Hai
2: Bravo,
1: capito?
2: bravo, sono d'accordo.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare perché stanno arrivando messaggi
2: Ne
1: continuamente,
2: abbiamo
1: ma
2: un altro,
1: un altro audio al
2: audio,
1: volo, no, ci dobbiamo
2: dillo quando
1: fermare.
2: vuole.
1: Però continuiamo, quesito, veramente due quesiti, ma arriverà anche il terzo, state comodi. I due quesiti sono: Messi è il più forte di sempre dopo la tripletta di ieri, dopo questo record di gol segnati nel mondiale a 39 anni, e l'altro è tra Haaland e Mbappé, chi scegliete oggi? Ne potete scegliere solo uno, tu hai scelto Haaland.
2: Adesso aspetto il tuo. Io ho
1: Io per
2: scelto, ripeto, devo
1: contraddizione lo
2: ripetere.
1: sai che non posso schierarmi dalla tua
2: No,
1: parte,
2: no, no, no, per carità, non voglio che ti schieri. Io ho
1: no,
2: scelto,
1: io
2: ripeto,
1: scelgo comunque Mbappé
2: Erling
1: perché lo ritengo
2: Brunt
1: funzionale anche
2: Haaland.
1: al calcio, al gioco, a tutto quanto. Quindi Mbappé tutta la vita. Vai,
2: Va
1: va
2: bene,
1: bene.
2: ciao Marco.
1: Ciao Francesco, grazie. Ti lascio in redazione, noi ci fermiamo. Break, arriva Stefano Impallomeni e la giuria di calciatori subito in apertura perché continuiamo, vogliamo sapere se Messi è il più forte di sempre e chi sceglierà. Tra Haaland e Mbappé, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto subito a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto anche a te e a tutti quanti.
5: Ben trovato come sempre.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Ben trovati anche i nostri amici, salutiamo anche coloro che adesso sono in collegamento su Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale terrestre, quindi vi ricordiamo un po' i nostri canali, la nostra app, scaricatevi l'app per seguirci sempre, comunque, ovunque, e poi insieme all'app ci potete seguire sul canale 61 del digitale terrestre nel nazionale, poi abbiamo altre situazioni come il canale 11 nel Lazio, Gold TV, mentre il 19 in Toscana, Italia 7. Detto questo, caro Stefano, vado subito a presentare perché oggi mi voglio divertire. Ho preparato una giuria insieme a te. No, oggi voglio una giuria preparatissima. Ci sono in collegamento, insomma, tutta la gente che il pallone insieme a te lo ha proprio, no? Vissuto. Quindi c'è Luigi Apolloni, c'è l'amico Luigi Apolloni. Ciao Luigi, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ciao.
5: Quindi, vedi, un difensore, mi sono preso perché serviva un difensore. E poi davanti però vado all'attacco, Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
6: Ciao Arturo.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
5: E poi c'è anche Paolo Poggi. Ciao Paolo, ciao, ben trovato.
9: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.
5: Allora, tutta questa bella giuria, caro Stefano, perché alle 3 di notte, come è successo, insomma, dobbiamo partire da lì, partiamo da lì, Messi che fa 3 gol, diventa il miglior capocannoniere nel mondiale raggiungendo Klose con 16 gol a 39 anni. Qualcuno, mi ricordo, c'è stato,
6: lo dava finito dopo il 2018.
5: Bravissimo, un telecronista proprio, mi sembra inglese, disse non parteciperà più a Qatar perché c'ha 35 anni, ultimo mondiale, non solo ha fatto quel mondiale, l'ha
6: già
5: vinto,
6: l'aveva seppellito.
5: Ha vinto quel mondiale e ha cominciato subito fortissimo questo.
6: Ha raggiunto Klose.
5: Allora, la domanda che io faccio a voi e vi lascio veramente dire quello che volete, dandomi le vostre spiegazioni. Siamo di fronte al calciatore più forte di sempre, sì o no? Ditemi la vostra motivazione, sì, no, perché? Vuoi iniziare tu, Stefano? Apri le danze, dai.
6: Ma guarda, io direi di sì, per quello che riesce a fare a quest'età. Tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso. Insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista in Qatar, 4 anni dopo potrebbe ripetersi. Sarà un po' difficile, vedremo come andrà questo mondiale, però insomma, già per quello che ha fatto possiamo dire di sì, dai.
5: Quindi il più forte di sempre?
6: Per me sì.
5: Quindi
6: per me sì.
5: Ti aggiungo, anche davanti a Maradona?
6: Ma sì, perché è stato continuo, è arrivato a una certa età, è sempre protagonista per quello che ha riuscito a fare nei numeri, nelle giocate, con una continuità impressionante. Poi se tu mi dici tra Messi e Maradona chi preferisco, mi prendo Maradona.
5: Ok.
6: Però per me è il più grande di sempre Messi.
5: Arturo di Napoli.
8: Beh, io la penso un po' come Stefano, nel senso che i numeri non può far dirmi chi sia, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco, che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche, ma credo che l'aspetto anche personalità caratteriale, di professionalità, credo che questo ragazzo sia da mettere come quantomeno sul podio, ma la mia risposta è sì. Però alla domanda, se tu mi dici preferisci Messi o Maradona, io ti dico Maradona.
5: Vedi, bravo, state dando tutta la vostra spiegazione. Benissimo. Vado da Poggi, un altro attaccante. Mi lascio il difensore per ultimo, perché da difensore li vedo arrivare gli attaccanti, no? Quindi Paolo.
10: Allora, per quanto riguarda il percorso di Messi, l'abbiamo visto, perché l'abbiamo visto fin da quando ha cominciato, da quando ha cominciato a sorprendere tutti. Io non mi ricordo del Maradona a 18 anni, 19 anni, per cui io penso a Messi come il miglior giocatore di sempre, perché abbiamo visto tutta la sua evoluzione, abbiamo visto tutti i suoi numeri, abbiamo avuto più possibilità di vederlo, anche perché adesso il calcio è molto più visibile di prima, e per cui ce lo siamo goduti un po' di più di Maradona. credo che solo chi si è allenato con loro può dire esattamente chi è stato il migliore di sempre, perché le cose più belle di solito si vedono durante la settimana. Però a me viene da dire che sono naturalmente i due in assoluto che più hanno lasciato un segno nella storia del calcio fino ad ora, speriamo se ne siano altri che ci facciano godere così tanto. Per, a me in questo momento viene da dire Messi, viene da dire Messi, se non altro perché l'ho conosciuto di più, non riesco a fare un termine esatto con Maradona, però okay. Al di là dei gol che ha fatto è ancora la qualità, che, perché comunque tutti e tre i gol, anche quello che sembrava più facile di destro, è un gol di un'intelligenza assurda secondo me.
6: Vero.
10: Per cui io mi tengo Messi.
5: Ti tieni Messi, dai. Mi manca il difensore Luigi Apolloni, intanto vi do la notizia che Kroos non sarà il direttore tecnico, resterà all'Eintracht di Francoforte, quindi dice no al Milan.
10: È un altro.
5: È un altro, poi ne parliamo di questo. Vado da Gigi Apolloni. Gigi.
3: Ma allora, parlate di due giocatori, uno lo è stato, uno lo è attualmente, sicuramente Messi è quello più longevo rispetto, se fa un termine di paragone con Maradona, è quello più longevo. Messi ha secondo me ha una qualità che ha mostrato, che ha dato continuità proprio per questa capacità, anche se devo dire che personalmente preferisco Maradona, perché le emozioni che mi ha dato Maradona, io ho avuto anche la fortuna di giocarci contro, quindi averlo visto. Messi non ci ho giocato contro, però l'ho visto e devo dire che le giocate che faceva Maradona erano

straordinario. Però si parla di due giocatori che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insomma, del calcio mondiale. Quindi è difficile la domanda di preferisco. Sono due giocatori straordinari che hanno fatto.

0: Allora, arrivano tantissimi messaggi, Stefano, e ti dico, per me Maradona assolutamente, quando giocava lui gli attaccanti non erano tutelati come oggi. Vi faccio notare che con la regola della barriera attuale, con Maradona ogni punizione sarebbe stato un gol, scrive Giovanni. Ciao a tutti, Ronaldo, elevazione, colpo di testa imbattibile, Messi il più completo da sempre e nei secoli a venire, ci scrive un altro. Luigi, secondo me un Messi, paragona Messi con un altro grande campione di un altro sport. Haaland, l'evoluzione di Batistuta, Mbappé, l'evoluzione di Shevchenko, vanno anche su questo tema, perché poi c'è un gioco che tra poco vi propongo. Allora, i falli che ha subito Maradona fanno raccapricciare la pelle. Con le nuove regole le squadre avversarie giocherebbero in pochi. Io dico che tra Messi e Maradona ci sono anni luce di differenza. L'unico che può reggere il confronto è Pelé. Sei d'accordo, Stefano? L'unico che può reggere il confronto Maradona e Pelé? Siete d'accordo? Non so.
1: Insomma, noi abbiamo stabilito, tu, Paolo, Arturo, Luigi, i numeri, insomma, contano anche quelle, è una statistica ricca di numeri, quella di Messi. Poi, ripeto, sono d'accordo con Arturo, se tu mi dici preferisci, no, preferisco.
0: La preferenza è un altro, certo.
1: Messi Maradona, ti dico Maradona perché Maradona era il fuoriclasse dell'impossibile. Cioè lui creava squadre dal nulla, mandava in finale oppure faceva vincere scudetti, squadre sì, voglio dire, non fortissime, e poi sono diventate forti grazie anche alla sua presenza. Quindi aveva questa magia, questo carisma che Messi ha, però Messi è complementare. Cioè non so se mi riesci a capire. Maradona era una cosa mostruosa da questo punto di vista.
0: Un leader vero, tu dici?
1: No, era una cosa che trasformava squadre normali in molto competitive e poi vincenti. Mm-hmm. Cioè, il mondiale del Messico del 1986 non è una cosa normale, cioè è una cosa tipica. Cioè, tutti quanti noi abbiamo nella nostra memoria le giocate di Maradona, c'era sempre Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, ogni partita. E soprattutto in una squadra abbottonata che non è che facesse sto gran calcio, e nel 90 addirittura peggio dell'86 è rischiato di vincere un altro mondiale. Ecco, Maradona spostava le montagne. Non che Messi non lo faccia, però siamo, ecco, lì la differenza secondo me sostanziale tra i due, no?
0: Vabbè, dai, mi è piaciuto iniziare così perché sono due grandissimi, però vi voglio far commentare anche quello che sta succedendo in casa Milan. È arrivato Amorim, però qui il direttore sportivo dice no, prima mi sembra Paolo Poggi ha detto un altro che dice no, Paolo, qui è una situazione veramente complicatissima in casa Milan. Mi date un vostro pensiero veloce, Paolo?
2: Ma forse ne avevo parlato ancora qualche mese fa di questo. Cioè il problema, nel momento in cui al Milan dicono di no. Cioè vuol dire che c'è evidentemente un problema a capo del Milan. Cioè non può esistere che qualcuno dica di no al Milan con questa facilità, anzi più di uno dica di no al Milan con questa facilità, per cui c'è qualcosa che non va più sopra. Cioè non è più una situazione accettabile, secondo me, per una società di questa levatura, insomma, di questo standard. Cioè il Milan è una delle squadre più conosciute e tifate al mondo. E lasciamo stare quello che è successo nel finale di quest'anno e quello che sta succedendo negli ultimi anni.
0: Però sì, chiaro.
2: Arrivati a questo punto che i professionisti rifiutino la società perché non c'è chiarezza, mi sembra veramente una cosa ridicola. Sta diventando surreale, paradossale questa situazione.
0: Di Napoli.
3: Ma guarda Marco, io la chiave di lettura che do io, secondo me, è anche molto semplice. Gli addetti alla voce si parlano, gli allenatori, se devono prendere un calciatore, si parlano, si va a chiedere informazione, così con i dirigenti, così come.
0: Certo.
3: Io credo che il problema sia nel Milan, il problema credo che sia al capo del Milan, di un'organizzazione che non esiste, che credo che ognuno si sveglia al mattino e vuole puntare su un allenatore, su un giocatore, senza considerare la storia, la cultura, ma anche dello stesso allenatore che hai in casa. Quindi il problema, credo che, come diceva Paolo, che saluto, è proprio dalla testa. Io credo che Ibra in questo momento sia più negativo che positivo per il Milan. Ma non per le sue capacità o per le sue qualità, credo che intorno a lui si sia creato quell'atmosfera negativa, e la lite anche tra Allegri e Ibra ci deve far riflettere, quindi.

0: credo che il problema di un allenatore prima di andare al Milan, che poi tra l'altro non fa neanche la Champions, ci deve essere una programmazione ben precisa. Io credo che al Milan oggi non c'è.
1: Sì, nomi importanti. Stefano, tra l'altro Amorim arriva, ha detto che non vede l'ora di iniziare, però...
2: Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza evidente. C'è gente che dice no perché non ci vede chiaro, come ha detto Paolo. Insomma, è una cosa un po' inedita per, cioè, rifiutare il Milan. Però insomma, sì, uno non ci capisce granché. Magari fra 20 giorni, quando la situazione è un pochino più chiara, probabilmente sia Ragnik che Kroos avrebbero, non lo so, magari detto di sì. In questo senso non trovo.
1: A me mi sembra, diciamo, ci sia un'improvvisazione adesso clamorosa.
2: Ma più che
1: il segnale è questo:
2: improvvisazione, cioè, anche un vuoto. Cioè, nel vuoto, senso, come ha detto anche Arturo, cioè, io sento che chiedo informazioni, ma almeno com'è? Almeno non c'è niente. Allora, grazie, arrivederci. Resto a Francoforte, resto all'Austria.
1: Non ti fai una bella, diciamo così, pubblicità all'esterno con questa situazione? Quindi.
0: Io ho detto questo, Stefano, perché non ho altre spiegazioni.
1: Certo.
0: Come fa a rifiutare il Milan?
1: Esatto. Come diceva Paolo, come fai a rifiutare il Milan? Cioè, stiamo parlando di.
2: Secondo me la rifiuti perché non c'è.
1: Esatto, perché c'è qualcosa che.
2: La società. Non so, si deve fermare.
0: Mettiamoci anche che il nostro campionato non è in questo momento quello proprio più ambito, no?
1: Sì, però stiamo sempre parlando di un club, quello, ripeto, di assoluto livello. Quindi
0: è quello. Che fa riflettere, non fa avere altre risposte.
1: Sì, Gigi, che ne pensi, Apolloni?
3: Sono d'accordo sia con Foggia che con Napoli, anche con Stefano, nel senso che quando manca il capo, manca chi comanda, manca l'idea, manca e c'è anche da dire che il ruolo anche di Ibrahimovic c'è da capirlo, perché lui dice: io non comando ma decido. Che significa? Decido, non comando, non è probabilmente questa confusione che c'è in casa Milan. Hanno paura anche gli altri, dice: ma io vado in un posto chiaramente sapendo le difficoltà, ma perché poi le pressioni a Milan non è che non ci sono, saranno al massimo. Quindi chi va lì dice: io devo avere le idee chiare di cosa vado a fare e per chi lo vado a fare. Insomma, questa è un po' la confusione.
1: Sì. Vabbè, vediamo, perché come dice Stefano, magari si sblocca qualcosa nei prossimi giorni. È chiaro che ci avviciniamo sempre di più a quello che è il momento, no, importante, ci sarà il raduno prima di lui. Qui siamo in una situazione dove ancora oggi conosciamo l'allenatore Amorim. Facciamogli in bocca al lupo se dovessimo mandargli un messaggio adesso.
2: In bocca al lupo a lui,
1: In bocca al lupo a lui, perché c'è tanto da lavorare e da costruire. Sentite, vi faccio fare un gioco, perché ce n'era un altro, perché prima con gli ascoltatori ci siamo un po' divertiti, prendendo in considerazione, Stefano, sempre quello che ha detto la giornata di ieri. Perché ieri,
2: insomma, dei pesi massimi.
1: È uscita dei pesi massimi, quando scendono quelli, insomma...
2: Mbappé, Haaland, Messi.
1: Mbappé, la Francia ha dormito il primo tempo, poi dice: secondo, adesso giochiamo e chiudiamo sta pratica.
2: È una forza incredibile.
1: Ma poi i cambi che può fare.
0: Ma prima di iniziare il gioco, vi posso fare una domanda?
1: Ma tutto puoi fare.
0: Con il livello che stiamo vedendo ai mondiali, ma com'è possibile che l'Italia non sia?
2: Ne abbiamo parlato ieri.
1: Ma tu vuoi toccare un tasto e ci vuoi proprio far male, capito?
0: Com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile?
2: Hai ragione.
1: Io non ho nulla da aggiungere, non so se Luigi o Paolo vogliono aggiungere qualcosa.
3: Ma io posso dire che è vero, ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già parlato altre volte. Andare a cercare giocatori italiani per un selezionatore, poi chi ci sarà, che ci potrà essere Mancini, ci potrà essere Conte o chi altri. Andare a scegliere i calciatori italiani non è facile, non c'è più la competizione che c'era una volta, dove c'erano. Ho analizzato la 31ª giornata, adesso del campionato scorso, sulle prime quattro squadre, cioè 44 giocatori che erano l'Inter prima, secondo il Milan, terzo il Napoli, se non sbaglio, il quarto la Roma, adesso, giocavano, giocavano soltanto 6 italiani su 44 giocatori. È chiaro che quelle 4 squadre lì che poi andranno a fare, se arriva alla fine come è successo, poi vanno a fare la Champions League, sono quelli che poi il selezionatore va a scegliere, perché hanno anche l'esperienza internazionale. Ma se te non hai italiani, come fai a... Qui purtroppo, ripeto, ogni selezionatore che arriverà avrà le difficoltà che ha avuto
1: però insomma il livello che c'è in questo mondiale ti fa anche pensare come facciamo a non esserci, perché insomma di fuori classiche squadre che conosciamo.

0: conosciamo, non è che le altre stanno esprimendo sta roba, dici mamma mia, noi proprio non ci potevamo stare lì e fare nemmeno una partita, tre partite.
1: No,
0: questo
1: no,
0: è quanto.
1: È vero,
0: quindi
1: vero,
0: io credo che
1: insomma, i gironi sono fatti anche, stati fatti anche
0: no no, per carità, noi ci siamo anche un po' complicati un po' la vita, secondo me, ci abbiamo messo molto del nostro. Io parlo di campo, non di tutti i discorsi della federazione, parlo molto di campo, secondo me ci abbiamo messo molto del nostro. Però vi voglio far giocare un attimo. Ieri, come ha detto Stefano, tutti i pesi pesanti che sono scesi in campo e si sono fatti sentire. Mi limito un attimo a Haaland e Mbappé. Vai con il gioco, perché così ci divertiamo e facciamo. Io vi chiedo se ci fosse la possibilità di sceglierne uno di due per una squadra, chi scegliete in questo momento? Haaland, straordinario finalizzatore, 57 gol in 51 partite con la maglia della Norvegia, quindi questo dice tantissimo, e più tutti quelli che ha fatto con i club. E poi abbiamo Mbappé, che ha messo record anche lui, il miglior marcatore della storia della Francia, è uno insomma candidato a vincere palloni d'oro. Allora vi chiamo e mi dite chi scegliete. Stefano Impallomeni, chi scegli?
2: Vabbè, questa però bisogna vedere che squadra
0: so,
2: hai.
0: Lo so.
2: Perché se c'hai uno veloce tipo Lookman, allora vado a scegliere Haaland. Perché butti una palla lì dentro e è più forte al mondo dentro l'area di rigore. Se invece non c'ho Lookman, per dire,
0: sì,
2: prendo Mbappé e scarto Haaland. Per il valore assoluto di tutti e due i giocatori, direi Mbappé.
0: Mbappé, ok. Gigi Apolloni.
1: Io invece la penso diversamente per quanto riguarda quello che ha detto Stefano, nel senso che io vado a cercare Haaland, primo perché Mbappé è sì un giocatore straordinario, non si discute il giocatore, però all'interno di una squadra Mbappé è un po' più anarchico per certi versi, si è visto insomma all'interno anche di Real Madrid quello che è accaduto.
0: Okay.
1: Haaland invece lo vedo un po' più adatto a essere un giocatore anche per la squadra.
0: Okay.
1: Quindi io scelgo Haaland
0: di Napoli.
3: Io mi tengo Mbappé. Mbappé perché ha molte più e dà molte più soluzioni, è chiaro che ha la aria e il gol, però in quello che è, anche se con Guardiola è migliorato molto, è più un finalizzatore, anzi è un finalizzatore con dei numeri pazzeschi, però se dovessi scegliere come allenatore o come direttore, prenderei Mbappé, che comunque credo che alla squadra è la soluzione.
0: Oggi
4: anch'io Mbappé, credo sia naturalmente, per quanto stiamo parlando di due giocatori che hanno numeri assurdi, che giocano entrambi in squadre straordinarie, tengo un Mbappé per una questione, io lo tengo per una questione estetica. A me piace di più come gioca, come salta l'uomo, la sua velocità, fermo restando che anche l'altro ce l'ha, però proprio per una questione così di gusto, ecco, altrimenti insomma basterebbe andarsi e sceglierne uno dei due a caso. Però solo per una questione di gusto.
0: Di gusto. Poi ci scrivono ad esempio che Mbappé, scelgono Mbappé anche qualche ascoltatore, lo vorrebbero nella propria squadra, c'è chi lo vorrebbe addirittura Mbappé per la Roma, ricordano i bei tempi di Salah e Gervinho, quindi vorrebbe Mbappé per ricordare quei tempi. C'è chi sceglie
2: ricordiamo che 4 anni fa fu il miglior calciatore in campo,
0: come no?
2: Nella finale.
0: Assolutamente.
2: Fece qualcosa di clamoroso, cioè se veramente io mi ricordo Mbappé in quella finale lì.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Ha praticamente trascinato la sua squadra verso un... Poi c'è stato l'intervento di Martinez, altrimenti la Francia sarebbe diventata campione del mondo.
0: Sì. C'è chi sceglie Haaland proprio perché come basta buttare la palla in mezzo e lui segna, e quindi come colui che concretizza al 100%.
2: Rispetto al ragionamento di Luigi, ci sta. Io ti ho detto, se ho velocità, strappo, tecnica, non certo a livello di Mbappé, vado a prendere Haaland, che anche se gioco un calcio antico, arcaico, ma magari non moderno, butta una palla dentro, cioè quello è un gigante, è il più forte del mondo,
0: assolutamente.
2: Ti traduce in gol tutto quello che passa dentro l'area di rigore. Però sono d'accordo anche con Paolo, poi alla fine cioè il calcio è più vicino al gioco del calcio Mbappé.
0: Sì,
2: più di quanto non lo sia Haaland, con tutto il rispetto.
0: Però stiamo parlando veramente, vedi, poi è bello perché parliamo di quei calciatori che, beh, insomma, che ci regalano perle, ecco, c'è poco da fare. Ieri si è stata la giornata proprio,
2: cioè, Mbappé non è molto distante da Messi. Tra l'altro Messi ha raggiunto questo obiettivo del marcatore all time, ha agganciato Klose, ha giocato 24 partite e se ne ha fatti 16.

0: Mbappé ne ha fatti, se non vado errato, 14 in 15 partite.
1: Sì, cioè,
0: una media impressionante.
1: E vabbè, poi c'è Marco, dice: come si fa a scegliere Haaland, Mbappé tutta la vita? E vabbè, ma ognuno sceglie.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Allora Stefano, siamo rientrati, vedi, eccoci, continuano con tanti messaggi, Stefano, su
3: beh,
2: questo
3: è vero quello che dice il nostro ascoltatore.
2: Confronto. Sì, però ti posso dire una cosa, è vero che dal punto di vista, diciamo, del confronto, confrontare giocatori di epoche diverse, tutto quello che comporta, non sarebbe giusto, però poi è l'essenza dello sport e dei duelli, dei confronti che ci sono in tutti gli sport, no?
3: Quello sì, però cioè, il calcio di 30 anni fa non è uguale a quello che...
2: Lo so, però ti viene da confrontare il talento, sì, la bravura dei due, la professionalità.
3: Messi e Maradona, due grandi interpreti di ere diverse. Poi Maradona è Maradona, insomma.
2: Certo, assolutamente, non si discute. Aspetta che vado a dare il buon pomeriggio a Ciccio Baiano.
3: Ciao,
2: ben
3: Ciccio.
2: Trovato.
4: Ciao,
2: guarda
4: ciao
2: che qui abbiamo iniziato subito forte oggi, preparati.
4: Col botto, col botto.
3: Non gli dire a Ciccio di Maradona perché...
2: però adesso gliela faccio la domanda pure
3: giocava
2: a lui.
3: Giocava con le scarpe di Maradona.
2: Lo so, ce l'ha raccontata una volta,
3: questa?
2: Bellissima. Sì, ce l'ha raccontata Storie di Calcio, tra l'altro all'epoca fatta da Francesco Tringali. C'è anche con noi, lo ringrazio tantissimo, Francesco Nicolato, agente FIFA, espertissimo di calcio portoghese, perché abbiamo subito una curiosità da chiedergli tra poco, e lo salutiamo. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi devo portare dentro anche a voi su questo tema che noi abbiamo aperto nel blocco precedente, io e Stefano, con un'altra giuria di calciatori. Ciccio, qui io ho fatto la domanda dopo la tripletta di ieri sera, è lecito anche chiedersi se Messi è il più forte di sempre. Lo so che tu sta cosa, però insomma, a 39 anni raggiunge Klose nei gol realizzati al mondiale, lo supererà sicuramente perché insomma ha ancora altre partite in questa competizione. 39 anni, segna dei gol pazzeschi, il primo e l'ultimo sono del Messi proprio prima maniera. E allora la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno.
4: No, è giusto, la domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi, però ritengo che stiamo parlando di un giocatore. Messi si allena tutti i giorni, Maradona non si allenava mai e ha fatto quello che ha fatto.
2: Ah, ecco.
4: Se si fosse allenato tutti i giorni probabilmente avrebbe fatto, non si sa cosa avrebbe fatto, però dico che bisogna avere grande rispetto per questo alieno che è Messi, perché non è un giocatore come tutti gli altri.
2: Sì.
4: Sicuramente è nei primi posti, primo, secondo, terzo nella storia del calcio mondiale.
2: Certo.
4: La fortuna l'ha avuto l'Argentina, che ha avuto il primo e il secondo, o il primo e il terzo, o il primo che sono tutti e due argentini.
2: È vero, anche questo è vero. Loro hanno avuto sicuramente un grande dono, una grande fortuna. Allora, prima di sentire Francesco Nicolato, do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
2: Abbiamo aperto un po' con i giochi, i confronti, che sai che a me piacciono molto, e quindi ad arrivo pure da te. Francesco Nicolato, qual è il tuo pensiero? Che poi insomma, tu essendo esperto di calcio portoghese, è chiaro che poi il pensiero va anche a CR7, che anche lui è prossimo al debutto, anche lui insomma colleziona record e vittorie, stiamo parlando di un altro grande.
6: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni, è come dire preferisci Picasso o Modigliani. Sono due extraterrestri del calcio, Messi e Maradona.

0: Io personalmente, ma perché ho vissuto di più anche questa mia generazione, Messi più vicino a me, dico Messi perché è stato il giocatore ideale per il Barcellona, è stata probabilmente la squadra più importante a livello di club nella storia, insieme al Milan di Sacchi. E quello che ho visto fare a Maradona e a Messi è eccesso, ma perché era il giocatore giusto per quel tipo di Barcellona. E Maradona è stato il giocatore incarnato in modo ideale per quel tipo di Napoli, per quel tipo di realtà, con un tipo di personalità molto estrosa, molto determinata, che per quello che è stato anche il suo vissuto argentino rispecchiava l'indole di Napoli.
1: Certo.
0: Quindi quello che a me ha colpito di più di Maradona fosse questo tipo di spregiudicatezza a livello di personalità. Però ritengo che ognuno è chiamato a ottimizzare il momento storico che vive. Credo poco in queste comparazioni, perché se andiamo a vedere tutti i record che ha fatto Messi, tutto quello che ha vinto, la continuità di prestazioni e di gol che ha avuto per più di 20 anni di carriera, Maradona non li ha avuti, ma dice poco. Certo. Uno dei miei preferiti è George Best, a 18 anni ha vinto tutto, ha detto io sono già stufo perché se questo è il calcio mi annoio anche, quindi sono discorsi molto relativi. Poi bisogna vedere il discorso infortuni. Messi soffriva di nanismo, quindi anche dal punto di vista della sensibilità, della crescita, ha dovuto affrontare determinati step, determinate problematiche che Maradona non aveva. Quindi in questo tipo di classifiche nemmeno mi metto a pensarle, le lascio a voi.
2: Lorenzo Di Benedetto, arriva un messaggio: però la grandezza di un giocatore è data anche da quello che fa fuori dal campo. Detto questo, 86-90 Maradona è stato immenso, purtroppo solo per 4 anni. Stare a questi livelli per 20 anni come Messi non è umano. Questa la differenza sugli anni, pure questo qualcuno l'ha sottolineata, Stefano.
3: No, ma però va bene, Francesco, sono storie diverse, però insomma Maradona, ripeto, come ho detto prima, spostava le montagne. Messi non abbiamo questa controprova, cioè Messi ha avuto una carriera di primissimo livello sempre, e Maradona, qui abbiamo Ciccio, ha conosciuto i vicoli anche di una carriera, insomma, voglio dire, Maradona dall'inferno ti portava in paradiso. Messi non lo so se aveva una squadra magari.
0: Ma sono due personalità diverse, poi vedi.
3: Sì, no, però sono due imprese diverse. Cioè, Maradona era forte con una squadra forte, e Maradona era anche una squadra mediocre.
2: Meno forte, certo.
3: Messi non l'abbiamo visto.
2: L'86 l'Argentina non era.
3: Nel 90 non ne parliamo.
2: Sì, sì, sì.
3: Nel 90 non ne parliamo. Io invito tutti a leggere l'11 dell'Argentina, con tutto il rispetto e l'amore che ho nei confronti di questo paese. Insomma, sono giocatori che devono ringraziare, non lo so, di aver giocato una finale mondiale. E Maradona ne ha portati lì. Cioè, non è un modo di dire, Maradona ti portava dall'inferno in paradiso. Messi non lo so, non abbiamo questa controprova. Per Messi non ha mai giocato nel, non lo so, in che squadre ha giocato nel Napoli Messi, e con tutte le, Napoli è diventato grande grazie a Maradona. E Messi ha giocato nel Barcellona, poi adesso già a Miami, e in Argentina ha avuto 5 tentativi, 6 tentativi, dove alla fine, io mi ricordo, ho vissuto dei mondiali, i tifosi non ne potevano più a un certo punto, non ci credevano più, era l'uomo più criticato della selezione,
2: perché cioè, aveva il paragone con Maradona,
3: perché caratterialmente lo vedevano un pochino, non è possibile, anzi Tevez era l'idolo della tifoseria, cioè non incarnava niente di argentino. E invece poi la storia meravigliosa di Messi, che ha messo, certo, tutti d'accordo, ha detto io sono più forte di tutti, adesso lo dimostro. Però è stato un percorso eccezionale, io ti ho detto Messi lo premio,
2: sì.
3: Però Maradona secondo me non è da decontestualizzare, cioè Maradona è,
2: okay,
3: è e sarà sempre, cioè quello che ha fatto Maradona
0: sono due fenomeni assoluti,
3: sì, quindi. Francesco, però Maradona, cioè, come si dice, no? Faceva uscire il sangue dalle rape, nel senso Messi non lo so,
0: no,
3: non l'ho mai
0: capisco,
3: visto, cioè Messi io non l'ho mai visto in difficoltà. Maradona è tutta una difficoltà, è stata la sua, adesso la sua vita, anche voglio dire.
0: Ma perché sono anche due vissuti diversi,
3: però sul campo
0: come leader,
3: Maradona
0: come arriva,
3: trasformava squadre normali in squadre che arrivavano fino in fondo, perché poi diceva ma c'è Maradona là.
0: Chiaro, però per assurdo Maradona non ha reso Barcellona, vedi, sono due giocatori con personalità.
3: Ma non ha reso Barcellona perché lì ha cominciato a prendere quel vizio che lo ha devastato.
0: Però Napoli poi
3: dicevano che Schuster, lui diceva ma voi siete tutti matti, cioè era ragazzino, si sentiva più forte di tutti, non lo poteva dire perché poi Ciccio l'ha conosciuto, era di un'umiltà incredibile, però insomma parliamo di calcio, parliamo di campo, preferivano sì, Schuster però... a lui, lo dice c'è qualcosa che non va, hanno discusso, hanno litigato con Schuster, lui aveva una personalità devastante, tra l'altro era anche incazzato che non aveva convocato Menotti.

0: nel 78.
1: Però quello che ho detto prima, siccome Maradona si esaltava in quel tipo di difficoltà, Napoli è stato il suo luogo ideale.
2: Dai. Fatemi sentire anche
1: la mia spiegazione.
2: Cioè, no, ma ci mancherebbe, è bello raccogliere proprio le opinioni di tutti. Voglio sentire anche quella di Lorenzo, di Benedetto. Lorenzo.
3: Io ascoltavo, cioè sono tutte cose giuste quelle che sono state dette. Però è un po' come fare il paragone Maradona-Pelé, no? Sono due cose completamente diverse. Allora dice, però Pelé è rimasto tutta la sua carriera in Brasile. Sì, però comunque andava al mondiale e li vinceva quasi da solo. Però il Brasile era più forte, no? L'Argentina era meno forte. Cioè bisogna capire anche il momento storico dove si vive, perché per esempio Pelé e Maradona non avevano da gestire tutto ciò che viene fuori dai social, l'essere sempre al centro dell'attenzione. Cioè, i social ci hanno rovinato la vita, no? Non ci nascondiamo, a tutti, dico a tutti, dal primo all'ultimo, noi compresi. Maradona queste cose non le doveva gestire. Maradona poteva fare le sue scappatelle serali perché non c'erano i mezzi tecnici che ci sono oggi. Poi se si valuta la carriera devi dire Messi per forza. Se però valuti il valore assoluto, giocatore prime nel suo momento migliore di forma, e allora se la giochi, capito? Però è cambiato troppo, cioè sono paragoni che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perché è complicato, cioè, è già complicato paragonare Messi a Cristiano Ronaldo, no? Che hanno vissuto nella stessa epoca e comunque non si trova chi ti dice che è meglio Messi, cioè, chiaro, trovi chi sta dalla parte di Messi e chi sta dalla parte di Ronaldo, ma soltanto per preferenza personale, perché non puoi dire che uno è meglio dell'altro. Cristiano Ronaldo è partito che aveva più limiti e ci ha lavorato sopra, è diventato una macchina,
2: ha lavorato tantissimo,
3: però tutti i problemi fisici che ha avuto quando era bambino, che alla fine è andato al Barcellona perché era l'unico che era, gli unici erano quelli del Barcellona
2: che ci credevano,
3: che pagavano le cure, quindi cioè, ci sono talmente tante cose da dire che è impossibile fare un paragone.
1: A mio parere giudicare e limitare la grandiosità di questi atleti, quello che ognuno di loro ha vissuto, per quello che era chiamato per vocazione.
2: Certo, però sappiamo benissimo che poi il calcio ti porta a fare questi paragoni, che sono secondo me anche una parte che ci consente in maniera anche di analizzare i talenti.
0: Io ho detto Messi per quello che ha rappresentato, d'accordo con Francesco, poi separiamo l'epoca e i momenti storici, però Maradona gli davi cinque giocatori buoni, diventavano tutti forti.
2: Basta leggere le alcune formazioni.
0: La differenza.
2: Sì. Ciccio, vuoi aggiungere qualcosa tu? E poi ho una curiosità da chiedere.
4: No, non aggiungo nulla perché avete detto già tutto voi. È normale che se chiedi a quelli della mia epoca chi è più forte, Messi o Maradona, diranno Maradona. E te lo chiedi adesso, ovviamente c'è gente che neanche l'ha visto Maradona giocare e dirà Messi. Normale che quello che vedi adesso è sempre meglio di quello che è stato.
2: Penso una cosa, avendoli visti tutti e due, secondo me Messi è quello che come talento si è avvicinato di più.
4: Siamo lontani, perché ovviamente se si
2: talento puro, Messi secondo me si è avvicinato molto a Maradona come talento puro, poi
4: molto vicino, molto
2: alcuni gol sono simili, alcuni gol sono proprio identici che nella fattezza. Lo ha ricordato tantissimo, poi anch'io ti dico, anch'io scelgo Maradona. Però Messi, ragazzi, è un
4: per fare una battuta, sinceramente da allenatore li avrei uniti tutti e due nella mia squadra.
2: Senti, vado un attimo, invece voglio parlare anche un po' di Milan, perché c'è una curiosità da chiedere a Francesco Nicolato. Però Lorenzo, parto da te, anche Kroos non farà parte della squadra, della struttura di questo Milan. Al momento Amorim è solo, arriva lui, ecco.
3: Considera che ieri non c'era nessuno, quindi già che ci sia l'allenatore è già tanta roba in casa Milan. No, a parte le battute, sì, pare, cioè in Germania scrivono, la Bild scrive che è stato Rojka a dire di no al Milan, però stiamo cercando di capire se poi in realtà è l'Eintracht che si è messo di mezzo, perché il Milan e il dirigente avevano quasi trovato un accordo, quindi sarebbe una rottura difficile da spiegare. Dall'altra parte l'Eintracht, un po' infastidito, no, da questo accordo quasi trovato, ha detto benissimo, è sotto contratto con noi, se lo volete sono 10 milioni di euro. E quindi chiaramente figuriamoci, il Milan non avrà tanti soldi neanche per far mercato, figurati se può, se può pagare un direttore sportivo 10 milioni di euro. Quindi comunque cerchiamo di capire quale sia il motivo del no, però è arrivato un altro no e quindi si aggiunge a quello di Rangnick. E questo Milan che vuole per forza di cose andare a prendere solo stranieri, vediamo chi va a prendere adesso.
2: Chi va a prendere?
3: Questo sono tutte scelte abbastanza discutibili, però vediamo poi come va la stagione.
2: Nicola, vengo da te, in quanto conoscitore del calcio portoghese, la scelta di Amorim, e poi a questo punto, insomma, lui è molto carico, ha detto che non vede l'ora di cominciare giustamente questa nuova avventura. Un tuo pensiero, conoscendolo e seguendolo, che cosa ci dobbiamo aspettare, che messaggio possiamo mandare adesso ad Amorim, che tra l'altro mi domando anche chi, da chi verrà accolto, caro Stefano, perché qua a Milan non si capisce chi c'è, insomma. Francesco,
1: parto sempre da un presupposto: società forte, allenatore forte, al di là di chi chiami. In questo momento, come avete detto voi, c'è una società, c'è un fondo, c'è un referente finanziario, ma chi è il direttore sportivo in questo momento? Il problema grande è questo qui, che Amorim, io l'ho anche conosciuto in Portogallo, è un'ottima persona prima di tutto, è un grande professionista, perché allo Sporting veramente ha fatto cose importanti, è andato allo United con molta convinzione e motivazione, perché chiaramente è uno dei primi tre club più prestigiosi al mondo, perché lì ha trovato una situazione societaria molto confusa. E poi è un tipo di allenatore che non si addice alle caratteristiche storiche degli allenatori che hanno vinto con il Manchester, perché ogni club porta con sé una propria educazione, dei propri valori, una propria filosofia calcistica. Ora bisogna capire se il tipo di gioco posizionale, soprattutto perché Amorim normalmente parte dall'1-3-4-3, si addice alle caratteristiche di questa rosa e la filosofia di gioco del Milan, che passa da un anno di Allegri a un modo di giocare completamente opposto, quindi serve anche del tempo per far crescere la squadra. Però storicamente il Milan quando è che ha vinto? Se andiamo a fare un'analisi, ha vinto con allenatori italiani: Rocco, Sacchi, Capello, Ancelotti. Forse la parentesi Lidl è l'unica in cui uno straniero ha fatto qualcosa, ma tutti gli altri esperimenti, Tabarez, Terim, Fonseca, tutti quelli che sono arrivati dopo,
2: si
1: non sono, hanno ottenuto
2: risultati. Si sono vinto la Supercoppa.
1: Sì. Vabbè, una, è già in un contesto societario complicato. L'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto è Pioli. Quindi io obiettivamente, per contestualità, avrei preso italiano, perché conosce già la filosofia del club, conosce comunque la cultura italiana. Amorim lo stimo molto, però la mia sensazione è che se non c'è una visione societaria chiara, va a prendersi un altro grosso problema.
2: Stefano e Ciccio Baiano, che ne pensate?
0: Tutto,
2: Stefano?
0: Tutto corretto quello che ha detto Francesco, però sono un po' in disaccordo sul fatto, è vero, società forte, squadra forte, non ci sono dubbi, però quando non c'è la squadra forte è meglio avere un allenatore più forte della squadra, della società, che non c'è.
1: Sì, però andiamo a
0: vedere.
1: Quindi
0: Conte è un accentratore, secondo me queste situazioni tipo mia, serve un accentratore, un allenatore accentratore che ha queste caratteristiche, che può darti una mano per un po' ammantare, nascondere tutte le difficoltà che ha la società, che ancora non è strutturata. Quindi farei questa piccola, grande eccezione. Cioè, ci sono delle soluzioni. Cioè, Milan, però certamente Conte non ci va, non ci andrebbe mai.
2: No, non ci andremo in questo momento.
0: Ha ragione, ha stra ragione Francesco, la penso come lui, società forte, poi squadra forte, però una società, diciamo, più o meno così, non all'altezza della situazione, però con un allenatore forte, e non bravo, cioè ancora più di bravo, può fare la differenza, che è accentratore.
2: Ciccio?
5: Ma al di là che c'è un po' di casino al Milan, è sotto gli occhi di tutti, ma la cosa buffa è che non c'è una società forte, ma in più si costruisce prendendo prima il direttore sportivo e dopo l'allenatore, perché se la società prende un, perché poi il direttore sportivo e l'allenatore lavorano insieme, dovrebbero lavorare insieme, ma se tu prendi l'allenatore e poi dopo prendi un direttore sportivo che la pensa completamente in modo diverso dall'allenatore, praticamente c'è subito casino, no? E allora nel calcio si devono fare le cose come si deve. E si dice presidente, poi prendi direttore sportivo e poi il direttore sportivo sceglie insieme alla proprietà il direttore sportivo e l'allenatore. Qui è stato fatto il contrario, ma perché c'è confusione, non si capisce niente. Adesso, come avete detto voi, arriva l'allenatore, non so quando, ma chi lo va a prendere?
2: Cioè, ma qualcuno ci andrà, io ho fatto una battuta proprio. No, che certifica il momento Inter, sono d'accordo con te, Francesco. Il momento Milan, perdon. Sono d'accordo con te, è un momento di grandissima confusione, tant'è che qualcuno dice ma è veramente il Milan quello che stiamo vedendo, perché insomma cosa che non avevamo sinceramente mai visto.
5: Cioè, stiamo parlando del Milan, con tutto il rispetto di tutte le società d'Italia e nel mondo, ma stiamo parlando del Milan.
2: Sì, sono d'accordo.
5: Sembra una barzelletta, ragazzi. Io sai, sono lontano dal Milan, ma io mi metto nei panni di un tifoso del Milan e vede questo casino, cosa si deve aspettare. Poi nel calcio può succedere tutto.
2: Certo. Guarda, ci sono... Tutto, però... certo. No, assolutamente. Lorenzo, delle domande ti chiedono ad esempio se il direttore sportivo dell'Eintracht non può dimettersi se vuole venire al Milan, la domanda ti fanno?
3: Ma si può dimettere, sì, si può dimettere, però il contratto ce l'hai, insomma, ci sono delle penali da pagare, non so quanto li possa convenire fare una cosa del genere, però insomma questo per dire, cioè se il Milan perde la testa dietro a Kroos dell'Eintracht Francoforte siamo a niente totale. Cioè,
2: ma c'è un'alternativa, Lorenzo? Sì.
3: Ma l'alternativa ci sarà, ma vediamo chi la sceglie. Cioè, è tutto un disastro totale in casa Milan. Cioè, lo ha detto Ciccio poco fa e lo ribadisco, l'abbiamo detto tante volte, ma come fai a prendere un allenatore prima di un direttore sportivo? Cioè, sono cose fatte completamente al contrario. Ma è una società, ma è roba da dilettanti questa, e quindi veramente qualcuno dovrebbe metterci la faccia. Cioè il cardinale Ibrahimovic che ha commentare le partite del mondiale in America, cardinale non si sa dove sia, il giorno dopo una partita persa col Cagliari che ti è costata la Champions League, fai fuori quattro persone senza sapere in nessun modo in che modo rimpiazzarle. Cioè l'abbiamo fatto il paragone con la Juve, no? La Juve come lì lo aveva fatto fuori, tant'è che noi l'avevamo detto e non riuscivamo a capire per quale motivo fosse ancora dentro la Juventus, e il motivo era semplice, che la Juventus fino a quando non ha chiuso con Carnevali ha trovato l'accordo con Sassuolo e con Carnevali per prendere il sostituto di Comolli, ha fatto finta di andare avanti con Comolli. Cioè l'hanno presentato all'anniversario al ricordo dell'Eisel,
2: sì,
3: l'hanno
2: sì,
3: mandato
2: sì.
3: a parlare di fronte alle telecamere, cioè hanno fatto una finta totale per comunque lasciare un ambiente tranquillo. Il Milan che ha fatto? Ha preso, ha cacciato tutti e non sanno da che parte cominciare per rifare un organigramma, cioè, ma una roba veramente gravissima.
2: Francesco, senti, ti chiedono che tipo di calcio pratica Morin nello specifico, e poi ad esempio scrive un altro ascoltatore, a Lisbona ha fatto bene perché aveva un centravanti da 50 gol a stagione che aiuta sempre, al Milan il centravanti ancora non c'è.
1: Ma il Milan ha una buona rosa, hanno anche speso molto, anche più dell'Inter negli ultimi anni sui trasferimenti. Problema che fanno un puzzle da album Panini più che una squadra con anima, primo problema. Poi anch'io un allenatore come Conte lo prenderei, il problema è che non viene in questo, caos.
2: Sì, sì.
1: E l'altro discorso di Amorim, mi viene un dubbio, a meno che a Ruben non sia stato detto che fa il manager all'inglese, quindi va a centrare due cariche, gestione mercato più gestione sportiva, e magari porta degli uomini di sua fiducia sul lato sportivo. Poi però c'è sempre la presenza ingombrante di Ibrahimovic, che non si capisce che ruolo fa, cosa fa, che rapporti ha con i giocatori. Perché Allegri è un ottimo allenatore, quantomeno lo ha dimostrato negli ultimi anni, e l'anno scorso dell'assurdo come siano usciti dalla zona Champions, probabilmente in spogliatoio anzi, sicuramente ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi della stagione, ma è una cosa assurda uscire dalla Champions

0: in cui maniera, soprattutto con un allenatore come Allegri, che comunque è uno dei migliori a livello italiano, anche europeo. Sul discorso di Amorim, lui predilige il gioco posizionale, quindi è una scuola che parte molto dalla costruzione dal basso, cerca molto il fraseggio per andare, è una versione modernizzata di quello che potrebbe essere il possesso palla di Guardiola. Però per farlo, come l'ha avuto lo Sporting, perché al di là del fatto che ha vinto, ma ha anche espresso un calcio di alta qualità e ha anche lanciato molti giovani, basta vedere le plusvalenze che lo Sporting ha fatto, e è riuscito a abbinare due cose, estetica e efficacia. E bisogna vedere, ripeto, se al Milan trovi i giocatori idonei, se che tipo di ambiente trova, prima di tutto rimotivare, rilanciare l'ambiente, far fuori quei giocatori che non sono funzionali prima di tutto lo spogliatoio all'anima di squadra, e poi da lì si va avanti nel capire. A Manchester era partito col 3-4-3, poi si è riadattato alla difesa 4 perché ha visto che quel tipo di gioco
1: non lo poteva farlo. Certo.
0: E soprattutto in Premier League, dove i ritmi di gioco sono elevatissimi e la pressione è molto elevata in modo continuo.
2: Bene, io mi devo fermare. Francesco Nicolato, grazie per essere stato con noi,
0: è stato un piacere,
2: grazie, buon lavoro a, Francesco. E voglio ringraziare anche Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, grazie, a domani.
3: Ciao ragazzi, sempre. Ciao,
2: buon lavoro a tutta la redazione. Ciccio, ti sto per salutare, però ti faccio fare una scelta d'allenatore. Se oggi ti dicono che devi scegliere uno nella tua squadra tra Haaland e Mbappé, chi scegli?
4: Ma devo scegliere per forza?
2: È per forza. Io sono presidente e ti dico, guarda, te ne posso comprare uno.
1: Vedi, però Ciccio ti ha risposto da allenatore. Dipende.
4: Mamma mia. Ti devo dire, Haaland.
2: Vuoi il centravanti?
1: Vedi, Ciccio è diventato proprio allenatore.
4: Haaland perché per l'altro...
1: Ma Ciccio, perdonami però. Ti saresti divertito di più con Mbappé o con Haaland in campo?
4: Con Mbappé.
2: Grande.
1: Poi dopo, però matura, dopo, Ciccio,
2: allenatore.
1: Mo c'è una certa età, ci stiamo invecchiando e quindi...
4: il fatto che questo
1: uno è più equilibrato.
4: Mi va in Sardegna a fare i bagni prima di una partita... Mi farebbe rizzare i capelli in testa, poi arrivo l'attacco al muro, capito?
2: Grande Ciccio.
4: È tre frigoriferi, no?
1: Quanto era forte Ciccio,
4: una cosa aiutare.
2: Vabbè, dai.
1: Quanto eri forte Ciccio mio. Vabbè,
4: grazie,
1: dai.
4: Un abbraccio
2: Ciccio grande, grazie come sempre. Un abbraccio forte. Roberto ci scrive: cari amici, io non ho mai visto Messi fare un gol di testa saltando oltre i due metri e mezzo.
1: Roma, finale di Champions League, Barcellona, Manchester United.
2: Però aspetta, lui dice: i gol che ha fatto CR7 la Pulce se li sogna. Ciò non toglie che ha fatto pure lui bellissimi gol, ma soprattutto come Di Broman. Allora io ti rispondo, Roberto, che io non ho mai visto fare a CR7 i gol che ha fatto Messi.
1: No, ma finiamo.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccoli e Stefano Impalomeno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio di corsa a Gianni Walter Bezzi, che lo saluto. Ciao Gianni,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Gianni.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Gianni Beppe Pancaro, che saluto ciao, con Beppe. Grande affetto. Ciao Beppe, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, vi leggo questo messaggio e poi andiamo su un paio di temi che voglio affrontare con voi, però questo messaggio mi piace perché oggi è nato, lo dico a Gianni e Beppe Pancaro, è nato molto il confronto, diciamo, dopo i tre gol di Messi, se la domanda che abbiamo fatto se Messi può essere considerato il migliore di sempre, quindi tutta la disputa e i confronti che sono venuti fuori. C'è questo messaggio di Marco che mi piace, ve lo giro e vi lascio esprimere a voi un pensiero velocissimo, e dice: su questi paragoni io risponderei così: CR7 è stato il più grande giocatore di calcio, ma Messi come Maradona sono il calcio. Questa è, ritiene lui, la differenza, e ci saluta Marco da Torino. Gianni, sei d'accordo o la pensi diversamente?
2: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona, insomma, perché
0: lo metti davanti tu, Gianni, lo metti davanti a loro?
2: No, davanti no, perché poi comunque sia, insomma, cosa vuoi dire, è gente che ha giocato sei mondiali. Cristiano Ronaldo, diciamo, insegue questo record di aver segnato in tutti i campionati del mondo. Messi ha raggiunto ieri sera close, però non è riuscito a segnare nel mondiale del 2010, ha vinto più palloni d'oro rispetto a Cristiano Ronaldo, però parliamo di due campioni assoluti, per cui io l'unica cosa che posso dire, che mi permetto di dire, è questa: che forse io una spanna superiore la do sempre a Maradona, che ha giocato un calcio più difficile, un calcio dove, poi su questo sentiremo anche il parere di Beppe, che saluto con affetto, Beppe Pancaro. Dicevo, il Maradona che è stato praticamente un giocatore che ha giocato in un calcio molto più duro. Ieri sera Messi ha fatto tre gol, ma zero marcature, è stato completamente libero di calciare.
0: Tu dici le marcature facevano la differenza, insomma.
2: Ricordiamo solo le partite con l'Italia, gentile,
0: venavano come matti,
2: spezzato una gamba a Maradona, insomma, questo
0: è vero, è
2: per
0: vero.
2: Me la sottile differenza.
0: Molto sottolinea, insomma, anche la diversità di calcio. Gianni Bezzi, Beppe Pancaro, faccio rispondere anche a te.
3: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo metterei insieme a Maradona e a Pelé.
0: Ah, vedi, tu lo metteresti con Maradona e Pelé. Benissimo, mi segno anche questa. Allora, c'ho un paio di cose che voglio affrontare con voi, perché poi stiamo anche aspettando l'arrivo di un altro amico tra poco. Però voglio partire un attimo, Stefano, approfitto della presenza sia di Beppe Pancaro che di Gianni, dal momento Lazio. Gianni, dobbiamo aggiungere anche tutto quello che è stato il no del Flaminio, che lo uniamo a tutto quello che è successo in queste settimane, diciamo, al rifiuto di abbonamento da parte del tifo organizzato, alle disdette TV, al mercato a saldo zero, e quindi se non si vende qui non si può fare mercato. Fallimento totale, siamo di fronte ad un fallimento totale.
2: No, ma c'è una cosa in più che tra l'altro vorrei aggiungere, hai detto tutte cose, insomma, hai fatto un riassunto molto giusto, insomma, e devo dire che ci sta tutto. Però io vorrei aggiungere anche una cosa, che quando ho letto che il presidente Claudio Lotito si vuol candidare, vuole acquistare la Regina,
0: sembra che sia pure fatta.
2: Sembra sia pure fatta, 2 milioni di euro, ed è atteso a Roma, tra l'altro, credo, anche un personaggio di spicco, insomma, della zona, per parlare con Lotito. Poi mi è stato detto, appunto, che Lotito sembra che voglia candidarsi alle prossime lì da quelle parti.
0: E allora
2: sto facendo tutto un ragionamento, perché poi vado a vedere Gattuso di dov'è.
0: E quindi che vuol dire?
2: Che vuol dire? Che secondo me lui sta cercando di prepararsi un terreno che possa diventare anche favorevole dal punto di vista anche politico, se vogliamo.
0: Okay.
2: No? Perché poi, non lo so, adesso la cosa mi è venuta in mente. Magari poi è casuale. Per
0: no,
2: carità,
0: no, non lo so, però... questo non lo so. E c'è anche Franco Ordine che salutiamo, così lo facciamo unire un attimo a questi due spunti che ci andiamo ad affrontare. Ciao Franco, ben trovato Franco.
1: Eccoci, eccoci.
0: Allora, con noi c'è anche Beppe Pancoro, arrivo subito, c'è Beppe Pancoro e anche Gianni Bezzi.
1: Mando un grande abbraccio a Beppe Pancoro, che mi manca da tanto tempo.
4: Ciao,

0: sempre un piacere sentirti. Grazie, grazie, grazie.
1: Arrivo subito, Franco, da te, però voglio...
2: Io ho un ricordo molto tenero del papà di Pancaro, perché dovete sapere che nel dicembre del 2003, quindi torniamo indietro di parecchio.
1: Che bello.
2: Eravamo in Giappone a Yokohama e io ho fatto tutto la settimana giapponese in compagnia di Pancaro e del papà di Gattuso, entrambi calabresi, con i quali andavo a cena la sera e ricordo tutti e due con un grande affetto.
1: Bene. Beh, insomma, belle questi momenti. Hai approfittato anche della presenza di Beppe. Arrivo subito da te, Franco, però voglio chiedere come se ne esce da sta situazione, Stefano, perché qui è sempre peggio. Cioè, siamo di fronte, e parlo della situazione Lazio, così coinvolgiamo anche un attimo al volo Franco Ordine. Siamo di fronte ad un, io l'ho detto, fallimento totale, perché non c'è un altro modo per descrivere quello a cui stiamo assistendo.
3: Un cul-de-sac. Mi sembra che siamo dentro un tunnel, dai.
1: Dentro un tunnel.
3: Beh, insomma, anche le notizie che riguardano...
2: Ma quali sono gli sviluppi? Scusate.
3: Lo stadio...
1: Sì, anche il Flaminio, lo stadio è stato...
3: Sta diventando tutto molto difficile. Sì.
0: Gli sviluppi, Franco, sono tutti negativi. La Lazio ha il mercato ancora una volta bloccato.
1: A saldo zero, sì.
2: Ma questo però non è una novità, onestamente.
0: Ma ce l'ha, per dire, anche il Como, ce l'ha anche il Monza.
1: Che stanno uscendo tutti perché hanno ripianato, tutti quanti.
3: Il Como no, il Monza e il Sassuolo, il Monza e il Sassuolo, ma che Como?
1: Ha fatto aumento di capitale, quindi
3: c'è una via alternativa.
1: Lo dico, dovrebbe versare 20 milioni. Questa è la cifra.
3: Io
1: dico quelle che sono le cose.
3: Faccio fatica a fare i miei.
1: Beppe, tra l'altro, Gattuso, io non so se veramente dico, ma non è che a un certo punto pure Gattuso dice: io di fronte a questa situazione come faccio a allenare la squadra?
2: Io comincio a pensare, conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria. E lui però si è lanciato, devo dire, prendendosi anche giustamente il liscio e busto da parte di Gravina, che, riferito allo Tito, dice: ma come? Mi avete criticato perché avevo preso Gattuso come CT, adesso lo prendi tu come allenatore. E giustamente a questo punto bisogna dire che ha ragione Gravina. Ma al di là di questo, io non escludo che a un certo punto, se questa situazione di totale incertezza dovesse continuare, a un certo punto Gattuso come fa a impegnare il proprio nome, la propria identità, la propria carriera
1: in questa situazione,
2: in questo momento così complicato e difficile?
0: Quali occasioni aveva Franco, scusa Gattuso, di allenare?
2: No,
0: quali?
2: Hai ragione,
0: nessuna.
2: Hai ragione. Però scusami, però un conto è non avere nessuna possibilità, è un conto andare incontro a l'interrogativo più inquietante di tutti, perché a meno che nel corso del famoso colloquio che c'è stato quando lui ha fatto visita
1: a Formello,
2: gli abbiano dato, come era successo con Sarri, delle garanzie che poi non si sono rivelate esatte. L'unica cosa è questa, è l'unica spiegazione.
1: Fammi un po' chiedere anche a Beppe Pancaro un po' il suo pensiero, insomma, perché poi Beppe, tu alla Lazio hai una storia importante, hai veramente conosciuto una Lazio nel momento più bello della storia di questo club, no?
4: Sì, io penso che allenare la Lazio anche in un momento così difficile e complicato ha sempre il suo fascino.
1: Tu avresti accettato anche tu?

Quindi sì, assolutamente, vabbè, con me è inutile dirlo, perché io per il legame che ho per la Lazio avrei accettato in qualsiasi condizione, ma detto questo, sicuramente...

0: insomma, sarebbe venuto, avrebbe fatto fatica. Lui è sicuramente un combattente, uno che in questa situazione secondo me non si tirerà indietro.
1: Beh, saremo a vedere. Certo, una situazione, Franco, così dopo ritorno, però anche al Milan, la situazione, abbiamo, se Gattuso potrebbe rinunciare, Kroos ha rinunciato come direttore sportivo.
2: Dopo Ragnik c'è chi dice no, caro
1: c'è chi
2: Franco.
1: Dice no al Milan, situazione, c'è soltanto Amorim adesso, e quindi non so se vuoi. Ma che gli diresti adesso in questo momento ad Amorim, se dovessi mandare un messaggio, Franco?
2: Immagino.
3: No, obiettivamente questo è l'ulteriore conferma che siamo, cioè che il Milan è finito nelle mani di due, cioè il cardinale Ibrahimovic, che si stanno improvvisando dirigenti di calcio italiano. Perché è vero che fino ad ora, mentre stiamo parlando noi in radio, ci sono le notizie provenienti da Sky Sport Deutschland, ma non c'è ancora una dichiarazione del diretto interessato, e il sospetto di alcuni media tedeschi è che l'Eintracht voglia, tra virgolette, monetizzare, e cioè prendere dei soldi per liberare questi due dirigenti. Se così fosse, secondo me hanno sbagliato indirizzo, nel senso che quelli non pagano per liberarli, piuttosto vanno a prendere altri due individuati non so come e non so quando. Il punto vero è che il povero Milan si trova con un allenatore ma senza la linea di comando dell'area sportiva,
1: che è grave.
3: Ed è già in grave ritardo per l'allenatore, figuriamoci per la linea di comando sportiva. Secondo me siamo alle premesse peggiori per un'altra stagione fallimentare.
4: Prego, detto Gianni. Molto bene, Franco, no, vorrei dire questo, anche perché il Milan, voglio dire, qualche giorno fa, tra l'altro, non ha dato, mi sembra, Franco, se dico giusto, dimostrazione del significato di chi è ha fatto grande questo Milan, come Berlusconi non lo ha ricordato, che è una cosa gravissima. O mi sbaglio?
3: Quella è purtroppo una diciamo conseguenza di una policy aziendale sbagliata, e comunque anche se così fosse, cioè il Milan ricorda Berlusconi il giorno del suo compleanno, e cioè il 29 settembre, e il giorno in cui ha acquistato il Milan, che è il 20 febbraio dell'86. Però io dico, come ho già scritto sul giornale, a ogni regola aziendale c'è sempre l'eccezione, e in questo caso valeva l'eccezione.
4: Sì. E poi comunque, insomma, il Milan mi sembra di dire, appunto, che è in ritardo un po' su tutta la linea, e poi è l'unico club che in questo momento, insomma, mentre gli altri si stanno un po' più adeguando tornando su allenatori italiani, il Milan invece Per esempio, io ho dato uno sguardo oggi anche a quello che hai scritto, Franco, ha detto una cosa molto giusta, ma uno come Cannavaro non poteva anche essere preso in considerazione.
1: Per fa che?
3: Zero.
1: Ma per fare che, scusate? Per allenare il Milan?
4: Esatto.
3: No, loro hanno deciso, dopo l'esperienza italiana Tare Allegri, di ritornare al capitolo allenatori.
1: No, fatemi capire una cosa, però, scusate, voi avreste affidato Cannavaro al Milan, Milan a Cannavaro?
3: No, allora nel mio pezzo c'è scritto.
1: No, scusami, perdonami, oggi non sono riuscito a leggere tutto quanto.
3: No, vabbè, ma non è un problema.
4: No, vabbè.
3: C'è scritto che trovo molto singolare che il calcio italiano, dopo quello che aveva fatto Fabio Cannavaro a Udine, non abbia più trovato un posto per Fabio Cannavaro, solo per farlo in generale.
1: Okay.
4: Beh, poteva anche essere preso in considerazione al Milan, perché no?
3: Guarda che la linea definita è questa qua, quella dello straniero, dell'amministratore delegato, dell'allenatore dell'area tecnica, per cui quella è la linea.
1: Beh, perché cosa ne pensi tu? È sbagliato prendere una linea di questo tipo, affidarsi magari

0: ad un allenatore straniero. Prima noi abbiamo avuto qui un esperto di calcio portoghese, Nicolato, che ci ha detto attenzione, perché poi storicamente gli allenatori stranieri al Milan non hanno fatto benissimo, è
1: elencata una serie di nomi. Volta, Marco, che
0: no, no, ma infatti, ma io, no, ma no, no, io non ho pregiudizi, era un dato che ci riportava lui statistico, quindi non è
1: sempre una prima volta.
0: No, no, io infatti non ho pregiudizio in questo senso, l'importante è che poi sia supportato, che ci sia tutto un discorso di struttura che in questo momento manca, cioè Amorim è solo, ragazzi, non ci nascondiamo, cioè, in questo momento c'è solo Amorim. Beppe,
2: Io penso che proprio il punto centrale sia questo che hai detto tu in questo momento. Allora, io penso che i problemi del Milan e di questa proprietà nascono nel momento in cui viene mandato a casa Paolo Maldini, che era riuscito dopo anni e lavoro a ridare un'identità, a riportare un'organizzazione, a riportare il milanismo, a riportare anche dei risultati. Quindi secondo me il fatto di mandarlo via è stato un errore clamoroso. Una volta fatto quello,
3: ecco, il problema è l'errore. Tu puoi anche mandarlo via dopo che ha fatto il quinto posto e la semifinale di Champions, lui e Massara, ma li devi sostituire. Ma se tu invece affidi poi, come hanno fatto in quella circostanza, a Furlani che di calcio non sa, a Moncada che fa lo scouting e a Pioli che veniva consultato telefonicamente, è chiaro che dai il via al disastro, del quale prendiamo ulteriore misura oggi. Quello è il punto.
0: Beppe, dicevo,
3: inventarsi dei ruoli senza, no, certo, aver, certo. Senza avere nessuna esperienza nel ramo.
1: Mamma mia.
2: Sì, non posso non essere d'accordo su questo con Franco, assolutamente non puoi inventarti i ruoli, tutti i ruoli hanno bisogno di esperienza, di gavetta, io su questo sono assolutamente d'accordo, non avrei mai mandato via Paolo Maldini. Detto questo, poi bisogna anche, secondo me, una volta individuato un allenatore, che non è un problema italiano o straniero, secondo me non è quello il problema, l'importante è avere le capacità per individuare, certo, un allenatore competente, preparato e bravo, poi dopo bisogna supportarlo, bisogna dargli tempo, certo, non si può cambiare ogni anno e ripartire sempre da zero, perché sennò così sei sempre al punto zero.
3: Ma Amorim non possono ripartire da zero perché gli hanno fatto un contratto di tre anni,
0: sì.
2: Però ad Allegri, penso che anche ad Allegri gli avevano fatto un contratto di più di un anno,
0: Però ha fallito, Beppe ha fallito,
3: no, ad Allegri che vuol dire, hanno fatto
2: se Amorim fallisce lo mandi in ceppo. Secondo me non, allora il punto di partenza è uno, che i risultati nel calcio non si ottengono dall'oggi al domani, si ottengono lavorando. Una persona di calcio sa che le cose si costruiscono piano piano. Io, certo, non posso pensare di prendere un allenatore quest'anno e vincere. Certo, può succedere, ma in teoria io devo fare un programma 2-3 anni, devo dare il tempo all'allenatore di costruire.
0: Però perdonami, mi piace molto questo che stai dicendo, però ti faccio faccio un po' la zanzara fastidiosa. Va bene, allora tu dici giustamente un allenatore deve costruire, però quando prendi Allegri hai un obiettivo minimo con questo Milan di arrivare almeno in Champions, cioè di almeno nelle prime quattro. Praticamente
2: Io penso che Allegri sia stato mandato via non per i risultati, anche per i risultati, ma per il fatto che si vedevano che non stavano costruendo niente. Cioè tu puoi anche non raggiungere l'obiettivo, però vedi una crescita, vedi che stai costruendo qualcosa.
0: Quindi la colpa è dell'allenatore.
3: Allegri è stato mandato via perché il risultato lo ha bocciato,
0: certo,
3: perché non ha fatto il quarto posto. Lui sarebbe andato via lo stesso perché si era reso conto che nei piani di un'eventuale Champions non corrispondevano esattamente alle sue richieste di natura tecnica per la squadra. Ma è stato mandato via perché è esploso il dissidio clamoroso tra lui ed Allegri, che sono arrivati una sera a mettersi quasi le mani addosso, se non posso intervenuto.
4: Ma è facile infatti dire che Allegri ha fallito, vi riempite sempre la bocca dicendo Allegri ha fallito. Allegri
0: è la verità, però tu lo difendi a oltranza, ma è la verità, e non è che possiamo nascondere. Se lo faceva un altro allenatore, certo che ha fallito pure Spalletti.
4: Certo che ha qualificata.
0: Certo, no, che ha fallito pure Spalletti.
4: Il discorso è quello che ha fatto Giuseppe prima, quando ha detto che tu devi dare tempo a un allenatore anche di portare avanti un progetto. E secondo me, se al Milan avessero dato anche dei giocatori sul mercato diversi, tipo come ha preso la Roma, che ha preso Malen e ha cambiato una sua storia, sicuramente Allegri andava in Champions. Lui è stato una vittima. E
0: certo, perché per battere il Cagliari all'ultima giornata ti serviva Malen, Messi, che ne so, pure Ronaldo se voleva passare lì.
4: Infatti l'ha chiamato il Napoli, l'ha chiamato dopo che è andato via Conte. O chi l'ha chiamato? Scusate, ma cosa
0: prego Franco. Aspetta un attimo, non ti arrabbiare subito, Gianni, fai per l'ordine.
4: No, perché Basile dice. Allegri ha fallito.
0: È certo che ha fallito.
3: Scusate, è molto però superficiale sostenere questa storia. Perché lo dico che è superficiale? Perché, scusate, ma uno che rimane senza attaccanti dall'inizio del 2026 è rimasto senza attaccante.
1: Ma non ci sono dubbi che ha avuto delle difficoltà, Franco, ma devi fare un punto con il Cagliari, lo
4: grazie,
1: fai.
4: Franco, ben certo, per il supporto.
3: No, non è per il supporto, io sono convinto delle cose che dico.
1: No, per carità. Franco, io le rispetto, però ci siamo già confrontati su questa cosa qua e sai quanto stimi Massimiliano, però difendere è indifendibile, no. Devi fare un punto con il Cagliari, lo fai e vai. Poi con tutte le cose che hai detto tu sono d'accordo, però. L'obiettivo devi raggiungere,
3: io di quello parlo.
1: Cardinale, non cardinale, Milan, non Milan, amministratore legato, non c'è, là c'è il campo. C'è un punto da fare all'ultima giornata e tu lo devi fare.
0: Con un Cagliari che non chiedeva niente al campionato.
1: Punto, un punto.
3: Ma io su quello non ho nessun dubbio.
0: Però... Certo, con un girone di ritorno pessimo.
1: Manca una partita alla fine del campionato, il traguardo, sta là, e che fai, non lo tagli? Dai, su.
0: Faccio chiudere a Beppe, non so come la pensi su questo che ha tirato fuori giustamente anche Stefano. Beppe.
2: No, allora io sono d'accordo, io penso una cosa, che fallisce chi sta a casa sul divano e non fa niente. Poi c'è chi non raggiunge l'obiettivo ed è innegabile che purtroppo Max, a cui voglio anche bene, l'obiettivo non l'ha raggiunto ed era alla sua portata. Ma secondo me non è tanto questo il problema, perché giustamente, come dicevate prima, anche Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo, però poi c'è chi giudicava Spalletti, ha intravisto secondo lui una prospettiva, ha intravisto il fatto che si stava costruendo qualcosa. Giusto o sbagliato? Chi giudicava Allegri invece ha intravisto un girone di ritorno dove si è andato peggio del girone di andata e dove quindi ha visto che non si stava costruendo niente. Io penso che l'unica...
1: L'hai detto in maniera molto elegante, ma condivido tutto quello che hai detto.
0: È stato perfetto, io non c'ho nulla da aggiungere.
1: Quindi è un'analisi tecnica.
0: Certo. Ultime 10 partite, 6 sconfitte, possiamo a chi le dobbiamo adibire? A chi le dobbiamo addebitare? Alla società?
1: Ragazzi, cioè voglio dire, qui abbiamo un maestro Franco.
0: Poi io sono d'accordo con tutto quello che avete detto.
1: Voglio dire, ma la Fiorentina è stato detto per 3 mesi che c'era colpa del piccione che volava. Ma ragazzi, ma se le squadre non vanno bene, qui abbiamo Beppe che è stato un campione e fa l'allenatore, ma ci sarà una responsabilità da parte dell'allenatore? Tutto qui, poi che sia bravo Max, ma che poi io lo dirò sempre, ci sono stagioni sfortunate, ma che vogliamo dire? Che non ci sono responsabilità? L'ha detto anche lui. Cioè, secondo me, Franco, capisci? No, difenderlo a priori, secondo me se fa male basta.
4: È un discorso che ci sta, nessuno ha avuto delle responsabilità, ma dire che ha fallito no.
1: Vabbè, no, i termini sono d'accordo con te, Gianni.
4: Responsabilità sì, certo, è normale.
3: Nessuno non mi dice che
1: ma se una squadra va male, di chi è la responsabilità?
0: Una volta, se non si capisce niente, aspetta.
3: Allora, nessuno
0: poi chiudiamo.
3: Intelletto può stabilire che non ci siano responsabilità dell'allenatore.
0: Certo.
1: Ecco, va.
3: Se noi pensiamo che le responsabilità siano solo dell'allenatore.
1: So, bravo, un altro paio di mani.
0: Questo sono d'accordo.
1: E poi se diciamo che Allegri non è buon allenatore, sbagliamo, perché Allegri è un ottimo allenatore.
3: Soprattutto se noi pensiamo, non ha costruito niente, perché pensiamo che sia sempre quella, la questione del gioco non gioco, allora siamo ancora retrodatati rispetto all'attualità.
5: Posso dire la mia?
1: Vai Peppe.
5: Io che Allegri sia un grande allenatore è fuori discussione, che parlano i risultati per lui, non vince, nessuno vince a caso.
6: Evidente,
5: poi non
6: certo,
5: ha raggiunto questo obiettivo, è un dato di fatto. Io penso che la responsabilità, come giustamente dicevate, non è mai solo sua, è anche dei giocatori, è anche della società, ma è anche di tutte quelle persone che quando il Milan, e ne dico una ma ne potrei dire diverse, va a Como, non so se vi ricordate quella partita, e quella partita deve finire 5-0 per il Como, finisce 3-1 per il Milan, fa passare per buona quella partita. Allora io penso che la mentalità che va cambiata in Italia è
1: primo tempo, però Beppe
5: no, quella è una partita che chi
1: ma 5-0 è il primo tempo, il secondo è stata un'altra partita.
5: No, chi analizza quella partita non
3: vedi, questo è purtroppo il criterio, questo è purtroppo, è diventata una guerra ideologica. 5-0, ma 5-0
5: non è una guerra ideologica, non è una guerra ideologica, è un dato di fatto.
3: 5-0 ci deve essere devi togliere il
1: non litigate, Franco, hai ricordato quelle cose col papà, le cose, mo litigate in fondo di
5: scuola. Problema, io penso che fin quando non si cambierà questa mentalità che premia a volte,
3: va bene, 5-0, quindi il Milan non deve avere
5: che prema la casualità,
3: quindi Allegri non deve avere va bene.
6: Bellissimo,
3: ragazzi,
6: dai. Ciao Franco, un abbraccio. Vi facciamo fare pace in un altro momento.
4: Una cosa.
6: Sì, aspetta, rimani,
1: tu rimani, la dici dopo. Se ci fai un favore, la dici dopo.
6: Sì, in 5 secondi.
1: Ma quale 5 secondi?
4: Si è parlato poco delle responsabilità del signor Ibrahimovic.
6: Sì, vabbè,
1: ho capito, l'hai detto 100 volte, pezzi, dai, su. Va bene, a dopo.
6: L'ho detto pure già. Vabbè, fermati lì, Gianni, arriviamo subito. Saluto Peppe Panca.
1: Ho i tempi.
6: Tu sai che ci sono i tempi. Torniamo subito. Beppe, ti saluto, un abbraccio,
5: ciao,
6: a presto.
5: Saluto a voi.
6: Che bello, mi è piaciuta questa discussione. A prova, tra poco.
1: Quando c'è Bezzi.

0: Ci siamo lasciati, caro Stefano, abbiamo lasciato in sospeso Gianni Bezzi, che recuperiamo subito. Gianni!
1: È colpa sua, abbiamo fatto tardi.
0: Abbiamo tardato tutto. Siamo... Allora,
2: non è per colpa mia.
3: Vabbè, ma ci hai fatto allungare, Gianni.
2: Vabbè, non... ma il dibattito era interessante.
3: No, molto però non dura un'ora, dura mezz'ora, i blocchi durano mezz'ora.
0: Vuoi concludere con una cosa su Ibra e poi basta, però ti do a te 10 secondi. Vai.
2: Ma io ritengo che sia lui, che tra l'altro è stato un giocatore che ho amato tantissimo, mi è piaciuto sempre tanto, però questo suo ruolo, che io ancora non ho capito che ruolo abbia nel Milan, credo che sia uno dei principali responsabili dei fallimenti del Milan, delle scelte che sono state fatte in passato, dei giocatori non presi, e anche questa uscita dalla scena in, diciamo così, in maniera molto negativa di Allegri, c'è sempre di mezzo il discorso di Ibrahimovic, che dentro questo Milan io ancora non ho capito qual è il suo ruolo, e invece lui ha delle grandi responsabilità, voglio dire tutto l'esatto contrario di quello che ha rappresentato per esempio Maldini.
0: Benissimo. Cristian Recalcati, che è un po' che non ti sentiamo. Ciao Cristian.
4: Ciao, sto ancora festeggiando lo scudetto.
0: Lo so, fai bene. Senti, è giusto così, ci mancherebbe. Ma senti, però ti voglio chiedere una cosa. Adesso oggi ho letto che è spuntato il Real Madrid per Bastoni. Quindi che
4: se danno 70 milioni lo impacchettiamo.
0: 70 milioni
4: te lo dico così, ma non perché non voglio Bastoni all'Inter, perché allora

0: ripetuto, scarso, ma davanti a un'offerta del genere ci siedono i dirigenti, i direttori, gli allenatori e compagnia bella, e l'unico mio problema rimane che poi deve acquistare qualcuno.
1: E visto che
0: in giro a livello di bastoni non ce ne sono, o se no che devi spendere i 70 milioni. Faccio un esempio: vai a prendere Calafiori dall'Arsenal, è perfetto sostituirlo, te ne costa 60, se non 70, quindi il discorso è questo. Se vai a prendere Moreno, ci stai ti stai indebolendo, non hai la stessa identica squadra che come Celeste Bastoni, e quindi non so quello che devi fare, soprattutto anche perché l'Inter in questo momento sta manco ai rinnovi, dicono di sì. Cioè, Palestra è lontano, Toledo, dico io, è lontano. Provedele è un mese che cerchiamo di fare il secondo portiere, che poi diventerà il primo, starete a vedere. Per un milione di differenza. Poi c'è Palestra lontanissimo, quell'altro lontano.
1: Palestra lo dai lontanissimo.
0: Palestra ci sono 12.
2: Scusami, ho sentito bene, Cristian, Provedele titolare, hai detto?
0: Ma sicuramente sì, prima o poi. Ma ragazzi, Martinez, io non voglio dire nulla, ma José Martinez, che è stato paragonato al miglior portiere del mondo, negli ultimi 2 anni di Inter ha fatto 900 minuti in Serie A e 90 minuti in Champions League. Se questo è il portiere dell'Inter che negli ultimi 35 anni si passa da Zenga a Tandanovic, c'è un problema. Loro in questo momento non hanno la forza, però prima si concentrano sul campo, cioè uomini di movimento, e poi vanno a vedere se per caso mai riusciranno a comprare un portiere da 15-20 milioni di euro. Non lo fanno, quindi cosa fanno? Prendono Provedele, che è un portiere sicuro per la Serie A, lo mettono dietro, e poi, come dicono tutti, ed è la verità, se la gioca, perché Martinez prima dell'Inter ha giocato un anno nel Genoa, facendo bene nel Genoa, e un anno in Serie B nel Genoa. La nazionale l'ha vista una volta nel 2021, ma convocato e mai giocato. E questo è un portiere che deve essere il portiere titolare dell'Inter in Italia e in Europa, e dietro c'è Svilar, Carnesecchi, Maignan, il potere della Juve sicuramente fa un potere importante. Partiamo già dietro gli altri, perdiamo anche Bastoni, non prendiamo Dufri, non prendiamo Palestra, non critico nessuno, però un colpo facciamolo prima del 13 luglio, quando c'è il ritiro.
1: Mi sembra di capire, ha fatto uno scenario di un Inter in ritardo, Stefano e Gianni, no? Mi sembra di capire. Ma
2: queste
1: questo.
2: Pretese di recalcati portano bene all'Inter, ecco, facciamo questa premessa generale. Perché si era lamentato, voleva mandare via, ti ricordi? Voleva mandare via tutti, basta, è finita, cosa? È uscita una doppietta clamorosa.
0: Cialanoglu non ha fatto 21 partite quest'anno. Non uno, 21.
1: Tu ritieni eccessiva.
2: Ha trionfato Cialanoglu, non la tua opinione.
1: Però la squadra campione d'Italia, con tutto il bene, colpettino poteva pure farlo, cioè qualche cosa.
2: No, però porta bene questa pretesa.
1: Stanno in palestra da mesi.
2: Questa pretesa globale di Recalcati porta bene all'internazionale di Milano, capisci?
1: Due palle con sto palestra, ogni giorno si avvicina.
2: Non gliene va bene una, Recalcati. Non gliene va bene una. Dai, Cristian.
0: Ascoltami, non puoi non essere con me quando io dico che per comprare Provedele sono in ballo da un mese.
2: Provedele è spuntato fuori da quello che stai dicendo tu, mi hai sorpreso. Ecco,
1: no, è vero, è un po' di, è un po' di tempo.
2: Realistica
0: questo. Lo dico io proprio, cioè,
1: fammi sentire.
2: Bezzi, però, in silenzio.
1: Adesso glielo chiedo.
2: Ti sta avallando questa operazione di mercato.
1: Bezzi, che cosa ne pensi di questa, diciamo, quadro che ha fatto Cristian Recalcati sull'Inter?
2: Disastroso, direi.
3: Ma è stato anche un quadro un po' confusionario, scusami, perché sei partito dicendo dei bastoni. Non pacchettiamo, lo diamo via. Io mi sorprende questa cosa. Perché
1: tu Bastoni non lo daresti via di fronte a 70 milioni?
3: No, perché se tu sei una squadra che quest'altro anno vuoi puntare magari a vincere anche la Champions League, secondo me devi fare come ha fatto l'Atletico Madrid, che è arrivato il Real Madrid che voleva Julian Alvarez, gli ha detto 100 i famosi.
2: Sì, è la stessa cosa, Gianni, è la stessa cosa.
3: La stessa cosa no, però in ogni caso l'Atletico si è fatto la risata.
2: Mi trovo, cioè,
3: però
2: aspetta, io mi trovo d'accordo con Cristian, no, mi dispiace.
1: Fammi capire una cosa, Gianni.
3: Vabbè, io tu sei d'accordo con chi ti pare.
2: Ma Gianni, 70 milioni di euro, dai.
3: Tra l'altro, chi ha detto detto Bastoni non parte, è uno dei nostri giocatori punti di riferimento per una squadra che dovrà migliorare.
1: Ma 70, 70 milioni sono una milione, oh.
3: secondo me se lo vendono fanno un grande errore.
2: Si smette di giocare a San Siro, si spengono le luci a San Siro se non c'è più Bastoni.
3: Devi anche saper ben sostituire.
1: Allora, questo è vero, questo c'ha ragione.
2: Ma si ha giocato anche poche partite, Carlo Sacusa, chi ha giocato là, l'Inter ha sempre vinto.
3: Guarda, per Bastoni non è neanche simpatico dopo.
2: È bravo, è forte, nessuno lo nega. È bravo, è forte, nessuno lo nega, ma 70 milioni ha ragione Cristian, sono 70 milioni. Magari ci pensi, ci rifletti.
3: Come fai? L'Inter quest'anno, voglio dire, ha vinto Coppa Italia e campionato, se devi andare a giocarti bene la Champions, che è stata l'unica macchia nera della stagione dell'Inter, Bastoni lo devi tenere.
1: Ha già perso Dumfries, c'ha ragione, però anche questa è una valutazione. Dumfries è andato.
2: È andato male la prima.
3: Dumfries è andato.
2: L'Olanda, la prima partita.
1: Malino. Sì. Che dici, Cristian?
0: Secondo voi noi possiamo vincere a Champions League?
2: No.
0: Vi ricordo soltanto il mercato così iniziale.
2: Probabilmente no.
0: Vi ricordo il Paris Saint Germain, vi ricordo il Barcellona,
2: no,
0: io devo iniziare prima a confermarmi in Italia. Tutto ogni tre anni vinco uno scudetto perché mi concentro solo su quello, ma se faccio due competizioni non ce la faccio. Secondo, mi dicono di non vendere Bastoni a 70 milioni, però mi confermano Josef Martini in porta, che è due anni che non gioca, ma lui voglia vincere la
2: Perché secondo te è così scarso, Cristian Martini?
0: Sì, assolutamente.
3: Magari è vero quello che dici, Cristian, che l'Inter non è che potrà arrivare fino in fondo in Champions, però magari fare meglio di come ha fatto quest'anno.
1: È uscito col Bodo, quest'anno non si può chiedere. Qui io sposo il Lodo Bezzi, dai, cioè, nel senso, si può chiedere di fare meglio in Champions,
0: certo,
1: di arrivare in fondo.
0: Diciamo in quarti, ma se con o senza Bastoni può arrivare lo stesso.
2: Sono d'accordo con te.
1: Pure questo è vero. Guarda, non è che Martine, adesso sposta tutto.
0: Tornando al portiere, ragazzi, Martine, io so quello che è stato.
2: Si è fissato, non è puntato Martine.
1: Non se l'ha puntato. Sarà il migliore prossimo anno. Sì. Il miglior portiere.
2: Vedrai la rivelazione. Sì.
1: La rivelazione della Serie A.
2: Cristian. Mo' si è fissato con Provedel.
1: Cioè, tu pensi che Provedel arriva e diventa titolare?
0: Sì. All'inizio no, dopo 3-4 partite sì. Vedrete se non è così.
3: La trattativa con Provedel è proprio open, è super open.
1: È super open, aperta. Sì, trattativa aperta. Lazio, pure Gila.
2: E tu la valli, Gianni?
1: Anche Gila è un passo dal Napoli.
2: Tu sei
1: ragazzi,
2: d'accordo con questa operazione in uscita?
3: Ma io non è che sono d'accordo, tanto la Lazio da questo punto di vista è diventata la terza squadra della regione dopo Roma, per cui c'è poco da dire, non mi sorprende più niente.
1: Anche Gila è in uscita, Bezzi.
3: Anche Romagnoli
1: sono pesantemente in uscita.
3: La Lazio quest'anno, voglio dire, ha giocato, cioè ha visto ieri sera, dove stava Dia? Era in campo Dia, non l'ho visto, come mai?
1: Non lo so.
2: Ce ne sono più bravi.
3: Ce ne sono più bravi. Sì. Poi torniamo al discorso di Gattuso. Gattuso è andato alla Lazio perché non aveva più panchine.
2: Ecco.
3: E guarda, noi vogliamo tutti bene a Ringhio, ma è uno degli allenatori più esonerati della storia.
2: Pensa se gli volevi bene.
1: Adesso bene. Rispetto.
3: Li vogliamo tutti bene perché ovviamente
1: non ci ha fatto andare al mondiale, per me rimane anche non ci ha fatto andare
2: capelli
1: mondiale.
2: Ma povero Gattuso,
1: giocare Bastoni che stava con le stampelle fino a pochi giorni prima.
2: Per me farà bene,
1: l'ha fatto giocare come terzo, che non è come ha fatto lì, ma lascia perdere, dai,
0: secondo,
1: lascia perdere, va, dai. Allora, dunque, secondo un nostro amico dice che Bastoni è un giocatore facilmente sostituibile.
0: Facilmente sostituibile, ma non proprio facilmente. Non puoi comprare un giocatore da 10 milioni per sostituire un giocatore senza esperienza, carattere e tutto quello che vuoi per sostituire Bastoni. Cioè, allora già io rimango dell'idea. In questo momento, via Sommer, via Dumfries, l'Inter si è indebolita. Scegliamo via anche Bastoni e ci deboliamo con di più, cioè dobbiamo trovare almeno dei sostituti dalla testa di, perché in questo momento Palestra non è arrivato, il portiere non si vede, in questo momento ti sei indebolito. Secondo me c'è un giocatore l'Inter che secondo me è molto bravo, io lo terrei e lo farei anche giocare senza spendere soldi inutili per 30 milioni per Jones e compagnia, che è Stankovic, è il primo sulla lista dei partenti. Cioè non riesco a capire veramente il mercato.
1: Poi Rudy ti contesta e dice che stai diminuendo il valore di Martinez, il prossimo anno sarà un grande portiere.
0: Ma io voglio sapere da quelli che dicono che Martinez è un grande, ma da dove l'hanno visto? giocato tre partite all'Inter.
2: Vabbè, ma non ha fatto così
1: lo
2: male.
1: Sai che il tifoso, lo sai che il tifoso
2: severo,
1: insomma, vede sempre qualcosa di diverso.
0: Sì, allora, io
2: ha fatto una grande partita, adesso non mi ricordo, ha fatto una grande partita a Parabola.
1: Ma Rondine fa primavera.
2: Ha giocato tre volte, voglio dire, dai, anche
1: tu affideresti l'Inter a Martinez il prossimo anno?
2: Perché no?
0: Stefano,
2: con Chievo tutto è possibile.
0: L'ultima partita col Bologna, ve la ricordate?
1: Vabbè,
0: ha preso quattro su tutti i giornali, è un disastro. Quindi una bella, una brutta,
1: ha vinto lo scudetto, però insomma non esageriamo, no, che Chievo tutto quello che tocca,
2: però cioè, è modalità, carità, però, in modalità virtuale,
1: però non esageriamo, dai. Vabbè, c'ho un'altra domanda da fare, non esageriamo. Gianni, senti, posso fatto da te, tu ritieni, ho letto che Nico Pass sembrerebbe preferire rimanere a Como il prossimo anno e non andare a Real Madrid, andrebbe l'anno successivo perché insomma vuole giocare la Champions con il Como. Ritenete giusta una decisione di questo genere da un talento come Nico Pass, quando appunto c'è una società come Real Madrid che ti vuole accogliere e riprendere? Che ne pensi?
3: Penso che il ragazzo sia faccia la giusta valutazione, perché lui ovviamente è un grande leader nel Como, il Real Madrid rappresenta invece uno dei club più forti al mondo, per cui magari può anche rischiare poi di non di giocare meno partite, per cui secondo me è una scelta giusta, è una scelta di merito, è un ragazzo che ha la testa, il Como ha conquistato la Champions League e quindi lui in questa splendida realtà di questa bellissima città, con uno stadio che è a ridosso del lago eccetera, fa bene a restare a Como perché potrà godersi a tutto il tempo per andare ancora al Real Madrid.
1: Stefano Impallomeni, sei d'accordo anche tu?
2: Sì.
1: Quindi stavolta Gianni. Sei d'accordo con Gianni?
2: Beh no, stavolta parecchie volte. Ci
1: quindi anche tu anche
2: di vista diversi ed è bello anche che ci siano.
1: Cioè anche tu dici è meglio.
2: Ma sì, fa un altro anno, si misura, visto che insomma sta nella comfort zone, è ancora giovane. E poi il tempo avrà il tempo dalla sua parte, perché anche in Argentina Messi abdicherà, Dybala anche lui cioè, non ci sono giocatori di grande qualità là. Quindi se la deve giocare bene, senza ansia, senza tanta pressione, e poi dopo però misurarsi in una grande d'Europa, perché quello è il suo destino.
1: Cristian?
0: Sì, se rimane va bene rimanere a Como, se rimane a Como non in prestito, deve comprarlo Como.
1: No, non lo compreremo, andrebbe a Real Madrid l'anno dopo.
0: No, deve comprarlo Como, non può andare in prestito da contratto. Quindi, cioè, per il Como per averlo deve comprarlo, non può più andare in prestito, il Real non lo presta, da contratto non posso.
1: Non mi ricordo così, però controllo.
2: Cioè, recomprano, recomprima, recomprona.
0: In questo momento, cioè, praticamente sono d'accordo con il Como, che dopo la ricompra del Real Madrid, che è già stata effettuata, l'accordo tra di loro è che poteva tornare a Como, cioè prima squadra a cui veniva chiesto se lo volevano era il Como, loro dicevano cosa fare, non c'era prestito da parte del Real Madrid, ad altre squadre può essere ceduto dopo sei mesi di prova reale. Quindi quando l'Inter diceva a giugno è difficile averlo, è per questo motivo, perché prima di giugno non può andare. Se non c'è l'accordo,
1: diciamo che... allora è decisiva la volontà di Nico Pass, tornerà al Madrid nel 2026.
3: Il passa sempre per il sul binario del Real Madrid.
1: Sì, sì, c'è
2: ma
1: sempre.
2: Sì, dai, ma vuoi Cristian, vuoi che non ci sia, quindi... adesso non conosciamo i dettagli, ma vuoi che non ci sia la. Diciamo la.
0: Ci sarà qualcosa per farlo tornare indietro.
1: Sì, sì, sì.
2: La mano del Real, dai.
0: In questo momento fa bene rimanere a Como, Real non gioca. Quindi, cioè, è
2: non gioca.
0: E il 28 di chi? 4-2-3-1 che gioca Giuseppe Mourinho da una vita, al posto di chi?
2: Mi sono curioso di vedere.
0: Di Mbappé,
2: Mourinho Real.
0: Andre e compagnia bella, Bellingham, al posto di chi? È difficile, a Como è un giocatore importante dove può crescere tanto, farsi anche
2: sì, ma infatti abbiamo detto, fa bene, dai.
1: Sì, ci potrebbe stare così. Cristian, prima a te non te lo chiedo al volo, ritieni Messi il giocatore più forte di sempre?
0: Per distacco.
1: Sì? Anche davanti a Diego?
0: Sì, per me sì. Allora, quello che ho visto io a Maradona, due calci completamente diversi. Maradona è stato un qualcosa di eccezionale, ma ragazzi, Messi è da 20 anni che è Messi. Non so più come definirlo quel ragazzo, cioè è una roba incredibile. È da 20 anni che è Leo Messi, è da 20 anni che noi parliamo di lui, e non c'è stata una volta che abbiamo detto, però sai, un calo di forma, mai. Secondo me fuori, dentro al campo, è qualcosa di... Secondo me è il più grande di sempre, però questa è una mia idea.
1: No, no,
0: è capito semplicemente questo, però per me è, l'ha dimostrato ieri, ragazzi, 39 anni nel tempo ha chiuso la partita.
1: Sì, sì, sì. Sentite, prima di salutarvi faccio un ultimo giro con un ultimo giochino che mi piace a me. Tu
2: cominciamo,
1: sai,
2: da Gianni.
1: Da Gianni comincio da Gianni. Gianni, senti, mi devi dire chi è il migliore 9 tra questi 4 attaccanti europei. Ok? Abbiamo presi 4. Due sono in attività, due no. Ti dico i nomi. Marco Van Basten, Zlatan, sì, Ibrahimovic,
3: sì,
1: Robert Lewandowski,
3: sì,
1: e Haaland. Chi è il migliore a tuo giudizio tra questi 4-9?
2: Ah, è facile.
3: Marco Van Basten.
2: Ah, okay. Bravo Gianni, sono d'accordo con
1: motivo?
2: Te. Motivo?
3: Perché Van Basten, se non avesse avuto poi problemi che ha avuto a fine carriera, era un giocatore completo sotto tutti i punti di vista, e sicuramente gli altri che hai citato non hanno avuto la sua classe, il suo talento.
1: Quindi aveva, metti Van Basten al primo posto, poi al secondo? Al secondo?
3: Al secondo
2: ricordi,
3: probabilmente
2: te lo ricordi, te lo dobbiamo ridire?
3: No, sono un po' indeciso, però a questo punto, considerando quello che ha fatto sempre fin dalle giovanili, metto Haaland
1: e poi il terzo?
2: Ricordi
3: Ibrahimovic e Lewandowski.
1: Ok, ecco, Regalcati, la tua classifica?
0: Van Basten, Lewandowski, Haaland, Ibra.
1: In Palomeni, la tua classifica?
2: Van Basten, Haaland, Ibrahimovic, Lewandowski.
1: Faccio anch'io la mia. Van Basten.
3: Hai copiato, Stefanino.
1: Faccio la mia.
2: Van
1: Basten,
2: io ti stimo molto, Gianni.
1: Van Basten, Ibrahimovic, Haaland, Lewandowski. Per me Ibrahimovic è più forte di Haaland. Più completo come giocatore.
2: Ah, e Ibra l'hai messo davanti a
1: dietro Van Basten.
2: Ma quello è, ti spiazzo in due.
1: Quello ora, però segna un sacco di.
2: Cioè, lo metti dentro l'area di rigore, anche se giochi un calcio anni 40. Butti il pallone là davanti, c'è lui che lo traduce in inglese.
3: Il podio di Marco Piccari è ridicolo.
1: Vabbè. Come giocatore, ripeto, è più completo Ibrahimovic.
2: Che stecca che ti ha dato, Bezzi. Vabbè, una bella stecca.
1: La vedo così, ognuno di noi ha la sua visione. Che ti devo dire?
2: Gianni, però devi intervenire di più, perché non lo so, io capisco che stai tra la Sardegna, ma Miami,
1: sei sempre in vacanza,
2: sei sempre abbronzato.
1: Ma poi posso svelare una cosa,
2: molto biondo,
1: posso
2: bello,
1: svelare una cosa, lui devo chiamarlo un giorno prima, perché c'ha sempre un sacco di impegni.
2: Ma è una buffonata questo che dice, cioè, sì, si fa desiderare.
1: Ah, si fa desiderare.
2: Come tutte le prime donne, si fa desiderare, dice Marco, sai, c'ho da fare, Marco c'ho questo, Marco c'ha questo, non c'è niente da fare.
1: Gioca a prendere.
2: Il sole, prende il sole,
1: gioca a padel, lo sa.
2: Ha la vita straordinaria,
3: non
2: quella che fa
3: padel, non mi piace il padel, ma io sono molto impegnato con il grifone giallo-verde.
2: Però scusami, però Gianni, non ci inviti mai.
1: Vabbè.
2: Questa è una cosa che non depone. Non ci inviti.
3: Dove vi devo invitare?
2: Non ci inviti mai per vedere una partita, una cosa.
1: Va bene, va bene.
3: Ah, lo farò.
2: Lo farò. Quando prima comincia il campionato, adesso saranno tutti in vacanza.
3: Il campionato quando riparte ci sarete.
2: Ma tu metti io. Però Gianni, tu metti Becco a livello tecnico, perché questo sarebbe grave, perché siccome ci capisci niente, questo è molto, sarebbe preoccupante, capito Gianni? Se tu mettessi Becco.
3: Guarda, devo dirti che i miei consigli per il mister sono preziosi.
1: Vabbè. Voglio conoscere il mister,
3: anche
1: però.
3: Io sono il responsabile della comunicazione.
1: Perché, guarda, ti potrebbe dare ragione proprio perché capisce che con chi ha che da. Insomma, sai, delle volte si dà ragione a qualcuno per evitare problematiche. Insomma, dai.
2: Ciao Gianni.
1: Devo fermare. Un abbraccio, Gianni. Ti aspettiamo. Vienici a trovare un giorno.
3: Una cosa,
2: Dina un'altra. Dina
1: un'altra.
3: Quello che mi disse Lidl, mi disse.
2: Basta, ciao, basta con sta stupidaggine che si inventò sta cosa.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao Cristian, ciao Gianni, ciao, a presto, ciao. A presto, ciao, break.

0: Allora, siamo ritornati, Stefano, eccoci qua, stiamo dando un'occhiata un po', intanto vediamo quello che succede, che le cose che cambieranno in casa Milan, ad esempio, perché al momento non rimane tutto così. Viene confermato appunto questo decisione di Kroos, che sembra però che sia l'Eintracht a dire no, per liberare appunto il direttore sportivo. Quindi la situazione, eccolo qui, c'è tutto Mercato Web che riporta un po' tutti i dettagli. L'Eintracht dice no per Kroos, insomma ci sono i motivi della decisione che potete proprio diciamo così trovare all'interno del pezzo. Diciamo, dopo le prime indiscrezioni, l'Eintracht non libererà appunto i due componenti dell'attuale dirigenza del club tedesco, neanche di fronte al pagamento di un indennizzo. Quindi qui il problema è il muro che sta facendo l'Eintracht di Francoforte, a meno che, come diceva prima Franco, non ci sia un discorso economico, perché vuole più soldi per liberare praticamente.
1: Vedremo, insomma, poi sappiamo che nel mercato ci possono essere queste dinamiche.
0: Assolutamente.
1: Che sembrano chiuse e poi si riaprono improvvisamente e viceversa.
0: Bene, poi sempre più vicino mi confermano anche Provedel all'Inter. Quindi è un'operazione che potrebbe, diciamo così, portarsi a termine. Vabbè, staremo un po' a vedere, Stefano, quali saranno poi tutte le dinamiche di mercato. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, adesso magari apriamo anche un po' le dirette con i nostri ascoltatori, però prima io voglio fare un passo indietro, perché lo abbiamo accennato un po' con Poggi la giornata di oggi. Stefano, io un ricordo lo voglio chiedere anche a te, dello scudetto della Roma di 25 anni fa. In un periodo bellissimo di calcio, come hai sottolineato te, dove c'era una competizione molto elevata.
1: Beh, all'epoca io lavoravo a Stream,
0: esatto,
1: che era,
0: mi ricordo,
1: la piattaforma, diciamo così, c'era Tele più Stream, poi c'è stata la fusione, è diventata Sky, e c'era stato lo scudetto della Lazio l'anno prima. Quindi
0: le raccontate tutte e due, giusto?
1: Sì, l'abbiamo
0: seguiti tutte e due, certo.
1: Lavoravo là in redazione con, cioè, voglio dire, c'è stata una doppietta molto nella capitale, prima la Lazio e poi la Roma. La piattaforma durò pochi anni, poi c'è fu la fusione nel 2003 con Sky, Tele più e Stream, e divenne Murdoch comprò Sky.
0: Sì.
1: Sky. Però fu un periodo bellissimo, perché le sette sorelle, c'era un campionato molto competitivo e c'era questa attesa dall'altra parte di Roma, tu sai benissimo perché l'hai vissuto pure tu, insomma nessuno immaginava che la Roma avrebbe vinto lo scudetto l'anno successivo
0: a quello della Lazio, sì.
1: Però c'è stata un'immagine che mi lega, ecco, ricordo che lei mi lega, insomma, questa speranza, diciamo così, ebbi la sensazione perché andai a fare la presentazione di Battistuta. C'era la curva sud completamente piena e lui entrò con, sai, questi occhi celesti, che assomigliava a Gesù Cristo, cioè un Cristo, no?
0: Vero.
1: Tu lo vedi così, e sembrava la Domenica delle Palme, cioè gli mancava l'asinello con l'ulivo e quindi c'era una giornata di sole, caldo e bellissimo, e questi tifosi impazziti, sai quando c'è quella sensazione che dici ma potrebbe succedere qualcosa di
0: importante.
1: Poi Baldini e anche Lucchesi operarono chirurgicamente sul mercato, perché comprarono Samuel e Emerson, una squadra che consideravano potenzialmente forte, nonostante un anno così interlocutorio con Capello. Si detta una sverniciata anche a Trigoria da un punto di vista proprio dell'organizzazione, come ha detto Poggi, ma anche le styling,
0: sì,
1: delle cose. Quindi c'era grande aspettativa, c'era un allenatore vincente, soprattutto un gruppo che è cresciuto. Però io, e chiudo questo discorso, è legato a quell'immagine lì, quell'arrivo lì
0: di Battistuta,
1: secondo me
0: dici?
1: La Roma non l'avrebbe
0: vinto, non l'avrebbe vinto.
1: Ma questa è una cosa un po' terra terra che dico,
0: no,
1: però
0: no,
1: il mio pensiero è che senza Re Leone la Roma non andava da nessuna parte.
0: C'è il direttore Fabrizio Lucchesi in collegamento.
1: Dai, dai.
0: Direttore,
1: allora,
0: buon pomeriggio, facciamo parlare
1: diretti.
2: La linea è un po' disturbata, ma vi sento.
0: No, direttore, stavamo un po' ricordando, visto che oggi sono 25 anni esatti dallo scudetto della Roma 2000-2001, stavamo un po' ricordando di situazioni, aneddoti, insomma, e la costruzione di quella squadra, dove lei naturalmente è stato un protagonista. Un suo personale ricordo, anche Stefano ha citato anche gli arrivi di alcuni giocatori che poi hanno fatto la differenza, che hanno dato una spinta ulteriore a questa squadra, quindi qualche ricordo glielo chiediamo.
2: Un ricordo straordinariamente unico, devo dire, per come poi è maturato. Io credo che abbiamo anche meritato quello scudetto, credo che siamo stati

0: volte insomma ci sono titoli che vengono assegnati a chi realmente merita in modo deciso. Noi il campionato l'abbiamo meritato, siamo partiti in testa alla prima, siamo arrivati all'ultima, avevamo una squadra di campioni che hanno dimostrato che tutti erano utili, tutti funzionali alla causa, chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, un allenatore che secondo me è stato l'elemento fondamentale intorno al quale il gruppo è cresciuto, maturato, ha espresso una gioia enorme quel giorno di 25 anni fa, che rimarrà impresso nella storia di tutti, mia personale, ma credo di tutti coloro che vogliono bene alla Roma.
1: Qual è stato l'acquisto più complicato?
0: Ma io domande di questo tipo ne hanno fatte 70 in questi anni. Io credo tutti facili, nessuno, tutti alla stessa misura funzionali e meritevoli. Quello più difficile in termini proprio relativi è stato quello di Battistuta, perché è durato 3 giorni e 2 notti, non finiva mai, e il presidente Sensi che sempre accettava i rilanci che il procuratore Battistuta faceva per pur di portare a Roma un giocatore che completava un organico già ricco e già pieno di campioni, ma che pensavamo ci potesse aiutare. Il presidente ad ogni richiesta mediavamo, ma il presidente accettava, questo perché c'era una forte determinazione di anticipare con quell'investimento, un investimento che avremmo visto per l'anno successivo, ma che pensavamo potesse essere un po' un'operazione funzionale a chiudere, a chiudere la quadra e ad essere competitivo.
1: Stefano, vuoi aggiungere tu?
2: Su che cosa? Su
1: no, c'è una curiosità anche. Ah sì sì, quello che.
2: Beh no, sul campo la partita con la Fiorentina in casa, quel gol di Battistuta è uscito al nulla, con un assist di Ghigù, una partita molto complicata che la Fiorentina giocò molto bene. E là secondo me la gente ha cominciato a crederci. Poi una partita, anche un'altra partita difficile in casa, mi ricordo Roma-Milan 1-1, un gol di Montella, anche lì una partita che la Roma fece fatica, e poi il 2-2 di Torino, decisiva, secondo me quella è stata la
1: con Nakata grande protagonista.
2: Esatto, e Napoli, che si erano già allestiti i maxi schermi, la penultima giornata, tutti pensavano che la Roma potesse chiudere in maniera anticipatamente.
1: Ci fu un rinvio praticamente.
2: Questo scudetto, invece ci fu un rinvio per il gol di Pecchia, credo, no? 2-2.
1: Sì.
2: Che se la Roma avesse vinto quella partita avrebbe vinto,
1: certo,
2: detto con una giornata d'anticipo. Poi Roma-Parma, tutto con l'attesa.
0: Con settimana d'anticipo, sì. Ma in realtà un po' di timori, sai, i timori sono tipici di quando arrivi lì a un metro dal traguardo, il timore è fisiologico. La partita di Napoli era finita, l'abbiamo compromessa l'ultima con quel pareggio del Napoli. Però durante l'anno segnali positivi ce ne sono stati tanti.
2: Certo.
0: Abbiamo cominciato a renderci conto che stava veramente maturando, portando a casa il pari da Torino, perché in quel caso la sconfitta avrebbe un po' riaperto i giochi, sì, e ci avrebbe creato qualche problema.
2: E poi con la partita lì ce la ricordiamo bene, Marco, perché la Juventus era in modalità, cioè era un rullo compressore, sfiorò più volte il 3-0. Cioè fu una partì a cannone, sembrava impossibile uscire fuori indenni da quella partita, invece uscì fuori un po' due.
0: Ci voleva una grande squadra, e ci voleva una squadra che voleva anche, sai, le vittorie talvolta è una frase fatta, ma nello sport è vero, talvolta ci devi credere più dell'avversario, e in quell'occasione veramente la squadra ha dimostrato di volerla portare a casa. Poi senza dubbio il risultato in termini di classifica significa questo, ma sul campo se non c'era una squadra vera.
1: C'è stato un momento che avete temuto in particolare un avversario, direttore, in quel momento della stagione? C'è stato
0: nessuna squadra dei suoi gironi ha dimostrato di essere più forte di noi, perché si usa a misurarci, no, sul campo, per capire quanto vali. Alla fine delle partite dice, ma questa squadra è come noi, meglio di noi, forse ha qualcosa in più. Noi eravamo convinti di essere qualcosa più degli altri, però sai, nel campo lo conto sono i risultati e i punti, perché poi alla fine,
1: certo,
0: la differenza va alla Siria. E ci sono state le classiche avversarie, erano quelle che potevano insidiarci, ma la vera verità è che c'è stato un momento in cui abbiamo capito il nostro avversario, eravamo stessi, cioè c'è un momento in cui che se noi facevamo quello che sapevamo fare, quello che eravamo in grado di esprimere, potevamo arrivare in fondo e regalare questa gioia immensa a noi stessi, ma a tutto il popolo romanista. E lì dico, noi eravamo noi avversari noi stessi, e questa consapevolezza la squadra poi l'ha maturata. Quando la squadra prende questa consapevolezza e c'ha i valori, perché noi avevamo anche i valori, poi è difficile da battere, puoi anche andarti storta la partita, poi dura e dura venire a capo delle squadre quando hanno questa sommatoria di qualità e di componenti.
1: Direttore, ma dove sta che sentiamo un po' di schemazzi?
0: Sul campo?
1: Sul campo?
0: Sì, magari. No, un campo magari nel senso buono, perché il campo piacerebbe. Per rispondermi, mi sono fermato un locale pubblico, ma c'è un sottofondo di musica, non riesco ad andare.
1: No, pensavamo che era magari sui campi di calcio, come sempre. Va bene, no, noi volevamo insomma ricordare proprio attraverso il direttore i momenti di quella stagione della vittoria della Roma, che sono passati già 25 anni, ahimè il tempo purtroppo veramente...
2: Mamma mia.
1: Era un calcio, come ha detto Stefano, che insomma quei campionati lì c'erano veramente alle nastri di partenza 6-7 squadre veramente di altissimo livello. Fortissimo. E arrivare in fondo dovevi superare veramente molti ostacoli, quindi...
0: Quando mi capita di commentare spesso vari titoli, insomma, io credo che fare epoche diverse è difficile fare paragoni. L'importanza di avere risultato, secondo me, è veramente un valore enorme, che c'erano 7-8 squadre, che una aveva l'altra, cioè, si può alla fine primeggiavi, ma non è che potevi dire voglio vincere, perché sono più fuori. C'era una diretta di valori minima, e soprattutto c'era un'opportunità altissima su 7-8 competitori, e quando è così non c'è mai una partita scontata. Siamo andati nel corso degli anni ora verso campionati dove si vince in 10 punti sulla seconda, quindi 15 punti sulla seconda, sono campionati dove i competitori ci sono forti di valore così ampi che questo ha abbassato il livello della qualità del campionato, l'ha reso forse anche un po' meno appetibile. Quegli anni là c'erano 7-8 squadre, 6-7 squadre che potevano vincerle tutte e perderle tutte e tutte le partite.
1: Sì, è verissimo, c'era una qualità superiore proprio sulle rose delle squadre.
0: Eravamo il primo mercato di riferimento,
1: esatto,
0: nel mondo.
1: Esatto.
0: Oggi siamo il terzo, se non
1: il quarto.
0: Sì,
1: è vero. Va bene, direttore, la ringraziamo tantissimo.
2: Buon pomeriggio.
1: Ah, direttore, una curiosità.
0: Io ringrazio voi per avermi ricordato questo bel momento.
1: Una curiosità proprio da direttore sportivo. In questo momento Messi, secondo lei, è il più forte giocatore di sempre?
0: No, di sempre ha detto due cose contraddittorie. In questo momento o di sempre?
1: No, di sempre, no, vabbè, se possiamo definire più forte.
0: Di sempre no. Secondo me no, anche se poi diverse dicevamo difficili a paragonare, ma io non credo che sia il giocatore più forte di sempre. Io sono ancora del pensiero, poi è opinabile che Pelé sia stato il più grande giocatore di tutti i tempi.
1: Va bene, direttore, grazie.
2: Buon pomeriggio.
0: Perché determinava, quando paragoni i giocatori di epoche diverse, devi guardare in base a ciò che determinavano in quel momento storico. Messi determina, senza dubbio, ma quanto determinava Pelé? Ecco, questo, in base a quello che determinava e che cosa significava in quel momento storico, io faccio la classifica. Per me Pelé è il primo.
1: Bene, la ringraziamo, direttore Lucchesi. Grazie,
0: un abbraccio,
1: a presto. Allora, ancora qualche minuto, perché sembra che sia chiusa la situazione riguardante Provedel per l'Inter. Quindi sto vedendo, ma stava circolando un po' questo e volevo dare un'occhiata se ci fosse. Esatto, a 3 milioni, quindi ho dato un'occhiata al volo e sembra che sia proprio chiusa, come ci diceva prima Recalcati, la trattativa. Eccolo qui, nuovo incontro, la gente riportano che è molto vicino, ma invece a me mi dicono che sia stata proprio chiusa la trattativa, quindi vediamo, magari ci fermiamo, facciamo un piccolo break e vi diamo un aggiornamento immediatamente al rientro e poi recuperiamo un po' di messaggi che ci sono rimasti indietro, perché oggi su questi paragoni tra i calciatori si sono scatenati.
2: Beh, è bello, però,
1: è bello, sì, è bello, dai, a tra poco.

0: per entrare nell'ultimo minuto del tempo regolamentare, sempre vantaggio della Roma per 3-1.
1: Buffon è pronto a scappare, eh?
0: Sì.
1: Buffon è al centro del campo.
0: Sì, Buffon vuole assolutamente ridurre la distanza tra sé e il tunnel degli spogliatoi. Addirittura ha abbandonato la porta Buffon. Beh, qui si sta giocando davvero in maniera surreale.
1: È finita, ecco.
0: È finita, le 17:03. È l'ora dello scudetto, è l'ora in cui la Roma diventa campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 59 anni dopo, il 14 gennaio 1942, quando a Roma all'ultima giornata superò il Modena per 2-0, gol di Cappellini e Borsetti, e vinse con un punto di vantaggio sul Torino. E 18 anni dopo, l'8 maggio 83 a Genova, quando pareggiò allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa 1-1, firmato dai gol di Pruzzo e di Fiorini. La Roma è campione d'Italia per la terza volta, può urlare la sua felicità a Bruno Conti, uno di quei campioni d'Italia dell'83, lui che l'anno prima aveva vinto il titolo di campione del mondo.
2: Siamo tornati, caro Stefano, un po' indietro nel tempo, ricordo della...
3: Con la voce del mio amico Massimo Tecca.
2: Massimo Tecca, è vero, a Stream, quindi abbiamo ricordato anche quel momento. Pensa, ti posso dire una cosa?
3: Voce più giovanile.
2: Certo.
3: Adesso...
2: Io avevo cominciato a fare un po' di cose in quel periodo con Michele Pasti, no?
3: Leroy che, Michel.
2: Insomma, ho iniziato con lui e mi mandò, mi disse: Marco, adesso tu vai in giro a fare le interviste, a prendere box.
3: Ma immagino com'era.
2: Ma proprio a me mi chiedevi di mandare, gli ho detto: scusa, ma Michele, sì, vai proprio tu, vai proprio
3: come
2: tu.
3: Come stava vivendo quei giorni?
2: No, però lui mi ha mandato. Io detto, ma perché ci devo? No, vai tu, perché così mi ha mandato a me in giro questo microfono. Ma sta buono, va bene.
3: Ma tocca pure anche.
2: No, però è stato bello. Cioè, lavoro,
3: anche Galeazzi.
2: Certo, sono andato a fare questa cosa in alcune zone, va bene. Va bene, allora sentiamo un po' di messaggi dei nostri amici che ci stanno seguendo, perché oggi insomma
3: si
2: sono...
3: Quel periodo, al 98, ogni 6 mesi c'era una coppa alzata dall'altra parte, insomma, capisci che...
2: Certo, dall'altra parte sì.
3: Ogni 6 mesi c'era una coppa alzata.
2: E soprattutto mi ricordo anche a bello il mercato.
3: Coppa delle coppe, Coppa Italia, Supercoppa, sì. Europea, e Supercoppa dall'altra
2: bello
3: parte.
2: Perché
3: quindi
2: avevi...
3: quel momento fu di rottura proprio, sì. Roma esplose di gioia dall'altra parte, quella giallorossa, romanista.
2: Non ne potevate più, diciamo la verità.
3: Diciamo di sì.
2: Ecco,
3: insomma, insomma bisogna essere sportivi, sì, reali, però ho vissuto veramente.
2: Invece da quest'altra parte la cosa peggiore che poteva capitare è chi ti ha scucito lo scudetto, cioè tu qualsiasi squadra poteva avvenire, sì. Però proprio quel che è una cosa sembrava scritta proprio.
3: Racconta un po' la storia delle due tifoserie,
2: sì,
3: quando si erano musica,
2: belli anni.
3: Stai lì, capito? Che
2: erano belli anni. Poi erano belli anche che aprivi il giornale, qualsiasi giornale, vedevi hanno acquistato questo. Adesso Provedel ceduto per 3 milioni, ti fa capire la situazione. In arrivo, insomma, Provedel va all'Inter per 3 milioni di euro. Tra l'altro la gente ha detto che è sempre stato tifoso dell'Inter, quindi
3: bello. I tifosi della Lazio saranno.
2: Sì. Tutto bene. Vabbè, stava praticamente. Va bene, in liquidazione. Allora, dai, dammi un audio, va che è meglio. 331-8200-213.
4: Beh, io Marco personalmente non sono d'accordo, perché oggi il falco di Cerveteri ci ha portato anche tale Bruno Galassi. Non si è capito bene se per noi o per la regina.
2: Ecco.
4: Però mi sembra una società abbastanza attiva e pronta ad andare incontro al tifoso e a renderlo orgoglioso.
2: Era Ube, che saluto. Ube... però adesso piena solidarietà. Quindi non è che possiamo.
3: Ube in auge adesso.
2: Adesso Ube c'ha ragione, come c'hanno ragione, cioè poi c'è un limite a tutto, come dico io nella vita. Poi insomma, se oltrepassi un limite, allora. Poi c'è Ube che scrive una cosa carina, dice: Marco, ma perché non fate una mezz'ora a stile buono, brutto e cattivo? Il biondo Bezzi, il moro in Pallomeni, il pelato di Benedetto. Carina sta cosa.
3: Chi sarebbe cattivo? Io no, non sono cattivo.
2: No.
3: Cattivo è Bezzi.
2: Il cattivo è Bezzi? Mi hai capito?
3: Cattivo.
2: Eh?
3: Ugly. Poi?
2: Il buono te?
3: The good.

0: Ma io, ma perché dobbiamo?
1: No, io veramente, ragazzi, bene, scusate, rispetto, però ogni tanto dobbiamo anche.
0: No, però c'è,
1: voglio dire,
0: detto, c'è un limite a tutto. E, vabbè.
1: No, però sono belle anche queste cose, ritirarlo
0: sì,
1: fuori, capito?
0: Certo.
1: Bello, no? Insomma, vabbè. Dai, dammi un altro audio.
2: Ciao.
0: Ciao,
1: che ci mancava.
2: In merito all'eterno dibattito Maradona, Messi, chi più ne ha più ne metta, voglio rispondere solo a Stefano. Secondo me anche Messi migliora il poco, intanto, il normale in straordinario. Guarda che se vai a vedere la formazione dell'Argentina di 4 anni fa, era anche la stessa formazione dell'Argentina da adesso. Buone squadre, ma non così eccellenti. Quindi come Maradona anche Messi migliora il poco,
0: certo,
2: intanto.
0: Certo.
1: Vabbè, ci può stare che
0: sono
1: poi
0: d'accordo.
1: Un grande giocatore migliora sempre.
0: Io volevo creare questo, diciamo così, no? Questa contrapposizione per cercare un attimo di alimentare il dibattito, e ci sono riuscito, Marco. No?
1: Certo, ma è quello che dobbiamo fare.
0: No,
1: allora,
0: non è che ho detto che Messi, certo. Sì. Però Maradona è proprio quello che dava, cioè l'impronta di Diego a Armando Maradona, capito?
1: Allora,
0: c'era Maradona, tutti quanti sì,
1: certo. Gianfranco scrive: Maradona è eccelso, ma la figura è stata ingigantita dalle sue vicende personali. Messi un esempio in tutti i sensi.
0: Vabbè, ma questo non toglie che,
1: però insomma, stiamo parlando
0: per altro tipo di giudizio,
1: grande.
0: Ma io non me la sento di entrare in questo discorso, poi ognuno paga per quello, no?
1: Allora, il Napoli ha vinto grazie a Maradona. Maradona ha vinto un mondiale da solo in una nazionale scarsa. Messi ha giocato sempre in un top club con una nazionale forte contro difensori non forti come quelli di anni fa. Però posso dire una cosa: Maradona fortissimo sicuramente, un mondiale per me, soprattutto quello dell'86, secondo me ha vinto da solo, perché quella era una nazionale ancora peggio di quella del 90, secondo me, perché andate a vedere i numeri. Però il Napoli, ragazzi, aveva dei giocatori forti, non erano scarsi.
0: Forti, che sono diventati ancora più forti.
1: Con Maradona sono diventati ancora più forti, però aveva un attacco, insomma.
0: Quando si sono migliorati
1: niente
0: tutti,
1: male, mezzo al campo pure c'era gente, niente male.
0: Vabbè, c'è Giordano Carrega Maradona,
1: Bagni,
0: che sembra
1: l'antidente
0: del Brasile.
1: Non era niente male quel Napoli complessivamente. Poi è chiaro che c'era il giocatore che ti faceva fare il salto praticamente di qualità. Allora, ancora un altro audio, vai, 331 82 00 213.
3: No, sono Antonio da Milano.
1: Sì.
3: Oh, non lo so. Certo, quel Napoli dove ha giocato Maradona ha vinto perché c'era Maradona, ma non solo. Secondo me, si toglie Maradona a quel Napoli, quella squadra oggi vince i prossimi 5 campionati con i vari Careca, Ferrara, Alemão, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Non lo so.
3: Quindi quel Napoli lì era uno squadrone a prescindere da Maradona.
1: Io non lo so se senza Maradona avrebbe vinto lo scudetto, perché serviva un uomo guida e lui era un uomo
0: Napoli
1: guida.
0: Non era, io ho detto Napoli fortissimo, Alemão, Maradona, Giordano, Careca, Carnevale, in una stagione o nell'altra, Ferrara, Trancini,
1: Renica.
0: C'è una squadra.
1: Garella in porta, poi Giuliani, sì.
0: Bagni.
1: Però
0: Napoli,
1: secondo me,
0: uno squadrone. Però Maradona, secondo me, ha aiutato a diventare ancora più. No, questi calciatori.
1: Maradona era anche il simbolo della lotta.
0: Pecci.
1: Passatemi questo termine. Al calcio del nord, era quello che trascinava il Napoli verso questo tipo di grande, diciamo, divisione.
0: All'epoca non era facile.
1: Non era facile, quindi io dico, senza Maradona non so, non lo so se riuscivano a fare quello che hanno fatto. Lui è stato sicuramente quello che ha fatto fare quello step a tutti quanti. Ecco, poi Antonio scrive un messaggio, io non sono d'accordo su niente, da Londra ci scrive: quando a Messi verrà distrutta una gamba, speriamo mai, insomma,
0: speriamo,
1: a 23 anni, con tutti intorno che pensano che non tornerà a giocare a calcio, evento che sarà una delle principali cause del problema di droga, quando Messi userà scarpini e pallone usati negli anni 80 e quando avrà i falli e le mancate espulsioni degli avversari di Maradona, potete paragonare Messi a Maradona. Non so, io sinceramente non sono mai d'accordo su questi messaggi, perché non è che se, per valutare Messi si deve rompere una gamba a 23 anni come se è successo a Maradona. Quelli purtroppo sono incidenti, come dire. Allora, scusa, usciamo un attimo dal calcio. Marquez è più forte di Valentino Rossi perché si è sfracassato 1000

0: Un po' di volte, però si è rialzato, gli hanno ricucito un braccio. Allora, quando a Valentino Rossi ricuciranno un braccio, venite ma a parlare di Valentino Rossi. No, non è carina questa cosa.
1: No.
0: Non ha, secondo me, non
1: Non
0: può,
1: c'è un nesso,
0: non c'è un nesso.
1: sono
0: Non c'è
1: d'accordo.
0: un nesso. Allora possiamo dire uno ha avuto una grande forza di carattere per riemergere da questo infortunio, la determinazione perché vuole vincere. Questo può essere un qualcosa che ha in più caratterialmente, ma non è che uno deve essere valutato perché c'ha,
1: Questo che hai detto poco fa caratterizza il confronto,
0: caratterizza,
1: però non è che puoi dire se
0: non è
1: questo
0: che
1: non era bravo
0: esatto,
1: oppure
0: no,
1: non.
0: questo no, perché non
1: Perché fa
0: uno
1: parte poi
0: sportivo
1: anche della personalità, che sono due calciatori differenti, anche nel
0: anche
1: privato.
0: perché magari Messi ha
1: Quindi.
0: avuto altre difficoltà da giovane per
1: Ma per
0: quello che ha avuto, che ha
1: esempio,
0: lottato
1: ieri
0: per
1: non sappiamo, magari c'è una riservatezza di fare. Ieri si è messo a piangere e ha detto non c'entra niente con quello. Non sappiamo il motivo. Soltanto lui, però credo che sia extracalcistico.
0: E poi
1: Cioè, ognuno poi vive le sue cose, il suo il proprio privato in una maniera differente.
0: io
1: Certamente
0: invece
1: Diego Armando ha spiattellato proprio, cioè era quello che
0: è
1: vedeva.
0: certo.
1: Maradona era quello. Cioè non è che non c'era una doppia faccia, era quello, nel bene e nel male. Non dico che Messi ci abbia una doppia faccia, perché sennò poi dopo la gente dice, però Maradona è quello, ha un'autenticità inconfondibile, no?
0: Sì. Allora poi Fabrizio ci scrive: a me Ronaldinho mi ha
1: Vero,
0: emozionato
1: vero.
0: più di tutti.
1: Chi? Beh,
0: Ronaldinho,
1: Ronaldinho comunque sta
0: bel giocatore.
1: capito, ho fatto 3-4 anni, c'ha delle cose
0: Per me Zico era più
1: impressionanti.
0: forte di Ronaldinho.
1: Ma Ronaldinho pure. Ma poi vabbè, se vogliamo dire Ronaldo, mettiamoci. Romario, hai sentito cosa ha detto Romario?
0: No, questa mi ha detto.
1: Detto. Dopo Messi sono più forti, non lo so, adesso ha detto una dichiarazione. Dopo Messi per sono stato il più forte di tutti, sono il più forte di tutti.
0: Ah, Romario era forte.
1: Però ha fatto discutere questa
0: Romario era
1: dichiarazione.
0: forte, però più forte no, non lo so, però era forte.
1: Dopo Messi ci sono io, ho detto.
0: Per esempio Ronaldo il fenomeno per me è uno di quelli che se devo fare un podio ci va vicinissimo a prenderlo, per me è stata una cosa, soprattutto il primo Ronaldo, il primo anche quello venuto all'Inter il primo anno, una roba pazzesca, c'era una velocità,
1: Sì,
0: una tecnica
1: una
0: insieme.
1: cosa che l'ho scoperto ieri, non pensavo,
0: Che
1: che
0: cosa?
1: quando il Mondiale vinse il Brasile nel 94, no? Ai calci di rigore a Pasadena contro di noi, contro
0: Sì.
1: l'Italia, Ronaldo era in panchina,
0: È vero, l'ho visto,
1: diciottenne, io
0: 18enne. L'ho visto ieri sera in un passaggio a DAZN, facevano vedere le immagini, ho visto questo ragazzino in panchina giovanissimo. E, vabbè, poi Roberto invece ci porta ad un altro paragone, che questo aprirebbe veramente un'altra puntata, Baggio Totti fa la domanda, pure questo sarebbe, qui potremmo stare giorni e giorni, magari lo affrontiamo in un altro momento perché siamo verso la addirittura d'arrivo, però pure questo sarebbe un bel tema, vai, che poi sono sempre i soliti, che sono quelli che piacciono, vai.
2: Sarebbe stato bello vedere Maradona senza retropassaggio al portiere e tutte le botte che ha preso, quello è.
0: Vabbè, senza le botte capre è vero, perché all'epoca c'era un calcio diverso. Infatti lo dicono, guarda, è un messaggio che ci sta tutto, perché per esempio noi abbiamo qui dei difensori dell'epoca degli anni 80-90 che hanno anche marcato Maradona e ti dicono: beh, noi picchiavamo duro e adesso non so se era possibile, magari qualcuno di noi avrebbe giocato 5 minuti. È vero questo, Stefano. Il difensore adesso è molto
1: Molto
0: penalizzato
1: penalizzato, sì.
0: e diciamo non deve stare
1: Però
0: attento
1: forse
0: proprio.
1: si vedono infortuni meno gravi da questo punto di vista, o no?
0: Anche questo.
1: Ci sono state
0: Sì,
1: delle
0: sì, sì.
1: entrate che hanno
0: Beh, ci sono state
1: compromesso carriere.
0: alcuni hanno subito degli infortuni gravissimi. A me un infortunio da ragazzo che mi scioccò fu quello di Bogoni a Giordano, che gli ruppe la gamba, entrò in una maniera
1: Mamma mia.
0: veramente paurosa. E vai con un altro audio.
1: Ascoli Lazio.
0: Sì.
3: Ma scusate, ma voi non pensate che i procuratori degli allenatori tengano informato di chi viene cercato dalle squadre? Cioè, non penso che uno vada a rischiare di rovinarsi la carriera dove c'è Ibra. È un problema, è un rischio, eh? Attenzione.
0: Lo so, ragazzi, adesso questo c'è. Che vi devo dire? Allora, Luigi da Novara: Maradona è stato più trascinatore, ok, il Napoli era una buona squadra, ma senza Diego non avrebbe mai vinto lo scudetto. Ricordatevi chi erano gli avversari di quel periodo. il Milan degli olandesi e l'Inter dei tedeschi e la Juve di Baggio. Il Barcellona vince anche senza Messi, però è anche per una cosa, che il Barcellona e il Real Madrid si distribuiscono le vittorie insomma in Spagna da molto anni, quindi sono sempre state le due squadre di riferimento, no? Poi ogni tanto si inserisce l'Atletico, il Valencia, abbiamo visto, però insomma sono da anni loro. C'è un altro audio, chiedo ad Andrea, vai, se c'è lo sentiamo.
4: Ragazzi, io penso che Maradona oggi non potrebbe giocare, e non c'è paragone. Io mi ricordo Maradona, iniziava la partita, palla a lui, guardava il campo, saltava l'uomo, fallo. Su Maradona non si poteva non intervenire senza fare fallo, e oggi con Maradona in campo ci sarebbero 3 espulsioni a partita. Solo per questo penso che non c'è paragone.
0: Ok, ok, ho capito, Anche questo può essere una valutazione da mettere nel contesto, eh?
1: Beh, Marco, all'epoca chi vinceva la classifica marcatori in Italia
0: faceva 16 gol, 17 gol, 18 gol. Bruzzo, che ha vinto parecchie classifiche capocannoniere, faceva 18-19 gol, insomma, quello era il numero.
1: Beh, un anno ci fu l'eccezione, credo, Grande Toro, mi sa che Pulici 21-18, grazie.
0: Sì, sì. Dai,
1: hanno segnato un sacco di gol. Ma eccezioni. Un anno credo che chi vinse a 16 gol proprio.
0: Sì, sì. Allora,
1: 3 a pari merito.
0: Ancora un altro audio, dai.
5: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Certo. E per quanto riguarda i quesiti, io non metterei mai Maradona in un confronto, perché comunque è stato il dio del calcio, quindi per quanto riguarda Messi, più forte di tutti i tempi, magari nel tempo suo sicuramente sì, è un talento naturale. Ronaldo, Cristiano, è comunque stato, cioè si è costruito da solo, quindi è ancora forte, e quindi Messi magari lo supera perché è talento naturale. Per quanto riguarda Haaland e Mbappé, io sceglierei Haaland perché effettivamente è un finalizzatore a tutto tondo, e dico Milito, avevamo noi Milito che segnava sempre, ogni pallone in aria era gol, e quindi Mbappé sì, ok. Poi tra metterei un altro dualismo tra Ronaldo il fenomeno e Ibrahimovic, cioè che non giocano tutti e due ormai da tempo, e mettere il fenomeno più completo di tutti.
0: Roberto ci scrive: io stanotte ho cambiato per sempre la mia personale classifica a malincuore, Messi è il più grande di tutti i tempi, poi Diego e poi Ronny il fenomeno, quindi Ronaldo il fenomeno. Mette questa classifica. Allora, abbiamo ancora audio, vedi, guarda, oggi si sono divertiti.
1: Scatenate.
0: Allora, quando è pronto me lo dici, poi vabbè, ci portano anche con la zona di oggi, Maradona farebbe 3 gol a partita, poi contro Maradona mi sento dire che se fosse nato 20 anni più tardi avrebbe avuto seri problemi a mantenere una condizione atletica ottimale, che oggi è fondamentale. Lo sai che Franz dice una cosa molto
1: questo
0: vera,
1: è un aspetto da
0: questo è un aspetto molto importante,
1: perché
0: la condizione fisica oggi,
1: la vita insomma da atleta,
0: sì. Forse in quel calcio lì
1: ti potevi permettere,
0: di non fare una vita molto da atleta. Oggi questo sarebbe uno
1: stato, se ti chiamavi Maradona potevi fare quel tipo di vita,
0: esatto,
1: ma anche lì dovevi andare a tirar dritto, perché insomma
0: oggi farebbe fatica,
1: oggi
0: farebbe fatica, perché dobbiamo dire che questi di oggi, ecco, Haaland, Mbappé,
1: sono atleti.
0: Ronaldo a 41 anni c'ha un fisico, ragazzi, che c'ha una tenuta fisica, sì. Quindi questo ci fa, ecco, questa è una differenza secondo me importante.
1: Sono d'accordo, del Congo.
0: Sono d'accordo con Franz, mette in evidenza un aspetto che non va sottovalutato, questo della fisicità, della condizione fisica. 331 82 00 213, ancora.
6: Io l'ho già detto in trasmissione, fai fatica a paragonare giocatori di epoca diversa. Però non si può far finta che Messi è 20 anni e più che regala un determinato calcio, mentre lo stesso Maradona non è riuscito a starci per tanto tempo a quei livelli, un po' per il carattere, un po' per le sue cose fuori da campo, e il giocatore lo fa anche il comportamento che è fuori da campo. Per questo io credo che Messi
0: in queste superiori.

0: a Maradona.
1: Ma infatti ho risposto alla tua domanda subito in apertura di Maracanã, ho detto di sì. Se poi devo preferisco Maradona, che è proprio un talento straordinario, inavvicinabile secondo me, proprio nel repertorio, nei colpi, nella fantasia, nella genialità, nella velocità di esecuzione, più elegante, più giocatore, cioè non so. Però Messi per me è stato il più grande di sempre. Poi è vero che c'è stato Pelé, ma insomma ha fatto 20 anni, Marco. Ti ricordi tu una pressione di Messi?
2: No.
1: Clamorosa?
2: No.
1: Io no.
2: No.
1: Oh, 20 anni,
2: Mica so. No, assolutamente. Poi sai, nel giochino prima che facevamo tra Haaland e Mbappé, io ti dico, io prendo Mbappé per come... a me piace di più vederlo, Mbappé, per come si muove sia nell'organico, sia organicamente nella squadra che singolarmente. Quell'altro è uno straordinario finalizzatore, cioè butti la palla lì, esatto, e sai che in qualche modo lui la prende e va dentro. Però se devo pensare...
1: Però se non arriva...
2: Capito?
1: Cioè, lì.
2: Cioè, devi giocare Mbappé, per lui, secondo me. Devi giocare molto per lui. Mbappé invece gioca anche per...
1: Cioè, ieri ha dato una frustata, ha fatto due o tre accelerazioni.
2: No, due o tre tagli, ha scucito la difesa dell'avversario Mbappé a un certo punto. Quando
1: poi
2: ha
1: dei momenti in cui sembra che... disinteressato, ma
2: perché è un po' francese, in alcuni atteggiamenti è un po' francese ed emerge, no, in alcune situazioni, però che gli vuoi dire, insomma.
1: Però la finale disputata 4 anni fa me la ricordo ancora,
2: sì.
1: È stato un giocatore mostruoso, sì. Una finale incredibile,
2: assolutamente. 331 8200213, per quanto concerne i vostri messaggi, ad esempio Dario scrive: buon pomeriggio, a mio parere Messi rispetto a Maradona ha una grande visione di gioco. Però io ho visto fare delle cose da Maradona, anche da visione di gioco enormi, cioè, delle volte senza nemmeno guardare dove stava il compagno ti piazzava il pallone lì, insomma, quindi è dura. Dunque 331 8200213, andiamo avanti, avete ancora qualche minuto, ci stiamo per fermare. Stefano, giornata di oggi, diamo un'occhiata anche a quelle che possono essere le partite di oggi, così ci lasciamo.
1: Esatto. Poco, poi alle 22 Inghilterra-Croazia, sono due belle partite, insomma, Portogallo, per vedere un attimo a che punto sta questa squadra, in molti la danno tra le favorite,
2: sì.
1: Sta là, insomma, nell'otto delle 5-6 squadre che possono vincere il titolo, possono far bene, possono arrivare fino in fondo. E poi c'è l'Inghilterra, anch'essa data per
2: Inghilterra, con l'Asia,
1: possibile,
2: c'è anche
1: protagonista.
2: Modric che...
1: Da vedere,
2: certo. Ah sì, alle 22, poi all'una di notte c'è Ghana-Panama.
1: 22.
2: Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia.
1: All'una
2: Ghana-Panama, alle 4 c'è il match che io ho messo la sveglia, Uzbekistan-Colombia.
1: Beh, pure insomma l'una pure tra perdi.
2: Sì, Ghana-Panama, sì. No, questa la guarda Marinucci, guarda questa, io guardo quest'altra. Ci sono diverse partite. No, ma lui guarda che tu c'erini, ma
1: tu fai
2: lui...
1: la rassegna mattina preso con gli highlights.
2: Con gli highlights, sì. Ho capito. No, gli highlights sono fondamentali.
1: Beh, direi di sì.
2: Voglio dire, ma insomma,
1: se
2: dai,
1: no ci raccolgono col cucchiaino.
2: La giornata è lunga. Ha urlato proprio. Dunque, siamo arrivati in fondo, adesso vi lasciamo a tutta C. Vi ricordo anche alle 18.30 Motorvalle, oggi è una puntata veramente piena perché ci sono dei contributi bellissimi sia per quanto riguarda la Formula 1, c'è anche un bel messaggio che ci ha mandato Fisichella, Giancarlo, sì. Fisichella sulla Formula 1, su questo momento sia di Hamilton che di Antonelli, e poi un'intervista a Fabrizio Michel, Michel Fabrizio, che torna un po' sugli anni della Superbike e anche sul mondiale MotoGP di quest'anno. Stefano, noi ci vediamo naturalmente come sempre
1: prossimamente.
2: Grazie ancora a tutti,
1: ciao a
2: voi,
1: tutti, ciao Marco.
2: Grazie in cabina,
1: ciao.
2: Di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringalli e Petroselli. Noi ritorniamo come sempre domani. Ciao!
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura. Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
6: Alternativa a palestra, come lo vedresti?
7: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no? Andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano, perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre. Cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono che vivono, che sanno cosa, come soprattutto

0: la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
1: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutata una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
0: Anche qui Lorenzo dipende da quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
1: Ecco, guarda, allora,
0: no?
1: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
0: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori, quindi non si può che far bene, se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
1: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro, si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche Dallinga.
0: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
1: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni
1: Come
2: anno.
1: sempre, come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
1: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura penso tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra, al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che ha un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
1: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic, poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe, chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
1: Parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: E beh, questi sono profili come Conè della Roma, no? Sono profili

0: che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
1: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
1: Ecco, la Juventus con Carnevali direttore generale torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
0: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi, veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
1: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
0: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare, o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
1: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
0: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello diciamo di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
0: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
0: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
0: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
1: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
2: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
3: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo, primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
2: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati, non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte il discorso molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
3: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
2: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o dei troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
4: Per rilanciare il calcio italiano che profilo deve avere il nuovo CT?
2: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo e poi siamo usciti dal mondiale, quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate e ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione, l'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se saranno, se sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci e che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B a poche giornate dalla fine. Siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi sì. Anni in casa Cosenza, perché era venuta a meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante sì, l'accesissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo piano di Serie C è stato inserito l'ex uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata l'ex uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buceco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo, quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non del gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo, perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casuali

0: casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno alla guida del Cosenza, si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordate che il Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi vedremo, prima vedremo per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche, poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi, almeno da questo punto di vista, il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
0: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro, però è stato qualche passo importante. Comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi anni della squadra del Napoli, dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari. Sicuramente sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e, spero, i tifosi della Regina Reggio Calabria, che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è lo Tito a Reggio Calabria. Quindi vedremo come andranno a finire questa questione delle multiproprietà. Ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare, nel senso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti, e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato da protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato, che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Queste mi viene da dire che li capisco tutte le tifoserie le tifoserie del Cosenza, la tifoseria del Bari soprattutto, perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. Non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio. È arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti, perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, chi nuovi allenatori.

0: attori, nuovi dirigenti, insomma facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
1: La novità così rilevante in questo momento
2: ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente per quanto riguarda un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha tenuto testa in questo momento, visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare, andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco. È sintomo di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché ci è andata un
0: la
2: passo,
0: favorita, senza
2: ci è andata
0: dubbio.
2: Un passo questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque
0: Sì,
2: proveranno
0: certo.
2: nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che la ricerca un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore. Quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E sì, dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque si fa sempre complicato. Il Trapani insegna fino all'anno
0: Sì,
2: scorso,
0: è
2: due
0: bravo.
2: stagioni fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro, sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione. Quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone, che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salernitano parlerà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
0: È vero.
2: nei primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però sono già tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
0: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
2: Grazie a te e buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa, fino alle 10:45, per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti, perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente, perché me lo posso permettere. Partiamo da te, perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: Diciamo che
0: ancora brucia quando
1: ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio sì. È crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto, e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere è di aver, diciamo così, perso contro una squadra che è poi andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che c'è tanto rammarico. Però dai, ormai dobbiamo, se pensiamo al passato, ci deconcentriamo e ci intristiamo. Dobbiamo pensare con ottimismo e felicità.
0: Dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come platone, come organizzazione, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle diciamo imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi. Però questo credo che sarà molto difficile.
0: Partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti, certo.
1: Sì, mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche la, come dire, il grande, diciamo, felicità, no, di aver riportato. Noi, sì, immagina, certo. Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia, c'erano 100 tifosi, siamo l'ultima, esatto, giornata in casa, l'ultima giornata 2000, quindi ecco, questo mi fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, dai calciatori, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario, perché non era facile nello scetticismo di quest'estate. Io con un pizzico di follia, tanta voglia e tanta rabbia, sì, sì, perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco, ho preso questo incarico, e io penso che 80 agosto

maggio 2000. Ecco un po', tu che sei più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata.

0: essere andati in Serie D questo filare. Va male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato. Non riuscivo a parlare, perché poi ci credevamo, tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete, sì, due pali.
1: Sì, sì, un gol, dominato.
0: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale, sì, sì. Però che fai? Brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che abbiamo, siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco. Questa potrebbe essere, che ti fa nella testa, una mi piccola, fa un po' meglio.
1: Una piccola, esatto, consolazione.
0: Quindi adesso
2: io,
0: diciamo,
2: parliamo,
0: sì, con...
2: sì. Sì. Prego, prego, no, vai, vai.
0: Ripartiamo con, perché il presidente è cambiata la società. Il presidente è ambizioso, sì, e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere, però bisogna portare sempre rispetto per le altre squadre, le altre società che comunque, no, avranno anche loro le loro ragioni, e qualche squadra e qualche imprenditore importante vorrà comunque provare a lasciare il segno come vogliamo fare noi. È normale che oggi noi siamo una settimana, certo, siamo, non dico obbligati, ma abbiamo la storia che ci impone, no, di sicuramente di fare un campionato da protagonisti.
2: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione, però il parallelismo è sul fatto di aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
0: Allora, sicuramente, come diciamo, il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no, più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no? Perché comunque,
1: certo,
0: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte delle altre società, no,
2: è alta.
0: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto il rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque, certo, giochi in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono e conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo, quando...
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711, oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it, oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio.

0: territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: No, esperti del Pescara, ha fatto crescere il Dagaso, ha fatto crescere il Rambis, ha fatto crescere tanti capori che piano piano hanno alzato, un po' ho visto l'Ascoli, la stessa è partita in sordina, e piano piano allora è stato bravo, perché a un certo punto ha cambiato anche di giocare, perché in Italia ti studiano, no? Lui quindi non sente star di no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no? Le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi altri qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io sono veramente diverso e sono rimasto attaccato a vedere Grecia Italia. Ho visto tutti i calciatori del 2006, 2007, 2005 che giocavano o all'estero, o in B o in Cina, e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, erano anni che non vedevamo una partita nazionale. Quindi io spero che veramente andiamo in quella che va con i Baldini, gli Aquilani, con gli Abbano, con me, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente a cui gli faccio i complimenti, perché non mi aspettavo. Il Brescia invece è normale oggi.
2: Sì.
1: Sì, dimmi.
2: No, sul Brescia volevo riportare. No,
1: è normale che sono avvantaggiati, per una società le spalle importanti che già hanno fatto un lavoro, no, che con quest'anno secondo me ritroverà. Però io dico sempre, ecco, come per noi, dobbiamo sempre stare concentrati e non è niente mai presentato, perché poi se sei presuntuoso ti può riservare che riserve, quindi sorprese. Quindi io credo Brescia parte avvantaggiato, no? Perché già c'è una cosa consolidata che si conosce, è un vantaggio sicuramente. Anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato, però io non so, credo che rimanga Corini, e già che conosce i giocatori, è un vantaggio, onestamente un vantaggio, ma questo non è detto, però che poi porta la vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché dobbiamo, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi un allenatore comunque emergente che magari può dare un impatto, costruire un gruppo di giocatori che esplode, no, in altre squadre parlo, quindi bisogna comunque
2: certo
1: stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per dire poi occorrono i giocatori.
2: Però, allora, aggiungo il fatto che in Brescia ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà da inizio della stagione con questa cante, che nella seconda parte di stagione playoff ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato alla finale di playoff è gran merito. Se mi viene in mente il gol pazzesco fatto in Bresciata nella semifinale andata contro la Serenità. No, direttore, io invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che è sulla Serie C, perché tu parlavate di Aquilani. Io aggiungo poi anche Alo Bianco, che non continuerà con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, sono le quattro semifinaliste di Serie B, quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi, giovani, moderne, europee, e si è visto infatti, come diciamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group, sicuramente vincere il campionato bianco dovrebbe ripartire dal... Insomma, questi allenatori che crescono in Serie C, la Serie C fa da trampolino poi per la Serie B, e poi può fare, come dicevi tu, un grande trampolino per il lancio del calcio, perché dobbiamo

0: partire dalle basi, dagli allenatori, dal modo di gioco. Basta visto il calcio italiano, il sistema del calcio italiano, diciamo che è messo molto, molto dietro anche a livello di gioco.
1: Sono d'accordo pienamente, perché io ho rivisto grande entusiasmo la partita della nazionale. Per esempio, Baldini ha dimostrato che prendendo giocatori, no, dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, immagina che Coppa ha giocato in C, giocato a Pisa, poi sì, ha commesso quattro ore, batte Stagli, gioca con il Milan, Milan Futuro, che gioca in Serie A. Secondo me è questa, ma veramente io credo che siamo riempiti di giocatori stranieri, che per me non valgono i giocatori italiani, che giochi, perché un Barcaghi, no, 2006, ma questo Liberale, io sono Liberale,
0: Liberali, giocatori, certo,
1: che sono i miei occhi, no, cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli C e poi magari no, questi devono giocare in A, in B, subito invece di prendere uno straniero, ok, io ando subito questi calciatori, perché comunque un'altra riflessione dobbiamo fare, essere nazionali, no? Comunque si impone in Europa, andare a 17 e poi dopo.
0: È vero,
1: il calcio
0: c'è questo calino, esatto.
1: Perché non c'è il coraggio di essere in Serie A?
0: Esatto.
1: Mettiamolo in Serie A.
0: Sì, sì.
1: Mettiamolo in Serie A. E uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A. Poi, 20 minuti, cioè, ma Bartesaghi è l'esempio, Liberali, Coppa. Cioè, io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano è abbassato di livello, perché è onesto. Lo dicono tutti, lo dico io. Perché prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C, diciamo in Serie A? Io questo farei questo, e aspettarli. Che comunque i Bartesaghi, i Rali, i Coppola e Fulgio, qualche altro giocatore, si sono imposti in Serie A. Quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giocano. Allora, questi giocavano in Serie C. Noi dobbiamo, per quella la via ci può salvare è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto facendo un'esperienza, perché quando tu vai alla primavera passi nei grandi, no? Non è perché comunque no, devi capire, cioè così devi capire la mentalità, diventare mentalità lavorativa, sì. dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani, delle leghe, dei senatori della Serie C e metterli in A, senza andare a prendere stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, eteri, però perché? Perché
0: certo.
1: A 18 anni li fanno giocare, non
0: certo.
1: È normale, no? Se noi giochiamo a 20 anni, giochiamo in primavera, che spera c'hai?
0: Semplice. È proprio quello ti volevo dire, perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, abbiamo seguito qui da Vino, perché si giocavano al Viola Park a Firenze, e certo la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però la rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passi il termine, vecchi per la primavera, cioè quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, deve essere già vent'anni, devi essere a giocare in prima squadra.
1: Ma sì, è quello che stavamo dicendo, però bisogna farlo, bisogna avere, perché in Europa li fanno giocare a 10 anni, a 7 anni,
0: appunto, in primavera.
1: È quello che oggi no, non possiamo più nascondere, no? Era proprio nei Barisaghi, nei Coppola e nei, cioè, adesso faccio due,
0: sì,

0: perché l'ho vissuto, no, personalmente, poi mi sono ritrovato in Serie A, tanto liberale Angelo gioca in Serie A, cioè non è che di giocare certo. In Serie A, quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè è tangibile, no? Non è un esperimento, è un percorso, che è una strada che va presa, perché comunque no, facendo questa si è visto che comunque possiamo tirare fuori tanti giocatori italiani, no? Che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C, un anno in B e poi in A.
1: Sì.
0: È inutile anche. Certo. Oppure se qualcuno.
1: Perché poi se sei bravi giochi.
0: E se direttamente in A, se tu eri un primavera forte, lo tiri in A. In Serie A, fa giocare in Serie A. Stop, perché tanto sei forte. È forte. E poi tanto con l'esperienza cresci, cioè il 2006 che gioca in primavera, io non so che al calcio italiano che cosa può dare,
1: a cosa serve,
0: però stiamo oggi, voglio dire Daniel, che questi tempi, no, che abbiamo fatto, cioè ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire guarda che
1: sì.
0: È un percorso che
1: il talento c'è,
0: esatto, coraggio, sì, un po' di coraggio,
1: sono
0: invece di rendere i giocatori non lo so, straniero che magari ha il buono invento, non so, ha giocato 17 anni in Serie, capito? Ma quello non dice che c'ha più talento è più forte, è più formante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera, cioè, quindi però se non c'è niente, se non provi,
1: esatto, è difficile, è difficile. Direttore, prima di salutarti e ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più, c'è anche il Bari per esempio, che si dice a Catania, Salernitana, Casarano, ma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, abbiamo il Cosenza, c'è quel dubbio ancora sulla iscrizione campionato, è l'unica che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti, e poi proiettando già il futuro, perché diciamo se il girone C è una serie B2, però negli ultimi anni il girone C playoff ha sempre fallito, perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
0: Sì, questo è un rifatto. Probabilmente come difficoltà girone sono certo che sia più difficile, perché sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazzale importanti, quindi arrivare primo lì è veramente complicato. È toccato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre di calciatori. Sì, esatto. Perché quando vuoi andare, però, i prof è normale che incontri altre realtà che magari, cioè nel girone, magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A non c'hai 5-6 padroni. Non esistono, magari ce ne sono uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? Quindi poi quando vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra Pescara l'anno scorso e l'Ascoli quest'anno, e hanno fatto la stessa crescita, perché è normale, con giocatori importanti, con giocatori che crescono, no? In maniera amorosa, che comunque un Duffit, un Silibo, cioè sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un ragazzo, no, 2 anni fa, una roba spaziale, tanto è vero che il ragazzo giocherà e tanto percorso, quindi ci ha capito, quindi sono anche allenatori, magari con il lavoro, no, riescono poi a costruire mesi le squadre forti, che comunque dal punto di vista gioco, dal punto di vista ritmo, delle soluzioni, no, sia offensive che difensive, possono mettere in difficoltà con la condizione atletica, diciamo, ottimale, qualche ottimo giocatore ce l'hai, quindi ti possono mettere in difficoltà. Io direi che il girone C è più difficile, perché ci sono 5-7 squadre con budget che al di giorni non esistono. poi non te la vai a giocare.

0: Portogallo, comunque o la squadra con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere Girone A o B, o squadre che comunque come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara l'anno scorso, che con allenatori secondo me di altre categorie riescono a costruire nei mesi dei squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori, quando trasmette certezza e fiducia, i giocatori possono, anche i giovani, possono comunque riuscire a ottenere risultati, no, inaspettati, vedi il Pescara, vedi l'Ascoli. Quindi un po' questo, indubbiamente, per me rimane sempre nella vita quello più complicato.
1: Dire grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello averti di nuovo qua in diretta e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
0: Ciao Dale, grazie a voi, buona giornata.
1: Siamo andati lunghissimi, mi fate gestacci in linea di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: vicino tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Nicolò.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ritrovati.
0: Allora, caro Nicolò, tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia con la retrocessione in Serie C è molto molto imbugliata, nel senso sta andando avanti per il direttore sportivo, ma ancora l'allenatore, insomma, a che punto siamo per queste attive, se ci sono là?
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quello.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere strutturali.

0: stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Di Angelotti, sono un pochino distante, ma
5: Nicolò, l'ultima domanda velocissima, perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e mai dolorosa regressione per la piazza?
4: Esatto, mi sarebbe da dire che la rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scemata. E si è creata una sorta di apatia totale, perché ci aspettavamo una scelta abbastanza rapida dopo quel disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella retrocessione, diciamo, non è stata una sorpresa, visto che ormai la settimana era solamente la data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più si potesse buttare pagina molto presto. Così non è stato, e la piazza inizialmente è montata rabbia, insomma, nella piazza, per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni devo dire che c'è veramente un distaccamento, la gente disinteressata, per dire, fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prendiamo la nostra, perché di fatto si è ricongelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che doveva capitare, secondo me, spero che comunque hanno voltato pagina.
5: Nico, grazie mille, è stato un piacere trovarti qua in diretta.
4: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
5: Grazie mille, ringraziamo Nicolò Asta, collega e amico che segue lo Spezia, città della Spezia. Noi poi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado

0: velocissimo con i saluti, ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, vi invito ovviamente a stare con noi perché l'appuntamento a scaletta è ricca su TMV Radio, arriviamo fino alle 13, partirà l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti, la canna a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Uccellieri saluta, restate con noi.
1: Il calcio ci fa impazzire. Altaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti, una grande firma nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interci con noi, SMS WhatsApp al 318200013.
1: Si scaldano realmente i motori del mondiale, perché insomma dopo quattro pareggi di fila nell'ultimo turno, ecco che scendono in campo le finaliste dell'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina, quando a Messi mancava soltanto quel trofeo e tutte le responsabilità erano sulle spalle, quando l'Argentina doveva fare una Francia che stava crescendo, qualcuno pensava che fosse arrivata ai titoli di coda dell'era firmata di Deschamps, che fosse vicino a scendere in campo Zinedine Zidane come allenatore selezionatore della nazionale della Francia. Invece Deschamps, ancora questo sarà probabilmente un mondiale, poi ci sarà l'avvicendamento, la Francia che scende in campo dopo primo tempo molto brutto contro il Senegal in quella che è di fatto un vero e proprio derby, arriva un secondo tempo di grandi, grandissime emozioni, perché primo tempo veramente di studio e poco altro per quanto riguarda quello che ho visto in campo, poi nel secondo tempo si accende la macchina francese con tutta la sua qualità sia in campo che dalla panchina, e allora il primo quillo è di Kylian Mbappé su assist di Olise, uno dei giocatori più forti in questo momento, più quotati anche sul mercato, la imbeccata, il taglio di Mbappé che poi di destro incrocia e mette dentro il pallone del vantaggio, poi il secondo tempo il raddoppio arriva da Barcola e qui straordinario è stato Adrien Rabiot con un passaggio filtrante dentro campo, Barcola che sta in campo in una posizione avanzata, aspetta l'uscita del tiro, lo scavalca, uno scavetto magnifico, ma il Senegal poi con il giovanissimo Mbaye trova al 95esimo durante gli 8 minuti di recupero, in break naturalmente, il gol che apre i giochi in un finale davvero accesissimo, ma neanche tempo di mettere la palla a centrocampo, e Mbappé dice: ma vero credete di poterci battere? Prende la palla e dalle quarti in fila con un grandissimo dietro la palla all'incrocio, match, partita, incontro per la Francia che vince 3-1 il suo esordio, e qui lo spettacolo di no, perché c'era la serata targata argentina con Leo Messi che scende in campo, si carica l'albiceleste sulla spalla e segna 3 gol alla veneranda età di 39 anni, uno più bello dell'altro, ancora una volta un'Argentina targata Leo Messi, ancora una volta due squadre che probabilmente saranno tra le, anzi sicuramente saranno tra le protagoniste, chissà che non sarà ancora una volta finalista in quella che può essere una finale di rivincita per quanto riguarda il mondiale. Siamo alle iniziali, è troppo presto per dirlo, nel frattempo l'Austria batte la Giordania per 3-1, oggi scende in campo un altro mostro sacro che è Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo alle 19, mentre questa sera potremo vedere anche l'Inghilterra. Tutto bello, sì, però non c'è Italia, quindi questo ci rende sicuramente tristi. In Italia invece siamo in questo momento avviluppati nella costruzione delle squadre, delle società, tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi, buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Mocca in cabina di regia, soprattutto da Costantino Nicoletti, ciao sta!
2: Ciao Vince, buongiorno a te, buongiorno ai nostri carissimi e fedelissimi amici di TMV.
1: Finalmente sono scesi in campo i mostri.
2: c'è una precisazione, comunque una, da sotto gli aspetti, intanto bisogna abituarsi a questo nuovo format, pare non sarà l'ultima novità, perché se la tendenza è quella di come hanno fatto le competizioni europee, cioè l'Europa League, la nascita della conference, quindi c'è la volontà anche di allargare ulteriormente il numero delle partecipanti, con tanti problemi che annessa, tutto infelice, di una origine italiana fondamentalmente, anziché è italiano, detto questo, cosa ci sta raccontando queste prime, è un diesel questo mondiale, hai visto, c'è un pochino, la prima fase della semi, esattamente, quelle partite che hanno appeal, tipo come hai detto giustamente te, il del Brancia Senegal, c'è l'equità, i giocatori sconosciuti, le nazionali mai
1: vinte,
2: bravo, ci sono questi esploi che fanno parte, no? Noi abbiamo vinto due mondiali partendo a zoppino, se ti ricordi bene, i meno giovani, come non si ricordano 80, ma si fece un girone eliminatorio con tre paesi, se non ricordo male, con squadre come Polonia, Camerun e Perù, giusto? E di conseguenza la base ancora deve carburare un diesel e ci sta presentando tutte le partecipanti e spende sempre le sue. Però c'è contro un'altra cosa, quindi il calcio moderno, vuole tecniche di allenamento, vuole per la tecnologia e quant'altro, non ha veramente età. Perché se gli ho messo 39 anni ha smontato la teoria dei campionati poco allenati.
1: Sì, bravo, bravo.
2: Secondo me, bravo, smonta questa teoria. E soprattutto, sì, sono meno impegnativi come pressione, quello sì. La MLS sicuramente non ha le pressioni di una Liga, una Premier, una Serie A, per amor di Dio. E però dimostra che a 30 anni poi racconta ancora una bella favola, una bella storia quando c'è talento. Ora vediamo la risposta sul campo l'eterno rivale Sportivo Ronaldo, che lui ha 30 anni, certo, vediamo perché sfida il nostro secolo, giusto?
1: Sì, quindi
2: Messi Ronaldo sfida un po' del nostro secolo. Ci sta raccontando anche una buona qualità. Io ho visto qualche tira comunque interessante, divertente. Ho visto la nazionale marocchina, che non è più una sorpresa, ma è un gioco che è divertente, innovativo, e mi piace l'allenatore, mi piacciono i protagonisti, mi piacciono i giocatori che schiera, ha una panchina anche lui, ce lo dimentichiamo, che panchina di giocatori comunque giocano in Europa. Importante, quindi bella realtà questo Marocco, che già ce l'aveva dimostrato nella precedente edizione e soprattutto nella Coppa d'Africa, dove poi è successo quello che è successo, non lo sentiamo di nuovo. Quindi detto questo, mondiale che ci dice una cosa sola, che ovviamente la cuna del calcio, l'area del calcio, quella che diciamo propone gli allenatori anche più interessanti o i giocatori importanti nel passato con quattro stelle sul petto, anche questa non c'è. Il dramma che sta diventando un'abitudine, la mia paura è che non diventi giusto appunto un'abitudine, come parlato. O si parla di un ritorno di Roberto Mancini, boh, divide questo nome, non è la figura del selezionatore, andò via come andò via, e non mi risalda, te lo dico onestamente, no, riconosco i meriti di Roberto Mancini, conosco le doti, però mi aspettavo qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.
1: Non è la scelta, va detto che arriverà il presidente federale che con ogni probabilità sarà la coma
2: domenica. Il 22. Sì, non entusiasma, perché io sono per l'età, guarda che così mi riallaccio.
1: Vai.
2: A tema che hai affrontato, mi piace da morire. Allora, io sono per l'età, sono per facce nuove, sono soprattutto per persone che portino un metodo innovativo, un sistema nuovo, anche un po' aria, no?
1: Sì.
2: Mi riscava il nome di Guardiola, mi affascinava Bielsa, per dire figure un pochino fuori dagli schemi, come sono tendenzialmente un po' anch'io, rispetto del mio segno generale di essere un vergine ascendente vergine e di avere un nome che sinonimo di costanza, tutto sono forte e costante. Quindi diciamo che mi aspettavo un profilo filosofico, passami il termine, che ripeto portasse un'azione anche le campi del qui vicino il tecnico federale di Orciano. Perché ti dico questo? Perché la Serie A oggi ci sta raccontando anche lì un nuovo capitolo, una nuova molto di questa Serie A, perché io analizzo un po' i 20 nuovi allenatori che siederanno al di ribaltoni sulle panchine della Serie A. Ci sono tre ultra sessantenni, tre o quattro, quindi c'è Allegri, giusto?
1: Sì, sbaglio, sì. Gallini,
2: Spalletti e Sarri, stop. Il resto sono tutti della nostra più o meno generazione, che vale 40, 45, 55. Quindi c'è stato un rinnovamento un po' radicale anche nei video tecnici, un po' delle 20 squadre Serie A. Ci sono quattro allenatori espertissimi e la cosa mi rattrista un po', perché a 65 anni, per assurdo, forse la carriera di un allenatore non è più longeva una volta. Ecco, prima c'era Tecchi, che hanno continuato ad allenare fino a età parecchio avanzate. Oggi vuoi la mentalità dei calciatori, quindi ti adattare a una cultura diversa, a un approccio diverso. Ci portava Pisacane, ce lo raccontava Vargas, e oggi non li puoi bastonare perché sennò l'effetto tieni l'inverso. Oggi, passami il termine metaforico, nonnismo del giocatore vecchio, quel giovane non esiste più, portami la borsa, per esempio, una volta ti ricordi. Quindi tanti aspetti che hanno un po' segnato la storia del nostro calcio oggi è totalmente cambiata, deve avere un approccio diverso, più mentale, più so. Quindi certi tecnici cresciuti ovviamente dalla storia caratterizzata da un certo modo superando un certo metodo, oggi si trovano, non ti dico in difficoltà, ma si organizzano uno staff aggiornato, quindi staff, componenti dello staff più giovani, o se no soffrono, fanno fatica a gestire oggi la mentalità e i gruppi oggi. Tu mi dirai, ma il pallone è sempre rondo, il rettangolo è sempre quello verde. Perfettamente d'accordo, io sono così, però ti dice, come tutte le cose, come in tante attività, di adattare al segno dei tempi. Quindi. E questo è quello che ci sta raccontando un po' le scelte, ho visto, anche in Italia. La sorpresa è sempre quella che io vedo uno Juric che comunque ha
1: dispetto. Questa è una cosa strana, tra virgolette, c'è una procuratura, diciamo così.
2: Ma un genio, perché la proprietà bella, no, a Monza, sì. Come una donna al comando, perché io sto godendo questa rosa, siederanno anche i tavoli della riunione di Liga, in mezzo a Peccafoncello che conosciamo bene.
1: Oggi diventa, non è pure eventuale.
2: Stile l'anzio della sede a Milano, la Lega, mi diceva del Venezia che ha studiato anche a Filato a Stanford, dove ha lavorato per 40 anni, quindi una dimensione attacca che conosco benissimo. Quindi di conseguenza, cioè, mi sorprende, capito, certe scelte a volte di alcuni dirigenti. Quindi vediamo, noi dobbiamo ovviamente osservare, che è il nostro ruolo, Vincenzo, giornalista, quindi puoi fare anche cosa che fatti e quant'altro, io faccio l'osservatore, quindi commento, critico, giudico, sono sempre costruttivo, un po' quello che mi circonda, che vedo fare, bella vento di tecnici, comunque lo fanno loro seppur Pico Gavetta, Mabà, Aquilani, quindi diciamo che cose sono due, o gli avvoltori, stati tecnici a casa, lo sai Vincenzo, perché sarebbe carino fare, ma giovane, perché ti parlo di Lupotti, io la Cioffi sistemata a casa, Marco Baroni, Leonardo Semplici, tu guarda che campionato l'ha vinto, no?
1: Sì, però poi è rimasto anche lui un po' al palo, hanno i procuratori di Juve, diciamo, sicuramente.
2: Io penso ovviamente, però caspita, c'è anche il tecnico per l'empatia che trasmette, anche per i risultati che ho ottenuto. No, penso sempre più che ha detto che la forza, ci sono le agenzie, anche per raccontare cosa di inedito, se mi a casa, che si sono particolarmente specializzate sugli allenatori, per farti capire. Lo stesso procuratore Edoardo Crignar, che segue dei derby, per esempio, lo stesso di Aquilani, ok? Quindi si sono affinati su quel lavoro lì, quindi Minieri stesso che propone Galoppa Modena, per esempio, un esempio palese, dopo un'esperienza di puro settore giovanile si ritrova comunque guida sulla panchina di una squadra in quanto come Modena, anche se pur in Serie B, in un corso di crescita. Quindi è vero, è tutto vero, sono quelle due o tre agenzie che si sono specializzate proprio nel lavorare con i tecnici, per variati motivi, però sempre portano tutto, comunque in delle società un po' dalla porta finale, perché sai, quando li porti l'allenatore è il famoso direttore d'orchestra, poi deve far sì che i giocatori vengano meglio e ottengano i risultati sperati o programmati. Ecco.
1: Bella disamina che hai fatto, grandissima insieme, mi
2: è venuto sotto il caldo, a dispetto del caldo fiorentino, guarda, era ormai domenica e lunedì, di Castiglione della Pescaia, anche gli amici di Colonica. Dice no, la sale cavi, penso mio, non so da casa cosa ne penso, no. Però il mare si tollera, si scusa, il caldo si tollera sul mare montagna. Esatto, in città è diventata una cosa
1: intollerabile.
2: Sono d'accordo con te, caro Vincenzo.
1: Senti, parlavo di dirigenti, di allenatori e quant'altro. Io sono curiosissimo subito, dirigente, qual sei, di sapere il tuo giudizio sulla scelta di Joan di salutare, e qui insomma lo auspicavamo un po' tutti, tifosi da Juve o non, come lì che oggettivamente ha fallito, come aveva fallito, anzi più di giunto, se vogliamo, e la scelta di puntare su Giovanni Carnevali.
2: Bella domanda, bella, perché ti dico, Cristiano Giuntoli ha dispetto, guarda, non voglio sembrare faccioso, mi conosci, non è nel mio stile, io gli conosco le amicizie, le apprezzo, San Cristiano è un'amicizia ultraventennale, stimo e ti ammiro, magari ha ottenuto meno di quello che ci aspettasse, però lui ti racconta, è modo di parlarci, che comunque ha dovuto fare un lavoro finanziario all'interno di quel
1: tempo. Oh, ti fermo un attimo qua, scusami, perché io credo, così ci sarà proprio questo tema, e l'ho detto più spesso, qualche ora di battaglia di ragionamenti, che la scelta di Carvali sia quella sella che mancava del di Marotta. Quando
2: bravissimo,
1: c'è stato il tecnico dopo il CD dizionario, sì, c'era per esempio prima Paradici che accorpava i ruoli, poi certo. Rubini che accorpava i ruoli, poi certo. Il governo tecnico dove non c'era di fatto un vero senatore delegato, poi dopo si parte giunto lì. E Montori non faceva quello di mestiere, faceva altro, si è dovuto accorpare, dare un'altra bega, posso magari non appoggiare. Poi ha preso quelli che faceva il presidente al Tolone, si è messo a fare il dirigente sportivo, ma non lo sarà il dirigente sportivo, direttore sportivo. E adesso di Carnevali rimetti ordine in quella casa, che magari paradossalmente è giunto di Carnevali avrebbe lavorato molto meglio.
2: Bravissimo! Oh, vedi, madonna, perché io questo appunto l'aspetto sempre ogni 15 giorni, capito? Abbeverare i raffici di voi, esatto, che è la sintesi di una buona azienda, cioè di gestione di un'azienda. Spesso si tende a ridurre gli organici, non risparmiare, perché non penso la Juventus ha problemi di natura assolutamente economica, ma ridurre certi filtri, certi passaggi e quant'altro. Ci sono dei ruoli che sono imprescindibili, perché io chiamo Cristian Giunto, lo chiamo col tuo staff, sì, magari darmi un supporto, sostegno economico finanziario per sistemare i numeri, come lui talmente ha fatto, gli è stato messo anche questo, ma magari per distrarre un po' di più l'attenzione al campo, quindi la ricerca di certi giocatori, lo scambio fatto in modo appropriato e quanto. Il DPO, l'amministratore eletto, deve sostenere l'area tecnica, deve dare input all'area tecnica, deve vigilare e controllare anche il moderato dell'area tecnica. Oggi hai dei dirigenti bravi sul capo, Mottolini, non mi ricordo l'altra figura che opera a livello di tecnica.
1: Ci sarà probabilmente Tognozzi, però per adesso c'è
2: Tognozzi, Modesto, ricordo.
1: No, Modesto di tecnico, però penso andrà via.
2: È probabile, attente. Ma finalmente hai un uomo, a parte che è cresciuto anche lui nel gruppo di lavoro di Beppe Marotta, punto numero uno. Un signore che ha fatto le fortune di un grande gruppo industriale come Mesquinzi, gestito come un orologio svizzero, in realtà del Sassuolo, una persona influente, una persona stimata nei salotti del calcio, stimata a livello internazionale europeo. Quindi porti il famoso Steve Juventus che noi abbiamo sempre un po' lamentato, no? Negli atteggiamenti, nei modi, nella gestione e quant'altro. Quindi oggi si stanno rimettendo le caselle giuste nei posti giusti. Poi non mi sorprende che sta spingendo da dietro, c'è il desiderio, la volontà di andare a niente, comunque di ritornare a Ischia, Sbani, Vincenzo.
1: Lo auguro anche così la Juve per la verità.
2: Perché? Perché il cane si è dimostrato un po' freddo e cinico, se mi passi il termine, ma
1: sì.
2: Non solo nella gestione della Juventus, ma nel coordinare e scegliere le persone in altri mondi che riguardano la famiglia. Quindi è stato un pochino troppo freddo, passami il termine, meno appassionato, ma anche sbagliando anche diverse azioni, perché la Ferrari stessa non dà quelle soddisfazioni che dovrebbe dare, altre realtà legate alla famiglia non stanno ottenendo risultati tanto sperati. Quindi diciamo che la Juventus ha sempre significato una famiglia, ha sempre significato un certo tipo di potere, ha sempre significato, come dicevo io, come ci raccontavano da piccini, il famoso stile di Juventus. Quindi con l'arrivo appunto di Giovanni Carnevali sembra che ci sia la tendenza e la voglia di ritornare a certi livelli. Poi ti racconto una cosa simpatica, divertente. Tempo fa è stato un evento vicino a Firenze, con alcuni ex Viola, giocatori. giocatori importanti c'era anche Mini Spalletti. Chiaramente penso ad alcuni amici che gli ha detto: mi avete rotto le vacanze. State fanno ragazzi, ma perché? Perché quella sconfitta con la Fiorentina mi ha commesso ovviamente l'obiettivo principale che era la Champions. Giustamente uno gli ha fatto notare, senza fare nomi, c'è la partita di Verona, la vogliamo dire tutta. Il fatto che ha giocato in una Juventus che tutto sembra proprio una Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, sulla storia della Juventus. E effettivamente ha fatto questa riflessione dicendo sì, tutto vero, però io dovevo assolutamente centrare sempre, quindi c'è uno Spalletti particolarmente amareggiato, ovviamente aggiungo io.
1: Ce l'ha con se stesso, che poi è responsabile, ce l'ha anche.
2: Sì, perché lui è chi manda è lui, chi sceglie le fettorine è lui, però che fai un'analisi, l'abbiamo fatto spesso io, diciamo che questa ricorda,
1: era
2: questa
1: quello,
2: non è la Juventus, questo è un ricordo della Juventus, capisci? Quindi per l'amor di Dio, secondo me comunque ha fatto un buon risultato, sicuramente legato alla ciliegina torta, c'è la responsabilità, ma l'abbiamo fatto più volte, il pareggio Milan-Juventus sintomatico, ma
1: non si è riuscito a capire niente del rapporto con Comor lì.
2: So che no, di quello no, sai, lui
1: è però... diceva no, non è vero, Comor non è vero, e poi lì stia alla commemorazione dell'Aisello, ma guardavano. Dai.
2: Tra l'altro, sì, vabbè, Gianno, sai, uno è molto genuino.
1: Non sconde niente neanche la mimica facciale, lo sa.
2: Tardi di qualche giorno fa, non mi ricordo un'esatta, era proprio a cena sempre nelle colline, nelle campagne toscane, ma dove sta lui, con il nuovo direttore generale, capito, il nuovo amico legato, Giovanni Canali. Quindi secondo me, a parte si conoscevano già, però stanno già dando le basi per rilanciare il brand Juventus, rilanciare la scuola Juventus, per tornare ad essere protagonista. Perché le concorrenti, come dicevamo, il mondiale, che ho letto su tutto il mercato, dove non esistono più squadre materasso, beh, anche la Serie A, essendosi rivelata più basso, aggiungo purtroppo, oggi fa fatica perché non esistono più le squadre. Dicevo che io faccio una tabella, io stagione, 10 partite le pareggio già come vinte, giusto Vincenzo?
1: Sì.
2: Oggi non è più così, c'è un Venezia che si sta alzando, c'è un Como sempre più protagonista che dovrà comunque gestire i più impegni. Ci sono realtà che si vogliono rilanciare come la Fiorentina, tra l'altro con un ex dirigente della Juventus, è stata anche la polemica del centenario, magari se lo fa tutta la possiamo
1: fare. Sì, assolutamente.
2: E quindi c'è tante realtà, diversi verso il basso, che fanno sì che il campionato inizia, è contata, ecco, non dico impegnativa, ma è complicata. Quindi centrare gli obiettivi ora diventa sempre più difficile, quindi più ti organizzi, più ti attrezzi e più fa valere la forza del hub, se no ci sono, c'è l'uomo che avanza, capisci? Sì. E non viene meno arrivare, tra l'altro.
1: Tra l'altro, prima di passare a questione del centenario che mi hai chiamato in causa, subito ti assisto, ci andiamo a vedere le immagini che ci sono state girate, ringrazio la regia, andiamo a giocare la nostra redazione, perché si vedono le immagini di Giovanni Carnevale che sta vedendo la partita tra Juventus Roma Under 18, quindi presente anche lì, veramente sì. Grandi eventi, conoscendolo
2: tutto il mondo di Juventus, il mondo di Juventus è vivere,
1: esatto, soprattutto fare... andare a usare il talento che puoi far crescere in casa, no?
2: Ma è quello che sta facendo Paratici anche a Firenze, era

0: presente ovviamente alla finale campionato primavera vinta dalla Fiorentina, però devi vivere l'azienda per i lavori, soprattutto la bellezza del nostro lavoro, cioè ti appassioni al club per i lavori, scopri tutto dai magazzinieri all'ultimo bambino dell'academy, capisci che mondo è, come viene affrontato, come viene gestito, come sono valorizzati certi profili, come si lavora poi all'interno delle singole poi squadre giovanili, perché poi i risultati sono il frutto, come abbiamo sempre raccontato, quello che crei, di come funziona l'azienda e di delle persone coinvolte. Pallanti sta facendo questo a Firenze, si sta circondando di amici, persone con cui ha avuto rapporti professionali e di amicizia, ma persone che comunque hanno curriculum, okay? Perché io sono sempre stato favorevole nelle mie avventure, se mi sono circondato di amici, giusto?
1: Cioè, sì, certo, certo.
0: Ma devono essere amici con le competenze, non perché Vincenzo Marangio è il mio amico e lo porto al Milan domani a fare il capriccio stampa. Porto Vincenzo Maggio, che è sì mio amico, ma so come si sa muovere, come lavora, come gestisce la comunicazione interna, qui rapporti con i media, ai rapporti con il TV, con la stampa locale e quant'altro, d'accordo?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Quindi questo è un modo superandi che ci sta incurendo qui a Firenze e sta accadendo a tante realtà.
1: Si prepara questo video.
0: Centenari, caro Vincenzo, c'era polemica. C'è questa decisione che secondo poi prevarrà il Budenzo di Giancarlo Antonioni di non voler essere, tra virgolette, accostato, associato a questa gestione. Giustamente il tifoso, il popolo dice, ma è la festa della Fiorentina. Sì, parzialmente vero, ma è la festa della Fiorentina organizzata nella stagione in cui ha determinata gestione a capo da Valentina, giusto?
1: Sì, sì.
0: Come nel 90 furono organizzati dalla proprietà Dalle. Lui ha avuto ovviamente dei misandesteri, non fu invitato all'inaugurazione del Viola Park, perché la gente a memoria corta non è il solo tipo. Ecco, ci saranno ex Viola che non risponderanno presenti al terzo centenario, per esempio. Ma caro Vincenzo mio, guarda, passa il termine, sarò purista, ma ne vita raccogli quello che semini, no?
1: Questo è
0: se tu negli 7 anni hai capito, nei 7 anni hai seminato a gestire rapporti in una determinata maniera, come accadde all'innovazione della parte, tanti ospiti illustri seppurati non parteciparono, non si presentarono, e ho la sensazione che anche per i 100 anni della Fiorentina accadrà la stessa cosa. Tra l'altro Firenze può essere bene, meglio di altri, si divide su ogni cosa, addirittura si divide sulla data di nascita.
1: Sì.
0: I tifosi, il trofeo festeggia il 20 agosto, la società invece per un vecchio errore di stampa delle figurine panini. La Fiorentina c'è nata il 29 agosto, per farti capire com'è la situazione del 29 agosto, tra l'altro ti do una chicca, una perla esclusiva per tutti gli amici a casa, è il mio compleanno, quindi...
1: coincide
0: chiaramente con l'altra della Fiorentina. Io ripeto, alla fine per il buon senso, diciamo che certe bandiere, certi simboli come Baggio Battistuta, Rui Costa, Daniel Alberto Passella se sta bene ovviamente, e figure insomma carismatiche, scritto pagine importanti della storia, io fossi io il dirigente massimo della Fiorentina, alza il telefono, chiamerei personalmente, guarda caro Giancarlo, si festeggia una certa Fiorentina, te sei il protagonista assoluto della storia di questa Fiorentina, fammi sapere di cosa hai bisogno, organizziamo e quant'altro, poi seguirà un'email standardizzata, che ho letto tra l'altro, ma poi seguirà l'email.
1: Io prima ti chiamo, perché la storia della Fiorentina io te la devo dire che
0: non
1: ti metti in coppia l'anima.
0: Cosa vince? Ma io sono anche con tutti, perché tanto cosa devo fare? Sono in ufficio, ma sono forti poi. Il giocatore ha presa, al telefono chiamo Daniele Carnasciali, Danielino Grande, come stai? Di qua senti, ti arriverà un'email con tutto il tuo programma dei festeggiamenti per i 100 anni. Grazie per la tua presenza, per la tua partecipazione. Prestigio anche la sezione, no?
1: Certo.
0: Magari ti organizzi, che telefonata la fa Paratici, qualcuno la fa tu Alessandro Ferrari, qualcuno la fa fare accanto dirigente importante che c'è all'interno dell'azienda, capito? Cioè non mi sembra una cosa anomale o non fattibile. dice, io opererei così. Invece no, hanno ricevuto chi un sms, addirittura zap, chi un mail, molto strano ovviamente, quando addirittura è stato

0: Facciamo una lista: Domenico Berardi, Locatelli, Raspadori, Camacca, Senti, Politano, Pellegrini,
1: dei buoni dirigenti,
0: Tessi, Sansone, sì. Caputo, Luca Lippani,
1: come Sassuolo, dai, sempre agli altri, una società che non è una curva, per se dobbiamo dire tutta, sì. Rispetto per 4-500, una del Sassuolo che non ha una storia, una tradizione come potrebbero dire tante altre, insomma, rispetto per il lavoro di questo dirigente.
0: Costa, grazie come sempre, anche che non finirei mai con te, quindi
1: ciao Vincenzo mio, ciao a te, a tutti veramente.
0: A Costantino Nicoletti ci fermiamo, torniamo tra ma comincia lo faccio con Ivan Cardì, poi oggi c'è la De Carlo, dopo la De Carlo come al solito andiamo allo spazio mondiale, regno di tizi e di talento, finalmente esce fuori il talento, Mbappé, Messi, oggi Ronaldo e società di tirsi, però torniamo poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio della mattinata di Tambu Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, Andrea Maiocca in cabina regia. Andrea, chi è? Lea Maiocca, no, invece redazione del mercato web da Ivan Carina. Ivan, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno ai ascoltatori.
1: Finalmente Ivan, esce fuori qualche talentino da questo mondiale a cui prestare attenzione. Chiaramente quando fai dei sordi del genere e il prezzo subito sale, quindi sempre qualche tempo fa, mese fa, l'avresti presa pochissimo, adesso già quei 23 milioni te li potrebbero chiedere. Sto parlando di un certo Leo Messi, un talento nuovo, 39 anni, ragazzi, questo è un fenomeno. E oggi scende un altro di quarantenne in campo, che rado. Ma questi danno una pista tutti. Perché da Cecchiampe, che comunque porta la parte dei giovani a 20 anni, però non lo so, finirà mai di stupire Leo Messi?
2: No, finirà quando smetterà di giocare, che poi...
1: Ma perché dovrebbe finire in questo momento?
2: Vabbè, certo, arriveranno per tutti, arriverà anche...
1: Tra 5-6 anni, se lo fa un altro mondiale, che dici?
2: No, penso...
1: Mettere un record, intanto ne ha messo un video dei giocatori che hanno close sui gol segnati nella finale del mondiale.
2: Tanto il pelle li supera tutti.
1: Dici? Vabbè sì, a breve li supererà tutti, però intanto quando potrebbe chiudere lui davanti.
2: Sì, beh, ma San Giorgio è finito, oggi appunto vedremo allora anche Cristiano Ronaldo. Più si aggiunge qualcosa su Messi,
1: io
2: vedo una Francia nettamente solo la Francia.
1: Calcola che ha fatto il primo tempo in risparmio energetico, poi il secondo tempo intervallo di Didier Deschamps avrà detto alla squadra: allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare ovviamente in francese, volons jouer, che volete fare? Quelli sono scesi in campo, gol. Barcola sull'assist dello straordinario Rabiot, prima aveva segnato un Mbappé, l'assist di Olise, insomma uno che pure tutto sommato una qualità ce l'ha, gol. Poi chiudi con la perla di Mbappé da fuori e là capisci che insomma c'è un talento infinito anche in Cina, più forte dell'Argentina, secondo me.
2: Sì, nettamente forte di tutte le altre. La Spagna un po' l'incognita, anche se la prima partita ha ampiamente deluso, però diciamo aspettiamo a che arriva diciamo dalle competitive mondiale. Però la Francia è una squadra che

0: fa pensare che possa perderlo solo lei. Cioè, se tu metti la seconda squadra della Francia, se la gioca con tutte le altre, perché fai a mettere in attacco, metti già come Thuram, per dire, su Barcolà, hai una squadra che giocherebbe titolare quasi tutte le altre nazionali, fondamentalmente.
1: Sicuramente sì, però insomma siamo con la nazionale una... No, guarda, lo voglio come gancio, parlavamo contestualmente, prima parlato di Milan, però contestualmente ho parlato con Costantino Nicoletti. Intanto Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid ufficiale, per il 2028, questa già la diamo, anche perché questo può aprire altri scenari di cui parleremo tra poco. Però, dicevo, con Costantino Nicoletti parlavamo del Carnevale, c'è un ascoltatore che ha detto, beh, ma va là, ma che campioni ha mai dato fuori Carnevale? Abbiamo fatto la lista, che l'ho trovato su tutto il mercato web di oggi, è una lista comunque importante, no, di giocatori che ha comunque tirato fuori dalla realtà che stiamo raccontando del Sassuolo, dove ha lato, quindi dove non è che poteva tirar fuori chissà che, ma ha dato fuori Berardi, Rodelli, Raspadori, Samacca, Isensi, Polini, Pellegrini, Iacevi, Zazza, Frattesi, Sansone, Caputo, Luca Lipani, l'ultima. E il nostro amico dice, sì, vabbè, ma la Juve deve avere qualche altra, qualcosa di più. Ma sì, la Juve non lo prende. Allora, cioè, questo è il gancio. Allora, mettetevi là in pace, perché nel calcio italiano, e in particolare anche la Juventus, visto che poi tra l'altro c'è l'Europa League e neanche la Champions, bisogna andare a cercare quel tipo di giocatori, intanto Carnevale di provare. Anche perché poi la calcata dei progetti della Juve di FIFA sono nati anche dai Vidal, che nessuno conosceva, che magari la squadra di turno avrebbe chiesto Vidal, l'abbiamo visto, ma chiesto Coman e poi l'abbiamo visto, ma perché Balzai 400.000 euro, poi l'abbiamo visto, e insomma si deve ripartire da lì, quindi siamo un po' le pretese secondo me dei grandi campioni, no?
0: Ma sì, per favore, Pirlo nella Juve sembra un giocatore fin completo, ora pare una bestia meglio, però, ma quando la Juve rende Pirlo sembra un giocatore completamente finito,
1: certo,
0: sembra arrivato all'apice della sua carriera, avevamo superato, non giocava più nel Milan, sembrava il bollito che andava alla Juve, sembra una famiglia, ripeti, dire cose del genere, sapendo poi quello che ha fatto Pirlo, e cosa è stato anche per la Juventus. In quel momento lì era del tutto improbabile che facesse una del genere, vale per, cioè, io gli scudetti con Vucinic, Matrić, ottimi giocatori, niente da dire. Vabbè, Vucinic non aveva le qualità per essere nel sì. top calcio europeo, ma se no, giustamente, un ottimo attaccante.
1: Se vogliamo, magari, no.
0: Arriva, cioè, la lista che ti va a prendere, cioè, che hanno vinto lo scudo con quella di Juve, non è solo fatta di campioni.
1: Esatto.
0: Questa è la realtà della Serie A. Poi, che Carnevale debba fare il salto, ma...
1: Certo,
0: è saperlo, penso sappia benissimo, sa benissimo che a guidare la Juventus non è la stessa cosa di guidare Sassuolo, è il primo a essere consapevole, a sapere comunque alzare il tiro, però
1: certo.
0: Secondo me la Juve ha preso il migliore che potesse prendere per il tipo di prestazione che ha, anche per il gioco che trovato, comunque quando è entrato il Sassuolo ci sono stati giocatori molto interessanti, alcuni anche di livello molto alto, cioè ci sono stati alcuni, ma io ti posso aggiungere il Lorient, sono passati da Sassuolo, Massimo Lopez, cioè passati anche giocatori internazionali, non sa come si fa il mercato,
1: esatto.
0: Deve fare quello della Juve, che è quello del Sassuolo,
1: esatto, è questo, sì, dice.
0: Marotta,
1: esatto,
0: anche
1: Marotta dalla
0: Sampdoria, doveva fare lui come Paratici, doveva fare, non è Marotta che conosciamo oggi, sembra un utente del calcio italiano, all'epoca è un buon dirigente che andava alla Sampdoria, che l'ha chiamata a ricostruire la Juventus.
1: Senti, invece...
0: La storia la sappiamo tutti, sì. Ma
1: è bella, che è abbastanza fitta negli annali la storia del calcio. Sì, poi invece, finalmente Milan ha trovato intanto l'allenatore, si sta poi pian più strutturando, a Morì, ma già una

0: lista di giocatori da suggerire per quella che sarà la sua nuova idea di calcio, idea di un Milan che possa fare tanti gol, possa avere un baricentro molto più spostato in avanti rispetto a quello di Massimo Allegri. Il primo anno potrebbe essere quello di Gonzalo Ramos, che insomma da ancora 25 anni punta al Paris Saint Germain, magari non tanti spazi per farti capire di essere Paris Saint Germain, l'infortunio ormai ha ampiamente assorbito 12 gol comunque in 40 presenze, poi c'è Trincao, poi si parla di Umand per quanto riguarda il centrocampo, Kanzun per quanto riguarda sempre l'attacco, c'è il dubbio per Leao, insomma proprio il punto della situazione, quello che potrebbe essere i movimenti del Milan dell'epoca Morim.
1: Deve iniziare, deve completarsi, nel senso che il Milan è partito, l'abbiamo detto più volte, contrario, che ora sta spostando, chiudere ancora per riuscire e Artung, che sono i due dirigenti che ha scelto per il Milan, ma intanto gli ha dato allenatore, dovranno trovare una sintesi, sono convinto che insomma si siano già parati, perché altrimenti non ha senso questa mano. Tra l'altro ieri leggevo l'ultima conferenza stampa di Ruben Amorim, Manchester United, in cui tra tante cose diciamo, quando gli chiedono se aveva ricevuto le quattro della fiducia a tempo, dice vedo voi avete tante informazioni selettive, per niente voi avete le vene dal club, disse, poi funzionerà. Mi viene da dirgli benvenuto in Italia.
0: Benvenuto in Italia, ti divertirai.
1: E benvenuto a Milan nel Pacifico.
0: Già, e occhio occhio a non andare a controllare il telefono dei giocatori, che mi sarebbero i messaggini anche lì sul telefono.
1: Quindi insomma è una piazza molto complicata quel punto di vista, che si sappia sostenerlo. Per quanto riguarda il campo, per me è uno dei primi da sciogliere, dobbiamo considerare che c'è il mondiale di mezzo, è quello legato a Leao. Probabilmente Amorim può puntarci, può farci puntare, bisogna che lo sappia con la piazza, che ovviamente c'è stato, perché Leao ha detto che non credo abbia fatto piacere a nessuno a Milano, perché ha parlato praticamente come un ex giocatore di Milano quasi, e questo non credo sia prescindere da tutta nostra particolare vantaggia. Ora ripeto, ovviamente c'è il mondiale di me, quindi è lo stesso vale per alcuni obiettivi, stavi con Savras, alcuni giocatori obiettivi del mondiale, e torno a quello che c'era all'inizio, tu dici scherzando di Messi, che basta una pressione ad aumentare il cartino, no, per tanti giocatori invece è vero, cioè il ora non è il caso di Trincao che è già molto, però insomma il giocatore che può piacere, che magari il mercato limitato vede aumentare il suo prezzo se fa un gol al mondiale, funziona così da sempre, e soprattutto tutti i procuratori aspettano che finisca il mondiale per fare le promosse, e spesso si va a scatta, cioè questo ragionamento per anche chi non è al mondiale. Io credo che il mio andrebbe per lì un centravanti, è quella che sia la priorità. È affascinante pensare a Gyökeres, ma io penso che siamo fuori dal budget rossonero, però un centravanti, il gioco di Amorim è comunque serve, debba valutare bene gli esterni, e poi ha un paio di oltre le AO, cioè ovviamente diciamo che Modric possiamo considerarlo da salutare, mi sorprenderebbe se continuasse, però insomma questa cosa la deve dire anche lui. C'era Rabiot, prima dicevi meraviglioso Rabiot in Francia, no, che probabilmente lascerà il Milan per congiungersi al suo mentore calcistico, cioè Massimo Allegri, e lì ti servono sono i due, ma penso di dare
0: Rabiot è chiaro che farà un altro, però ha un ingaggio che secondo me il Napoli un po' deve lavorare, che mentre Allegri sarebbe abbassato di molto, perché poi ho letto le cifre, dovrebbe essere sotto dei 5.000, forse 3.500 addirittura per 2 anni. Non so Rabiot come trovare l'accordo con lui.
1: Io vorrei fare una scena con la reverente se la madre mentre mi visitano, penso sarebbe meraviglioso, però insomma, diciamo, se dovesse andare così, questa è veramente un se, nel senso che la trattativa da impostare, la bio tra l'altro è impegnata al mondiale, quindi penso che
0: la testa.
1: No, se dovesse andare così, ragionando Milan, perde alcuni giocatori che hanno tirato carretta, non sempre benissimo, però fondamentalmente dove è arrivato, dove è arrivato, senza Rabiot e Modric probabilmente andava ancora tutto.
0: Sì, bisogna anche capire in quest'ottica qua quali saranno i giochi che resteranno, andranno via dal Napoli. Leggevo per esempio un accordo è vicino per il rinnovo di McKennie, intanto bisogna capire cosa fa De Bruyne.
1: Anche se sono un allenatore su cui c'è da capire cosa deciderà di fare, ovviamente dire Lukaku equivale a dire una banalità, anche Allegri poi per esempio lo ha sempre stimato. Non credo che questo possa bastare.
0: Beh, c'hai Højlund, lui c'hai
1: Luca di Diengo, secondo me un po' di, non credo possa bastare, però comunque sono quelle situazioni in cui bisogna anche un attimo temporale, anche perché appunto De Bruyne, Lukaku, cioè giocatori interessati dall'estate in questo momento.
0: No, certo, sicuramente sono un po' impegnati, pensieri diciamo più intranti. Senti, prima di farti un'ultimissima domanda, che poi in tutto questo, parlando di tanto al mondiale, esploso Mbappé, cioè si è fatto vedere
1: Mbappé,
0: si è fatto vedere Messi, perché lo sappiamo, anche chiaramente non è mancata la prima di Irving Haaland, la doppietta per lui, la gara contro l'Iraq, ma beato particolarmente Sorloth, un pochettino in numeri. È un giocatore che risulta nella lista anche di Carnevale o era solo Comolli?
1: Ma io posso dire che sono una foto della lista di Comolli?
0: Sì.
1: Secondo me liste... No, secondo me erano le liste di Spalletti.
0: Sì, sono d'accordo anche io.
1: La io stava trattando, erano liste di Spalletti, non le liste di Comolli. Quindi secondo me rimarrà abbastanza... abbastanza simili su cui l'hai lavorato finora. Poi dire che arriva Sorloth necessariamente, però
0: sì.
1: Resta un giocatore che interessa la Juve, a prescindere da fatto che sia cambiato il dirigente di riferimento. È un giocatore di supporto, per questo me lo vedi che magari per un po' meno, magari in Serie A può anche fare la star, perché siamo messi così, inutile prendersi in giro. In un contesto in cui è a fianco Haaland o è a fianco Griezmann e Julian Alvarez come fa l'Atletico Madrid, diventa un giocatore di supporto. Non è sicuramente la star.
0: No, questo è chiaro, e quindi insomma viene un po' penalizzato questo aspetto. Va bene, allora no, l'ultima te la rifaccio, perché poi abbiamo parlato della questione relativa a Bernardo Silva, che è giocatore del Real Madrid fino al 30 giugno 2028. Là però hanno anche Arda Güler e Brahim Diaz, che sta facendo altro un ottimo mondiale. Secondo Mourinho gli dà Brahim, guarda, ti offrono di andare a Juve, io fossi in te. O lui si incatena lì?
1: No, secondo me può essere lo tenga, perché è vero, ho preso Bernardo Silva, però per esempio ho fatto questo ragionamento a Nico Paz, fondamentalmente, che rimarrà al Como. Quindi secondo me Brahim Diaz è comunque uno abbastanza anche utile. Cioè, tra Madrid in questi anni è stato poi il super hub, soprattutto nelle ultime due stagioni, mentre la prima è stato un po' più titolare, quindi non so quanto questa qualità di mercato poi aumenta la danza, quindi può aspirare agli da, però non so quanto qui la Juve o diciamo altri club interessi a rendere.
0: Perfetto, vedremo. Intanto Ivan Cardia, tutto il club. Ciao Ivan.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Noi tra poco proseguiamo l'Apo De Carlo, vi ho detto.

0: Allora, come detto, diamo il buongiorno a Laude Carlo Lapone. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Lapo, veramente stanno entrando in campo l'artiglieria pesante, il mondiale che fino adesso sembra non decollare, poi insomma scendono in campo Kylian Mbappé, Erling Haaland e soprattutto Leo Messi. Che cosa ti sta piacendo o non piacendo di questo mondiale intanto?
1: Ma in realtà, per quel modo, penso che noi siamo condizionati, perché siamo scoperti, io nella stagione del mondiale ho una cosa di una tristezza, proprio la saudade. E quindi questa nostalgia, faccio che non c'è più l'Italia, che non esiste più un paese e geograficamente cancellato dalla mappa delle nazioni più forti nell'arco di pochi anni, che condiziona il modo in cui io partecipo alla visione del mondiale, che evidentemente è una partecipazione piuttosto triste, però sì, vedo delle cose divertenti, ma non ho neanche la possibilità di godermelo come quel mondiale, te lo dico proprio, sento di meno in assoluto tutta la mia vita, proprio io sento i rischi tutti, li ho sempre tutti, non importa anche in cui l'Italia non c'era, quindi non è azione legata a quello, però fatto da questo presupposto che dobbiamo sperare che questo mondiale si può vedere, se non vedendo gli highlights, a meno che non ti vesti la mattina a registrare le partite per intero, quindi io ho guardato alle 3 del mattino, dice che uno si mette lì a vedere la partita, che ne so, di Mac, oppure vedere, quindi sto guardando che posto, non tutto, ma quasi tutto, e però negli highlight certamente in alcune partite per intero si scorge che ci sono più piccole, nazionali più piccole che sfruttano tutte le sorprese, il fatto di essere conosciute, di avere interpreti che comunque sono giocatori che non hanno una storia tale da poter considerati rivali così accreditati, quindi Belgio sottovaluta l'avversario, magari abbiamo visto nazionali affaticati tipo la Spagna che non conosce il capovere, però una squadra che fa un catenaccio sano, pulito, fa naturalmente la fase del capovere, ma c'è poco. Chiaro che poi se tu mi dici sì, mi fa piacere, forse il fatto che la Norvegia non l'ha vinto tutta questa facilità, anche l'Argentina, scendere dal risultato con 1-3-0, e sono state due partite equilibrate di quanto non sembra, tanto più che la Norvegia.
0: No, la differenza lavano gli uomini in questi casi, un po' come la Francia, con la Francia, per il tempo molto equilibrato, poi il secondo tempo è scesa la qualità, diciamo, un po' più della Francia,
1: beh, certo,
0: è scesa.
1: Ma si spera che in un caso o in un altro, insomma, la qualità venga fuori. Per cui se hai Messi, hai Haaland, hai Mbappé o hai Dembélé che è stato sostituito nel secondo tempo, passo a dire ai giocatori un certo peso, prima o poi vengono fuori. La Spagna è andata con un Yamal ancora ricco e fortunato, non diciamo chi c'è, lei su qualche giornale fa la carica, perché ferma Yamal, no, povero Yamal, è tutto, è Yamal, che è giovanissimo, che il giocatore straordinario è stato fuori per mesi, nel secondo tempo per dare una mano a Lagna, che tra l'altro sui giornali spagnoli, su Marca, sul Mondo Deportivo, su tutti quelli che sono i quotidiani spagnoli, insomma, si diceva che Yamal entrerà sotto il finale così per mettere un po' di minuti le gambe, tutti buono per scontare, comunque Spagna batte capoverde, appunto, tutto che sta dicendo che oggi è venuta fuori di quel tizio che ha fatto il campionato, che si è rovinato, è veramente rovinato la vita, ha scommesso tutto quello che era un milione sulla Spagna che aveva e poi non ha niente in banca adesso. Però ho detto di cose, ho visto più cose che cose belle del fuori del campo, belle in campo le ho viste, ma non ancora da poter certificare un entusiasmo che non ho, perché non si sono viste tante partite. Si è visto un equilibrio ieri, ecco, è stata la partita più interessante da quella di ieri, perché quella tra la Spagna e il Senegal, dove il Senegal non merita di perdere qui, il Senegal nel primo tempo almeno aveva occasioni da gol, e però i clamorosi, il palo preso avrebbe cambiato la partita, il gol che ha sbagliato Sarra dalla porta è clamoroso, poi è riuscito a mandarlo fuori nel tapin, eccetera eccetera, poi nel secondo tempo la Francia, il Senegal ha appiattito, hanno preso il gol e lì hanno tirato

0: da fare, ma è stata, diciamo, la più equilibrata, così come mi aspetto che lo sia anche nella prossima partita tra Croazia e Inghilterra, perché sono giocatori europei che conoscono bene, c'è tanta qualità. Il resto è una cornice imbarazzante che viene dagli Stati Uniti, che stanno andando di sé in un contesto storico nel quale non si era mai, cioè non ho visto ogni tanto più qua e là cose strane, ma sai, vedere i giocatori del Tel, vedere i giocatori belgi, vedere tutte le nazionali iraniana con lo sforzo da rendi più che giusto,
1: sì.
0: Con percussioni corporali, con altrimenti di talmente fuori dal contesto sportivo che dovrebbe essere, con arrivati, giorni prese, sono totalmente in contrasto con l'espressione di una manifestazione che dovrebbe essere
1: aggregazione, non inchiesta, cioè, praticamente
0: inclusione,
1: esatto,
0: tutto per quelli.
1: Se invece il Brasile di Ancelotti, si è riuscito a vederlo, ti sei fatto un'idea?
0: Sì, l'ho visto. Cioè, quello è anche logico, che il Brasile potesse fare una partita contro una nazione che non gli stiamo, ha vinto quest'anno l'Africa, o ha fatto finale, perché c'è ancora questa controversia della finale. Una squadra che ha fatto l'altro posto in gruppo mondiale. Il Brasile sono più di 20 anni che non è più il Brasile che conoscevamo, perché il partecipa, ma il Brasile partecipa, ma parte anche grazie al fatto che queste meravigliose regole della FIFA che mettono le condizioni nazionali che non hanno grandi sforzi di partecipare. Basta vedere che in America 12 nazioni si qualificano più della metà e tanti saluti, e grazie. In Europa, se partecipare, devi passare attraverso i giro invernali, quindi diventa molto più complicato. Ma il Brasile è una nazionale in crisi da diversi anni, perché hanno chiamato anche Cancelo, la speranza che un grande nome straniero, visto che in pare non ce ne sono, pare così abili, e sperano che qualcosa succeda. Resta il fatto, comunque, il Brasile è una nazionale che ha una qualità buona, non eccellente, al punto che la nazionale, invece di essere attraversata da critiche o da una coscienza critica che poi riflette sul fatto che il Brasile non riesce mai a eccellere da tanti anni, vede con l'allenatore straniero, con come scelta da una ponderante parte di stampa interna, che ha contestato poi avendo amici in Brasile che mi raccontano, dicono chiaramente, di cui uno dei soci di Nerazzurra, dicono che la scelta di Belotti non è stata fluida. In più, se il tema diventa Neymar, capisci bene che il problema è detto fatto, perché se tu metti a fare questo pezzo su un'azione che dovrebbe almeno essere laterale, ci ricorda un po' quello che accade da noi, no? Quando c'è Alberto Baggio,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: c'è le vicende di Marola Rivera, e quando c'erano, però in Brasile sono ancora più feroci. E sono negli Stati Uniti, fanno questo torneo senza essere favoriti, ma in Brasile è ancora molto molto flat, come dicono, non piatto ancora, con delle individualità che indubbiamente ci sono,
1: poi magari recupera dall'infortunio Neymar, come dicevamo, ritorna in campo, sì, potrebbe dare qualcosa a questa qualitativa in più.
0: Neymar è un giocatore dal punto di vista tecnico di straordinario valore, ma mai poi stretto.
1: No, questo è vero.
0: L'ha fatto nel Brasile anni fa, quando ci fu anche 8 anni fa la cosa finale del Brasile, non riuscì mai a giocarla perché Neymar se l'ha fatto male. Al momento il miglior Neymar di sempre, un giocatore straordinario, ma che non è mai stato un giocatore totale, tipo, con tutta la qualità che aveva, non è mai stato un giocatore che poteva fare la differenza. Però è sicuramente divertente e ha fatto anche delle cose formidabili, cose importanti. Cioè, nessuno nega che Neymar abbia avuto comunque una carriera al dentro di tutto importante, ma comunque rispetto al suo talento, alla sua qualità, al 50% rispetto di quello che avrebbe dovuto poter fare. Quindi non lo so, mi è proprio un accanimento di Astra sul questo con Ancelotti, che sta in mezzo, ho dovuto convocarlo, gioco forte che lui non l'ha mai convocato, devo farlo perché la stampa spinge da una specie di acclamazione popolare, sì, sì. Però non è questo il tema del prezzo.
1: No, no. Senti, invece, abbiamo dato notizia anche dell'ultima ora, Real Madrid ha preso anche Bernardo Silva, dopo aver preso Cucure, sì, grandi movimenti lì. Leggevo oggi di un intervento per Bastoni, ti risulta?
0: Sì. Ma no, adesso ho dato un'occhiata anche lì alla stampagnola e mi sa che corrisponde, aspetta che è così, la questione banalmente, se davvero ti danno 80 milioni per Bastoni, significa l'Inter deve rivedere i suoi piani, immagino con Bastoni rimanga com'è, e quindi se l'Inter rimane con Bastoni, diciamo che rimane probabile che rimanga con Bastoni, che lo c'era. Se ti arrivano davvero 70 milioni, chiaro che lo cedi, perché sarebbe
1: costretti in Italia ad accettare
0: non puoi rifiutare una cifra, la maggior ragione per lì è una società che comunque viaggia sempre con un bilancio che delle morti, come la capo delle scuole italiane. Certo. Ma se prendi che rimangono con Bastoni, rimane con una sole Bastoni, un destro, un do, vedremo chi prenderà l'Inter destra, ma insomma qualcuno verrà, insomma, deve essere anche un ottimo giocatore. Poi con un centrocampista vedremo che rimarrà stanco Vicino e si va come fare Casillas, a quel punto rimane un Inter forte, secondo me meritava, ci voleva un po' di più, questa è la mia opinione.
1: Il famoso giocatore che salta, il Nico Pardù,
0: un giocatore che abbia, allora, un giocatore fisico e ci vuole un giocatore che abbia anche della qualità superiore rispetto agli altri, ci vuole di classe. E se vuoi lottare non alla pari, che la pari non ci lotti né col Paris Saint-Germain, né con le squadre inglesi, né con Real Madrid, né con il Barcellona, né con il Bayern, perché economicamente non sei mai alla pari con loro. Chi lo sa, un giorno le squadre italiane dovranno lottare alla pari con le squadre dell'Inter del calcio europeo, e al massimo l'Inter è un po' come se fosse oggi Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid degli anni in cui sia il Borussia sia l'Atletico hanno raggiunto due finali, entrambe hanno perse, esattamente come l'Inter, esattamente come la Juventus di anni fa, 15-12 anni fa, quindi l'Inter italiano è oggi periferia, vero, perciò ci vorrebbe la possibilità di acquistare una classe. Se abbiamo un campionato tanto orrendo al punto che perdiamo pezzi, avete perso Dumfries, per Vlahovic che vuole via, Leao che vuole andare via, e sei un po' il cimitero degli elefanti, siamo un po' come il campionato turco, come, anzi il campionato turco spende molti noi adesso, quindi credo che debba fare in testa qualcosa, che se arrivi non sei con Malagò o altro, ma spero che vengano queste cose, perché puntualmente come l'Italia è sul mondiale e quando si è udito il discorso sulle squadre italiane che hanno fatto malissimo in Europa l'anno, il tempo di un respiro è già tutto passato, non era niente nessuno e che ci sono proprio vicende. Detto ciò, se Bastoni invece dovrà andare via, l'Inter farà tre acquisti importanti, allora a quel punto è certo che possa arrivare, io perché tra l'altro per me non hai
1: è andando un po' troppo lunga, poi soprattutto se hanno altri club che hanno diventa difficile.
0: C'è dubbio, cioè, noi ci lamentiamo solo italiane, un po' primi italiani, e per forza se poi ti vengono altri stati, okay. Cioè, se tu vendi un giocatore italiano all'estero, un giocatore che gioca in Italia e all'estero lo viene una cifra, e all'italiana le tue rivali, quelle che tu consideri rivali, lo vendi un'altra, significa che allora è ovvio che tu non puoi giocare per italiano, cioè non lutiamoci se poi non vediamo grandi giocatori che portano nel nostro dietro, nel nostro campionato, perché devi svenarti per prenderli, però non è logico. Io anche io vorrei vedere Inter, Juve, Roma, Napoli, tipo, con almeno 5 italiani in squadra titolari, ok? Sì. Cioè, l'ovvietà dovrebbe essere normale, ma mai se un ottimo terzino, perché l'età come porta ti fanno che già ti devono svenare 50 milioni e non bastano, ma io, e qui perché la legge del mercato, peccato che l'anno scorso quando l'Inter voleva e il Pazzo diceva non me ne frega niente, non c'è modo, non lo cedo all'Inter, punto, non lo cedo, ma, e io mi lamentavo, ho detto, dico, ma qual è la logica? Siccome molta gente non capiva letteralmente, pensavo soltanto al famoso proprio cello, dico, vuoi dire tu l'apo per cassi qual è il prezzo che deve fare? Mi dicevano ironicamente.
1: Sì.
0: Ovviamente era una risposta facile, perché nessuno dice che devi vendere a una scia che non vuoi, ma non è male che tu venda a una squadra italiana, un giocatore, un vettore, una squadra italiana, un altro. Infatti, come ha dato la Atletico Madrid per 7 milioni in meno. Il prezzo quindi avrebbe offerto. E questo lo trovo ascoltante. E io da lì ho detto, vabbè, qua c'è sopra con la sala, io non farei mettere più neanche niente, neanche un'unghia, perché non è normale una cosa del genere. E quindi penso che ci sia un problema a monte. Anche perché Atalanta ci considera, rispetto all'Inter rivale, cioè rispetto ci considera una concorrente. Non risulta che l'Atalanta abbia fatto per lo scudetto, grande squadra, massimo rispetto,
1: No, no, no, no, questo è in dubbio, capisco quello che dici tu. Non
0: c'è un limite
1: tra l'Inter e l'Atalanta.
0: No, poi ci sono altri attori che non sono parte. Il discorso non è che non devo palestra tutti questi, il discorso è che mi piacerebbe che ci fosse una competizione che venga conto anche delle logiche del mercato, che non faccia gli etiloci, non può di tutto che le squadre straniere addirittura vengano avvantaggiate su quelle italiane per comprare italiani. Questo è abbastanza aberrante. Il resto è corretto, la logica del mercato è giusto che sia così, ma che addirittura non favorisce le squadre straniere dalle squadre italiane che già sono in crisi è una cosa vergognosa per me.
1: Lapo, invece ti preoccupa da tifoso dell'Inter naturalmente la scelta della Juventus di affidarsi a Carnevali, che chiaramente non è che c'ha la bacca magica e ti risolto subito, però che magari a lunga programmazione può ricalcare un po' quello che era stato il percorso iniziale di Marotta?
0: Se lo pensi anche tu. Carnevali è un uomo di straordinario valore, che tutti trovano una divisione di grandissimo valore, non solo tecnico ma anche umano, e c'è solo il problema che da più di 50 anni, 65, quindi all'esperienza giusta, e io vedo che io sono abbastanza curioso che negli ultimi 15 anni nessuno abbia mai pensato di prendere Carnevali in un grande club. Ci ho capito perché ci sono a volte dei personaggi che vengono considerati, no, gli straordinari direttori sportivi. Oggi Carnevali non è un direttore sportivo da 2 anni, perché di fatto da 2 anni è direttore generale della Sassuolo. Però per fare una carriera, per avere 65 anni e costruire una squadra da scudetto, tu hai anche un minimo di esperienza. Bisogna dare a Carnevali il tempo di poter poi. Come sì, sicuramente, ma non sì, perché i tifosi della Juventus vogliono subito, cioè vedere non è magari Carnevali, vogliono perché non vedere subito passare questo termine, ma sarà difficile per lui, però la Juventus ha un vantaggio enorme per lui, il fatto che stiamo parlando di una squadra, di una società che comunque hanno qualche cosa a spendere, non so cosa perché ha tanti dubbi, perché deve fare adesso 3 milioni di plusvalenza, l'altro prima di arrivare all'acquistare entro il 30 giugno,
1: già.
0: Di plusvalenza, quindi vuol dire che deve essere un giocatore, ma vedremo qui, sapendo che se hai pagato, che ne saranno 20, di lingua almeno 33, è il tempo. Quindi, questo tema. Però Juventus è la squadra che in questo momento sta costruendosi in modo interessante, ma con un'idea che in occasione non ha avuto, cioè quello che ha avuto gli altri anni inevitabilmente oggi si riverbera sulla produzione di una società, di una squadra che inevitabilmente ha avuto 3-4 campagne acquisti che sono comunque sbagliate. Okay. Carnevali di sicuro oggi ha l'esperienza giusta per poter raggiungere questo tipo di risultati, ma gli viene tolto il tempo e soprattutto anche il modo. Io non sono sempre uno che suonava, solito furgoni, cioè furgoni bianchi, battere quasi contro la 500, incredibile. Ad ogni modo, il concetto è stima, la fiducia non viene solo da Carnevali. Io non credo negli uomini del destino, se non rarissimi casi. Bravissimi casi che in quel caso ti formano una squadra riuscendo a costruire o a dire da allenatori tipo Conte, tipo Mourinho, che riescono a stare il terremoto ma solo per 2 anni, ma il resto del lavoro di sta, tutte le grandi squadre, quelle che vincono perché c'è un'età dietro, e quindi il Juventus dovrà dimostrare a se stessa che basta né Carnevali né chi vuole la sua.
1: Quello è importante. La società che ha ancora il Milan, che ha scelto l'allenatore Omim, è una scelta che convince?
0: Non ti dico, questo ragionamento di certo non vale il fatto dell'ultimo anno e mezzo, che Amorim, che è diventato a Ten Hag nel Manchester United, che era diciottesimo e arriva alla fine della stagione sedicesimo, si è salvato, ha fatto la finale di Europa League, l'ha persa con il mio Tottenham, riprende la stagione, gli fanno una campagna più vicina alle sue corde, il Tottenham, il Manchester, a quel punto si trova sesto, di non essere nella posizione che si aspettavano, cioè nelle prime quattro. Lui fa una decisione, una conferenza un po' polemica nei confronti della società, che decide di esonerare. E questo in qualche modo la dice lunga sul fatto che sia un altro temperamento, come lo era anche con Serao, ma che non essere lasciato solo. E il Manchester United era, se vogliamo, un'azione differente, ma non tanto dissimile a quello che è il Milan di oggi. Il Milan di oggi si ha un presidente che si è appena sopportato il peso, la responsabilità, a differenza di quello che era gli altri anni. Adesso da distanza, da remoto, facendo il nuovo Milan, scegliendo uomini, compartimentando la direzione generale, quella sportiva, la parte tecnica e la parte marketing, e cercando di ricostruire che secondo lui è un modello più vincente di quanto mi è stato proposto negli ultimi anni, che era un modello più europeo, almeno secondo il suo modo di vedere, in realtà non è vero, e quindi più all'anno più vicino all'NBA. Vedremo, io penso che il vero problemino oggi siano i tempi troppo ridotti per costruire una squadra, e quindi
1: mondiale in mezzo,
0: non so come provare, però lui e si conosce bene con lui. Morì come un allenatore, però ho fatto malissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma non c'è colpe sue, o almeno non c'è colpe sue. Ho fatto benissimo sorti di Lisbona, ma quello, se c'è la società, comunque lavora meglio. Anche, cioè, se hai una società che è coerusta, è allineata, è un conto. Oggi il Milan è lontanissimo da essere.
1: Questo è il punto principale, la società dietro gli allenatori e poi il tempo per da dare alla società agli allenatori per costruire nuovi corsi.
0: Invece la vedi sempre con gli allenatori, ma sì, è il tempo in cui tu devi prendere per l'allenatore. Certo, qualche errore lo fai, o te la prendi con quelli di vecchio, ma non è ora di parlare, di fare del corretto per l'allenatore, di guardare anche il lavoro che viene fatto dalle dirigenti. E se no, è troppo facile ogni volta allenatore o non allenatore.
1: Assolutamente. Lapo, grazie di cuore, Lapo De Carlo,
0: un abbraccio. Grazie a tutti quanti, ciao.
1: Tra poco lo spazio mondiale con Alain Vallegri e Fabio Urbini, vi aspetto. Ultima cosa.

0: scendono in campo i grandi talenti, illumina il mondiale con i colpi delle stelle, Kylian Mbappé, Erling Haaland, per parlare di Leo Messi. Allora, buongiorno intanto dal Brasile a Fabio Urbis da Bahia. Fabio,
1: buongiorno, buon incenso, buongiorno ad Alen
0: e Alen Valleri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E allora finalmente si comincia a vedere un pochettino di ostacolo. Allora io comincerei, se siete d'accordo, dalla sfida tra Norvegia, dall'incipi che ha fatto Irving Haaland in questo mondiale, Iraq, Norvegia 1-4. Fabio, intanto chi è l'MVP della partita, manco dirlo.
1: Beh, sull'MVP, guarda, anche a volermi inventare qualcosa di davvero difficile, veramente è l'attaccante vichingo che azzanna la partita, azzanna questo mondiale, come solo lui capace di fare. Era l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo, già gli statisti cominciavano a immaginare, a calcolare quello che potesse essere il suo impatto e quanto ci avrebbe messo per arrivare già a fastidire, diciamo, i recordman di sempre di questa competizione. Pronti via, lui ne fa due e con un'estazione davvero totale. Non parlo neanche soltanto delle realizzazioni, della presenza

0: senza scelta, cioè un giocatore con una cattiveria agonia, con una capacità di trascinare i compagni davvero notevoli. Nonostante il mondo intero fosse riadattato, lui ha ormai questa maturità che gli consente di letteralmente di azzannare le partite, il pressing sul secondo gol, il modo in cui arriva sul piede, con una ferocia, un dominio anche fisico davvero, davvero importante.
1: Mi fai anche una fotografia della prestazione di Sorloth, attenzione alla Juventus.
0: Guarda, Sorloth ha questa interpretazione del ruolo molto diversa in nazionale, per ragioni insomma che immaginiamo di sopra, dovendo coesiste con un centravanti come Haaland, è costretto a fare un lavoro diverso, gioca esterno, nel secondo tempo è presente Bob, che è un attaccante esterno più classico rispetto a lui. Devo dire, se dobbiamo identificare delle note stonate nella prestazione della Norvegia a livello individuale, purtroppo dobbiamo dire che Sorloth è stato sicuramente protagonista in positivo. Non ha toccato molti palloni, quelli che ha toccato non sempre li ha dati bene, per cui diamogli l'attenuante sicuramente
1: del
0: sacrificio,
1: posizione
0: non sua, però ecco, non è stata una prestazione brillante.
1: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto da partita?
0: Guarda, per non dimenticarci del tutto dell'Iraq, che comunque ha fatto il suo, mi è piaciuta la personalità, ecco, degli asiatici, che non sono stati a subire passivamente la forza fisica, atletica e tecnica degli avversari, ma hanno provato a giocare, hanno trovato secondo me un gol anche bellissimo. Era una storia incredibile di Hussein, che ha passato 7 ore all'immigrazione soltanto per essere ammesso in questa coppa, e quindi i complimenti vanno comunque ai tentativi dell'Iraq, in particolare nel primo tempo, dove secondo me sono viste delle trame offensive stimabili, dei buoni sincronismi, una buona ricerca del suo uomo, dopodiché chiaramente particolare nel secondo tempo, da dove in poi in verità già nel primo tempo sono mancate un po'
1: cose che non ti è
0: di
1: piaciuto.
0: opzioni lì davanti. Quello che non mi è piaciuto è stato per l'appunto la gestione di alcuni momenti chiave dell'Iraq, penso in particolare praticamente regalato dal portiere, da Hassan, sul pressing del Haaland, ma anche la propria difensiva della Norvegia, che attaccata poco magari, ma nel primo tempo non mi sembra avere le giuste spazzature, ho visto qualche difficoltà di reparto, vedo poi contro avversari un po' più provanti se le sensazioni verranno confermate.
1: Il dato che abbiamo citato in questa partita.
0: Guarda, il dato inevitabilmente è nuovamente quello del mostro norvegese, scusami, 51 gol, 51 presenze con 56 gol in nazionale, un dato fantascientifico, si fa anche fatica a descriverlo, insomma, un Haaland che, come detto, dopo aver azzannato tutte le condizioni a cui aveva preso parte, è pronto ad entrare di diritto nella storia del mondiale.
1: Allen, veniamo a questo derby, chiamiamolo così, tra Francia e Senegal. Primo tempo veramente bruttino, ma in cui il Senegal ha fatto molto di più, si è divorato un gol pazzesco, poteva passare in vantaggio, meritava vantaggio. Secondo tempo in cui probabilmente la striata di Deschamps è venuta fuori tutta la qualità della Francia, sia in campo sia dalla panchina. Poi si è scatenato Mbappé, poi si è scatenato con il suo primo assist Mbappé, assist di Rabiot a Barcola, insomma, eccetera, eccetera, eccetera, con questo finale che a un certo punto ha messo in piedi tutto. Intanto, qual è l'MVP? Manca a dirlo, anche qui penso Mbappé, no? Devi attivare l'audio, altrimenti non ti sentiamo. Alain? Non sentiamo l'audio di Alain. Lei deve attivare il microfono, altrimenti diventa comprato. Allora facciamo così, torniamo un attimo da Fabio, che hai visto sicuramente anche le prodezze di Peno, che ha fatto due gol
0: Certamente.
1: pazzeschi, giocatore che fa la differenza.
0: Sì, ieri è stata la giornata
1: in Brasile.

0: pensavo l'Argentina non andasse bene, invece...
1: Guarda, il Brasile, ti dico la verità, è un paese diviso da questo punto di vista, perché loro non amano in modo talmente viscerale il calcio, e quindi forza calciatori della grandezza tecnica di Messi, che poi alla fine in verità lo accompagnano e in parte lo tirano, devo dire. Ieri ho avuto la possibilità di seguire la partita su Casive, che è un canale brasiliano YouTube molto famoso qui, un fenomeno assoluto negli ultimi anni, e loro erano veramente estasiati. Ad ogni giocata di Messi, ad ogni suo gol, standing ovation, applausi su applausi, complimenti su complimenti. Per cui Messi poi diventa così un trade union, diventa comunque un elemento che finisce per abbattere qualsiasi tipo di rivalità storica e quant'altro. Per cui è un paese diviso in questo senso. Poi chiaramente da lì a dirvi che il brasiliano medio si auguri che l'Argentina possa vincere il mondiale, ce ne passa. Per cui questo.
0: Senti, forse abbiamo
1: la partita della Francia.
0: Abbiamo forse Alain, quindi proviamo. Alain, ci sei?
2: Sì, scusami ragazzi, mi sentite?
0: Sì, adesso risentiamo. Francia-Senegal, dicevamo, MVP, che a dirlo, anche qui Kylian Mbappé.
2: Beh sì, alla fine sì, Mbappé, che comunque arriva con molto criticato in Francia, e ieri nel momento chiave della partita comunque si sblocca grazie alla genialità di Olise, e ha approfittato anche del Senegal nel secondo tempo poco disciplinato, forse che è stato goloso dopo un certo tempo.
0: Sì,
2: sì, mi senti?
0: Risentiamo, sì, no, ci sono andata via la parte finale. Senti, invece, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno in una partita? Possiamo dire il primo tempo la Francia non è stato un granché,
2: no.
0: Forse meritava qualcosa più lì.
2: Cosa è successo? A fine primo tempo, secondo me, non è spiegato cosa è successo, perché come abbiamo visto nel secondo tempo una Francia che raramente avevamo visto con Champ. Secondo me è anche colpa o merito, secondo, per chi si tifa del Senegal. Il Senegal si è disorganizzato, ha perso con l'organizzazione che aveva funzionato nel primo tempo per questa densità difensiva, per avere le linee molto, molto rette, per non permettere alla Francia di correre. E poi nel secondo tempo abbiamo visto che comunque quando il Senegal si è aperto, la Francia, quando ha spazi, la Francia è una squadra devastante. Ieri abbiamo visto la velocità che ha in transizione la Francia, è qualcosa di assurdo. Dunque, se non difendi bene, finisci per partita come ha perso il Senegal quando ha controllato nel primo tempo.
0: Qual è il dato da evidenziare in questa partita?
2: Beh, 14 gol di pena mondiale, superato Justin, solo 20 anni, e comunque manda un messaggio anche al mondiale, che lui comunque è tornato nel 2022, fu devastante nel mondiale in Qatar, che è il capitano, il leader tecnico di questa squadra.
0: Dopodiché si è acceso Mbappé, la risposta a Fabio l'ha data, è come certo Leo Messi, che di anni ne fa, ne ha 39, alla sua dei 40, davvero quella salute alla sua età, che insomma, ormai è un vecchio ricordo che è sottoscritto. L'Argentina che vince 3-0, trainata dalla sua grandissima stella, MVP è lui, inutile che ne parliamo. Mi racconti un po', prima già stavi contando un po' delle quanto hai estasiato. Messi, cosa ti è piaciuto più e cosa di meno di questa vita?
1: Guarda, su Messi c'erano tanta curiosità, parlammo anche presentando gruppi, gironi e quant'altro in merito all'Argentina, quello che sarebbe potuto essere il suo ruolo in questa Coppa, no? Quasi 4 anni dopo le regie del Qatar, e pronti via Scaloni ci ha risposto, insomma Messi continua ad essere epicentro della nazionale argentina, la squadra gioca in funzione del suo genio. Ieri peraltro è partito a destra, poi piano piano è andato a cercare la sua posizione tra le linee ed ha fatto quello che fare meglio, insomma, dato con dei passaggi verticali geniali, in particolare sul primo gol fa una grandissima giocata in questo senso de Paul, e ha iniziato il festival. Una volta che può guardare, la può calciare, per quanto ieri, bisogna essere onesti, c'è una partecipazione importante di Zidane, il figlio d'arte, portiere dell'Algeria, sia sul primo che sul secondo gol, non provocabile, per usare un eufemismo, ma ci ho detto, insomma, nulla toglie. Impressiona di questi giocatori e quanto siano attesi, quanto riescano sempre e comunque a confermare le attese, se non andare addirittura oltre.
0: Hanno delle qualità che saranno scolpite nella pietra, ricordo della storia dell'Argentina, la storia soprattutto del calcio. Oggi peraltro scende in campo Cristiano Ronaldo, vediamo risposta da... per quanto riguarda invece il dato da evidenziare di questa partita, raggiunti da Messi.
1: Sì, esatto, magari vorrei uscire per una volta da un dato che comunque diamo, che il sedicesimo gol, per cui si appana a Klose, record man di tutti i tempi di Messi in una Coppa del Mondo, la sua sesta Coppa del Mondo, il primo ad essere convocato e a giocare in tutte e sei le coppe, segna nella coppa consecutiva, non aveva soltanto segnato la prima apparizione. E vi do un dato: le verticalizzazioni uscite verso la tre quarti avversaria dell'Argentina, che sono 42, a dimostrazione del fatto che comunque ha avuto un dominio territoriale, se non completo, ma in diversi momenti del match, con ottime trame. E ripeto, questa ricerca di palloni, spezzaline, con un centrocampo, devo dire, davvero sugli studi, un centrocampo molto completo. Ho parlato dei migliori centrocampi, citando quello dell'Olanda sicuramente, ma quello dell'Argentina non è meno, perché unisce geometrie, ma anche grandissimo atletismo, cattiva agonistica, con McAllister, con Enzo, lo stesso De Paul, insomma, davvero un reparto importante.
0: Torniamo da Allen, intanto facciamo prova audio. Allen, ci senti?
2: Sì, ci sono.
0: Perfetto, ecco, no, sono fatto audio perché era sparito un attimo la nota, l'audio, però ci siamo. Allen, Austria, Giordania, dico la verità, tutte non le ho viste questa, non ce l'ho fatta. E tra l'altro di Sosviato Santi sta prendendo qua, si stava ancora giocando. Anche qui possiamo parlare di un evergreen, Arnautovic, con Causa che vince 3 contro la Giordania, qui MVP della partita.
2: Beh, Arnautovic decide il match. Decide il match in una partita dell'Austria, ha sofferto più di quanto dovessimo aspettare. Una Giordania molto dinamica, molto ambiziosa, avrebbe meritato almeno il pareggio. E l'Austria ha giocato, non abbiamo visto la squadra Austria, la squadra dinamica che andava in pressione con successo per limitare la Giordania. È arrivata tanto in aria, gli è mancato anche un po' di fortuna perché ha preso una traversa. E l'Austria, sì, senza Arnautovic, secondo me non l'avrebbe portata a casa questa partita. E deve far riflettere Ragnik, perché alla fine la partita non con l'Argentina, perché comunque con l'Argentina neanche perdere comunque fa parte della logica, con l'Algeria dovrà stare attenta, perché comunque i nordicani non sono quelli che abbiamo visto ieri, aveva di fronte la squadra campione del mondo.
0: Già. Senti, invece cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto sostanza di questa partita?
2: Mi è piaciuta la Giordania, ovviamente il centrocampo, creatività, l'asse Rajdan Olwan, che ha segnato un gol dell'1-1, ha fatto veramente bene. Sono riusciti a sorprendere l'Austria nella corsia centrale, e normalmente è difficile, una squadra che gioca con Leimer da trequartista fa della città nella corsia centrale, eppure la Giordania è spesso volentieri ha finalizzato nella corsa centrale con palla a terra. Veramente bella da vedere questa Giordania.
0: Il dato da evidenziare?
2: Beh, il dato, gli 11 tiri della Giordania, stesso numero dell'Austria, un po' più possesso, ma è stato un possesso un po' più orizzontale. Abbiamo visto un'Austria incomoda nel gioco. Non abbiamo visto la versione dell'europeo, deve alzare l'asticella, però rimango con gli 11 tiri della Giordania, che comunque è un dato significativo, perché nessuno prima della partita avrebbe pensato che la Giordania doveva giocare del tuo contro l'Austria.
0: Ragazzi, ragazzi, nel salutarci vogliamo lanciare qualche previsione. Segna

0: E quanti gol eventualmente fa Fabio Cristiano Ronaldo oggi?
1: Ma guarda, per Ronaldo il discorso fatto per Messi, bisogna capire quale sarà la sua centralità. Conoscendolo probabilmente

0: come gestire Ronaldo Martinez, perché a differenza di Messi, Ronaldo è un limite nel gioco del Portogallo, tenuto è un limite. Se prendiamo gli ultimi 2 anni e guardiamo nel contenuto e anche la media gol senza Ronaldo e con Ronaldo, vediamo Portogallo gioca molto più alto, crea di più, segna di più, e questo potrebbe diventare un problema per Bob Martinez. Vedremo, sono molto curioso della gestione di Ronaldo. Se gioca 90 minuti, penso comunque avrà occasioni, è rigorista, diceva Fabio, se dovesse andare in Asia a giocare un gol di Ronaldo, sì.
1: Un gol di nuovo a testa, vediamo se ci prendete oppure se vi allontanate eventualmente di qua. Grazie Alen Neghi, ciao Alen.
0: Ciao ciao.
1: Grazie a Fabio Urbisaglia, ciao Fabio.
2: Obrigado, grazie a voi, buona giornata.
1: E la giornata continua con Maracanã, pronto già tutto. E allora io lascio la linea all'ottimo e lo saluto, Andrea Maiocca.
3: Chi è?
1: E vi do appuntamento a domani, sto posto stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Singara, allenatore, ex calciatore di Bologna Inter, tra le altre. Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, agganciato close in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì. Importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti. Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, penso, un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il mondiale chi sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. Poi mi piacerebbe una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco, novità non è, in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi spiace un po' per il Brasile, ma non vedo, no, primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti, quindi sono un po' quelle squadre secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavo dicendo su Messi, un filo sotto Maradona, tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. Io, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità. Forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente. Però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso ha una marcia in più assolutamente di Messi. E qui ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere tutte le componenti importanti. In questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10-0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, io... Io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa è sul piatto di lancia, no? Dovesse andare Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. Perché Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, un po' uno dello zolo duro, no? Il senso di appartenenza, però

0: però sono molto importanti i bilanci, tutto quello che deve quadrare, no? Tutto non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu perché è una persona, oltre che un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui, aspetto tranquillamente, nessun problema.
1: E Doie come alternativa a Palestra, lo vedresti?
0: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no? Andasse via anche Bastoni e arriva un altro italiano, perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no? Da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no? È Lautaro Martinez che non è italiano. Però secondo me, c'è un essere, vedi la Juve, no? Vecchi tempi, Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo gioco duro deve essere fatto di giocatori italiani, che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che è importante.
1: Alla luce del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lumì, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per il Rossoblù?
0: Anche qui Lorenzo dipende da quello che arriva in cambio. È chiaro, Lumia è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo in gioco aereo, rapido comunque anche, no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
1: Ecco, guarda, allora,
0: no?
1: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Ciركان del Parma. Come sarebbero come sostituti?
0: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori, è chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose, magari mentre le fai fuggono, e quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi no, insomma, secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori, quindi non si può che fare bene, se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
1: E Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro, si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché deve partire anche dall'Inga.
0: Ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituato, no? Prima Arnautovic, Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco di Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Linga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
1: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buonanotte.
0: Ciao Lorenzo, saluto a tutti.
1: Dopo questa chiacchierata con Paolo Strigara, adesso vi proponiamo.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevali alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi, in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché purtroppo è cambiata una filosofia. Non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore.

0: come quello con Common Lee.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretto, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi di no.
0: ovviamente quel

0: quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo. La formazione, la disciplina dei Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che, sul quale l'Amapedis Quincy ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto
1: No, adesso andrà
0: e
1: via,
0: quindi
1: con ogni
0: ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino con Tornini che andrà a guidare la
0: esatto.
1: squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni. Perché
1: Già, l'abbiamo ampiamente
0: la
1: notato.
0: politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato che potevano attirare come nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Phoenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri, eh. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
7: Buongiorno, io ero sicuro che in Premio ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo, e nello spogliatoio, perché anche nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
8: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo.
1: Non si rende conto,
0: ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande

0: le squadra che adesso con la gestione Cario è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso,
0: direttore. No, riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte. Un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni.

0: è vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il nido una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto, queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. L'estate, le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti

0: di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime,

0: chirurgico per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di dire in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
1: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda. Dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
2: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazione, laboratorio e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
3: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
2: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
4: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora, che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo

0: L'universo della materia preziosa, simbolo della storia di UNOR, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, l'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'oreficeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora, dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee, perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato, da lui l'anno scorso ad aprile, e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura. Di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine, proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo la persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività. E quindi, diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità, ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
6: Che state
7: Solo l'acqua del
6: preparando?
7: gnocchi alla sorrentina, però soltanto con le patate, farina, semola e sale.
8: Solo comunque le
9: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte. So che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
6: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconero. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo

0: una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. E non me l'aspettavo sinceramente la Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del Mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente del Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze, insomma è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere,
1: o che ammette
0: di fronte,
1: l'errore, torna in
0: di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti, cioè mi sembra una dimostrazione di intelligenza, ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi, nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo, Peraltro c'è questo, questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Eh beh sì, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, ecco, io per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretto, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi no.
0: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo. La formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso della del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità, beh, insomma.

0: sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Cannavale possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Cannavale, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no, quindi ecco, probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Cannavale, ovviamente.
1: Sì, sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava la Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che ti ricordi aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo perché era affiancato diciamo a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu come dire un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano, come mi confondo col commissario. Su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Cannavale, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su chi, con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì però voglio pieni poteri, in società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria, allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante, e in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale

0: uno, ecco, in questo caso la Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto, guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato il Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre, perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini, magari non dovesse andare bene, un futuro o da dirigente o lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ma guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri, lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che in premio ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo, e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi, beh, non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui, beh, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo. Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima, e questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
3: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non solo

0: posso permettere è che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
2: Magari no.
1: Ti abbiamo perso,
2: direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
2: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky. È vero. No, ma, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Dai. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche

E Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è autoadottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria. Le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non ha un problema un cane con difficoltà, non ha un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: ma sì, fammi dare un'occhiata, tanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pane di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Cioè, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni.
Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato d'inforno.

Quindi bevo questo tè. Allora ho detto, no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto, al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i sei, mi prendo quelli da tre e me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco. Questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice: io l'ho vista l'altro giorno e ho detto: Madò, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta e il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, oh, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè lui lo sa, che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? Una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato. Comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto: vabbè, ma scusami, è la mia. È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e
Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento

in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontari e serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho fatto questa colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché
La stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico, perché no, questa non è cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, perché questo me lo faccio venire in mente dopo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, sono
se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre, finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva, ma il panettone col mascarpone era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok. Niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque. Va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' so delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle cocottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo
Scusate, no, un passaggio fondamentale. Una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che invisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire: ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome il ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti,
3: sì,
2: e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono.
3: Poi però sai che succede, da Alessandro Cosimicela sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio? Se
2: ma questo vale per tutti, non vale solo per...
4: Allora, io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so, Vlahovic, e ti prendo un giocatore con caratteristiche talmente diverse, è un problema. È vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensare locale.
2: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici.
4: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore fa la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo tipo,
2: scusami,
4: di caratteristiche.
2: Giovanni ha detto una cosa non vera, perdonami.
3: Giuseppe.
2: Cagliacone, Wayne li ha portati un allenatore. Oh, e quando è arrivato qui ha detto: io voglio due. Ah, ma mi prendo la responsabilità di prendere Cagone e Higuain che giocano, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
3: Ma l'ha presa al Madrid.
2: Ho capito, però li ha indicati lui. Certo. Non è che ha detto: guarda, fate, io voglio attaccare con queste caratteristiche, e il Napoli è andato dal Real Madrid, ha bussato la porta, me ne dai Higuain. No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto: voglio Higuain e Cagone.
3: Sì,
2: me li porti?
3: È
2: andato a prendere?
3: Poi la sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quando ce ne sono di allenatori manager?
2: No, capito,
3: perché
2: però,
3: se
2: per rispondere
3: rispetto
2: al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima, sì, di Benitez.
3: Però io mo faccio scatenare il pelato da parte del faccio scatenare subito, maledetto. E metti i pantaloni lunghi oggi.
4: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo dire cosa ti ha detto.
3: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benz però ti fa i nomi, Mertens, Cagliacon, Eina, Higuain. Spalletti viene da te, ti chiede Elmas, per esempio. Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace che hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
4: Non li prendo. No, ma questi sono d'accordo, non devi fare la lista A, B, C, D, nomi e cognomi, no. Ma devi seguire, fatti che mi metto in mezzo su questo, devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra, perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3, un tipo di giocatori per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-1 ti serve un 200 con caratteristiche diverse.
3: Ok,
2: perdonatemi, Kane non giocava a Real Madrid quando ha preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, è andata per presenze e gol, aveva fatto in avalanga,
3: ma era sempre
2: ho capito, 22 27 22, il Napoli è andata a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andata a prendere uno che...
3: Però sai, lì c'è Benzema,
2: Vabbè, quindi c'erano altri, ma lui era uno forte,
3: ma infatti
2: è andato a prendere uno forte Napoli.
3: Gonzalo Paolo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però Allora, siamo quasi nel finale, ma ci sono due super temi, cioè saremo rapidissimi. Sì. Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B. Non è d'accordo, credo. Gabriele Grevin, che è il giornale dello sport, ha rilasciato quella dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio la federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
4: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare e ti in bel bagno, va?
2: No comment.
3: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, che noi facciamo tutti carini, bellini. L'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve suggerire, sì. Però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno,
2: c'è il Paolo Amorino.
3: C'è Amorin da solo, è arrivato, ha detto, ma vedi Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quella, no, non arriva. Quindi, però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo, che sarà il commentatore mondiale. No,
2: ragazzi, Cardinale, quindi il Milan stanno facendo un doppio danno. Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club, comunque, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
4: Bravo.
2: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno osservando al Milan. Milan che parte da allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
3: No.
2: È una cosa vergognosa, veramente. Sono d'accordo con Di Benedetto, oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine di dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
3: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao, Pulisic, Magnan, Modric e Rabiot, sta andando tutti.
4: Aperto, ma questi sono pazzi. Onestamente sono dei pazzi. Uno sta di mondiale, fa io veramente, cosa ho detto, Ibrahimovic sta attento a tornare a Milano. Perché poi fa caldo, la gente non sta bene, di terra. A Dani è stata, ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta. No, Marco, certo, è una testa metaforica.
2: Sì, sì, sì.
4: Però lui sfida la gente.
2: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan.
4: Sta affondando il Milan.
2: Quindi, che
4: il
2: poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
4: un prodotto suo.
2: No? Il compito è quello di valutare per poi dopo magari venderlo. E quindi
4: io non ho mai visto una roba del genere.
2: Non so che altro 17, dire.
4: 18 giugno sì. Il Milan ha un allenatore preso, vuoi capire come?
2: Chi l'ha preso?
4: Niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
3: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questo tutorial insieme a voi. Grazie a Alessandro Santarelli.
4: Mi presento come quel
3: tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so,
2: sì.
3: Sei tutto male.
4: Siete brutte persone.
3: Ciao Piccari, ti lascio la gara dopo.
2: Ciao ragazzi, a tu, a presto, ciao.
3: Ma gli occhi insieme della linea, tra poco qui c'è Rotocalcio con Ivan Cardia.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
9: Ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere storie di calcio.
10: Una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale apre un punto di vista verso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei detto qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: udite udite, con la nuova stagione, con anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11.13 c'è Guelfi di Bellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro conto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzio.
1: Che vi dà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Una cagnata negli stinchi.
1: Che cos'è sta roba? Ho capito di Andrea Maiocca. Andiamo invece da Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, partita ieri tanto in Inghilterra-Croazia, abbiamo dovuto capire però molti giocatori da Croazia sono un po' a fine corsa, come Modric che camminacchiava parecchio, diciamo così, come tanti altri, e questo mi può subito però collegarmi insieme a te sul tema Milan, perché la situazione veramente più passa il tempo più diventa preoccupante. Niente Kroos, Hardung, non c'è direttore sportivo, c'è l'allenatore, ma vogliono andare via tutti, Leao, Pulisic, Maignan, Modric, Rabiot. Vogliamo provare a fare il nuovo recap?
3: Ma diciamo che
1: è andata male, lo so.
3: C'era uno che diceva in Italia la situazione non è, può essere grave, per quanto sia grave non è mai seria, ecco. È uguale la situazione per Milan, sembra una beffa ai danni dei tifosi quello che sta succedendo al Milan. Tra l'altro comprano anche un giocatore in tutto ciò, cioè Bernier, sì, giovane, sì, del Biram, che non si sa chi, non si sa perché, non si sa, sarà bravissima,
1: sicuramente
3: l'ottimo giocatore, non discute il valore del giocatore, però dimmi le cose a caso in questo momento,
1: è
3: l'impressione da ufficialità dell'allenatore, allenatore che doveva essere scelto con il beneplacito, non la scelta, ma quantomeno diciamo una sintonia con quelli che dovevano essere il direttore tecnico e il direttore sportivo, cioè appunto Marcus Kroos e Timo Hardung. Poi il direttore tecnico e il direttore sportivo non sono più, perché l'Eintracht non li libera, perché loro hanno forzato, insomma, dinamiche normali. Quindi fatto il Milan ha un allenatore e nessuno sa di lui fondamentalmente, nell'organigramma, perché poi sì, c'è il presidente Scaroni, praticamente più nessuno dei dirigenti, molto alle aree commerciali, alle aree del brand, ma c'è una direzione tecnica, c'è Zlatan Ibrahimovic che commenta i mondiali, fa avanti dai tempi. Ora speriamo di capire le prossime mosse, sembra veramente una nave alla deriva il Milan in questo momento, è partito al contrario, ha scelto l'allenatore, poi vedremo se si troveranno dei dirigenti a cui questo allenatore può andare bene. Tra l'altro è un allenatore abbastanza caratterizzante, che ha validato con una certa metodo, perché doveva fare tutto lui, ora può anche darsi il Milan faccia fare tutto a lui, non credo ne abbia le spalle abbastanza larghe il Milan in questo momento per supportare un progetto tecnico che nasce in maniera decisamente caotica. Ora vedremo i nuovi nomi dei direttori sportivi, magari per una di moda qualche vittoria, qualche insomma vecchia fiamma, poi c'è stato uno che è lì a spasso in questo momento e non si capisce bene perché, nel senso che Paladini quello l'ha fatto.
1: Beh, sai come sembra proprio una presa di posizione, non ignorare involontariamente, diciamo.
3: No, vabbè, però a un certo punto dici, c'è uno che potrebbe farlo, è anche bravo, e anche legato alla storia del club, dici, ma proprio non ci vogliamo pensare, perché in realtà Maldini non credo che si farebbe stare in un allenatore che non ha scelto lui. Però vanno a trovare un dirigente serio che si fa bene un allenatore che ha scelto lui. Cioè, prendi uno, Milan prenderà, credo poi, se l'ufficio si è smentito, credo prenderà un dirigente che non sa dove andare. Perché è l'unico che si fa, cioè l'unico profilo che si fa andare bene un allenatore che non ha scelto lui.
1: Quello. Ma c'è una tempistica secondo te che il Milan si deve dare? Cioè, quanto può ancora andare avanti? Allora, lascia stare che l'anno scorso, per esempio, anche la Juventus ha fatto un disastro, prendendo come lì il direttore sportivo, lo preso a gennaio, però intanto c'era lui e faceva la funzione anche da direttore sportivo.
3: Sì.
1: Non ha fatto bene, però l'ha fatta. Ma qui chi la fa? Cioè, possono andare avanti soltanto col presidente dell'allenatore per quanto tempo ancora? Il Real Madrid sta comprando il quarto giocatore, il quinto giocatore.
3: Allora, non guardavo,
1: no, vabbè, lo so, guardi due estremi, no, però, per dire.
3: No, se no i tifosi del Milano si deprimono, dopo gli stuzzicati. E ma tempistica, e, no, c'è anche, se ne ho parlato qualche volta, a me è sembrato, nel comunicato in cui hanno sembrato Furlani, Allegri, tutti quanti, fondamentalmente, c'è anche un passaggio che ho trovato semanticamente surreale, perché parlava dell'obiettivo di avere una struttura pronta per la prossima stagione. Obiettivo indica poi anche non avercela, che tu, se io mi perdo l'obiettivo di perdere 10 kg, poi non è detto che ci arrivo a perderli davvero. E, ovviamente per una specie di calcio, avere una struttura attiva pronta per l'inizio della stagione non mai essere un obiettivo, è evidentemente la base di partenza. Però Milan si è dato, quell'obiettivo, vediamo se ce la fanno in tempo. Parlando seriamente, diciamo che è anche circolata l'idea che ci potessero essere problemi sull'iscrizione al campionato, quella mi sembra francamente un'esagerazione, per quanto supportata dal fatto che Milan abbia una struttura sportiva oggi. Però diciamo che delle figure da fare per risolvere il problema lì ci sono, cioè non si risolve, però è chiaro che poi l'obiettivo è l'inizio del mercato. Non so se il Milan ci aggiorna ogni giorno l'elenco delle cose che pensavamo non potrebbero succedere, certo. Quindi diventa anche difficile una risposta seria.
1: E allora, visto che hai parlato di chili da perdere, chi è il Nosaradan da cui deve andare il Milan a questo punto?
3: Sì, l'ho capito, la figura ideale, l'ho già detto, la figura ideale di andare in Milan, nella mia idea, c'hai un dirigente che si chiama Paolo Marini, che è legato alla tua storia, che bene, che non ha un incarico in questo momento, e vai da Maldini, è l'unico che sa per fare Milan in questo momento, poi non farà. E quindi io mi sono preparato a pensare all'estero, ancora, sai, ci sono girati tanti nomi. Ti trovo, guarda, anche se andate nel Tiago Pinto, per me non sarebbe una cattiva idea. Se ci vogliono pensare, molto criticato a Roma, sarebbe un buon dirigente.
1: Non male, sì, assolutamente, no. Sarebbe
3: se per tanto mal non lo vuoi prendere,
1: esatto, se è proprio quella che la strada è deciso di abbandonarla. Senti, ha alzato il tiro in terra per Paresta, si è avvicinata in maniera sensibile, decisiva o ancora no?
3: Si avvicina dall'offerta, non credo, diciamo, alla cifra che vuole l'Atalanta, però lo sai, anche un po' il gioco delle parti. Beh, 45, ora magari toccherà il muro anche psicologico dei 50. L'Atalanta vuole ancora

0: però poi se quando dici trattative ci sta anche, dici anche beh io ho fatto un passo verso di te, tu fallo verso di me, no, non credo che debba farlo necessariamente, però anche questo che comunque vuol dire non così tanto funzionale al progetto tecnico, perché poi in realtà c'è anche questo tema, non so quanto quale sia utile a 4-3 di Sarri, la tanto lo vedi da cambio, inizialmente è chiaro che ha un fette straniere, però diventerà un alleato nel giocatore, non può far passare ancora troppo tempo, quindi mi aspetto nelle prossime ore arrivi un'offerta migliorativa e sia una nuova base trattativa.
1: No, questo diciamo che ormai si sta quasi per trarre questo famoso capo di magari la storia non sarà come Kumane, sarà una storia che andrà a buon fine per quanto riguarda l'Inter. E casa Juventus si sta provando a risistemare un po' di cose, stanno venendo fuori altri nomi, ho visto.
0: Allora ti ho sentito male.
1: Detto, casa Juventus si sta per stanno uscendo anche altri nomi, si sta per sistemare un po' il quadro prima di affondare il colpo, o bisogna necessariamente cedere prima di potersi muovere?
0: Beh, cedere fa comodo, la Juventus si sta portando avanti diverse trattative in entrata, potrebbe anche affondare il colpo prima di fare, in qualche caso, prima di fare delle versioni, io credo che per la spesa, ma di questo ne ho già parlato ieri, era abbastanza vicina a quella che insomma che stavamo andando nei giorni scorsi, quindi il D-Book, il Sorlot, e per ora ancora si muove con calma, insomma anche comprensibilmente c'è sto mondiale di mezzo, tra l'altro vedremo anche se, diciamo che ci sono state degli aggiornamenti dell'UEFA sui settlement agreement, sì, con i club italiani, non ci sono state niente alla Juve, però è possibile che la settimana prossima volta poi alla Juve entri in regime di settlement agreement, e quindi a quel punto che quella diventa una variabile, come dire, non propriamente secondaria, no, nei calcoli che sono a fare.
1: Vediamo un po' quello che sa eventuali altri comunicati, intanto paga soltanto la Roma, per adesso complicate trattative di mercato, dopo questo provvedimento non cambia nulla, e quali sono i nomi principali su cui sta lavorando a parte di Grillo?
0: Ma relativamente, nel senso che comunque non molto da 6 milioni di euro, ma Roma sa di avere delle limitazioni, poi attenzione, uscire dal settlement agreement come hanno fatto Inter e Milan non vuol dire che te freghi del settore finanziario, vuol dire che non è più determinati obblighi temporali, cioè se anche sforare un obiettivo intermedio, poi l'importante è che recuperi alla fine. Per quanto riguarda la Roma, in realtà paradossalmente in una trattativa le decisioni della UEFA potrebbero arrivare a evitare, perché ieri è stato sanzionato, è stato un picco Marsiglia, e quindi ha più necessità della Roma di entrare nei ranghi, e come sappiamo a Marsiglia c'è un giocatore che la Roma vuole, e che Greenwood, credo che possa alzare l'offerta e che può trovare una minor resistenza da parte dei francesi dopo questa mazzata, perché nel caso dell'OM è stata una decisione abbastanza pesante che per la Roma, e quindi credo che la Roma possa in realtà poi andare a beneficiare di le ultime decisioni dell'UEFA, se effettivamente presenterà una festa vicina, non credo che la Roma possa spendere 50 milioni per il Green, però se si avvicina a quella richiesta
1: magari si abbassano gli eseguiti,
0: esatto, sì, se alza una posta l'OM ha sicuramente dei motivi per dire di sì, certo, visto che c'è anche l'esclusione delle coppe, non in questa settimana ma nella prossima, se non rispetterà i vincoli del settlement agreement.
1: Bene Ivan, grazie per oggi, ci risentiamo domani se sto posto, se sei Ivan Cardia,
0: buon seguimento,
1: ciao. Allora noi invece ci ritroviamo tra pochissimo, seconda pausa, rientro a Raffaele Garinella, vi aspetto.
2: Un saluto alla redazione.
3: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, dato un'intervista all'emittente Al-Akhbar vicino al movimento Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran e i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con i raid incrociati, in particolare bersagliata a Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge il comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
3: Al via stamattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fuori dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta tra il 26 giugno 1936. È una prova importante, ma può essere vissuta con giudizio definitivo sul valore di una persona. Il messaggio che Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte siete stati fieri di voi, fate una sintesi, tutto questo portate con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 30enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 20 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Monte Cateni Terme nell'agosto 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
3: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione, diverse grandi città tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
2: Il basket Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre con Milano che c'è la vittoria che le varrà il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
3: Per il momento è tutto, a tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto aprirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa in pochi secondi e TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete ascolto di TMW Radio.
7: Se lo hai letto su tutomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutomercatoweb.com. Trova tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tutomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali di grandi protagonisti del calcio. Rivivo su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere. vivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su Team V Radio, non perdere Storie Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: Adesso è il momento del mio amico Raffa Carinella. Ciao Raff, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Partiamo un attimo dall'Inter, pare che si avvicini l'offerta alla richiesta dell'Atalanta per Palermo, dovrebbero essere 50 milioni tutto incluso, accordo già raggiunto con il giocatore fino al 2031 per un contratto da milioni all'anno. Credi che la Fata Bianca si avvicina a questo punto?
1: A questo punto sì, considerata comunque sia la richiesta dell'Atalanta quasi del tutto accontentata, sia comunque il fatto che il calciatore voglia rimanere in Italia, desiderio di restare in Italia, e sì, praticamente il prezzo, ma lo dico così un po' da profano, mi sembra eccessivo, perché è un calciatore che ha fatto un'ottima stagione, la prima nel campionato italiano, quindi insomma 50 milioni è una cifra importante. E mi auguro realmente che il calciatore possa confermare quanto di buono ha fatto vedere lo scorso anno anche all'Inter, che non è né Cagliari e non è né Bergamo.
0: Tra l'altro una cifra così importante magari potrebbe privare all'Inter di poter fare altre mosse di mercato, oppure no? Che comunque, insomma,
1: in realtà no Enzo, perché comunque considera che si è liberato tanto spazio da un punto di vista di ingaggi, perché di fatto anche De Fai dovrebbe non rinnovare, l'unico che si avvicina al rinnovo che ha accettato la riduzione importante dell'ingaggio è Mkhitaryan, che è più considerato importante da un punto di vista non soltanto tecnico ma soprattutto carismatico per quanto riguarda lo spogliatoio. Quindi io penso che ci sarà il rilancio per lei, e se dovesse partire Bastoni, se dovesse realmente offrire 70 milioni o avvicinarsi a quelli fra l'Inter, sicuramente poi si lancerebbe che è un giocatore che non dispiacerebbe, insomma, venire all'Inter.
0: Dopodiché tutto a posto o hai un'altra speranza barra obiettivo da tifoso?
1: Ah guarda, tipo, io vorrei Jones del Liverpool più di Koné della Roma. Secondo me preso Palestra, che comunque rimpiazza Luis, preso Sule, che serve per rimpiazzare comunque Acerbi, De Frey, perché comunque non dimentichiamoci che hai il Pavard in rosa, e quindi il Pavard è un giocatore che comunque è fondamentale, se dove, soprattutto da un punto di vista numerico, perché comunque quando perdi due difensori devi rimpiazzare, poi dovresti andare via Bastoni, avrai modo di riportare ulteriormente la difesa. Mi aspetto un centrocampista diverso per caratteristiche, quel centrocampista Jones in attacco non farei nulla, dovesse partire lui Senti che poi penseremo.
0: Comunque insomma è un pezzetto avanti, si è portata l'Inter che sta costruendo la prossima stagione con dei nomi interessanti, ma adesso ci tuffiamo anche un po' sul mondiale. Intanto questa sfida a distanza per adesso tra Messi e Ronaldo è stata vinta per adesso, prima partita da Messi. Vedi una parabola diversa dei due campioni al di questo esordio al mondiale, alla soglia sperata e raggiunta di 40 anni?
1: In realtà vedo una squadra diversa, cioè nel senso i campioni del mondo comunque sono una squadra importante al servizio di Messi, e poi abbiamo Ronaldo che è al servizio del Portogallo, però può fare sempre tutto da solo quest'uomo, nel senso che se poi gli altri calciatori sono un po' deludenti, eccezione fatta per qualcuno,

insomma, poi non è facile, sai, Messi è eterno, Ronaldo per me è eterno, sono due calciatori che si equivalgono, poi uno può preferire la tecnica dell'altro.

0: devi dare tutto in ogni partita per arrivare al massimo.
1: Tanto si è conclusa la prima giornata, diciamo, di questo mondiale. Qual è la squadra che le squadre che ti hanno più di più e quelle che ti hanno un po' deluso invece?
0: Ma premessa che ci sono squadre, secondo me io fatico a immaginarmi squadre come, con tutto il rispetto per Canar, l'Uzbekistan, Curaçao, cioè Panama, probabilmente ci sono squadre dal talento inespresso per essere buono, perché a me non piace poi dire usare altri termini, e ci sono squadre che secondo me possono arrivare in fondo. Una di queste è la Spagna, nonostante il pareggio contro Capoverde, certamente la Francia, perché per me è la squadra più forte, poi c'è l'Argentina e ci possono essere delle sorprese, che possono essere l'Inghilterra e la Germania.
1: Ieri bella partita Inghilterra e Croazia, anche qui si è vista una parabola ascendente, una discendente. L'Inghilterra comunque ha dei talenti innegabili,
0: bellissimi,
1: e poi a me mi fa impazzire che è fisico e tecnico, bravo, è un uragano vero e proprio, Bellingham, non lo scopriamo certamente adesso, Rice, insomma è una squadra che è un Evergreen,
0: James Anderson,
1: esatto,
0: Maleke,
1: ma lo stesso Rashford se vogliamo, poi insomma alla fine il suo colletto, la sua grifa te la mette, eccetera. Dall'altra parte c'è una Croazia che al di Baturina, eccetera, secondo te sta un po' in fase calante, cioè sia ai Perisic, ai Modric, che ormai hanno fatto il loro
0: tempo di cambio. Sì. Assolutamente sì, ma sai, la Croazia ha questi sprazzi generazionali, mi piace finirli, no? Sono dei calciatori che arrivano sempre quasi a toccare il traguardo, a sfiorarlo, ma poi non raggiungono mai l'obiettivo, un po' perché manca sempre quella ciliegina sulla torta, un po' perché la torta non è del tutto gustosa, però è chiaro che ci sono dei giocatori sì che sono importanti, per carità, io penso a qualcuno dell'emergente, lo stesso Sucic emergente, però i calciatori, lo zoccolo duro è in là con gli anni, avanti con gli anni, Modric, Perisic, Paris, lo stesso Kovacic, ma sono due giocatori che per carità hanno dato tanto, però insomma ecco, se tu pensi di proprio avere la panchina, sono dei giocatori che difficilmente entreranno, penso a giocatori come Luka Sucic, penso a Dante Budimir, sono giocatori che faticano a togliere il posto a chi ha giocato ieri, come Musa, come Baturina, come Sucic, insomma è l'Inghilterra invece tipicamente una squadra straordinaria, una squadra che però poi tende a soffrire le squadre un po' più veloci, come può essere la Francia, come può essere la stessa Spagna, vedremo insomma poi nel proseguo del torneo.
1: Sì, che chiaramente la prima giornata racconta le storie, poi spesso e volentieri vengono sovvertite in corso d'opera. Che mi dici del Giappone?
0: Il Giappone lo seguivo quando c'erano Oli e Benji,
1: lo so,
0: e già mi piaceva. E già mi piaceva, no, è una squadra che mi fa simpatia, è una squadra che mi è sempre piaciuta, l'ho seguita con estrema attenzione quando era allenata da Zaccheroni, adesso ha delle ottime individualità, io penso a Kamada che ha vinto una conferenza nel Crystal Palace, che ho apprezzato quando era Lazio, ma c'è anche un altro che è sano, che mi piace molto, i due trequartisti Maeda e Kubo alle spalle di Ueda sono secondo me dei calciatori che fanno la differenza, poi è chiaro che purtroppo Kubo è uscito, diciamo, contro Ueda per infortunio, pensiamo a chi è entrato, non ha fatto certamente piangere, parlo di Ogawa che è un giocatore importante. In difesa hanno fatti, sono messi bene, al di là di Suzuki che noi conosciamo, hanno i tre difensori con Taniguchi che dirige la difesa, che è un bel giocatore, poi i due anni Doan e Nakamura che fanno bene entrambe le fasi. L'Olanda è una squadra imprevedibile, quando è in giornata può battere chiunque, quando non è in giornata fa fatica. Mi è piaciuto Summerville, che è un calciatore di cui si parla alla Roma, un po' sponsorizzato da Malen, però insomma vedremo se poi arriverà Summerville o arriverà Greenwood, visti anche i problemi importanti del Marsiglia che sono stati poi passati ieri.
1: Abbiamo parlato di quelle che potrebbero essere le squadre che poi emergono, eccetera, abbiamo parlato del Giappone, citato anche l'Olanda, di come sta lavorando, eccetera. Qual può essere invece la o le cenerentole di questo mondiale, che magari possono fare strada a lungo e far emergere dei talenti da visionare?
0: Io sarei attento alla Colombia, è una cosa che mi piace, la Colombia, no? delle sudamericane, se si toglie

0: l'Argentina è quella che ha fatto bene, al di là di Luis Diaz che conosciamo, però insomma mi è piaciuto Lerma a centrocampo, mi è piaciuto Sanchez che ha fatto coppia con Lucas in difesa, Muno sulla fascia destra, ed è una squadra, la Colombia, che secondo me può far bene. Poi tra le squadre africane sarei attento al Ghana, perché comunque il Ghana ha dei calciatori che secondo me potrebbero emergere, vabbè, a parte Semedo che conosciamo, questa è una sorpresa, però insomma c'è, io andrei a vedere soprattutto Senaya, Adela e Mensah a sinistra, sono dei giocatori che hanno fatto molto molto bene contro il Panama, pur con tutto il rispetto del Panama, che non è più il grande Julio César del Valdés, quindi quei giocatori che escono una volta ogni tanto. E poi se proprio dovessi guardare un'altra squadra, una sorpresa, se dovessi proprio considerarla una sorpresa, ma sorpresa poi di fatto non lo è, la Svezia, perché è vero che è qualificata con solo 2 punti, quindi questo è uno dei bis del regolamento, però è una squadra che ha degli ottimi giocatori e abbiamo visto nella partita nel 5-1 contro la Tunisia quello che questi calciatori quando sono in giornata possono fare.
1: Porto un attimo in casa Milan di nuovo perché è la società che in questo momento sta lasciando perplessi in tanti perché siamo al 18 di giugno, manca ancora la dirigenza, è stato preso l'allenatore che però non si sa se il dirigente che arriverà apprezza, deve essere fatta la squadra, nel frattempo chiedono di andare via Leao, Polignan, Modric, c'era più. L'agente di Zaniolo ieri era in sede, non si sa parlare con chi, perché c'è soltanto Scaloni, Cardinali, manco c'è perché sta al mondiale. Kroos e Alung passi indietro, o perlomeno sono stati bloccati, e mancano del tutto idee. Prima parlando con Ivan Cardia parlavo anche del fatto che tecnicamente sarebbe libero Paolo Maldini, ma evidentemente non viene tenuto in considerazione. Che cosa ti sta trasmettendo questa situazione?
0: Se fossi un tifo del Milan non dormirei sonni tranquilli. Intanto perché Amorim per me, con tutto rispetto per Amorim, non vale Massimiliano Allegri. Te lo dico con
1: Anche se proprio
0: estrema
1: c'è una
0: tranquillità.
1: tipologia di gioco totalmente diversa.
0: Sì, però paragonarlo qualcuno lo ha paragonato ai grandi degli allenatori del passato. Ora, quest'uomo ha vinto un campionato con lo Sporting di Lisbona, facendo un calcio secondo me tutto sommato gradevole. Poi è andato al Manchester United e ha fatto rimpiangere i flop del Manchester United. E negli ultimi anni, dopo Sir Alex Ferguson, rimpiangere i flop dello United era impresa difficile. Lui
1: Sì.
0: ci è riuscito, secondo me, ci è riuscito. Quindi, non lo so, prendi un allenatore dopo una stagione conclusa in questa maniera, ai confini della realtà, una squadra che ha tutto per arrivare in Champions League, ha buttato tutto nell'ultima giornata contro una squadra da salva che era il Cagliari, riprendi questo allenatore che non conosce il calcio italiano, a cui comunque devi concedere del tempo, perché se prendi da Amorim i risultati immediati fai un errore. Allora a quel punto io domando e dico, ma in una situazione così complessa, così articolata, per certi aspetti caotica, non era meglio tenersi stare allegri e andare avanti con il lavoro, secondo me, che è stato un lavoro buono, al di là della conclusione, perché il Milan con questa squadra senza attaccante, perché poi di fatto Allegri ha giocato senza attaccanti, perché se vogliamo dire che Leao e Puig sono attaccanti da 3-5-2, allora io posso sostituire Bruce Willis e Jason Statham nel cinema americano perché sono pagato, non va bene. Allora dobbiamo riconoscere i meriti di una squadra ad Allegri che ha fatto bene nella prima parte di stagione, poi i limiti sono venuti fuori quando il numero di partite con rose più diciamo attrezzate è venuto a galla con tutti i limiti della squadra rossonera. Vedo tanta confusione, c'è parecchio caos, non penso che Zaniolo, pur aver disputato un'ottima stagione all'Udinese, poi rappresentare l'attaccante ideale anche per il gioco di Amorim, a quel punto mi concentrerei su Moise Kean, però insomma adesso ci sono anche da gestire i prestiti, perché il Milan comunque ha Bennacer, Musa, Chukwueze, questi rientreranno perché non saranno risultati, dovranno essere cacciati sul mercato.
1: Il 22 giugno ci sarà l'elezione del Presidente federale per quanto riguarda il nostro governo del calcio. Un calo malato, inutile dirlo. La qualità è totalmente abbassata, qualità bassa e difficoltà di fare mercato, strutture fatiscenti, c'è tanto di cui lavorare. Eppure Gabriele Grevina, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, di oggi ha detto l'anti la FIGC in qualsiasi caso resterà in buone mani, tu ti senti comunque in buone mani o questo chiudere gli occhi davanti a un evidente stato di sofferenza del nostro calcio ti preoccupa?
0: Calcio italiano dalla pessima qualità, sano anni luce da quello a cui eravamo abituati, stadi obsoleti, ci sono stadi, se si fanno, se si escludono rare eccezioni, penso all'Atalanta, penso al Frosinone, penso alla Juventus, penso all'Udinese, stadi che fanno riferimento all'Italia 90, ancora con queste eccessive squadre in Serie A, giochiamo poi con squadre che non riescono talvolta a raggiungere neanche i 20 punti in classifica, questo ti fa capire il livello della nostra Serie A, però si continua a difendere l'indifendibile. Vedremo adesso, scusa il gioco di parole, dove andremo a finire, però io francamente, a differenza di Gravina, tranquillo non lo sono affatto.
1: Direi proprio di no, è molto complicato. Casa Juventus, voglio il tuo parere anche qui, si continua a vagliare l'ipotesi di un'apertura verso Vlahovic, si ascoltano le richieste di Spalletti, ma adesso c'è Carnevali che comunque seguirà il suo percorso, mettendoci quello che sono le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Tu, è una pista che riapriresti, quella di Vlahovic, o sei uno di quelli che dice basta col passato, bisogna puntare a qualcosa di nuovo?
0: Intanto io, se fossi un amico di Vlahovic, gli direi: caro Dusan, tu stai giocando in una delle squadre più importanti del mondo, quindi dovresti essere orgoglioso di indossare la maglia bianconera. Sfoglia l'enciclopedia della storia della Juventus, guarda i vari Platini, Sivori, Charles, Del Piero, Baggio, Zidane, tutta gente che ha fatto innamorare chi ama realmente il calcio. Fossi in te, resterei alla Juventus, perché è difficile a mio avviso trovare una squadra più importante della Juventus. Quindi fossi lui resterei, però la Juventus magari con Carnevali punterà su un altro tipo di calciatore.
1: Io dipende penso anche dalla richiesta che fa il giocatore, chiaramente.
0: Certo, è chiaro che se chiede 12 milioni di euro di stipendio a quel punto,
1: ma
0: insomma,
1: anche
0: diventa...
1: sono tanti, secondo me.
0: Sono tanti, ma perché secondo me non tanto per il rendimento di Vlahovic, che non è stato all'altezza del calciatore nelle ultime stagioni, ma quanto insomma poi cominci a sforare determinati paletti che conviene sempre mantenere sotto controllo. E questo è quello che poi credo che la Juventus chiederà a Carnevali, che è un ottimo dirigente. Ma sai Enzo, io ho sempre pensato che un dirigente ottimo fosse anche Giuntoli, lo era Paratici. Il problema non è quello del dirigente che ti fa la differenza, perché secondo me si possono commettere degli errori, però dire adesso che Giuntoli non era un bravo dirigente o che non lo era neanche Paratici, secondo me è utopia. La Juventus deve cambiare qualcosa, secondo me, da un punto di vista della gestione che c'è stata dopo Andrea Agnelli, perché secondo me il lavoro di Andrea Agnelli è stato un lavoro encomiabile. E dopo però qualcosa è cambiato, ecco, io mi concentrerei su quel qualcosa.
1: Parlavo di Spalletti che magari fa delle proposte anche di acquisto eccetera, e stamattina nel nostro editoriale con Marco Piccari e con Alessandro Santarelli si parlava insomma di quello che per esempio al Napoli fece Benitez quando suggerì nomi del calibro di Albiol, Higuain, Mertens, Reina, Callejon, giocatori straordinari presi però da un club straordinario. Il Napoli li prese, li cucinò poi questi ingredienti, chiamiamoli così, Sarri. Io ti chiedo quali sono, e qua ti chiedo uno sforzo enorme, gli allenatori in questo momento da considerare allenatori veri e propri manager del calcio, da stare a sentire, e tra questi rientra anche Spalletti?
0: Per me no. Allenatori manager io vedo Luis Enrique, vedo Pep Guardiola, vedo Jürgen Klopp, anche se non sta allenando in questo periodo qui, poi fatico francamente. Potrebbe diventare manager, ma potrebbe diventarlo, perché alle spalle ha una grande dirigenza Company, perché sta crescendo bene secondo me,

0: anche se è lontano dai primi che ti ho citato, però insomma, ecco, ecco, lo sta diventando, lo sta facendo bene Arteta, ma perché ha avuto anche il tempo di sbagliare. E poi, no, Spalletti secondo me è un ottimo allenatore, è un ottimo maestro di calcio, però allenatore e manager, no, io penso che lui abbia bisogno di un dirigente importante a fianco per poter anche poi confrontarsi. Ma questo in Italia io fatico a trovare allenatori e manager, cioè, francamente non ne vedo. Non solo Spalletti, non ne vedo proprio, non solo Spalletti, neanche Conte, neanche Allegri, non sono allenatori manager. Allenatore manager per me era Fabio Capello. Ecco, se tornassimo indietro nel tempo, Fabio Capello più di Marcello Lippi ha dimostrato di essere un allenatore manager. Ma poi basta, fatico veramente. Per me Mourinho non è un allenatore manager, ma è la mia idea, la mia concezione di manager.
1: Ecco, hai fatto il nome di Allegri, e allora chiudiamo con una valutazione sul Napoli. Questo biennio che si prospetta di Massimiliano Allegri sulla macchina del Napoli deve portare dove, secondo te, nelle idee di De Laurentiis?
0: Allo scudetto,
1: Ah,
0: nelle idee di
1: dici?
0: De Laurentiis.
1: Non è una zona di
0: Ma
1: passaggio, io la vedrei più una zona forse di passaggio a basso costi, restare in alto e provare.
0: avrebbe preso italiano in realtà. Secondo me ha preso Allegri perché De Laurentiis punta allo scudetto. L'allenatore è importante, la squadra è importante, magari con una preparazione diversa rispetto a quella che ha fatto Conte, si può andare incontro a minori infortuni e questo può permettere alla squadra anche una maggiore profondità nella rosa in determinati momenti della stagione.
1: Vedremo un po' se effettivamente ha inquadrato le idee e gli obiettivi di De Laurentiis. Intanto ti saluto e ti ringrazio come sempre. Ciao Raff, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, insomma, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Ai quali do appuntamento tra pochi minuti, perché tra pochi minuti, dopo l'ultima pausa, andremo a fare la nostra operazione mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona. Tra poco.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Hampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Maro Jan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Falla 2 ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale.

0: della parata e il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Intanto ci sono le parole da Firenze alla Viola Park di presentazione della stagione, anche il Digi Ferrari impatto con grosso importante, abbiamo voglia di fare un buon lavoro, bisogna limitare i sogni ed essere sicuramente concreti, grosso alle caratteristiche che ci servono. In questo momento sta parlando anche Fabio Paratici, vi riporteremo naturalmente anche un po' quelle che sono le sue parole, la sua disamina, ma adesso è venuto il momento dello spazio mondiale con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche da Len.
0: E buongiorno allora da Len da Barcellona, Len.
2: Ciao ragazzi, ciao Vincenzo, ciao Fabio.
0: Oh ragazzi, finalmente io ho visto una partita che mi ha preso tantissimo, Inghilterra-Croazia, ne parliamo dopo con Len, ma partiamo da Fabio e dalla grande delusione, perché ieri vi ho fatto scommettere quanti gol farà Cristiano Ronaldo, poi Len ci svela, ci riracconta anzi quello che ha detto il CT della nazionale portoghese, e invece Portogallo-Congo, caro Fabio, finisce 1-1, grande delusione perché assente dal tabellino, ma non solo, proprio assente sembrava dal campo Cristiano Ronaldo. E allora, l'MVP della partita?
1: E allora, l'MVP della partita è Johan Vissa, attaccante del Newcastle, e in generale diciamo che le sottolineature positive vanno tutte nella direzione del Congo, che peraltro ieri fa la storia. Partiamo da Vissa, appunto, l'MVP per me, come interpretazione della partita, il modo in cui ha comunque generato caos nella difesa del Portogallo, capacità di manipolare la linea difensiva, portando fuori posizioni centrali, creando

0: famosi coni d'ombra alle spalle del centrocampo. Secondo me un attaccante che non è stato iper prolifico nel Newcastle quest'anno, tutt'altro, però ha dimostrato comunque di sapersi muovere e il marchio Premier League si è palesato secondo me anche proprio nel modo di tenere il campo, nell'astuzia con cui si è mosso, per cui dico Vissà che, ripeto, non ha trovato il gol, ma secondo me ha rappresentato una chiave tattica fondamentale per la partita.
1: Aspetti positivi hai detto tutti dalla parte del Congo, e negativi immagino dalla parte del Portogallo invece.
0: Direi proprio di sì, mi è piaciuta l'intensità nel blocco medio-basso. Il Congo è stata una squadra che non ha voluto metterci troppi chirigori, non ha voluto inventarsi nulla, ma ha mostrato un'organizzazione, una compattezza che hanno poi permesso di mandare in scacco matto il Portogallo. E un 4-4-2 fatto molto bene, ripeto, hanno usato le loro armi migliori, una fisicità, un atletismo fuori dal comune, una compattezza che secondo me è stata poi la loro arma, unita chiaramente a una grande voglia di fare bene, esordio per una nazionale che fa la storia, insomma, con un punto che per loro banalmente vale una vittoria. Non mi è piaciuta invece la staticità offensiva, l'assenza di verticalità nel Portogallo. Hai citato Cristiano Ronaldo, ne avevamo parlato ieri,
1: sì.
0: Ci si aspettava una risposta da parte di un altro GOAT come lui ai vari gol arrivati dai suoi diretti avversari nelle classifiche all time, in particolare da Messi. Invece Ronaldo non soltanto non ha trovato la via del gol, ma è sembrato un po' un elemento più che altro di disturbo, quasi condizionante per il resto della squadra, e quindi di sicuro sia lui che più in generale il Portogallo non mi sono piaciuti.
1: Allora io ho in mente un dato, dimmi qual è il dato secondo te della partita, vediamo se coincide.
0: Guarda, io me ne sono segnati alcuni, ma il 73% di possesso palla del Portogallo a fronte di una metrica di gol attesi bassissima, secondo me fotografa il tipo di partita per chi non l'avesse vista. Però dimmi anche la tua.
1: No, la mia è l'assenza dal tabellino di Cristiano Ronaldo all'esordio mondiale. È giusto una curiosità, perché sì. Avete perso tu, ha perso Alen, vado da Alen. Insomma, Certi della Nazionale ha detto magari se avessi dovuto fare dei cambi lì davanti forse avrei dovuto prendere in considerazione di cambiare Ronaldo, ma non posso perché non può.
2: Ormai chi ci segue da tempo sa benissimo che deve sempre scommettere il contrario di quello che,
1: questo è vero.
2: Che suggerisco. Ti devono ascoltare a te, insomma.
1: Sì, come no. Voi.
2: Cioè, la cultura di bolletta.
1: Falliscono.
2: Sì, allora, è curioso che ieri in conferenza stampa comunque hanno chiesto a Bob Martinez perché avesse cambiato 3 attaccanti su 4 e avesse lasciato Ronaldo in campo quando era peggiore, e Bob Martinez ha detto chiaramente che quando ha firmato il contratto con la nazionale portoghese c'erano delle clausole che obbligavano a mantenere in campo, dunque penso questo è un limite,
1: certo che
2: è un limite. Questo è il bello del calcio, avere un fenomeno che sta sfiorando i 1000 gol in carriera che diventa un limite a livello collettivo. Vedremo cosa però il Portogallo che parte col piede sbagliato. Sì,
1: allora invece tu mi parli proprio di Inghilterra Croazia, partita molto bella perché molto tirata sin dal primo minuto. Uragano Kane ha fatto il suo, Bellingham non è mancato, Jones, Stone, Rice, Rashford, insomma c'era tutto quello che poteva mettere in campo l'Inghilterra. Dall'altra parte la Croazia, tra poche novità e tanti old, diciamo così, è venuta un po' meno, ho visto Perisic lontanissimo parente di quello che era, ho visto Modric camminare in campo. Eppure la gara era rimasta abbastanza in bilico fino alla fine. Raccontami intanto il tuo MVP della partita.
2: Ma il mio MVP è chiaramente Kane. Comunque pesava la gara sulla difesa. Vediamo nei movimenti. Comunque per me Kane è il giocatore, è il centravanti più intelligente.
1: Vero, sono d'accordo.
2: Puoi aprire i corridoi, non bisogna guardare solo palla, occhio,

0: fa un 1-2, una triangolazione. No, lui ha questa intelligenza che pochi centravanti hanno. E comunque la linea di tre quarti, vari Gordon, Bellingham, Madueke, quando hai un attaccante così che ti apre i corridoi, comunque è molto più facile attaccare. E Kane per me è senza dubbio l'MVP della partita ieri.
1: Gli aspetti positivi e negativi dove li hai identificati?
0: Beh, gli aspetti positivi, ho visto una squadra che sa cambiare, sa attaccare verticale diretto, sa comunque nascondere il pallone, essere un po' più orizzontale, sa scegliere i momenti. Prima, ricordando il Mondiale 2022 in Qatar, comunque era una squadra che aveva bisogno di spazi per poter correre, e Tuchel ha portato questa alternativa, e questa è ricchezza. E ho visto una squadra atleticamente molto fresca. E
1: Vero.
0: questi sono due aspetti dell'Inghilterra.
1: Con Super Tuchel, invece il dato da evidenziare?
0: Il dato è curioso perché la Croazia ormai i giovani fenomeni ce li ha in difesa, e ieri abbiamo visto una difesa in realtà all'inizio, velocità di esecuzione nelle marcature. Se la Croazia difende, cosa diventa normale? E mi chiedo anche davanti alla difesa Perisic, Modric, secondo me lì manca un interditore, manca un giocatore d'ordine, un giocatore che abbia più aggressività. Vedremo cosa decide il CT, però deve cambiare qualcosa perché abbiamo visto una Croazia fragile a livello difensivo ieri.
1: È molto fragile a livello difensivo, soprattutto nel gol di Bellingham, direi movimenti anche goffi nelle diagonali sbagliate, in direzione sbagliata. Fabio, invece, penso che a tanti di noi devi raccontare questo Ghana-Panama, perché tutto so, io non l'ho visto, gli altri difficilmente, immagino, anche questioni di orari, eccetera. L'MVP della partita, intanto chi è?
2: Sì, guarda, fortunatamente ti dico qui con le 5 ore
1: Già.
2: di differenza ho il vantaggio di riuscire a vedere praticamente tutte le partite o quasi, per cui ho avuto la fortuna di vedermi anche Ghana-Panama, no, scherzi a parte, non è
1: Sei
2: stata tra
1: stato
2: le migliori
1: fortunatissimo.
2: partite, devo dire, ad oggi di questo mondiale che pur in generale invece sta offrendo secondo me un livello calcistico davvero notevole. Un Ghana che avevamo anche già presentato come una nazionale tra quelle africane che arrivava peggio, sia come generazione in assoluto, come valori, che anche proprio come percorso. E di fatto ieri il campo ha mostrato questo. Per cui un Ghana che riesce poi a vincere Donna Cesarini, partiamo
1: Sì.
2: dall'MVP, che è Jordan Ayew, che fa parte di questa generazione di Ayew, sappiamo. Il fratello di 2 anni più anziano era riuscito, è tuttora insomma, record man di presenze nei mondiali con la nazionale. Sappiamo lo storico padre di entrambi e quant'altro. Secondo me, operando come regista offensivo ieri, come giocatore comunque che ha portato la sua esperienza, la sua capacità di stare in campo. Gestire anche i tempi di gioco ha portato quel qualcosina in più a livello individuale che invece come squadra e come struttura in generale la nazionale non ha sembrato avere e quindi secondo me lui lo identifico come MVP, ripeto, all'interno di una partita in cui è difficile evidenziare qualcuno che si sia distaccato in particolare anche nel Panama. E mi è piaciuta la reazione comunque di orgoglio in zona Cesarini quando la partita si è un po' spaccata nel finale, c'è stata poi la possibilità di ribaltare il fronte in un paio di occasioni, e nell'ultima delle quali poi si è creata l'opportunità del gol, comunque con una bella giocata in verticale di Semenio. Vero leader tecnico di questa squadra, ricordiamo peraltro che Thomas Partey non è riuscito a partecipare per problemi personali legati ad alcune denunce passate, non dichiarate nel momento dello sdoganamento, per cui non gli hanno permesso letteralmente di entrare in Canada, quindi non ha preso parte alla spedizione. Kudus è infortunato, che è un altro giocatore insomma, che avrebbe potuto innalzare il livello tecnico generale, per cui tutto sulle spalle di Semenio che trova un pallone importante nel corridoio nel finale che porta poi all'azione del gol decisivo. Cosa non mi è piaciuta è la voragine.

0: in generale tra i reparti, cioè comunque scarsa densità in fase di possesso, sia il Ghana che anche Panama, che ha provato con le proprie caratteristiche tipiche della squadra latina ad avere un controllo del gioco sul piano tecnico, di arrivare con il blocco eccetera, ma con grosse difficoltà e con palloni persi in zone di campo pericolosissime. In generale comunque una mancanza di compattezza nelle due squadre mi è piaciuta davvero poco, e a testimoniare questa mancanza di fluidità il dato: 12 palle perse in uscita nella propria tre quarti per il Ghana, che ripeto non sta tenendo fede a quella che è una tradizione anche proprio tecnica, no? Il Ghana è sempre stato considerato il Brasile africano,
1: sì.
0: Ma sia sul piano tecnico individuale che sul piano tattico e di organizzazione di squadra, anche le varie modifiche, i vari CT sostituiti, cambiati fino a pochi mesi anche prima dell'inizio della competizione, non hanno di sicuro aiutato in questo senso, ricordando appunto che magari interpreti che in passato il Ghana offriva non sono più disponibili.
1: Un dato da evidenziare?
0: Sì, le 12 palle perse, ma anche le 3 recuperi palla soltanto nella zona avversaria, quindi un contropressing, un gegenpressing pressoché assente. Abbiamo visto il Ghana praticamente per quasi tutta la partita lanciare lungo e cercare di tabellare, come si dice qua, cioè di giocare sulla sponda e per provare ad alzare il baricentro, ma fluidità di manovra, come detto, veramente poco, quindi soltanto 3 palloni recuperati nel centrocampo avversario.
1: Tabellar in brasiliano, in spagnolo giocare di sponda come si dice? Len?
2: Tirare una parete.
1: Ah, ho capito.
2: Oppure si dice, mi sembra, no?
1: Hai capito. Senti invece Alen, esordio amaro per Fabio Cannavaro, di fatto esordio amaro per Ancelotti, soltanto 1-1 nella prima mondiale, esordio amaro per Montella che perde con la sua nazionale turca, esordio mondiale negativo per Fabio Cannavaro. Uzbekistan Colombia finisce 3-1, eppure a un certo punto l'Uzbekistan l'aveva rimessa parzialmente in piedi, no? L'MVP di questa partita.
2: Beh, l'MVP è Lucio Diaz, che fu proposto a Firenze per 8 milioni un paio di anni fa prima di arrivare ad Oporto, e fare Daniele Pradetis che era troppo fragile atleticamente, e niente, Luis Diaz è venuto fuori quando la Colombia ne aveva bisogno. Aspettavamo il James, è venuto fuori Luis Diaz, una Colombia che ha dominato a livello territoriale, una Colombia che è stata capace di creare, non è stata capace di mettere in condizioni Suarez, che viene comunque una stagione a livello prolifico di altissimo livello, però Luis Diaz col suo gol, col suo assist, comunque giocatore chiaramente decisivo di questa sfida.
1: Momenti belli e negativi di questa partita, aspetti positivi o negativi da evidenziare?
2: Allora, ho visto un Uzbekistan molto propositivo sulla fascia destra, dove gioca Karimov, Fayzulayev e pure Kuzanov, che sa proiettarsi in avanti. La Colombia ha sofferto su questa fascia, e l'Uzbekistan forse è la squadra che arriva con meno pretensioni, non dico ambizioni, però con pretensioni. Hanno fatto la storia, prima squadra dell'est asiatico a puntarsi. È storicamente il calcio in Uzbekistan è un calcio riconosciuto in Asia come un calcio molto tecnico, e ieri abbiamo visto a sprazzi comunque la cosa è capace, ha dato il ritmo sulla velocità di esecuzione, quello tattico, oppure c'è ancora tanto lavoro, però dai, abbiamo visto una squadra giocare, che sia squadre che si chiudono ad aspettarsi. Questa è una buona notizia. E cosa mi è piaciuto della Colombia? Mi è piaciuto Gustavo Puerta, che ho presentato qua, ha mandato in panchina Roberto Rios, il motore di questa Colombia, e ieri comunque è stato il centrocampista più attivo e ha pure trovato l'assist sul gol di Lucio Diaz.
1: Il dato da evidenziare?
2: Il dato da evidenziare sono i 0 dribbling di James Rodriguez, cosa che non mi è piaciuto pure della Colombia. Ho visto un giocatore spento, quella

0: piccola famiglia, i giocatori stanno avendo la loro last dance. James forse è quello che è stato tutto tono. Tutti è il portiere Vargas, lì deve comunque cambiare il grado di concentrazione che ha, perché il gol che prende comunque contro rivali più competitivi potrebbe costare caro alla Colombia.
1: Direi di
2: Comunque
1: sì.
2: attenzione alla Colombia,
1: Se ne parlava prima con Raffaele Carinella.
0: Ma sì, ma
1: Dici.
0: ormai ha sempre avuto quel calcio e comunque si è rinnovata bene. Possiamo anche considerare che non ha portato Duran per motivi disciplinari e Duran avrebbe fatto benissimo in questa squadra.
1: Fabio, che volevi aggiungere sulla Colombia?
2: No, che io l'ho seguita qui nella qualificazione ai mondiali. Come vi ho detto, il Brasile ha fatto la peggior qualificazione di sempre, per cui ci sono state diverse selezioni che le sono arrivate davanti, tra queste proprio la Colombia. E secondo me di tutte, togliendo l'Argentina, che chiaramente ha dominato il girone da campione del mondo in carica, con una superiorità tecnica comunque generale risaputa, secondo me subito dietro io metto proprio la Colombia per il tipo di proposta calcistica che ha offerto. È un calcio il loro molto, molto dinamico, con una capacità di interpretare anche momenti della partita. Sa attaccare usando gli spazi, attaccando la verticalità, l'intransizione, ma sa anche fare la partita quando trova nazionali tecnicamente inferiori che giocano più in blocco basso. Per cui a me piace molto, è una nazionale giovane in assoluto, togliendo poi James o alcuni elementi un po' più esperti, ed è una generazione che secondo me non è ancora al suo massimale, per cui se non in questa edizione, ma penso che a lungo andare potrà dare risultati anche proprio magari in sede di Coppa America.
1: Allora, in chiusura, una battuta la chiedo ad Alen su. Abbiamo parlato in termini di grande delusione di Cristiano Ronaldo, certo anche Leao sembra veramente un giocatore che non si riesce a capire né col Milan né con la nazionale cosa voglia fare del suo futuro, no?
0: Leo è una conferma che ci deve. Alla fine, da quanti anni sono che comunque.
1: Ti sentiamo a
0: Eppure in
1: sprazzi.
0: involuzione, eppure in involuzione, cose che faceva bene prima Leo, non le fa più. Perché
1: Eh già.
0: comunque i rivali sanno difenderti, ti analizzano, e poi non vedo che ha quel passo che aveva un paio di stagioni fa. È sopravvalutato e c'è qualcosa che non va in testa, perché comunque lui ha tutto a livello soprattutto atletico, perché tecnicamente è un giocatore comunque con grandissimi doti e si è fermato secondo me 3 stagioni fa. Dopo lo scudetto abbiamo visto un Leao entrare in evoluzione. Quest'anno è stato il peggior anno, che doveva proprio essere l'anno dove lui doveva fare il salto
1: La sorta di
0: qualitativo e
1: consacrazione, sì.
0: rinnovarsi, perché Allegri comunque gli ha disegnato un ruolo nuovo avvicinando la porta eccetera. Abbiamo visto la peggior versione.
2: Ieri peraltro ha litigato nel post partita, intervistato, gli hanno chiesto se non fosse un po' molle nell'atteggiamento, non l'ha presa benissimo. E ha detto che se no, letteralmente ha detto, non è che se faccio gol o assist non vuol dire che non gioco in modo molle, si è un po' accartocciato.
1: Sì, vabbè, lo
2: Insomma,
1: fa spesso.
2: non soltanto in Italia,
1: No, no.
2: anche in Portogallo da diversi anni a questa parte le aspettative su Leao erano tutt'altre. Insomma, è un giocatore che non riesce ad imporsi, non riesce a ritagliarsi uno spazio. Ieri, per esempio, secondo me uno dei problemi in Portogallo è stato proprio quello, cioè sugli esterni ha proposto giocatori più di palleggio,
1: Sì.
2: più diciamo con caratteristiche anche per venire in mezzo al campo. E sugli esterni è mancato, ecco, un
1: Mancato.
2: giocatore come Leao, come anche con Conceição, che poi è entrato e ha avuto secondo me anche un buon impatto, sarebbero serviti molto. Lui proprio non riesce, in particolare quando deve attaccare difese chiuse, non ha campo, non ha più quell'inventiva, quello spunto. Mi sembra anche, come diceva Len, proprio mentalmente spento. Non so se una nuova esperienza possa aiutarlo a ritrovare certi stimoli, ma mi sembra un ragazzo poco, non vorrei dire una banalità, ma poco dedicato al calcio, poco connesso
1: Ne parlavamo
2: mentalmente con il
1: prima, sembra
2: calcio.
1: quasi che abbia
0: Sì,
1: anche altre passioni.
0: sono 3 anni, sono
1: Sono anni.
0: comunque. A San Siro, chi va a San Siro lo sa, ha
1: Esatto.
0: sempre avuto quell'atteggiamento da nonchalant, però quando fai la differenza ti puoi permettere di avere questi atteggiamenti.
2: Esatto,
0: Però non
2: esatto, esatto.
0: fa più la differenza, il numero 10 ha uno stipendio comunque pesante e alla fin fine

0: il Milan deve trovare adesso.
1: Sì, vabbè,
0: il Premier ha tanti dubbi, che
2: no, non andrà
0: investire.
2: In Premier.
0: Gli rimane il Galatasaray.
1: Sì.
2: È da Turchia.
1: È da Turchia, Milan poi deve trovare tante altre soluzioni prima delle cessioni. Questo è una società, tanto per farle le cessioni. Detto questo, ragazzi, ci ritroviamo domani, ultima puntata settimanale e seconda giornata. Nata di fatto di questo mondiale oggi... con strada. Che c'è? Maiocca mi dice sì. Di attendere. Aspetta un attimo. Che devo attendere. Oh, eccolo! Così vedete anche il volto di Fabio Urbisaglia in questo momento in diretta.
2: Più che altro volevo mostrarvi le palme, però.
1: Ecco le palme. Senti, domani la facciamo proprio brasiliana brasiliana. Va bene?
0: Beh, digli a Giorgio
2: se riusciamo a filtrare
0: di andarci con gli audio.
2: Se riusciamo a filtrare i rumori di fondo, magari dai, proviamo a fare qualcosa.
1: Ci proviamo, così abbiamo mostrato anche il volto di Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio!
2: Ciao, grazie mille.
1: Un abbraccio a Fabio da Bahia. Domani la chiudiamo così e poi settimana prossima cerchiamo Alen. Vai per strada, fa qualcosa. Facciamo Brasile-Barcellona. C'è la Sagrada Famiglia, c'è la Slamblas, c'è tutto.
0: Ma sono. No, io sono in un posto proprio on the ground.
1: Ah, va bene. Domani, Alen. Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Sta per partire Maracanà. Vi lascio naturalmente alla squadra di Maracanà. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: No, andavo con una scheggia, no? Dopo io c'ho la potenza nei bracci.
1: È capito, va bene. Ciao, Maioccone. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: di Mosca.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti, aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo, con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
0: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Gevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
0: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
1: Lo sport al Giro di Svizzera femminile. Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
0: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi.
2: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni.
3: Per quello che riesce a fare a quest'età, tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista.
1: I numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto, quindi sì, perché a quest'età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche.
4: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona.
5: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo mettere insieme a Maradona è appena.
6: Conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria.
7: Maracanã!
8: Ci siamo, buongiorno e benvenuti a questa anteprima di Maracanà con Marco Piccari e Lucio Marilucci, che saluto. Ciao Lucio.
9: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
8: Ciao Lucio, oggi ti trovo a te qui con me, quindi è sempre molto piacere, e saluto naturalmente in cabina di regia anche Andrea Magliocca, che ci guida come sempre, tutta la squadra tecnica.
10: Buon pomeriggio a tutti.
8: In redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali, insomma come sempre la squadra al completo per questo pomeriggio di Maracanà. E allora, siamo quasi alla fine di questa settimana, perché insomma domani poi è l'atto conclusivo del venerdì di Maracanã.
9: Si gioca sempre,
8: assolutamente, tante partite, tante dichiarazioni che poi andremo praticamente a leggere, le situazioni che procedono, il caos in alcune squadre rimane costante, sempre, diciamo così, continuo,
9: sì,
8: da questo punto di vista, basta citare due squadre su tutte, una a Milano e l'altra alla Lazio,
9: sono puramente casuali.
8: E insomma, e quindi noi ci siamo per seguire un po' tutto, tra poco apriremo naturalmente come sempre le dirette, c'è qualche domanda che vi farò subito, perché ieri abbiamo avuto un altro, diciamo così, un'altra indicazione dal mondiale.
9: Poi... Ah, tu parli di CR7?
8: No, ma ieri ci siamo divertiti tantissimo, e mi permetto di fare subito in questa anteprima, prima dei titoli, una piccola appunto. Ieri ci siamo divertiti, perché poi penso, Lucio, che il calcio anche nel parlare deve essere divertimento, quindi il calcio è bello perché ci dà la possibilità anche di fare dei paragoni, di accostare dei giocatori.
9: Sì, sempre, la cosa più importante tra le cose meno importanti.
8: Esatto. No, ma poi è bello perché mettiamo a confronto dei grandi campioni. E naturalmente ieri io ho giocato sul fatto di Messi sei il più grande di sempre. E tra l'altro, visto che anche oggi i giornali, noi siamo andati in anticipo perché i giornali non potevano trattare ieri l'argomento, in quanto la partita si è giocata alle 3 e quindi l'hanno fatto oggi.
9: Peraltro,
8: bravo. Devo dire, io allora mi è venuto in mente il giochino dopo quei 3 gol, sei il migliore di sempre, e credo che sia un bel gioco dove tutti possono rispondere, ma c'è sempre qualcuno che travalica.
9: Perché?
8: Questo che è successo nei social, perché poi ho riportato la cosa
9: social,
8: nei social
9: in generale,
8: e allora arrivano i fenomeni di turno che ti accusano,
9: che hanno detto,
8: ti cominciano a dire ma tu sei giovane e quindi non hai visto. Allora, intanto grazie di essere giovane, perché ho 54 anni.
9: Vabbè,
8: e
9: dai, vedi, questo
8: e
9: te lo
8: posso dire di aver
9: grado.
8: Visto tanto calcio e tanti campioni da quando ho cominciato, insomma, a seguire il calcio, quindi considerate fine anni 70. Ho visto veramente tutto, il mio album delle figurine, diciamo così, ospitava grandissimi campioni.
9: Beh,
8: grandissimi campioni.
9: Molti giocavano anche qui da noi, quindi.
8: Esatto, molti proprio nel nostro campionato. Ora, quando uno fa un confronto e fa una domanda, è bello pure rispondere senza dare del cretino a chi fa la domanda.
9: Ah no,
8: anche perché merito, è una domanda, secondo me ci sta, perché stiamo parlando di grandi campioni, e accostare Messi e dire che uno è il più grande secondo voi di sempre, a parte che poi ho specificato che per me rimane il giocatore che più si è avvicinato a Maradona, quindi ho dato già la risposta di chi considera,
9: sì,
8: il più
9: detto
8: grande
9: in maniera,
8: no?
9: Indiretta,
8: ecco,
9: ma
8: basta essere anche attenti a quando uno parla. Però poi nei social c'è questo quoziente intellettivo veramente basso.
9: Vabbè, Marco, non...
8: No, però bisogna essere...
9: No,
8: siccome poi
9: te,
8: dopo ti scrivono tutti i giorni e ti rompono le balle tutti i giorni, è pure giusto
9: è
8: che uno replichi in questo modo. E oggi faremo altri confronti, ne faremo tanti altri andando avanti, perché poi il gusto, ripeto, di parlare di pallone è anche questo. E anche questo, oltre a tutte le problematiche.
9: Beh,
8: che, come
9: ogni tanto parlare anche del pallone
8: seguiremo.
9: Che rotola sul campo, ecco. Non è male, no?
8: Detto purtroppo. Questo, Lucio, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo, dai. Beh, ciclone Ken, ieri veramente Harry Kane è stato strepitoso, anche ieri ha risposto a Haaland e Mbappé, però c'è anche il flop di CR7 alla prima uscita con il Portogallo. Cardinale e il doppio danno che sta arrecando in questo momento, beh, del doppio danno vi diremo tutto tra poco, però non ne sta facendo solo uno, ne sta facendo due e specificheremo anche perché. Lotito, sorge la regina, tramonta la Lazio, ne parliamo.
9: Saranno molto contenti di così.
8: Sì, sì. Lukaku verso il Max, attenzione perché questa prima uscita ha subito, diciamo, ha attirato l'attenzione, questa ha procurato il gol, si è messo subito in evidenza, e ricordiamo anche che in passato proprio Massimiliano Allegri aveva cercato questo attaccante, quindi chissà che non rimanga proprio anche quest'anno, magari trovano una soluzione per fare la coppia con Højlund. Rivoluzione sarriana, ne parliamo un po' oggi perché si prevedono dei cambiamenti nell'Atalanta, capire anche quali sono i giocatori che potranno rimanere o meno, si va verso un nuovo percorso con Sarri. A Firenze Ken sì, per il momento, a meno che non arriva una

super offertona, sì, però... Antognoni no, no. Non va, non andrà alla festa del centenario della Fiorentina. A proposito di Fiorentina, ha parlato Paratici, poi adesso prendiamo un virgolettato, sì, ma dopo

0: Qui ogni riferimento casuale.
1: No, ma guarda, prima di andare al mondiale, io voglio aprire subito con il Milan e poi magari ne parliamo dopo, perché abbiamo degli amici che ci racconteranno un po' di cose. C'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto che va giù durissimo, sì, sul Milan, e magari ripartiremo da lì con lui, con gli altri amici, anche gli amici di Network, perché credo che non possa. Io ieri sera ho avuto la possibilità di intervenire e di parlare ancora di questa situazione, che è imbarazzante, che è veramente inammissibile, e io mi sono permesso di dire che il danno che sta facendo Cardinale è doppio, e mi spiego. È un danno che colpisce il Milan, naturalmente, e quindi i tifosi, quindi è un danno che va a colpire il club rossonero,
0: anche il calcio italiano.
1: Bravo, va a colpire il calcio italiano
0: di riflesso, di rimando.
1: Ma è un danno, però, è un danno grosso, perché quello che sta facendo questa dirigenza, pseudo dirigenza, nei confronti di questo club, ripeto, uno dei più gloriosi, è un'immagine che, negativa, che dà anche al calcio italiano. Cioè, un club italiano di questo livello, partiamo dal presupposto che nessun club può essere trattato male,
0: no, ci mancherebbe altro,
1: ma
0: però
1: un club di questo
0: ragione
1: livello, che ha un effetto che rappresenta non soltanto il Milan ma rappresenta il calcio italiano, è un danno enorme che mette, mina, a mio giudizio, anche la credibilità del calcio italiano.
0: Beh,
1: cioè, stiamo parlando
0: dei club più competitivi,
1: esatto, più conosciuti
0: a livello internazionale.
1: A livello, cioè, se tu vai dall'altra parte del mondo e fai vedere il Milan, la maglietta del Milan, la riconoscono ovunque e sanno che. Quindi è un danno veramente enorme, doppio danno per il Milan, per i tifosi. L'altro danno è quello del calcio italiano. Io non so come se ne possa uscire, perché poi la cosa strana, Lucio, è che un fondo, quando prende qualcosa, tende a valorizzarlo per poi, diciamo,
0: rivendere, guadagnare.
1: Qui siamo di fronte invece ad una situazione dove
0: sì, non ci guadagnano neanche loro,
1: stanno praticamente
0: depotenziano,
1: esatto, depotenziando il Milan, perché poi i giocatori non si sa chi rimane. Modric, oddio, Modric visto ieri, per me può pure andare, però questo è il mio pensiero.
0: Buon Modric.
1: Leao può pure andare, però voglio dire, c'è una situazione di assoluta incertezza, e questo mina veramente anche il calcio italiano. Io ripeto, non so come se ne possa uscire. Nominare un allenatore senza avere colui con cui deve lavorare e costruire, ossia il direttore sportivo,
0: non c'è nessuno,
1: è una cosa fuori di ogni logica, fuori di ogni logica. E quindi io ripeto, non so come se ne possa uscire, anche perché adesso il ritardo, come diceva ieri Franco Ordine, che è intervenuto qui da noi, il ritardo è notevole. Oggi
0: è enorme,
1: il Milan è
0: enorme.
1: Terribilmente in ritardo. E siamo arrivati al 18 di giugno,
0: e facciamo questi discorsi già settimane fa. Io, esatto, infatti mi ricordo quando dicevamo: beh, però il Milan almeno ha mandato via tutti, ha fatto piazza pulita, può ripartire. Però già dall'inizio di giugno l'impressione era che non ci fosse alcun piano, che ci fosse una totale disorganizzazione. Quindi io devo dirti la verità, è una situazione assurda quella che sta vivendo il Milan, paradossale. Ma non sono stupito, Marco. Purtroppo me l'aspettavo. Cioè, la cosa forse più grave è esattamente questa qui. Mi aspettavo che si potesse arrivare a metà.
1: Così no.
0: Avevo l'impressione,
1: anche perché,
0: proprio, che ci fosse una totale
1: disorganizzazione. Chiudo e poi andiamo sul mondiale, tanto ci ritorniamo su questo argomento. Però quando un dirigente fa piazza pulita di tutti perché hanno sbagliato, e ci può stare. Io qui non dico che ha sbagliato, ci può stare,
0: no,
1: ma se fai
0: piazza
1: pulita, tu hai un piano B, e il piano B deve essere attuato nel giro di pochissimo tempo. Cioè, nel momento in cui tu dici io li mando via tutti, vuol dire che hai una soluzione. Qui la soluzione non c'è, perché ad oggi, ripeto, quanto è passato? Quasi un mese dalla cacciata di Allegri.
0: Settimane.
1: Esatto.
0: Siamo nel giorno di 3 settimane.
1: E qui ancora abbiamo soltanto un povero allenatore, lo dico povero con tutto il rispetto, messo lì, piazzato lì. Non si sa con chi dovrà interagire, con chi dovrà parlare di questioni tecniche, con chi imposterà il mercato. Ma è una cosa veramente... Ma io ho detto da Borgo Rosso giorni fa, ma peggio.
0: Sì, siamo peggio. Lorenzo nell'editoriale, poi chiudiamo, andiamo sul mondiale, parlava di dilettantismo, perché a metà giugno è inoltrata, peraltro tutti i club hanno già un'idea su quello che potrà essere il progetto del prossimo anno. Qui tu dicevi non c'è il piano B, ma non c'è il piano A. Non c'è nemmeno il filone principale su cui puoi impostare la prossima, e tra l'altro dovrebbe essere il progetto anche per le prossime stagioni.
1: 3 anni di contratto a Amorim.
0: Sì, per me Amorim è l'ultimo a cui critico.

0: negare, anzi, no, ma adesso ho preso una patata al rubente.
1: Di lui non voglio parlare perché non ho un pregiudizio, lo vorrei vedere.
0: Ma anche povero,
1: intanto attenzione, male. Ultima ora, Inter si avvicina palestra dall'Atalanta. Sì. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi siamo veramente, almeno così stanno scrivendo in questo momento un po' tutti, potremmo essere addirittura d'arrivo.
0: Sì, si sta limando un po' le distanze fra l'Inter e palestra, fra l'Inter e l'Atalanta. Sappiamo che poi in realtà anche per limare i bonus ci può volere parecchio tempo, però fa capire, Marco, un segnale netto di come l'Inter voglia chiudere effettivamente questo colpo. L'Atalanta sappiamo che vuole tanti soldi e la ripartizione dei bonus è un tema importante nella trattativa.
1: Bene, allora, tra poco recuperiamo anche un po' di messaggi, però andiamo anche a leggere praticamente un po' di approfondimenti. Si uniscono a noi chi insomma rimane sbigottito e perplesso della situazione del Milan. Luigi scrive: il Milan non c'è, questa battuta fa impressione. In questo momento sì, perché il fondo sta affondando il Milan. E quindi
0: l'affondo.
1: Sì, l'affondo. Allora, vai Lucio, vengo da te, andiamo.
0: Sì, ci sono appunto degli approfondimenti. Io parto in realtà anche dall'altro club che continua ad avere difficoltà, anche se qui si sta provando a ripartire, la Juventus. Servono delle uscite, Marco. C'era il pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web di Daniel Uccellieri. Veniva scritto come appunto entro la fine di giugno dovrebbero arrivare una dozzina, 12-13 milioni. Si stanno mettendo sul mercato alcuni giocatori. Io mi sento di dire, poi non so se arriveranno messaggi al riguardo, alcuni tifosi juventini non credo che si straccerebbero le vesti se Andrea Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, ma il principale indiziato è lui, perché ci sono sia il Chelsea che il Barcellona sulle sue tracce. Chelsea in particolare perché ha appena venduto Cucurella al Real Madrid e quindi potrebbe diventare un'ipotesi, mentre il Barcellona sta valutando la possibilità di inserire Araujo, difensore che conosciamo benissimo dell'Uruguay, all'interno di una possibile trattativa, anche se la Juventus sarebbe più orientata soprattutto a monetizzare. Insomma, lo ripetiamo, l'obiettivo è di generare plusvalenze entro la fine di giugno, e quindi Cambiaso sarebbe l'indiziato principale a lasciare la Juventus, o Chelsea o Barcellona, le due destinazioni. Non ha vissuto una grande stagione, la richiesta era abbastanza elevata, sui 30 milioni addirittura, quindi le distanze da limare anche qui ci sarebbero, però eventualmente sarebbe lui il designato, come si suol dire, per far cassa.
1: Bene, vediamo, insomma, queste sono un po' adesso le situazioni che stiamo monitorando. Andiamo avanti ancora, Lucio, per sto leggendo anche su Tutto Mercato Web qualche altro approfondimento, come quello di sai, a me piace molto anche il ciclismo. Ho visto Francesco Moser che è stato riportato su Tutto Mercato Web, non so se ci siamo andati, se lo scudetto non lo vince ancora l'Inter, spero lo faccia il Napoli. Quindi è stato intervistato e ha parlato questo grandissimo campione, l'ex campione trentino, ha raccontato come sia cambiata la sua percezione del capoluogo campano nel corso degli anni. Quindi ha raccontato un po' di cose, ha parlato appunto negli anni 70, quando correvamo sulle strade del Giro della Campania, c'era sempre un po' di apprensione tra i binari, buche e tanta confusione. Oggi, grazie al Giro d'Italia, torno quasi ogni anno e la considero una grande città europea, anche se sempre molto caotica.
0: Questo, su quello non c'è dubbio.
1: E poi parla un po' del calcio e appunto di dice Moser ha ricordato la sua presenza nel ritiro di Dimaro in occasione della presentazione di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Ci sono sempre al ritiro, ero presente anche quel giorno sotto la pioggia, i tifosi gridavano chi non salta è bianco-nero, ma lui rimase in passibile, nessuna reazione, nemmeno una smorfia, una dimostrazione di grande personalità. Io sono interista, ma se lo scudetto non lo vince l'Inter, spero

0: mancanza di prove alla fine, certo, credo sia quello il tema, non ci sono prove
1: e quindi siamo avanti così. Allora vai vai Lucio.
0: Sì, ti porto appunto un altro approfondimento anche per quanto riguarda l'Inter, perché parlavamo di palestra, lo ricordiamo, si sta trattando con l'Atalanta per degli ulteriori bonus, ma ricordiamo anche che ormai l'Inter è in chiusura per Ivan Provedel, come è scritto da Remo De Magistris su tutto mercato web. Ormai si sta chiudendo sostanzialmente l'operazione, si attende solamente il via libera da parte della Lazio, da parte da Claudio Lotito. Ha parlato anche l'agente del giocatore, ha detto siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento, speriamo bene. Ha detto anche che Provedel è tifoso nerazzurro da sempre, per lui sarebbe la chiusura di un cerchio di carriera e verrebbe all'Inter anche per giocarsi le sue carte, insomma l'affare sarebbe 3 milioni di euro per il cartellino e poi il contratto, dove addirittura pensa guadagnerebbe meno che alla Lazio, però finirebbe all'Inter, insomma chiuderebbe un po', potrebbe chiudere la carriera a 32 anni.
1: Guarda, ieri c'è stato Recalcati che aveva anticipato tutto quando è intervenuto qui, quindi ha anticipato anche l'uscita poi della news successiva. Ti posso dire che addirittura Recalcati, Cristian, ha detto che secondo lui Provedel
0: farebbe il titolare?
1: Farà il titolare.
0: Io ci credo pochissimo. Però
1: lui non ama Martinez,
0: ha detto, non è un grande fan. Io invece
1: secondo
0: sono
1: me dopo che partita Provedel finirà titolare tra i pali dell'Inter. Allora, vediamo.
0: Con tutto rispetto per Provedel, sarebbe secondo me un downgrade rispetto alle ultime stagioni. È vero, Sommer era invecchiato un pochino, non era più il Sommer dei bei tempi, però certo, insomma, Provedel, portiere della Lazio, ha fatto bene, ma titolare nell'Inter,
1: io dico le parole del nostro
0: Regalcati al campo, vedremo.
1: Assolutamente. 1-8-2-0-0-2-3. Rivengo da te, ho trovato una rima.
0: Sì, sul a questo incollo anche Lazio e Napoli, ma
1: questa è una
0: notizia,
1: sì.
0: Perché è un discorso che portiamo avanti da tanto tempo. Romagnoli è un passo dall'Al-Sadd, viene scritto anche questo sul pezzo di approfondimento di Pierpaolo Natrone. L'eventuale cessione del difensore consentirebbe a Biancocelesti di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, risparmiando circa 3 milioni di euro netti. E poi si parla di Chila, perché la gente ha avuto questo incontro con la Lazio, ma la Lazio dice che sotto i 30 milioni non se ne fa niente. Il Napoli sta monitorando la situazione, ha provato un assalto preliminare, la Lazio ha fatto muro, ha ribadito che senza un'offerta da almeno 30 milioni o perlomeno 25 milioni più bonus difficilmente arriverebbe il via libera. C'è anche il Bournemouth sullo sfondo che avrebbe manifestato interessi, quindi vediamo. Il ha ancora un anno di contratto, la scadenza nel 2027, per me
1: sarebbe un grande acquisto del Napoli,
0: un giocatore che meriterebbe di disputare quantomeno le competizioni europee. La Lazio non me ne voglia, ma anche per l'anno prossimo la verità, non farà neanche la conferenza.
1: Stiamo parlando di un giocatore molto forte che potrebbe far fare veramente un salto notevole alla linea difensiva del Napoli. Poi con Allegri può giocare anche streghe a 4 lui, insomma veramente un acquisto molto molto importante.
0: Ricordo Montervino ha detto giustamente, un difensore che è molto veloce, ti garantisce di coprire anche tanto campo in tempo.
1: Guarda, io se la Lazio giocava con Sarri qualche metro più avanti e quindi un po' più alta, era merito anche di Gila, perché chiudeva degli strappi clamorosi
0: con quella velocità quindi, di passo ovviamente
1: anche questa c'è come valutazione da fare. Va bene, adesso ci fermiamo. Ciao Marco, ciao Lucio, ma secondo voi Martinez è più forte di Vicario?

0: me siamo sullo stesso
1: livello. Martinez però
0: è Josip.
1: Ah.
0: Penso Josip. Parlavamo dell'Inter, no, non credo Emiliano Martinez, credo Josip. Guardate, io sono un estimatore di Martinez, per me può fare bene.
1: Ne Bigari è più forte.
0: Sì, anche se quest'anno chi l'ha visto al Tottenham ha visto che ha fatto una buona stagione in alcuni momenti, in altre decisamente meno. Poi è stato anche infortunato Vicario per la parte finale di stagione, giocava Kinski. Però ecco, a quel punto, sai, Martinez già ce l'ha in rosa, per Vicario avresti dovuto investire. Per me ha senso tenere lo spagnolo.
2: Bene, noi invece adesso ci fermiamo e aggiungiamo ancora che l'Inter si avvicina a palestra dall'Atalanta, quindi questa è una situazione che stiamo verificando. I due club stanno discutendo sui bonus, quindi veramente siamo ad un passo.
0: Ti dico, esatto, prima di andare in pausa, che con il bonus si arriverebbe a sfiorare i 50 milioni. Quindi al momento siamo l'Inter si sta avvicinando alle richieste dell'Atalanta.
2: Bene, break per noi, a tra poco.
0: Vai.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leão al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Hristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata. Basket, Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma la Reyer, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo. Palla 2, ore 20. NBA, la grande mela è pronta a trasformarsi in un'immensa festa a cielo aperto. Oggi milioni di tifosi celebreranno i New York Knicks, tornati sul tetto dell'NBA dopo 53 anni di attesa, con una spettacolare ticker tape parade lungo il celebre Canyon of Heroes di Manhattan. La sfilata inizierà da Battery Park, quando in Italia saranno le 16, e percorrerà Broadway fino a City Hall, dove i protagonisti della cavalcata trionfale saranno accolti per una cerimonia ufficiale. Al termine della parata, il sindaco di New York, Mamdani, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ai campioni NBA. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi

0: protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentrovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci. Qui
1: Ciao,
0: nel pomeriggio, un pomeriggio molto caldo anche qui proprio negli studi. Allora,
1: sì, ma noi resisteremo ormai.
0: Sì, resisteremo. E allora senti, vabbè, abbiamo un po' accennato a dei temi così, però volevo andare anche a quello che ha detto la giornata di ieri. Dunque, l'Inghilterra, ragazzi, vi ha colpito?
1: 4 gol.
0: Sì, ha battuto la Croazia, tra l'altro è stata una bella partita, un'Inghilterra che quando riesce a giocare sopra ritmo veramente mette paura,
1: sì, soprattutto in attacco.
0: Che impressione vi ha dato Harry Kane, che fa doppietta? E tra l'altro potremmo anche fare un altro tipo di gioco, noi ieri abbiamo coinvolto Haaland e Mbappé, adesso ci aggiungiamo Harry Kane, sono i tre un po' bomber. È vero che Messi ha fatto 3 gol e tripletta, però insomma non credo
1: dietro
0: che
1: ci sono loro.
0: No, sai che chi potrebbe veramente essere il bomber di questo campionato tra questi tre come centravanti? Perché sono tre, insomma, che possono segnare tanto,
1: Sì, tantissimo.
0: Quindi
1: nell'ultimo mondiale fu Mbappé, fece tripletta,
0: esatto.
1: In finale fece 8 gol. Nel 2018 invece fu Kane che portò l'Inghilterra in semifinale. Quello più centravanti di tutti, Marco, è inevitabilmente Kane.
0: Haaland.
1: Certo, fra Haaland, forse ancora più area
0: no,
1: di
0: è
1: rigore.
0: È una bella sfida, perché poi sono partiti forti tutte e tre.
1: Sai che c'è, Marco, la Norvegia è forte, però non so se possa raggiungere
0: le partite che
1: giocheranno Francia ed Inghilterra.
0: È vero, è anche vero, insomma, ecco, hai detto bene, la Norvegia è forte.
1: Haaland è una buona squadra.
0: Haaland è uno, insomma,
1: lo sappiamo
0: gli butti
1: bene,
0: il pallone
1: purtroppo
0: avanti, il gol te lo fa. Harry Kane è una garanzia, Mbappé è tecnicamente secondo me il più forte dei tre. Quindi bella sfida, no? Proviamo
1: io
0: anche.
1: Io dico Kane.
0: Tu dici Kane, ti giochi Kane come
1: sì,
0: pronostico.
1: L'Inghilterra è troppo centrale.
0: È un'Inghilterra che dà la sensazione che possa arrivare fino in fondo quest'anno, perché l'Inghilterra è una di quelle squadre che noi consideriamo sempre e poi puntualmente non arriva mai in fondo.
1: Però è talmente forte, io dico sempre che prima o poi in questi anni
0: poi la vince.
1: Ha fatto, non dimentichiamoci, 2018 semifinale dei mondiali, arriva fino in semifinale, si ferma. 2021 fa una finale dell'Europeo, 2024 fa una finale di un Europeo, nel 2022 si ferma solo ai quarti di finale con la Francia, con Kane che sbaglia un rigore a pochi minuti dalla fine, non vince mai, ma prima o poi vincerà.
0: Vabbè, per la legge dei grandi numeri, tu dici prima o poi lo beccano,
1: perché sono fortissimi.
0: Questa è sicuramente messa bene.
1: Io ho messo Francia al primo posto come mia favorita prima dell'inizio e poi seconda Inghilterra.
0: Io dico Francia in questo momento per me è la più forte e la favorita, perché poi ha dei cambi, può fare dei cambi che
1: quando
0: hanno
1: Marco,
0: un po' di
1: Thuram, Barcola, Sherkin, panchina,
0: dopo questa prima questo giro ci metto l'Inghilterra, perché comunque ha fatto una buona partita. C'è anche il declino di alcuni campioni, perché la Croazia ieri mi sembra, insomma, che alcuni giocatori siano veramente all'atto finale, no? Hanno dato tanto. Voglio dire, c'erano dei giocatori che hanno giocato in Italia qualche anno fa ancora lì in mezzo al campo
1: tu dici Perisic, è entrato Kovacic,
0: Pasalic
1: anche non è più un ragazzino,
0: mi sembra, ecco, pure Modric l'ho visto un po' in difficoltà, e quindi non lo so, l'Inghilterra ieri quando, ripeto, va sopra ritmo ti mette in grandissima difficoltà.

0: Anche in difesa non è stato perfetta l'Inghilterra, però sai,
1: ad oggi ti dico che quelle che hanno colpito di più Francia e Inghilterra sicuramente. Vediamo, anche il Marocco per me ha fatto una bella partita contro il Brasile.
0: Beh, prima mezz'ora molto meglio,
1: sì, con anche qualche giovane molto interessante, quindi vediamo adesso se ci sarà qualche altra squadra che riuscirà così in questo cammino fino alla termine dei gironi a dare dei segnali ancora più importanti.
0: Sì, poi c'è da fare un distinguo probabilmente, Marco. Io ho l'impressione che essendo un mondiale molto lungo tante big stiano ancora un po' gestendo l'energia. Abbiamo visto tante sorprese. Beh, per
1: ieri abbiamo visto il Congo che ha messo in difficoltà
0: Il Portogallo. Mamma anche qui, a proposito purtroppo di campioni, grandissimi campioni, leggende del calcio, Cristiano Ronaldo non è stato al 100%, no. In area di rigore non ha inciso tanto.
1: Ieri ho visto voti bassissimi.
0: Sì, devo dire anche il Portogallo in generale non è che abbia fatto una grande prestazione.
1: Sì, sì, però lui,
0: da Ronaldo ci si aspetta tanto, come sempre.
1: Lui veramente male.
0: È l'ultimo mondiale. Beh, sì, è stato il peggiore.
1: Lui veramente male. Poi vabbè, c'è chi entra e non riesce nemmeno a dare un approccio a quello all'ingresso, no?
0: Quindi, chi ti riferisci?
1: Ma guarda caso, guarda, c'è un giocatore che...
0: Immaginavo, quello sì, che si non diceva, era neanche facile
1: quando,
0: riuscire a
1: incidere. Ricordi quando mi scrivevano, ma tu ce l'hai con lui, parli sempre di lui, ce l'hai con lui.
0: Riferimento è chiaro ed evidente al buon Rafael Leao. Non era facile, devo dire, incidere a partita in corso, è una gara bloccata, però non vive un momento facile a livello di da Messi e ieri ha confermato di non essere in grande condizione. Ripeto, tutto il Portogallo non ha raggiunto la soglia della sufficienza. E neanche Leao, senza girarci troppo intorno. Tanto
1: sì,
0: salutiamo anche gli amici che si sono uniti in questo blocco, come sempre.
1: Ah, è vero, vedi? Bravo,
0: lì, ormai
1: di Gol TV.
0: Sì, di Gol TV che ci seguono
1: in Lazio.
0: Sì.
1: Del circuito sempre di Netto. Quindi li salutiamo perché sono con noi nel blocco delle 13:30 fino alle ore 17. Ci sono degli audio da recuperare, li recuperiamo subito. Magari mi dite anche chi pensate possa diventare più bomber tra Haaland, Harry Kane, Mbappé. Poi non so se ne volete aggiungere qualcuno, potete anche farlo voi. Vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Oggi caldo afoso Pavia, mamma mia, 38 gradi previsti per oggi. Al di là di quello, in questo mondiale
0: siamo
2: abbiamo visto tre tipologie di calciatori: i fenomeni veri, Messi, Haaland, Mbappé, Harry Kane. Abbiamo visto purtroppo un ex giocatore, Cristiano Ronaldo, e abbiamo visto una pippa, Leao. Buona giornata a tutti.
1: Vabbè, adesso
2: ciao.
1: Non esageriamo, però, ragazzi, vi prego,
0: giudizio
1: manteniamo
0: molto
1: insomma sempre un po' di equilibrio.
0: Comunque su Ronaldo lasciami dire una cosa, Marco, è la prima partita,
1: Sì.
0: Aspettiamo comunque se ancora
1: l'ho detto anch'io
0: sono oggi giocatori che riescono a vivere, ad accendersi nell'arco di un secondo, Male, molto male, però.
1: Sì, però col Congo ti aspetti, insomma.
0: Certo, infatti insufficiente, però ecco, aspettiamo a dare giudizi netti su singoli e su squadre perché il mondiale è appena iniziato, c'è tempo.
1: Vediamo, sicuramente la prima uscita contro una squadra nettamente inferiore non ha funzionato, però insomma c'è ancora tempo, sappiamo che è un giocatore che si può accendere, non ha un girone secondo me impossibile il Portogallo, quindi ecco perché ci aspettavamo forse una partenza diversa alla prima partita contro una squadra di valore nettamente inferiore che però, ripeto, ha fatto meglio del Portogallo. Le critiche a Ronaldo, ragazzi, ci stanno pure perché poi uno si deve prendere anche le critiche, però insomma questo c'ha 41 anni e aspettarsi sempre che possa stare ad altissimi livelli, soprattutto un giocatore la cui fisicità è molto importante e se non stai bene fisicamente c'è un calo e tutto, lo puoi risentire.
0: Certo. Risente lui, risente tutta la squadra.
1: Quindi dai, vediamo
0: sai, il Portogallo
1: che
0: comunque
1: succede da qui in avanti.
0: Il girone del Portogallo, sì, il Congo è una squadra ostica, lo è anche la Colombia, però nettamente favorito. Per arrivare primo c'è ancora l'Uzbekistan.
1: Dovrebbe arrivare primo, io l'ho detto ieri sera, se non arriva primo è grave.
0: Beh, sai, passa tutto dalla sfida con la Colombia, se non vinci lì.
1: Andiamo a prendere un altro audio, vai, 331-82-00213.
3: Ciao Marco Luigi, allora Modric ancora non si è svegliato, è rimasto ancora fermo a San Siro, ancora è sotto shock. Poi l'Inghilterra, secondo me, è l'unica squadra che potrà contrastare la Francia, perché Francia, in questo momento, è in pole position per il mondiale.
1: In pole position.
3: E infine c'è Cristiano Ronaldo, che ieri proprio mi ha irritato in modo incredibile, proprio quell'arroganza, quella prepotenza che lui doveva segnare per forza, ha condizionato tutta la squadra, tutti devono giocare per lui, che di solito lui non l'ha mai fatto così, ha sempre giocato per la squadra e il
1: portiere l'ha messo. Oddio, oddio, ma lui
3: ora si è fissato
1: Ronaldo che giocava la squadra. Vabbè, adesso non è,
0: diciamo che è sempre tranquillo. Stato molto Ronaldo centrico, Ronaldo stesso,
1: Sì, però beh, è la prima. No, a me invece ha fatto indispettito più l'atteggiamento di Leao che quello di Ronaldo. Allora, sì, perché Ronaldo c'ha pure 41 anni e se adesso non fa una partita a livelli altissimi ci può anche stare. L'atteggiamento e l'approccio di Leao è veramente da...
0: Sì, io abbiamo visto anche di peggio nel Milan delle ultime settimane. Sì, ieri è entrata a partita in corso, semplicemente non ha dato nulla.
1: Niente,
0: negli ultimi 20 minuti.
1: Un altro audio, poi andiamo a leggere un altro approfondimento. Vai!
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Antonio Saminato. Marco, sai benissimo che la mia fede è quella della intervista. Tant'è, vabbè, stamattina ho rinnovato anche l'abbonamento. Ma lasciando stare questa cosa, io... quando penso al Milan sinceramente sono un po' triste. Non mi piace vedere una società come il Milan in queste condizioni, che venga trattata in questo modo, sia per la storia sia per i tifosi, ma anche per il lato sportivo. Cioè, se devi competere e devi battere un avversario, e l'avversario deve essere un avversario che sta bene, non in situazioni pessime. Non mi piace per niente, infatti spero che questa cosa si risolva il prima possibile. E poi per quanto riguarda Palestra, io sono ancora con l'idea che spero che fino all'ultimo che Palestra salti, perché per me sopra 40 milioni spendere per Palestra è un azzardo grosso. Saluti.
1: Lo so, è un azzardo grosso, però ragazzi, il mercato è anche questo, se non lo prendi tu lo prende qualcun altro, magari lo prende una squadra straniera.
0: Sì, purtroppo è così.
1: Adesso capisco che la valutazione è alta, l'ho già detto e lo ripeto di nuovo, però questo è un giocatore molto interessante.
0: Beh, secondo me è forte, Palestra è forte, la valutazione è eccessiva, Marco, sono discorsi che
1: lo
0: conosciamo,
1: ma sulle valutazioni
0: però è un'alternativa valida che possa costare di meno, però non la trovi a un prezzo inferiore. Sì, sì. Oppure purtroppo devi
1: scusate,
0: sforzare,
1: ma perché
0: tanto.
1: Bastoni vale 70 milioni?
0: Ma no, ma assolutamente no.
1: Siamo sinceri, cioè,
0: i parametri del calcio contemporaneo, purtroppo poi il disavanzo con l'Inghilterra è
1: però
0: evidente.
1: Se te li danno io impacchetterei subito e via, senza nemmeno pensarci.
0: Ma sì, ma certo, ma se pensi che Gordon, che ieri non ha brillato peraltro con l'Inghilterra all'esterno offensivo, sia stato pagato 80 milioni dal Barcellona. Lui al Newcastle ha fatto bene nelle ultime stagioni di Premier League, però i soldi che girano sono questi qui e l'Atalanta può permettersi di fare certe valutazioni.
1: Bene, andiamo a prendere un approfondimento e poi sentiamo ancora un altro audio.
0: A proposito di 50 milioni, sì. Torno sul Milan, rigiro il coltello nella piaga, perché poi Marco, sul Milan parliamo delle difficoltà a livello societario, a livello di programmazione tecnica, ma anche a livello di rosa e di mercato, perché c'è una sorta di fuggi. Leao ha rivelato in più occasioni che ritiene terminata la sua...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it.

0: React Studio, The Energy of Change.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'avrà visto qual è il ruolo dell'attaccante? Perché loro possono e lui no? Ma veramente la Juventus o un'altra squadra dovrebbe anche solo pensare a un giocatore che fa la riserva nella Serbia, dai.
1: Sì, ti rispondo che è meglio che prende Vlahovic, ma ti dico un'altra cosa allora. Io mi farei una domanda diversa. Come mai la Juventus non può avere attaccanti del calibro di Haaland, Mbappé e compagnia cantando? È più grave questo, del fatto che Vlahovic possa chiedere quel compenso che poi c'è qualcuno che glielo deve dare. È più grave questo, a mio giudizio, che il calcio italiano non può arrivare a questi
2: Ah,
1: campioni.
2: vabbè, insomma, ormai è un
1: Più grave questo.
2: problema che non consideriamo quasi neanche più. I
1: Più grave
2: nomi
1: questo
2: sono
1: però.
2: quelli, la Juventus può puntare a
1: Quindi,
2: Sorloth, Colomani, i giocatori
1: che
2: sono
1: siamo
2: quelli lì.
1: lì, non cambia niente, non cambia
2: Sì,
1: niente.
2: non mi
1: Poi
2: aspetto
1: quei
2: una
1: soldi
2: Juventus che
1: lì
2: faccia un
1: qualcuno gliel'ha
2: grande salto
1: dato,
2: di qualità.
1: quindi non me la prendo ancora con Vlahovic, ma sempre con chi elargisce quelle cifre. E gliel'ha dato qualcuno a Vlahovic. Non è che è entrato con una pistola e ha fatto firmare un contratto.
2: Si è contratto a salire, è
1: Quindi la
2: arrivato
1: colpa
2: scalando
1: è
2: verso
1: sempre di
2: l'alto.
1: chi poi accetta quelle condizioni.
2: Cioè di chi
1: Ora,
2: propone
1: di
2: quelle
1: chi propone
2: condizioni.
1: quelle condizioni, certo, chi propone quelle condizioni, chi le
2: Vlahovic,
1: accetta poi,
2: giustamente,
1: perché le ha
2: beh,
1: accettate la
2: Vlahovic le ha
1: Juventus.
2: sì, le ha accettate Vlahovic, giustamente gli è stato offerto un
1: Quindi,
2: compenso. Sai, poi c'è una questione sempre differente di monte ingaggi, è ovvio che per Sorloth dovresti investire una cifra di cartellino abbastanza elevata, ma
1: ma
2: avresti un
1: se tu
2: monte
1: fai la
2: ingaggi più
1: somma di quello
2: basso.
1: che hanno investito con Davide Openda, forse era meglio dare più soldi a Vlahovic, guarda.
2: Beh, sì, nel complesso perché David è arrivato a zero, ma prende con i bonus, mi pare, fino a quasi a 8 milioni, perché 6 milioni sono la base fissa.
1: Vabbè.
2: Openda invece si è investito
1: Allora,
2: anche per il cartellino.
1: dunque, secondo voi perché Cannavaro ha accettato di allenare forse la squadra più scarsa del mondiale?
2: Ma lui è un grande contatto con l'Asia, ha vissuto grandi avventure in
1: Dove
2: Cina.
1: poteva andare a allenare?
2: Sì, c'erano delle ipotesi addirittura a un certo punto in Italia, c'era qualche club minore che sembrava potesse
1: Una
2: pensare a
1: pina, certo.
2: Cannavaro, invece ha preferito andare a giocarsi il mondiale con l'Uzbekistan,
1: Prendendo
2: certo.
1: anche bei soldi.
2: Sì,
1: Allora,
2: peraltro il compenso non è
1: andate.
2: neanche così
1: 331
2: irrisorio.
1: 8200213, vai.
3: Buonasera, ho sentito adesso della notizia di Palestra, sempre più vicino all'Inter. Vi risulta qualcosa o solamente un fake?
2: Oh, no, no.
3: Stefano La Ferma.
1: No, no, no, risulta, risulta.
2: No, risulta. Dicevamo, con i bonus l'Inter si sta spingendo quasi fino a 50 milioni. Quindi la richiesta dell'Atalanta invece era 50 più bonus, sarebbe un punto d'incontro, credo sia al massimo a cui l'Inter possa arrivare. Ora bisognerà capire quali bonus, quanto facilmente raggiungibili, quanta parte fissa e quanti bonus. Insomma, questi sono chiarimenti che dovranno fare le due parti, però sì, si avvicinano
1: Si
2: Atalanta
1: avvicinano.
2: e Inter.
1: Allora, 331-8200-213, vado ancora ad Andrea.
2: Ah, ci
1: Ma
2: sono.
1: mandalo, che me ne importa se mi dice pace col cervello, figuriamoci.
3: Direttore, fai pace con il cervello.
1: Sì,
3: Fino a qualche giorno fa ce l'avevi con i tifosi della Lazio che ce l'avevano con Lotito. Adesso hai rivoltato la frittata. Bravo, complimenti,
1: no, non hai capito
3: fenomeno.
1: niente. Non hai capito niente, bastava ascoltare. Allora, io ho sempre spiegato questa cosa, quindi la ribadisco ancora. Per me è molto difficile, e penso anche per gli stessi tifosi, accettare di non andare a seguire la squadra. Io questo dicevo, io farei molta fatica personalmente, quindi stura le orecchie, così ci mettiamo subito sulla stessa lunghezza d'onda, visto che tu mi dici che devo far pace col cervello. Facevo fatica ad accettare questa cosa, perché dico che un tifoso che deve rinunciare ad andare a vedere la squadra fa una rinuncia forte, e quindi io là non mi trovavo d'accordo con questa cosa qui, perché è una cosa forte abbandonare la squadra, non andare a vedere la squadra in questo senso. Ma non ho mai condiviso quello che, soprattutto, attenzione, posso aver capito in alcuni momenti certe scelte che sono state fatte nel passato, perché io non voglio essere, diciamo, tra quelli che devo cancellare tutto quello che è stato fatto in questi anni della
2: No, di
1: gestione.
2: gestione
1: Sono
2: di
1: state fatte
2: risultati
1: delle
2: anche.
1: cose comunque positive, che hanno portato delle cose positive. Poi a un certo punto c'è stato la rottura totale. E non ho mai condiviso, se tu ci hai seguito da un po', quindi stura anche le orecchie e batte a sentire un po' il passato, non ho mai condiviso il modo di trattare i tifosi, tutte quelle telefonate, tutte quelle parole che sono state offensive. Quindi io non ho cambiato niente, io ho fatto sempre un distinguo. Chi vuole capire e ascolta un discorso, chi non vuole capire e ragiona in maniera superficiale è un altro. Quindi io ho cercato di distinguere le cose, anche perché io cerco di fare un lavoro, non faccio il tifoso. In questo caso, pur avendo magari una passione per una squadra, cerco di distinguere le cose, analizzare i fatti. Se fino a un certo punto certe cose hanno funzionato, dopo non hanno funzionato e sono sotto gli occhi di tutti. E qui non è che posso negare l'evidenza. Ad un certo punto non capivo quel tipo di scelta così forte, che per me è una scelta forte, io farei fatica a farla.
2: Sì, la

0: è molto fatica a farla, quindi se vuoi capire capisci, se non vuoi capisci, cioè, a me non
1: frega niente. Interrogativi sulle modalità delle proteste dei tifosi e non condividi la gestione societaria di Lotito.
0: Questo ho detto all'inizio, poi è chiaro che adesso i tifosi hanno fatto, e ho sempre detto che è una protesta civile,
1: legittima.
0: Questo l'ho sempre detto.
1: Sei stato molto chiaro, Marco, mi sei... detto
0: c'è, il problema sai qual è? Che quando c'è ignoranza nell'ascoltare, c'è poco da fare, è inutile. Quindi penso che, spero che tutti, io faccio pace col cervello, tu sturate le orecchie, così siamo, proviamo a metterci nella stessa lunghezza d'onda. Ci dobbiamo fermare, vero? Andiamo in pausa.
1: Vai, meglio.
0: Pomeriggio è lungo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vengs Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
0: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte, mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: bravo, ottimo lavoro.
1: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
0: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
1: Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
0: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengue hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahim Konaté, con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Lucio Marinucci oggi con me.
1: Bene, ritrovati.
0: Non ci sarà Stefano, che tornerà domani. Oggi non è qui a Maracanà, ma torna insomma domani, il venerdì, un impegno suo personale. Okay. Allora, ci siamo per questo pomeriggio come sempre. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Mi dicono che il terzetto che sta per arrivare è pronto, anzi i due sono pronti, il terzo deve ancora arrivare, speriamo che arrivi prestissimo. Allora diamo il buon pomeriggio a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Paolo. Poi con noi c'è anche Malù Pasincato. Ciao Malù, ben trovato.
3: Buon pomeriggio Lucio.
0: Questo Congo ieri, che ha fermato
1: subito, primo punto,
0: Ronaldo e il Portogallo. Malù?
3: Un'emozione pazzesca, sì. Perché è dal 74 che rallonta il fatto che si era partecipato per la prima volta una squadra dell'Africa subsahariana, 0 gol fatti, e ieri mi sa con quel gol è entrato nella storia, soprattutto un punto pesantissimo contro un Portogallo che era nettamente favorito. Poi il bello dei mondiali anche quello.
0: Anzi dai, Paolo, vengo anche da te. Abbiamo visto già molte partite in questa prima parte, i centravanti che hanno segnato. Ieri anche Harry Kane ha firmato insomma la sua presenza in questo mondiale. Haaland, Mbappé, Leo Messi che fa la tripletta, il Brasile che si incaglia, la Spagna che pareggia contro il Capoverde. Che cosa
1: di sorprese tante,
0: Che cosa diciamo ti senti di sottolineare in questo avvio, Paolo?
2: Allora, bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, non si vince un mondiale la prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, esatto, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali, perché è vero che la Germania ha fatto 7 gol, ma li ha fatti a Curaçao. È vero che la tripletta di Messi ci ha esaltato, però era contro l'Algeria. Adesso aspettiamo conferme, insomma, magari con avversari un pochino più di livello. La delusione, secondo me, sono il Brasile, ma va inserito nel discorso la qualità del Marocco, e la Spagna, che invece insomma ha meno giustificazioni, perché in effetti farsi fermare sullo 0-0 da Capoverde, va bene che tu avevi Yamal a mezzo servizio, però comunque era lecito aspettarsi qualcosina in più dalla Spagna. Però fatto una rapida escursione con la memoria. Allora, l'Argentina all'ultimo mondiale perde al debutto e vince il mondiale. La Spagna nel 2010 perde con la Svizzera la prima partita in Sudafrica, poi vince il mondiale. L'Italia di Berzotto nell'82 fa un girone a Vigo, diciamo, mediocre, volendo essere molto generosi, e poi dopo batte di infilata Argentina, Brasile, Polonia e Germania Ovest. Quindi insomma sono tutti giudizi parziali.
0: Sì,
2: sugli attaccanti direi che manca l'appello Cristiano Ronaldo, perché come hai detto giustamente tu, tripletta di Messi, doppietta di Mbappé, doppietta di Haaland, doppietta di Harry Kane. Ecco, Cristiano Ronaldo mi sembra uno che insomma anche ieri un po' macchinoso, un po' poi al netto anche delle difficoltà del Portogallo, nel senso che se la squadra non gira per l'attaccante è più complicato. Però ecco, diciamo che il Cristiano Ronaldo di 4-5 anni fa la risolveva da solo. Il Cristiano Ronaldo di adesso fa un po' più fatica, come un altro quarantenne che ho visto un po' col fiatone ieri sera, Modric.
0: Sì, sono d'accordo, ne abbiamo parlato prima, sono i due giocatori Malù che hanno mostrato un po' di difficoltà. Mentre voglio anche chiederti un pensiero su quello che è il Marocco, perché un po' tutti hanno sottolineato la prestazione del Marocco proprio contro il Brasile.
3: Sì, il Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002,
0: esatto,
3: e è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale. Ha cambiato allenatore, perché da Regragui a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti. Hanno affrontato il Brasile con rispetto ma senza timori reverenziali, e nel primo tempo ecco, è mancato quel pizzico di malizia, quel pizzico di cattiveria sportiva per mettere KO un Brasile che è in difficoltà. Poi il Brasile ha i giocatori singoli che possono risolverla, hanno avuto la fortuna che Vinicius ha messo a posto le cose, però bisogna sottolineare che ha giocato il migliore di quella partita, è stato Boadì, questo ragazzo,
0: sì, bravissimo, mamma mia.
3: 2007, quando tu sei il migliore di una partita, la prima partita al mondiale 2007, giochi con la personalità di un veterano, ecco, quello che a volte manca alle nostre latitudini è questo coraggio, che quando sì, siamo giocatori giovani bravi bisogna buttarli all'interno. Dell'Africa voglio sottolineare anche la Costa d'Avorio, ha battuto sì, l'Ecuador, e l'Ecuador è la seconda oggi in Sudafrica, in Sud America, perché è arrivata dietro l'Argentina, prima del Brasile, prima della Colombia, prima dell'Uruguay. L'Ecuador è una signora squadra, una partita anche con un picco di fortuna, perché l'Ecuador ha preso tre legni, la Costa d'Avorio uno, ma il fatto che ha vinto una partita che era una specie di spareggio tra virgolette per il secondo posto sulla carta, perché adesso poi la Costa d'Avorio gioca con la Germania alla sua prima vera partita, perché Curaçao, con tutto il rispetto, non poteva essere un test attendibile. Invece voglio spendere due parole importanti per Capoverde, perché prima della partita con la Spagna, intervenivo, dicevo la mia: quando tu in Africa arrivi davanti al Camerun, vuol dire che tu è come la Bosnia che lascia l'Italia, fate le debite proporzioni, l'Italia a casa in Europa, e dunque non è arrivato lì per caso. Capoverde è stato già una bella sorpresa nella Coppa d'Africa 2024, non era presente in quella del 26, ma si è preparato bene per un mondiale. Dunque quando sentivo dire un gruppo di bagnini, un gruppo di surfisti, cioè oramai a certe latitudini certe battute non funzionano più, perché sono squadre organizzate, anche
0: ha fatto un cadenaccione incredibile, Maru, dai, adesso puoi parlare. Vabbè, un'organizzazione difensiva portata all'estremo, dai.
3: Un'organizzazione nel senso che comunque non sono più squadre sprovvedute. Ieri,
0: no, per carità, Congo, però se gioca 5
3: ha vinto la partita, ha vinto la partita grazie all'organizzazione anche difensiva, cosa che
0: no, secondo me ha fatto meglio il Congo, guarda, mi sento di dire che ha fatto meglio,
1: meglio di Capoverde,
0: sì,
3: però il livello di Capoverde è inferiore a quello del Congo. Io devo venire in soccorso, che comunque Capoverde, per essere l'ultima squadra, per dire, di questi 10 che partecipano per l'africane, tenere comunque in qualsiasi modo 0-0 la Spagna è un risultato moroso.
0: Sì, no, è clamoroso per come è avvenuto, cioè,
1: ampio, sì.
0: Se la rigiochi 10 volte, secondo me non va a finire così quella partita, però,
1: probabile.
0: Però bisogna apprezzare questo tentativo
1: c'è
0: di
1: poco di scontato fino a questo
0: per carità
1: mondiale.
0: Però molto io sono d'accordo con Paolo Pacchioni quando ha detto prima, intanto saluto anche Mimmo Cugini che è in collegamento video audio con noi, lo salutiamo. Ciao Mimmo, ben trovato, arrivo subito da te Mimmo. C'è Paolo Pacchioni, Malumpa Sincato con noi. Sono d'accordo con Paolo quando prima ha detto attenzione, perché queste partite così, questi risultati un po' sorpresa, li abbiamo visti anche nei precedenti mondiali, soprattutto la prima partita, quindi
1: e anche essendo un mondiale molto lungo, le squadre carbonano e si gestiscono un po', è normale.
2: C'è un'altra considerazione da fare con il fatto che praticamente oltre che tutte le seconde passa anche gran parte delle terze. Il girone iniziale ti dico che ha un valore relativo, perché secondo me molte squadre lo affrontano, non ti dico risparmiando le energie, ma considerato che appunto il mondiale è lungo e comunque il girone lo passi, magari non dai proprio sempre il 110%.
0: Mimmo, che indicazioni sono arrivate in questa prima parte del mondiale, in queste prime partite? Che cosa ti senti di sottolineare?
4: Ma qualche sorpresa, giustamente dicevate quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti, c'è il risveglio dei capocannonieri.

Haaland, Mbappé, ovviamente Harry Kane, ovviamente ce lo aspettavamo. E poi c'è questo ragazzo di quasi 39 anni che

0: il paragone con Maradona, beh, quantomeno nel paragone con Maradona si può dire che e ha fatto delle cose straordinarie in questa prima partita. Sono d'accordo con Paolo sulla valutazione che è un torneo molto lungo e quindi soprattutto le squadre che puntano a vincerlo magari hanno anche impostato una preparazione per arrivare al top della forma nei momenti decisivi, quindi ci sta anche che la formula un po' possa agevolare qualche sorpresa, però ben vengano le sorprese, perché a parte la clamorosa vittoria della Germania per 7-1 dopo tra l'altro una mezz'ora tutt'altro che facile, però per il resto non ci sono state squadre che hanno fatto figuracce. Forse quella che mi ha deluso di più, oltre ovviamente alla Spagna, è stato il Portogallo, dove ecco lì la questione Cristiano Ronaldo forse merita di essere un po' approfondita, perché mi sembra che stia diventando un caso anche all'interno e nei rapporti con i compagni.
1: Sì, insomma, non ha dato un bel segnale.
2: Lo diciamo ieri, ha inciso poco. Probabilmente il Portogallo, ecco, fa parte di quel novero di nazionali, Marco, che non è che abbia approcciato con un ritmo elevatissimo questo mondiale. Era passato subito in vantaggio, poi non ha condotto una prestazione eccellente. Quando sei il riferimento centrale e una squadra non gira, non riesce a rendere bene. Però si percepisce, ecco, la differenza un po' con Messi, no? Messi, hanno detto, ha raggiunto il record di miglior marcatore nella storia di mondiale, ha detto, beh, è solo una statistica, quasi non gli interessa, lui non sono mai interessato ai record. Ronaldo invece ha sempre questa ossessione che l'ha anche aiutato in carriera, sì, di raggiungere però determinati obiettivi,
1: però ma può si essere percepisce un confreno in questo momento
2: un ragione po' nervoso,
1: Mimmo.
2: Un po'
1: no, Mimmo, potrebbe essere
0: io anche... credo che Messi proprio per il discorso con Maradona, che poi lui ufficialmente non affronta mai, però abbia una gran voglia di vincere un altro mondiale
1: per superarlo,
0: realizzando così un'impresa straordinaria.
2: Beh, sarebbe incredibile.
0: Mentre Cristiano Ronaldo è molto focalizzato sulla sua questione personale, secondo me anche il fatto di giocare da centravanti, perché è chiaro che lui vuole solo far gol, non è che gli interessa molto il resto della partita, secondo me un po' lo penalizza, perché invece così è un po' fuori dal gioco, invece magari partendo dall'esterno, da un po' più indietro, farebbe un po' meno fatica, anche perché è inevitabile che a 41 anni in area i riflessi non siano più quelli di quando sei giovanissimo, i difensori sono spietati, quindi sicuramente questo inizio di mondiale, su questi due sui quali abbiamo costruito la narrazione del calcio, certo, degli ultimi 15 anni è molto diversa.
1: Paolo, sei d'accordo? Perché poi ieri io ho buttato lì anche la domanda, no? Ti dico, qualcuno si è pure arrabbiato, perché ho detto, ma non è che siamo di fronte al giocatore più forte di sempre? Ho fatto la domanda, posto che secondo me Messi è il giocatore che si è avvicinato di più a Maradona, no? Proprio per talento, per qualità, ma anche per gol fatti, ci sono dei gol che sono molto simili a quelli che ha fatto Maradona nel passato, no? Ed è un paragone che secondo me si può fare, anche la bellezza del calcio, senza che qualcuno qualcuno inorridisca, perché poi ti dicono subito, ma tu non hai visto questo, io ho visto pure Maradona, perché insomma l'età mi ha portato a vedere pure altro, non soltanto Maradona.
3: Noi Maradona allo stadio l'abbiamo visto,
1: io sono andato pure allo stadio a vederlo, tra le altre cose,
3: no, anch'io più volte. Sì, allora il paragone può stare, anche se allora la premessa ovvia è il calcio nel corso degli anni è cambiato, era un altro calcio, eccetera, però comunque è indiscutibile che ci siano quei 5-6 personaggi che sono così, sono dell'Empire. E secondo me Messi di fianco a Maradona ci può stare, perché forse allora Maradona portava poi con sé anche un'aura da maledetto che comunque ne accresceva ulteriormente il fascino. Messi però comunque è uno che è stato molto più continuo in carriera, perché Maradona ha durato poco rispetto a quanto sta durando Lionel Messi. E io credo che peraltro Messi avesse fino all'ultimo mondiale un po' questa scimmia del fatto che lui aveva tanto vinto con il Barcellona e niente di fatto con la nazionale. Aver conquistato il mondiale in Qatar 4 anni fa secondo me gli ha tolto proprio tanta pressione, e adesso può giocare un pochino più libero, pensando sì al doppio mondiale, perché allora ai numeri personali ci guardano tutti, ci sono i radiocronisti che si segnano il numero di partite fatte al mondiale, figurati se non ci fa caso il più forte del mondo, no, a giocare a pallone.

0: Ecco, probabilmente lui è anche uno che è capace di guardare a quella roba lì, ma anche guardare un po' alla squadra, eccetera. Mentre invece Cristiano Ronaldo mi sembra che con le sue ossessioni adesso stia diventando anche un po' ingombrante per la sua squadra, perché io adesso voglio vedere quale sarà il momento in cui Martinez avrà il coraggio di dire facciamo così a sta partita.
1: Ieri ha cambiato tutti tranne lui, ragazzi,
0: capito?
2: Un patto non scritto,
0: sì, che
2: quello
0: può anche essere, che poi può anche essere una cosa, guarda, io la prima partita te l'ho fatta giocare tutta così che non ti ho dato alibi,
1: dici, adesso ti metto in panchina,
0: mano libera eventualmente le prossime volte.
1: Oddio, poi se penso che deve giocare Leao mi viene un po', insomma,
2: gioca anche il prossimo avversario, l'Uzbekistan, con tutto il rispetto, forse ecco che quella partita potrebbe essere.
1: Vai Malù, dicevi?
3: L'Uzbekistan potrà permettere magari a Ronaldo di
2: sbloccarsi.
3: Ieri, a parte che magari, come abbiamo detto, è un giocatore più statico rispetto al passato, però ieri anche nelle letture sia Capuadi che Tuanzebe che Mbemba sono comportati non bene, benissimo.
1: Sì, sì.
3: Il Congo ha detto, ma senza neanche grassi patenti, va a dire la verità. E dunque, però, alla fine io penso che nell'orgoglio questi grandi campioni sono sempre toccati, non il fatto che la prima magari la specchi, a volte sono anche dei giocatori che sono dei diesel, dunque magari si sblocca con l'Uzbekistan e poi torniamo a rivedere quella macchina da gol che ci ha fatto vedere. Dunque secondo me assolutamente non diamolo per sconfitto, perché secondo me questo mondiale secondo me è una sensazione, che Portogallo anche in passato giocava per lui, però adesso sapendo che lui è all'ultimo, all'ultimo mondiale, è tutta la squadra che vuole giocare per lui, quasi come ringraziarlo, come dire, ci hai fatto vincere qualcosa, ci hai fatto vincere l'Europeo, ci hai fatto vincere due Nations League da protagonista assoluto, questo mondiale se riusciremo a vincere,
1: ti diamo una mano,
3: è tutta la squadra che ti porta a vincerlo, quasi come ringraziarlo.
1: Bella chiave di lettura, Malù, bella chiave di lettura, ci potrebbe anche stare. Sentite, un
0: è una visione romantica, ma non so se la sposano tutti, secondo me qualcuno che sta in panchina comincia a rosicare.
2: Il Portogallo è forte, anche in panchina giocatori
1: sorride anche Mimmo, insomma, qui
4: ieri non mi sembrava tanto contento,
1: dicevi Mimmo, ieri non mi senti
2: sembravano molto contenti,
4: che lui fosse rimasto in campo fino alla fine.
1: Sì, è vero. Sentite, un giro velocissimo perché un paio di argomenti prima di salutarci. Mimmo, Harry Kane ha risposto, Mbappé ha risposto, ha segnato, e poi anche Haaland. In questo momento, se dovessimo fare tutti e due gol, lasciamo perdere Messi adesso che insomma ha fatto questa tripletta iniziale, ma parlando proprio di centravanti, che loro sono proprio più o meno, Mbappé forse
2: Mbappé lo è diventato, quello meno centravanti però gioca lì davanti.
1: Chi pensi possa, diciamo, diventare più bomber in questo mondiale, Mimmo?
4: Sai, Mbappé e Kane sono sicuramente aiutati dalle squadre in cui giocano, Haaland un po' meno, quindi la Francia è la favorita numero uno, ha quasi due squadre, probabilmente se andassero in campo quelli che non hanno giocato nella prima partita i risultati sarebbero gli stessi, quindi Kane da un po' di tempo già lo faceva al Tottenham, poi lo fa al Bayern e Tuchel lo fa fare spesso anche in nazionale. Addirittura certe volte va a prendere la palla dal portiere, avete visto ieri?
2: Sì, il regista basso.
4: Perché uscendo un po' dalla tonnara dell'area di rigore apre il gioco su queste poi frecce velocissime che ha che l'Inghilterra, e poi in area di rigore è assolutamente micidiale. Addirittura ieri ha pure salvato un gol, quindi è un giocatore che probabilmente in questo momento è anche in totale fiducia, in un momento di grande esaltazione, non è più giovanissimo e quindi magari sente che questo può essere il suo mondiale e può essere anche il mondiale dell'Inghilterra in fondo, perché è finalmente una squadra molto solida, costruita bene, con tanti talenti. La Francia secondo me è superiore. E poi vabbè, Messi ragazzi, Messi non possiamo parlare di Haaland, Kane e Mbappé, con tutto il rispetto per questi campioni, perché siamo proprio su un'altra categoria.
1: Sì, ma io infatti vi chiedevo quello che vedresti più bomber, ecco, proprio per essere proprio...
4: Sì, assolutamente Kane e Mbappé.
1: Kane Mbappé li metti davanti.
4: In assoluto per questo mondiale direi Kane.
1: Kane. Paolo Pacchioni?
0: Come uomo gol ti dico anch'io Harry Kane, come giocatore capace di inventarsi qualcosa di bello, di

0: non banale di coniugare tecnica e potenza, allora ti dico Mbappé.
1: Malu?
2: Sono d'accordo, io faccio solo una piccola obiezione sulla Francia. È nettamente favorita, però io non me la sono rivista e rivista. Il primo tempo del Senegal, se la squadra è più cinica, la Francia è sotto 2-0. Dunque, hanno vinto 3-1, ma se devo andare a analizzare la partita, soprattutto il primo tempo, la Francia non mi ha convinto all'esordio.
1: Non ti ha convinto?
3: Sì, beh, non è partita fortissima.
0: Sono d'accordo. Però, Balù, attenzione.
4: Sono d'accordo con Balù perché secondo me è un po' presuntuosa la Francia.
1: Questo è vero. Questo è vero. A me è sembrato proprio che... Esatto, sì, un po' di presunzione.
3: C'è una notazione da fare, però... Prego, prego, Paolo.
1: Prego, vai, veloce e poi c'è una...
0: No, dicevo che è vero che se il Senegal non colpisce il palo, se la palla non rimbalza su Maignane... Entra a dare fuori, magari raccontiamo una storia diversa. Però se tu giochi
2: due palle gol nette.
0: Esatto, sì, poi c'è anche quella di Sara alla fine, esatto. E se tu sopravvivi, se tu giochi contro un avversario difficile, rischi di andare sotto, poi la vinci 3-1, praticamente senza giocare il primo tempo, vuol dire che comunque il potenziale forte ce l'hai, perché non dimenticate che le squadre forti vincono anche le partite quando non dominano. È una caratteristica che insomma accompagna spesso le squadre vincenti.
3: È vero.
1: Volevo aggiungere qualcosa?
3: No, dicevo, insomma, sono due squadre che poi hanno, secondo me, legate anche dal fatto che abbiano tutte e due un potenziale offensivo fantastico. La Francia fa entrare dalla panchina Barcola,
1: esatto.
3: Tiene Thuram in panchina tutto il tempo.
1: L'Inghilterra
3: si può
1: Francia.
3: Permettere di tenere in panchina, non era al 100% Saka.
1: Sì.
3: Quindi no, fa capire
1: la forza di queste squadre.
3: Secondo me sono squadre che si concedono qualcosina in meno a livello difensivo, perché anche l'Inghilterra non è stata perfetta, soprattutto in occasione del secondo gol della Croazia, proprio perché sanno di avere un potenziale offensivo sconfinato. Infatti esatto. Una fa 4 gol e l'altra ne fa 3 con relativa facilità. Tutte
1: assolutamente. Voglio l'ultimo giro, lo voglio fare su Lukaku, vi voglio coinvolgere a tutte e tre, perché Lukaku insomma questa partita è entrato in corsa, ha propiziato il gol, il Belgio ha ripreso 22 secondi, ha comunque inciso. Potremmo, Malu, parto da te stavolta, potremmo vedere un nuovo Lukaku per Allegri, un Lukaku Max, e quindi pensare di avere questa coppia Hojlund-Lukaku il prossimo anno, quest'anno che viene insomma in Serie A, quindi una versione diciamo molto migliore rispetto all'ultima che abbiamo visto con Allegri. Tra l'altro Allegri, se vi ricordate, lo aveva già cercato ai tempi della Juventus.
2: Come hai tolto le parole di bocca,
1: vai.
2: Allegri ha sempre avuto un debole per Lukaku, l'ha sempre cercato, e dunque visto che ce l'ha penso che non se lo farà sfuggire. E lui in nazionale è sempre stato quasi sempre determinante. Nel 2002 arrivò a giocare con un infortunio per quello che non era il miglior Lukaku, poi generalmente il record dei gol con la nazionale belga, in nazionale è sempre stato un giocatore che ha fatto la differenza. È normale che trovarlo agli standard che ci ha abituati ci vorrà un po' di tempo, però è un giocatore che comunque sposta, perché la sua mole, il fatto che sa far salire la squadra, magari non è bellissimo da vedere, però è efficace.
1: Insomma, poi sarebbe una bella coppia Mimmo lì davanti, non sei d'accordo?
4: Ma qual è il vero Lukaku? Ma quanti anni sono che non vediamo il vero Lukaku? Dai ragazzi,
0: bravo Mimmo.
3: Non ci credi, 33 anni,
1: non ci credi Mimmo?
4: L'anno scorso, ma la fortuna del Napoli di quest'anno è stato l'infortunio di Lukaku, che hanno preso Hojlund, dai, ma diciamo le cose come sono, dai, è un giocatore in fase calante, ma ormai da 2-3 anni, ma nettamente, cioè a livello internazionale il fatto che entra e propizia il gol è assolutamente casuale, secondo me. Cioè,
1: ti faccio questa domanda, Mimmo. Tu pensi che Allegri non ci punti su un attaccante così, averlo anche come alternativa? Faccio per dire.
4: Ma io intanto dico, come fa a presentarsi a Napoli uno che a un certo punto del campionato ha preso, è andato via, è andato a curarsi in Belgio, facendo quello che gli pare? Perché poi ragazzi non è che ci possiamo dimenticare delle cose, quella questione lì non è stata mai risolta. De Laurentiis non l'ha mai affrontata, probabilmente perché in quel momento non voleva affrontarla, ha lasciato un po' la patata in mano a Conte, che poi insomma qualche frase l'ha detta su Lukaku, anche se non si è mai esposto in maniera netta. Però secondo me c'è un giocatore che si comporta in quel modo, anche nello spogliatoio, per rispetto verso i compagni, non può avere un futuro a Napoli. Cioè, cioè è ora che ragazzi, i calciatori guadagnano cifre spropositate si comportino in maniera seria. Cioè, ma tu

0: puoi durante il campionato andartene via per un mese e non parlare con la società. Cioè, secondo me è, quello che ha fatto è una cosa gravissima. Cioè, io non vedo nessuna possibilità che lui possa far gruppo del Napoli della prossima stagione, e soprattutto lo auguro a Napoli e ad Allegri di non averlo lì, perché diventerebbe un grosso problema, perché poi è un personaggio che abbiamo visto come recita del suo passato, anche molto ingombrante da tutti i punti di vista.
1: Certo. Ricordo Paolo anche, per inciso, prende 6 milioni netti, certo, più 2 di bonus.
2: Paolo?
1: È un contratto anche molto ricco fino al 2027.
3: Sono d'accordo al 100% con Mimmo Cugini, sia sull'aspetto comportamentale. Peraltro Lukaku è un recidivo, perché lui è sparito da Napoli quest'anno, 2 anni fa a un certo punto è sparito e non ha risposto neanche più, non ai compagni di squadra, agli amici che avevano lo spogliatoio dell'Inter. E insomma, quindi questa cosa ti dice che insomma il personaggio in certe situazioni è poco gestibile. E dal punto di vista tecnico, insomma, è un Lukaku appesantito, è un Lukaku che ormai da anni è lontano parente di quello che era arrivato con Conte il primo anno in Italia. L'anno scorso, nell'ultimo campionato, nel Napoli non ha mai inciso a causa di infortunio, ma anche nel campionato precedente, ragazzi, sì, qualche gollettino così, ma mai un gol bello in un big match, mai trascinante nelle partite più importanti.
1: Bene.
3: E quindi sono dell'idea che, insomma, avendo anche questo fisico così grosso, così difficile da sostenere anche dal punto di vista muscolare oltre che dal punto di vista atletico, credo che ormai rivedere un Lukaku brillante sia complicato. Voi avete detto: ah, ma Allegri lo voleva alla Juventus. Appunto, lo voleva.
1: Lo voleva, va bene.
4: In questi casi qui, io dico al direttore sportivo, come da Napoli, che faccia un buon mondiale, così.
2: Certo, così
1: alzare la valutazione
2: se lo vende bene. Senti Malu, prima di salutarti ti fanno una domanda sull'Egitto: è l'unica che può stare dietro al Marocco?
1: Ashura ha fatto benissimo.
4: La mia scala è Marocco, Costa d'Avorio, Senegal, nonostante ha perso un gradino sotto l'Egitto, che comunque è una squadra molto organizzata che gioca un calcio molto europeo.
2: Bene, ragazzi, è stato veramente un piacere, Malu, grazie, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a Malu Pasincato, grazie a Paolo Occhioni, ciao Paolo,
3: ciao,
2: a prestissimo.
3: Ciao a tutti, ciao.
2: Caro Mimmo, sentiamo presto. Ti saluto Stefano.
0: Siamo
2: che
0: qua,
2: oggi...
0: a disposizione.
2: Un abbraccione. Ciao Mimmo, Mimmo Cugini, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo, però state lì perché al rientro riprendiamo il tema Milan. Torniamo sul Milan.
1: Nodi del Milan.
2: Sì, torniamo un po' sul Milan e su questi danni che sta facendo Cardinale in questo momento al Milan, ma anche al calcio italiano. A tra poco.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Agnetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Dopo il pari inaspettato del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo e il poker dell'Inghilterra sulla Croazia, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro. Il tecnico italiano resta con l'amaro in bocca. Meritavamo di più, ma sono molto orgoglioso dei miei, ha detto nel post partita il campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006. E oggi altra giornata intensa ai mondiali, parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Il calciomercato resta incerto, il futuro di Rafa Leao al Milan dopo il complicato finale della scorsa stagione. L'arrivo del connazionale Amorim sulla panchina rossonera potrebbe cambiare il suo futuro, ma nel post partita di Portogallo-Congo l'attaccante ha risposto così: adesso penso solo al mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i mondiali, penserò al mio futuro. Intanto, dopo Cucurella e Bernardo Silva, il Real Madrid ha ufficializzato anche l'acquisto di Konaté, in arrivo a parametro zero dopo l'addio al Liverpool. Accordo per le prossime 4 stagioni fino al 30 giugno 2030. Siamo al tennis, giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'ATP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo nel tardo pomeriggio Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Aristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1. In palio c'è un posto nei quarti con il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Kampmann. Prima dell'azzurro in campo gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Marojan e Quinn. Anche al Queens verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale. Tra i match spazio a Paul van de Zandschulp e Lechka Ijikata.

0: Basket: Milano e Venezia tornano in campo stasera per gara 4 della finale scudetto. La squadra di Coach Poeta è avanti 2-1.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Buonasera, buonasera, che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
4: Buonasera, buonasera. Grazie.
3: Il primo campione italiano a vincere 3 medaglie in 3 Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
4: Grazie.
3: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
4: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
3: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
4: Allora guardo pure lui.
3: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
4: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. Ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
3: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto ho mangiato con Paltrinieri.
4: È sicuro, sicuro, bene.
3: Vabbè, passano gli anni.
4: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500, quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo con tutto il casino del periodo di Tokyo e poi c'è stata finalmente questa che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima che avevo 17 anni e quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo. pensare perché sei diverso.
3: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare, e allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
4: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
3: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista, e allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
4: curiosa,
3: sì, è curiosa,
4: sono molto interessato,
3: io ti invito a prendere mano a mano un libro, all'interno di ogni libro ci sarà, come vedi c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora vediamo che libro.
4: Vabbè,
3: è
4: iniziamo da Harry Potter stasera.
3: Harry Potter, allora io vado.
4: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo.
3: Sì, è il primo della serie, esattamente.
4: Esatto, questo non l'ho letto però.
3: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
4: Allora, questa citazione dice...
3: Vediamo.
4: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
3: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
4: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, eh. È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché... Avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante però.
3: Ah, per cui, diciamo, era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
4: Esatto.
3: Chi fu a costringerti a questo?
4: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
3: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
4: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
3: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022... del 14-32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
4: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
3: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante.

0: lo capisci oppure è una cosa che diciamo realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
1: No, lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa, quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
0: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
1: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo. Quindi è stato fondamentale per me.
0: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Mi sembra come la pesca, sai, quando
1: peschiamo,
0: uno...
1: Peschiamo questo, oh. Che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
0: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
1: Andiamo a vedere cosa ci dice.
0: Vediamo.
1: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
0: Sì. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
1: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco, noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco, ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari, quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una. Ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi, per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori. Sono pure contento per loro. Tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora, sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in

0: casa. Cioè, in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che mi hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro. E soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo. Quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo, che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
1: La faccia nell'armadietto, non è
0: visto. Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire, i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata...
1: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
0: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè, da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo una gara, ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato, secondo me, varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
1: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
0: Il mare, sì, secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo, però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina, in mare, si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
1: Beh, anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
0: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione e stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
1: Ci sono molte più variabili, no?
0: Tantissime, molte più variabili.
1: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
0: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, due mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
1: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
0: Lì c'avevo paura anch'io.
1: Esatto.
0: però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
1: albeggiando,
0: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
1: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
0: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume... In quella situazione mi ha danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde. Quindi devi essere bravo ad adattarti.
1: A gestire.
0: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
1: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo.

0: Allora, questo cos'è?
1: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche. Questo ce l'ho anche di libro.
0: L'hai letto?
1: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
0: Perché?
1: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
0: Vediamo la citazione.
1: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela. Ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
0: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così. È uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io. Cioè, sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra, ti rendi conto che è un altro mondo, però è veramente molto interessante. E quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
0: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
1: Vero? Ah, vero, anche. È vero, mi ero dimenticato anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè, io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare. Ma io stavo attento a tutto: che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano. Ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me è bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
0: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale. Ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
1: È tosta. Io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte, diciamo, il nuoto è uno sport individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di

0: difficoltà, di pericolo.
1: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché esatto, comunque esatto. C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
0: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo, ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
1: Chissà mai.
0: Non lo so.
1: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidi un po' su questo.
0: Invidio, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
1: insomma, avvantaggiato anche dal salto.
0: Che non è poco, esatto. No. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
1: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
0: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro, vediamo che ho scritto.
1: Che libro è? Ah, il tuo libro.
0: È il mio libro, il mio libro.
1: Beh, questo insomma, giochi in casa.
0: Esatto.
1: Aspetta che vado a prenderlo.
0: Ho detto, sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
1: Sì.
0: Se vuoi aspetto.
1: Vuoi farti l'autodomanda?
0: No, qual è la tua lettura? Però so.
1: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
0: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. E quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
1: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici appagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
0: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo e quindi sono uscito quasi un po'
1: contrariato
0: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi Il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale. Diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo, in quel periodo, vincevo tutto. A un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500, che erano la gara mia, che sentivo mia. E a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto. Ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie. E ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto? Perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali. Io potrei fare una gara e perderla subito e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci e dici, che faccio? Lo faccio? Continuo o no? E continuo. 13? Continuo o no? 14, 15, 16? Siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
1: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
0: questo...
1: o meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
0: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione, varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale. E quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
1: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
0: Prendiamo...
1: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
0: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
1: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
0: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
1: Certo.
0: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
1: Immagino.
0: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente. È una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
1: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto, c'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no? Il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare. Sì. Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
0: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza, si può certo. fare... Si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo, distruggerlo.
1: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei certo. chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che... No? Cioè, non c'è una cultura in Italia diciamo.
0: Sì, non c'è una cultura e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che... Insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
1: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta, non sa che adesso insomma la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
0: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è diciamo un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano insomma sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... Anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
1: Quando tornerai ci racconterai.
0: Racconterò, esatto.
1: Allora, andiamo avanti. Vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
0: Questa è la fabbrica di cioccolato.
1: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
0: Esatto. Questo dice... Willy Wonka chiede, cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice, la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
1: infatti.
0: È il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto. In qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia Romagna dove noi... Tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero. E, ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano
1: diciamo,
0: sempre di...
1: Di attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi, sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio Imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma mi ha formato insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza.

0: Sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di insomma stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella. Perché andare, io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento. Ah.
1: Cazzeggiare un po'.
0: Esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal. Vabbè, diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me. E allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse. E quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa non mi piacciono, però ho letto anche. Insomma, libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare
0: Due libri.
1: due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli e ci
1: Esatto.
0: siamo arrivati. E lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita, cioè, nel senso che dalla più banale, cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo, neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore. Vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile,
1: No, facile.
0: eh? Facile.
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicino a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio,
1: Beh, chi
0: aiuto.
1: è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha
1: Sì,
0: detto lei? L'ha
1: che credo
0: detto?
1: sia qui in sala o sbaglio?
0: Sei qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita po poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade. Di avere un successo
0: Sì.
1: all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: Lei vince questo oro straordinario con le ragazze nella scherma e tu vinci in piscina.
0: devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo: ma chissà domani sera come saremo? Cioè, perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male. Quindi, sai,
1: Com'è dopo?
0: torni, ma. Sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia
1: Beh,
0: incredibile.
1: così è stato in
0: Così è
1: fondo.
0: stato, però diciamo c'è una possibilità, neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo

0: Cena e dicevamo, ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire. Io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire, e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rosella Fiammingo, che si alza in piedi. Medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà dopo ci siamo rivisti. Però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei. Tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento, e fa una bella differenza.
1: Sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando, e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: viene... cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però
1: allora,
0: ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Diciamo.
0: No. Cioè, per ogni cosa
1: tu sei, diciamo,
0: un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente... appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che sto, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa e semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì. Eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, sì, c'è questo.
1: Sì. No, no, no, vedi che c'è ancora.
0: Questo?
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No, ma sai che li ho preso.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa
1: no,
0: Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo che c'è un pacchetto. Non so...
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Che... Se vuoi, sì, diciamo...
0: Me lo sono fatto regalo.
1: Un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti dico solo, ti chiedo solo di leggerla. Ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Allora, guarda bene
0: a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è già qualcosa di utile,
0: esatto. però approfondirò per
1: e noi in cuor nostro, tutti noi speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere
0: del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra l'eccellenza del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in Piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme in piazza.

0: Piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
1: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
2: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
3: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny. Quindi sto imparando per la prima volta e molto bello.
4: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
5: Questo perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
6: Io abitavo in una cascina, in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso, cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
4: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
7: Noi poco perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono 3 figli e insomma tante cose, però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada diciamo al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare diciamo anche la relazione, il tempo.
8: E più mio marito, che era solito fare questi giochi qui, e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io per dedicarne un po' di più ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
10: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere, dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta. Caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
10: Art Verona si prepara alla sua 21esima edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
12: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21esima edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
13: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che è tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci, e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la

0: La forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno, ancora una volta, abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo. Abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona, accanto a gallerie che muovono i loro primi passi. E abbiamo delle grandi novità internazionali perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di Awave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India e questo anche per poter mescolare, appunto, essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Bach. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Mune Daiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
5: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo nuovo volto del Vulcano Buono presentato in un evento a Napoli, all'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
6: Volcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di, a brindare al successo di Vulcano.
7: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della Campania perché è 1.800 metri quadrati, abbiamo aperto 2.500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2.500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobili.com.

0: Imprisit.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

particolare è che cioè, voi utilizzate, uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendo lo sbrone, guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha tolto, gli ha revocato la laurea. Genio! Penso, vedi, per fare... Cioè, uno fa le cose, sei bravo anche a copiare, ma tienitelo per te. Cioè, noi copiavamo da piccoli, ce li tenevamo per noi. Non è che andavo a dire ho copiato, e dicevo, caspita, hai preso 9, sei stato bravissimo. Certo, ma hai copiato? No, ma non perché non vuoi, perché di far capire, far vedere tu avevi copiato qualche cosa era perché non avevi studiato, invece tu dovevi prendere 9 facendo finta.

di aver anche studiato non solo per il professore, ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui, guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso, appunto, l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone... impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge. Ma il deputato Thomas Massey ha forzato la votazione, quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari, quindi l'obbligo rimane in questione, quindi dal entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera e propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille, sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico, analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere, quanto potrebbe essere utile? E soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se l'AI ti segnala come guidatore alterato, può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è... Cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi. No, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei... giriamo per la macchinina, per il paesino, No, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così, i sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali, pensate un po'. Una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu con il tuo stato di ebbrezza o il tuo stato perché sei fatto che ti sei fumato un cannone e pippato nell'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema. Quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno è quello il problema. Se lo fai a te stesso, uno potrebbe anche dire sai che c'è, chi se ne va bene, tat bun, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono
che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza

dei veicoli, ha ammesso nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione. Ecco, questo è magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, boh, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da questa intelligenza artificiale. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero. Tu, l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo già. Quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, i dati, poi vengono venduti a qualcuno. C'è il rischio. O comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono: ma forse, ma chi e quell'altro vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo. E lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità. Lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice: ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e uccide. E giustamente uno dice: ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando. E infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dense della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è ISVR. Stiamo parlando oggi di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, e che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che all'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, che dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento che è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia adesso una limitazione, quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati, a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro... Assicurazioni e banche sono praticamente l'altro mondo dello strozzinaggio, cioè legami, obblighi le persone ad assicurarsi. Vedi qua in Italia da noi con la RC Auto, sì, certo, è obbligatoria, vero, però capite che non può arrivare a costare questo patrimonio, perché poi dopo dice: non comprano più macchine, grazie tante. Se a Napoli comprare una macchina, un motorino, ci vogliono 2-3 mila euro di assicurazione, è normale che la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, cioè, e non è, cioè vanno

va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa, cioè tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione. Non tocchi quello delle assicurazioni e dici no, impostiamo il tetto.

0: Tutto questo devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo anche con Simona e da Mauro è tutto, sigla!
1: No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia

0: Di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico.

0: arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todisi, conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
6: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione

0: di Bits of Pompeii, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad evorativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriele Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Bits of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti, per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida

0: e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore, la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti in gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All-in-One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma, grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico, tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'Orobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto e l'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio, sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio, abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base, stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
7: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro. E penso che sia una cosa gigante da dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere, e sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi, e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
0: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio in vista del mondiale FIFA 2020.

0: Ti sei? Pensate, a Roma le ambasciate in Italia, di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
1: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
0: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive. Una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
2: Bentrovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio, e qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche,
0: parole chiave
2: sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo, e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
0: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma, i valori dello sport,
2: i valori che poi si riscontrano nella vita.
0: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
2: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze. E quale migliore occasione nell'anno dei mondiali? Anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
0: Non ci sarà l'Italia Mondiale, ma ci saranno gli oratori, le parrocchie e i Grest, quindi attivatevi, e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano, perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
2: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce. Se aumenta l'amicizia.
0: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
2: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo, ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
0: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo, e nel ringraziare e salutare Don Luca Meacci andiamo di corsa nella sua Toscana.
3: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa, sabato 20.

0: 3 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare, cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026, con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del Comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport & Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della Direzione Tecnica Regionale, presente inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
1: E si è corso, e tanto, anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
0: Ancora una volta è stata l'atletica cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito, tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
1: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di Saint Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre campione uscente Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quelnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
1: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, Quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cincantina di squadre hanno partecipato invece all'11esima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria Ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media. due i successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il sesto circuito di mountain bike genovese. La prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante ligure, la pallavolo il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
3: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre a quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
1: Il CSI, lo ricordo per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati in tante città, isole comprese. Eccoci allora in Sardegna, dove nelle immagini che scorrono sul terreno di gioco del comunale di Usini rivive una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e IT Ricalcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Assi, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180 YBC.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate. Ciao!

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13 e come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti radioascoltatori e radiotelespettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora sì, il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela perché visto questo è il periodo di mare, ci potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi diteci al numero 331-8200213 dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo,
2: qui si sta bene,
1: fuori fa caldo. Sì, insomma è arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima, il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come si dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono
1: proprio.
2: Siamo
1: passati dal cappotto al costume in un attimo, ragazzi. Allora, Quali notizie ci sono? Beh, il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Manna a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Oh, la Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se è saputo,
2: ci sono
1: notizia di ieri, no non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato della Lazio ha saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno, quindi saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga acque tranquille. Il Milan, boh, chissà, che lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: Milan e Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Due pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vederli così ci fa un po' strano. Lo voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao
2: Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni, la Juventus così, la Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che, c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, che però non ha mai fatto, quindi

0: Io non lo so se qualcuno pensa...
1: Può darsi obbligato, magari.
0: Non lo so. Ma
1: sorprenderà
0: non lo so,
1: tutti se
0: questo
1: succede.
0: Questo non lo so, rimarremo sorpresi, però io voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta cambiando qualcosa, Fabrizio? Qualcosa in positivo?
2: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io francamente di positivo in questo momento pensando al Milan non ho nulla. Sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre con queste movenze pachidermiche, tutto molto, molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, call, incontri, trust di cervelli, che poi bisogna capire quanto cervello ci sia realmente in questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto piazza pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik a direzione tecnica, adesso niente, clamoroso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
0: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, che sono molto amici.
2: Ma sì, ma anche perché lui ha detto io ci sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno traccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non era disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, probabilmente nemmeno Cardinale, a me sembrava strano fin dall'inizio, perché Cardinale, che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini? Cioè, se non andava bene Maldini,
0: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
2: almeno
0: no?
2: Lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo Krejci, che questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United, a me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
0: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
1: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
2: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito.

0: nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima follia del Milan. Ma
0: perché
1: è...
0: hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
0: Così, ah, no, così, così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco. Pensate,
0: devi dormire tu, Susanna, capito? Non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché dice, perché no, perché mi veniva a mente il fatto, ho detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
0: in realtà
1: cosa.
0: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi 3 mesi, per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi e la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire, no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
0: così,
1: levate
0: poi
1: il telefono,
0: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
0: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla. Mi metto
1: nel mondo di persone che sanno di calcio.
0: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano. E da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, la affidabilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni, guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri sì, tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma, ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio.

0: la giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo il giorno della sua dell'acquisizione della squadra, quindi
1: ma dai,
0: il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia
1: è stata fatta.
0: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio. Ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Basilio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, c'erano delle partite belle. Io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
0: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
2: Ma sai cosa?
1: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager, che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
0: Susana, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli tempo 24 Cobolli è un'altra cosa. dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
0: Milan.
1: Parlato Rangnick. Ha detto: tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
0: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale,
1: giustamente.
0: Che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale, ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
0: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli poi in un momento così delicato e importante della stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
0: e quando poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto,
0: non funziona, non si può fare.
2: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato

0: Sassuolo è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, e così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
1: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato a Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
0: Sì.
1: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
0: Dei giovani, sì, sì.
1: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì, mamma mia. Cioè, vabbè.
0: Siamo
1: il
0: veramente...
1: Milan futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo due anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo, ed ecco qui i risultati.
2: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie!
1: Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un abbraccio.
0: Ciao, Fabrizio.
2: Allora, prima
0: ciao.
2: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi non ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
0: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché con l'assicurazione a Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9 e mezzo da Baldanzi del Genova, quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè, quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corre, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Sam come sarà, vedemolo sul vabbè, però giocare ai mondiali mercato, e poi mercato, giocare mercato adesso è in azione, in attività,
2: no, adesso inizia,
0: staremo a vedere
2: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto ve lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con Marco
0: non ci posso più andare a Garbatella ormai.
2: Vai.

0: dimmi qualcosa!
1: Amico mio, col caffè di Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui.
2: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. Ti abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Sì. Bravo, non ce la porti
3: c'è,
2: qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima. Molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così se ti sentiamo meglio.
4: Eccomi. Io buongiorno a tutti, capire, i telespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
3: Ciao Marco, ecco, ciao.
2: Com'è questa
4: buongiorno.
2: Cosa, dici? Sta diventando virale ormai.
3: È
4: più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio,
2: per un
4: grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, intanto... ho mandato già un messaggio giù, pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però figuriamoci. Che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No,
4: però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima serie. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: è una
4: Riccardo
2: storia. Sì, è una
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, è la grande storia, è un'atmosfera magica, qui oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
3: Ti
4: anche
3: ringrazio.
4: Allora
2: Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te e l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco,
2: sì,
3: porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: diretta, oggi siamo puntualissimi.
1: Ah, sei preciso.
0: Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
2: Buona domenica.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore, buongiorno a tutti, ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto comincia a diventare pesante. Oggi,
0: quindi la domenica oggi non si gioca più?
1: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia ad essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lotito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. Cioè c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno, posso avere due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni. E c'è poco da fare, quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport, sul Messaggero preferisco non pronunciarmi perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi, Ivan dieci lode, Ivan Zazzaroni dieci lode veramente, e Bisignani ha detto fatti aiutare. Se non te ne vuoi andare, sostanzialmente, ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
1: Speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso come Pino. Alessandro?
2: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi. Alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo meno, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco, però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile, che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza, e siamo in Serie A, signori, dai, cioè bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
2: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, prima tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare nome anche Marronaro.
0: Il problema non è i nomi, Francesco, il problema è che il problema è che Lotito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del mondo.
1: Credo.
2: Susanna, non la vuoi vendere?
3: Da un presupposto, Susanna, che siamo arrivati
2: come si deve, prendi un direttore sportivo come si deve.
0: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno, dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che per esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i 4-20, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
0: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo. Tutto l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino?

0: Che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente dire che... quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, di quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Parliamo di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa sì, praticamente
0: il derby che, anche
1: ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva bello, Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Direi trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus.
0: Alla Juventus.
2: Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una lettera.
3: E anche noi, se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: E certo, ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Cioè non c'ha neanche... Cioè, capito come? Cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più totale.
1: Non ne parliamo, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
2: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente...
1: Esatto.
2: Ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha pres-

0: ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione. Hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando
1: del hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
2: Guarda che tanto non scoviamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè, perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
2: certo.
3: È chiaro che poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como, il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
2: Sì, sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quell'imprenditore, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini d'utenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
1: Il fatto non è,
4: bisogna un attimo.
1: Sì,
4: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi.
5: Ecco.
4: Commisto ha fatto a Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
3: Firenze.
2: Pino, è stato fatto da Gio Baroni. Io ci sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto primavera.
1: Riccardo,
2: quindi
1: faceva il preparatore,
2: ho conosciuto,
1: di
2: stai parlando di due persone straordinarie.
4: In un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo, l'esempio di quello che dicevamo prima.
1: Certo.
4: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
1: Certo,
4: e perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico,
1: grandissimo.
4: Probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma non ci si gira più, perché è pieno di turisti.
1: Sì,
4: quindi
1: sì,
4: bisogna sfruttare questa situazione. Però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
2: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
0: Ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi. La Roma apre negozi store tutto spiano. Cioè, ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe e due magliette. Basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
3: Allora, poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio parlare dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
2: No, ma poi la Roma di diverso c'ha anche.
1: No, mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
2: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso.
1: Tutto ci da sono... rifondare.
2: C'è ognuno nel proprio settore. No, portato
1: ma Pino diceva una cosa giusta, anche sì, perché sì, facendo come... anche complimenti a una certa. A una certa.

0: come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
1: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria. Cioè, ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma. Non so se mi spiego.
0: Sì.
2: Ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
0: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
3: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
0: comunque
3: diverso.
0: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
3: Per forza.
0: Perché non può sparire una società così.
1: No.
0: Se questo è l'andazzo, credo,
3: spero che non si arrivi a questo punto. No.
0: Pino, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buon fresco.
1: Grazie,
0: buon fresco.
1: Ciao.
4: Anch'io devo salutare.
0: Ciao Ale.
4: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
3: Ciao.
0: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
2: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi nome di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando. Probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
0: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
2: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
0: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
3: Ah, però così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Jacopo.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Insomma, gli serve autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, per questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità,
0: però se nessuno
1: va e le scopre, rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
0: Begli anni.
1: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30, grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile.

0: www.cicchettiappalti.com.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi lo abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
6: Sì, assolutamente, io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
5: ecco,
6: insomma,
5: quindi,
6: in doppia veste.
7: Quindi vengo e gioco in casa io allora.
5: Sì, beh, tu sì,
7: io
5: tu
7: gioco in casa.
6: Assolutamente sì.
5: E quindi sarà una, speriamo insomma che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
7: Questa
5: e
7: è una
5: quindi
7: bella
5: insomma
7: cosa,
5: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
6: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro io pure, fatemeli ringraziare insomma il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club e gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
5: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
7: Sì, sì, lo sappiamo.
5: E quindi è anche un
7: lo sappiamo.
5: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto, è un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
7: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
5: No, lo so.
6: Questo lo confermo.
5: È vero. Sì.
7: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con il mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì ristorantino, adesso non ricordo.
5: Si mangia, nome, ma si beve anche bene.
7: No, insomma, io bevo poco, dire, però a mangiare.
6: Non manca nulla.
5: Non manca nulla, bravo. Hai detto bene.
7: Mancare nulla, è vero.
5: Hai detto bene,
6: giusto il mare,
5: se
6: manca giusto il mare, per il resto c'è tutto.
5: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
6: Assolutamente.
5: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere

0: vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
1: Tra l'altro le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
0: ecco,
1: la lancio come informazione.
0: Bene, bene, questo
2: vedi,
0: ci fa,
2: i sindaci, questo ci i sindaci giallorossi sono attivissimi, attivissimi, certo. Devo fare i complimenti.
1: C'era marcia in più.
0: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere, che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
1: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono
1: tutte
0: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
1: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
0: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, per organizzare il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravissimo. Bravo Massimo, molto bravo.
0: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, oddio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo. Però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
0: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te Alessandra, che sarà della siamo in tema, sarà della partita.
0: Della partita.
4: Esatto, alle 18 libreria Mondadori e Mondadori Piazza Cola di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante, che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
0: Tra l'altro ci sono due amici con te, che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
4: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germano, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, ci saranno anche altri, insomma.
0: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io. Non so se
4: io ti aspetto anche,
0: verrà...
4: anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
0: ah, proprio stiamo

0: facendo il cantatore.
1: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
2: No, io sto quale sei vengo.
3: Posso fare una battuta?
0: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra
0: Alessandra.
3: I due litiganti il terzo gode, ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
0: no, no, ma io non litico mai con Alberto.
4: Scherzo,
0: no,
4: io ho fatto una battuta per ricordare Chiano.
0: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
0: sì, aver presentato.
3: Insieme, a essere insieme con voi domani sarò veramente lieta, lieta, lieta.
0: Sì.
4: Grazie Alessandra.
0: Veramente importante, sì. Ricordiamolo, alle 18, Piazza Colla di Rienzo.
4: Libreria Mondadori.
3: Ore 18.
4: Presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
0: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
4: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo,
3: ha
4: problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
0: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
4: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
0: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no Alberto?
3: È una speranza anche
4: sì.
3: In più.
4: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo. E nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette,
0: sì.
4: E ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, e da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
0: quindi
4: speranza.
0: è una vittoria
4: esatto.
0: è una vittoria
4: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male. Come diciamo, il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Che ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg, quando lo sport diventa poesia.
0: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18, alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo, ci andiamo.
4: Bello.
1: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo, la Roma.

0: libro è per una giusta causa.
1: Si parla poi ai giovani, io questo in mezzo, ecco, ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
0: E se anche ci fosse una Greta che, esatto, vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
2: Sicuramente sì, sta cosa neanche se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché l'ho seguito, ovviamente il titolo del libro si rifà a questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio completamente, è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che, giusto, loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? non ho diciamo i chili in più, e allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire, parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché, giusto, altrimenti si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo, per certo, cui è giusto, ragione, che non venga.
0: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito a Fiano.
0: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro, io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
2: Grazie.
0: Perché sei importante. Grazie. Salutone. Grazie, grazie anche ad Alessandra.
3: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
0: Io
3: per voi.
0: Tu Luigia Casertano.
3: Saremo un gruppo. Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
0: Sì, anche in questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no? E chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
3: Va bene.
0: Quindi ci metteremo tutte insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
3: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
1: Un po'.
0: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto vinto o perso.
1: No, no.
0: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
1: Non è così
0: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
1: Ha preso una cosa che mi hai dato una. Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollava, non è vero, non ci si riesce.
0: E quindi non molli.
1: No,
0: vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
1: Poi vi dirò.
0: Ha firmato qualcosa, poi
1: sì,
0: ci dirà.
1: Poi vi dirò ancora niente.
0: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
1: Buona domenica.
4: TM Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it.

0: oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni a demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli il lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Mercurè e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, primo mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
0: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri. Un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona. Tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
0: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Prodi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Todisi, conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
0: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
10: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Anche alle celebrazioni dedicate ai 100 anni del Colonnello Vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori percorso tra opera e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
11: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
0: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
12: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la

0: rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone, diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evarativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto, questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti, per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buonasera, buonasera, che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
1: Eh? Buonasera, buonasera. Grazie.
0: Il primo campione italiano a vincere 3 medaglie in 3 Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
1: Grazie.
0: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
1: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
0: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
1: Allora guardo pure lui.
0: Senti, cominciamo insomma dal tema poi portante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
1: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto. Perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori, nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare all'Olimpiade e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado... Uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
0: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto: ho mangiato con Paltrinieri.
1: È sicuro, sicuro, bene.
0: Vabbè, passano gli anni.
1: Passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso, quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500, quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo con tutto il casino del periodo di Tokyo, e poi c'è stata finalmente questa che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni, e quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo, pensare, perché sei diverso.
0: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando... abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati ma che tipo di intervista gli possiamo fare, e allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri, infatti questa mini libreria si spiega per questo.
1: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
0: E allora abbiamo detto ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista, e allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito,
1: curiosa,
0: sì, è curiosa,
1: sono molto interessato.
0: Io ti invito a prendere mano a mano un libro, all'interno di ogni libro ci sarà, come vedi c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora vediamo che libro.
1: Vabbè,
0: è
1: iniziamo da Harry Potter stasera.
0: Harry Potter, allora io vado.
1: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo.
0: Sì, è il primo della serie, esattamente.
1: Esatto, questo non l'ho letto però.
0: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro
1: Allora, questa citazione dice...
0: Vediamo.
1: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice, non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
0: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
1: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio... E non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante, però.
0: Ah, per cui, diciamo, era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno costretto...
1: Esatto, esatto.
0: Chi fu a costringerti a questo?
1: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo, tra l'altro, di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
0: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
1: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
0: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022... del 14, 32 e 80 nei 1005 mondiali, quello è il Greg più maturo?
1: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere, diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo, sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
0: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante... lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
1: No, lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa, quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km, quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
0: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
1: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da... quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo, quindi è stato fondamentale per me.
0: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo, mi sembra come la pesca, sai, quando
1: peschiamo,
0: uno
1: peschiamo questo che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
0: Aspetta, che andiamo a pigliarlo.
1: Andiamo a vedere cosa ci dice.
0: Vediamo.
1: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
0: Sì, mi verrebbe. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
1: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco. Noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco. Ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una, ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi per tornare alla gara c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori, sono pure contento per loro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
1: Allora, sì, io ci ho avuto... allora, devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa. Cioè, in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che mi hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro. E soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo. Quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo, che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo. Quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
0: La faccia nell'armadietto, non hai visto?
1: Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire, i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quello è stato
0: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
1: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè, da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara, ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi Devo dire, ho attraversato secondo me varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
0: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque, insomma, chi fa piscina è impostato, fa piscina... Il mare è meno noioso della piscina?
1: Il mare, sì, secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero. Io posso buttarmi in acqua, in mare, ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è

0: ambiente molto familiare che conosco ancora meglio. Per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo, però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina, in mare, si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
1: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
0: Esatto, anche.
1: No?
0: Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare, sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
1: Ci sono molte più variabili, no?
0: Tantissime, molte più variabili.
1: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
0: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, 2 mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
1: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione.
0: Lì c'avevo paura anch'io.
1: Esatto.
0: però voglio dire, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato. Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
1: albeggiando,
0: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
1: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
0: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume in quella situazione ma danneggiato, per esempio. E però, diciamo, il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
1: A gestire.
0: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
1: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
0: qua.
1: Cos'è?
0: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche di libro.
1: L'hai letto?
0: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
1: Perché?
0: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
1: Vediamo la citazione.
0: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela, ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
1: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto dico ai giovani di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento

0: talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket è... Sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo lo impari a conoscere così. È uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io. Cioè sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra ti rendi conto che... È un altro mondo, però è veramente molto interessante e quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
0: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
1: Vero? Ah, vero, anche. Eh? È vero, mi ero dimenticato anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di...
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Perché esatto, comunque esatto. C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
1: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo. Ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe, sicuramente mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
0: Chissà mai.
1: Beh, non lo so.
0: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parchi dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
1: Invidio, beh, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque
0: siamo avvantaggiato anche dal salto.
1: Che non è poco, esatto. No. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme e, è una passione che condividiamo.
0: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
1: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro. Vediamo che ho scritto.
0: Che libro è? Ah, il tuo libro.
1: È il mio libro.
0: Beh, questo insomma, giochi in casa.
1: Esatto.
0: Aspetta che vado a prenderlo.
1: Ho detto: sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
0: Sì.
1: Se vuoi aspetto...
0: Vuoi farti l'autodomanda?
1: No, qual è la tua lettura? Però so...
0: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
1: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E, Sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. E quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
0: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici appagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
1: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo e quindi sono uscito quasi un po'
0: contrariato
1: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
0: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
1: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale, diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo in quel periodo vincevo tutto, a un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500 che erano la gara mia, che sentivo mia, e a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto, ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio, lo faccio, continuo o no? E continuo, 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
0: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
1: Questo...
0: o meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
1: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione, varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale. E quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
1: Prendiamo...
0: Beh, sempre il mare, ritorna al mare.
1: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
0: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
1: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
0: Certo.
1: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
0: Immagino.
1: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
0: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto, c'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare.
1: Sì.
0: Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
1: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo... innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite per garantire la sicurezza, si può
0: certo.
1: Si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo, distruggerlo.
0: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei
1: certo.
0: chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? Non c'è una cultura in Italia,
1: no,
0: in generale, diciamo.
1: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che... insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
0: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta, non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
1: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è un gruppo di ragazzi, una società che col suo riscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano insomma sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi...

0: Ti senti a pezzi e Charlie dice la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
1: infatti.
0: È il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna, dove noi, tra l'altro, avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e, ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano, diciamo, sempre
1: di attenuare.
0: Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi.
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, mi ha formato, insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza. Non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo. Quindi è stata veramente una scuola, cioè, importantissima per me, e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui, diciamo, consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di, insomma, stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
1: cazzeggiare un po'.
0: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo, anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici, io, insomma, con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa non mi piacciono, però ho letto anche, insomma, libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due libri. Due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli,
1: esatto.
0: E ci siamo arrivati, e lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. e se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile,

0: star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita, cioè, nel senso che dalla più banale, cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo, neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì, credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Sei qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo ma chissà domani sera come saremo, cioè perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni ma... Sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita perché... Vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara, quindi era tutto in divenire. Io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo, che si alza in piedi, medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa, complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà, dopo ci siamo rivisti, però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei, tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro o l'argento. E fa una bella differenza.
1: Sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì, una bella finale. L'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: cioè, sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime... Con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, no, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però allora, ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo, eh.
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa, semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, c'è
1: sì,
0: questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo.
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No, mi sa che li ho preso.
1: Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, vedo che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Se vuoi, sì, diciamo...
0: Me lo sono fatto regalo.
1: È un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora... Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove...
1: No, ma io ti dico solo, ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli...
1: Ma guarda bene, guarda
0: mi fermo
1: bene
0: anche a Los Angeles.
1: Po',
0: Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò.
1: E noi, in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque... di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere.
0: Del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nell'acqua libera, E alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco, del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco

0: dei bambini?
1: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
2: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
3: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
4: E parliamo di ambiente. In occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
5: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Acciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
4: Art Verona si prepara alla sua 21ª edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
0: Arts Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21esima edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
6: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
4: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
5: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraverso

0: continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henz, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
1: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
2: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
3: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
4: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo è il nuovo volto del Vulcano Buono, presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
5: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo di, a brindare al successo di Vulcano.
6: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini e un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarlo all'interno. E completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna e Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti, però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che ha un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale, quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti, quindi sono un po' queste le squadre secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona, tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. Ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità. Forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente. Però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti, e in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10-0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Tutto non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere, vedi la Juve, no, vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui, Lorenzo, dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumi è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche nel breve. È chiaro che non sarebbe facile.
0: Ecco, guarda, allora, visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza internazionale di Lucumi, però secondo me nel cambiamento si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono, e quindi io non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna, perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco, e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori, e quindi non si può che far bene, se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro, si annuncia una vera rivoluzione in attacco, perché dovrebbe partire anche Dallinga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora, Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
0: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante, perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente, secondo me, basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
0: Palestra alla fine arriverà, secondo te, a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura, penso, tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche i stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra è... Al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
0: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come sei già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura

0: Ci vorrebbe chiaramente, penso, se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità. Ecco.
1: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
0: Questi sono profili come Coné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
1: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbero essere al momento, a fine insomma di questi periodi, potrebbero essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
1: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
0: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi, veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
1: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
0: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare, o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
1: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
0: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
1: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
0: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
1: Senti, parlando di allenatori, grosso alla Fiorentina come lo vedi?
0: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
1: E Sarri all'Atalanta?
0: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta c'ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
2: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
3: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
4: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
3: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati, non è solo una questione di federazione, di presidente della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte il discorso molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
4: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
3: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre. Quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina. Cioè, abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
5: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
3: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione. L'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti che è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi? Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato, ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro, e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Chi è?
1: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
1: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
4: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre. Mamma mia, stanotte. Ti ho sognato.
1: Ah,
4: stanotte.
1: Che hai sognato? Che hai sognato? Te racconto.
4: No, non posso.
1: Roba che non si può raccontare, ho capito.
5: Già parte così.
1: Mannaggia.
4: Allora, no, ma non era proprio.
5: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
4: Infatti, che poi magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti,
1: vabbè. Attenzione.
5: Vabbè, tanto ormai più di questo stiamo tremando ogni giorno, quindi non è che...
1: Ah, che ne so, va, ci andiamo a fare un bagno a mare, alla peggio.
5: Sarebbe anche ora.
1: Sì. Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
5: Siete d'accordo? Sì. Ma lo sai che a me quei giochi piacciono? Secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio.
1: Sì,
5: questi confronti così
1: ci chiudono, ma per non si può dire.
5: Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando ci tu metti A o B, tu devi scegliere.
1: Qual è il tuo gradimento?
5: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
1: Sì, sì, no, e perciò ti ho detto
5: si può fare.
1: Ma come vi permettete?
5: Ma no, ma poi ti danno subito. Io ieri mi sono permesso di fare una domanda su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico, è una domanda, uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
1: Maradona, Pelé.
5: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi
1: Santarelli
5: fenomeni che devono. Figurate se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi. A parte ci arrestano, insomma,
1: ci chiudono, però facciamo così. Vabbè. Voi vi state chiedendo di che cosa abbiamo parlato nei ieri.
5: Abbiamo messo a confronto delle bellezze, possiamo dire questa
1: cosa?
5: Sì,
1: automacchine, tutto. Facciamo che il giorno in cui ci comunicheranno che è l'ultima puntata,
5: lo facciamo. Col picco di ascolto all'ultimo.
1: Sì, così magari ci si. Poi a quel punto magari uno dice, sai che c'è?
5: Ma chi se ne
1: cambiamo
5: frega,
1: format
5: e via. Magari ci assumono per fare qualche altra cosa.
1: Che può essere interessante, soprattutto per Santarelli, che sull'argomento è molto ferrato. Vabbè, allora,
5: sì. È leader, incontrastato.
1: Sì, non lo fermi mai. Partiamo, io direi, è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono cinque strumenti che sembrano,
4: secondo me c'è,
1: sì, l'abbiamo capito, non lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
6: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?

0: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
1: Vabbè, sì. E poi si è suicidato, si è tagliato.
0: Sì, sì, sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal mondiale.

0: Il corpo umano è una macchina, no, Piccari?
1: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo, di qualcosa per forza, non è, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo, più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina, ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo. Un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo, ha fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà, tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione di freschezza.
0: Poi
1: proprio
0: della Croazia.
1: E, ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima, però vediamo se è l'episodio oppure se insomma sono gli anni che cominciano a pesare.
0: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia. E bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante
0: molto
2: in questo mondiale.
0: Sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
1: certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
0: Sì.
2: Poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
0: Allora mi stai buttando su un altro argomento. Poi
1: aggiungo
0: dopo
1: una cosa a tutto questo, trovo comunque peggio la figura di Leao.
0: Ancora peggio,
1: peggio. Accetto quella di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa diciamo non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
0: Magari vuole fare,
1: perché
0: c'ha
1: tutto
0: a quel punto
1: meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore, lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è, ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto insomma che canta.
2: Ma, ma guarda Marco,
1: magari
2: Leao
1: chiama Pogba e fanno un complessino,
2: sì,
1: fanno
2: anche
1: un duetto,
2: anche Ken.
0: Sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
0: Il
1: Milan è accettati veramente
0: adesso ci arriviamo,
1: più,
0: ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
1: Che deve fare?
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
0: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato
2: ma
0: un pareggio
2: temporaneo. Ma perché giusto l'Uzbekistan può non mi critica su Cannavaro, che lo sai.
1: Ieri hanno esaltato anche il Congo, no? che va bene, ottiene un risultato importante.
2: Amico Malou.
1: No, no, no, però

0: però dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa sono,
1: quanti pareggi, ragazzi,
0: sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima partita,
1: non così di fila però, tutti quanti.
0: Sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà,
1: però,
0: è storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni o che, a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
0: Beh, ma la Croazia
1: è, il Portogallo
0: sta,
1: pure
0: sta raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare, però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito, che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti forti che c'hanno la Germania.
0: Sì, però vedi, anche però, la Francia, insomma, ha giocato un tempo.
1: Però perché poi per pigrizia, però la qualità ce l'ha e quando l'ha messa in campo
0: ha fatto. Sì, la Francia
1: la
0: ha giocato comunque un
1: la
0: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra,
0: la Germania ha giocato,
1: parte sempre forte al massimo, la Germania
0: noi,
1: fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che è in crescita da anni.
2: Io tipo per il Giappone.
1: Il Belgio, insomma.
0: Ma sono un po' di anni che sono in crescita. Il Belgio stecca sempre. Cioè il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
1: È così.
0: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
1: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
2: sì, fiammini, sono, è un casino lì,
1: sì, sì, è una bella divisione.
0: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
1: Bene,
0: quindi...
1: quali sono le big, visto che si è concluso la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
0: Ma
1: comprese quelle che hanno steccato la prima.
0: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina, sono pronto, insomma, a scommettere che sarà protagonista.
1: Beh,
0: io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente arrivata, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so, proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata,
1: no,
0: c'ha dei giovani interessanti, quindi ecco, forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però la prima partita, insomma,
1: però
0: non ha avuto un avversario.
1: Sai che già secondo me la seconda partita la Norvegia...
0: Vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono questa alla fine. Io non penso che ci sia
1: Senegal. E attenzione, perché Norvegia Senegal, secondo me. Santa, le tue top fino adesso tra quelle.
2: Ma a me è
0: poi ci metto
2: molto
0: sempre la Spagna,
1: la Spagna
0: comunque, nonostante
1: sempre,
0: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
2: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, vi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
0: Anche a me. Anche a me.
2: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
0: Bravissimo.
2: Quindi
0: sono d'accordo.
1: Esatto. Esatto.
2: Io poi ormai tifo per loro.
0: Anche io.
2: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capo Verde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale, anche se poi...
0: Sì, ma poi se la rigiocano 20 volte finisce 5-0.
2: Appunto,
0: sempre,
2: 5-0.
0: Dai.
1: A quello che
2: e invece milione, quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me l'Argentina...
1: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
2: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
1: I blobby questa cosa qua, poi dopo
0: è pericolosi, i pronostici di Santarelli
1: la Coppa del
0: sono
1: mondo,
0: pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
2: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11 sono praticamente nati tutti in Europa. E giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione.
1: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronta a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
0: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo, con l'Atalanta poi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta.

0: doveva comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva. È un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori. Però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
1: Santa, la tua, guarda caso, poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi sì, probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
2: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato. Però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato. Poi credo che abbia preso anche Provedel, se non vado errato,
1: sì,
2: quindi
1: ieri praticamente
2: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi. A proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sull'intermittente, sì, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti, sì, del surreale.
2: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'intermittente, sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te, Vincenzo, no, ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Sì. Ma a me sembra che invece il portiere conti come.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro, oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stavi parlando di Juventus, che
2: Milinkovic-Savic,
1: no,
2: mi pare che
1: al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia, segnare alla Juve. A me pure sta storia ha stancato un pochettino,
2: però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo.
1: Diciamo,
2: io credo che il punto sia un altro. Allora, io la penso come te, ok? Cioè, io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io gli chiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che pone, deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi, non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà, per togliersi un problema.
1: Piccari?
0: Ma io partirei da una... Allora, a me hanno detto, anche ieri, ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto. C'è un
1: vuole nuovo, anche diciamo, Elmas,
0: sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. E il livello, mi interessa
1: anche
0: sapere
1: se viene
0: il livello, sì sì, però interessa, però se viene Vlahovic, tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello,
1: mezzo.
0: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domanda che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io
0: non vi fate illudere dai numeri, perché su Davide l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
0: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022, quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro. con tutte le problematiche che c'ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera, eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una
0: cosa. Capito, però trova un altro che ti fa 50 gol dal 2022, non è facile.
2: Però i gol li ha fatti.

0: i gol li ha fatti.
1: Ho capito. Metti un altro attaccante, metti anche so che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
2: Ma sicuri? Però lo dicevamo anche di Davide, cioè, anche allora, Davide diceva questa
0: cosa, io ci andrei piano.
2: Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: ma no, non è il lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva a fare la differenza puntualmente, no,
2: sì,
1: sbagliava
2: però
1: lo stop,
2: diciamo
1: si incupiva, litigava.
2: Sì, però di Davide diciamo
1: ma Davide è un altro discorso. Ma Davide è un altro discorso. Davide è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato i numeri li ha raccolti solo in Francia.
2: A me Sorloth piace, ok? Lo sai Vincenzo, te lo dico da una vita. Però ci metti la mano sul fuoco che funziona. No, almeno
1: ma io non metto
2: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso
0: però c'è l'allenatore che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come
2: esatto.
0: Questo
1: allora,
0: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
0: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se le può prendere non lo
1: cioè,
0: so,
1: secondo
0: questo
1: me,
0: è un altro
1: secondo
0: discorso.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa. Quando c'era Allegri, Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes non ne parliamo proprio.
0: Hanno sbagliato.
1: Di Maria ha fatto due partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche l'allenatore, ma non necessariamente sul nome. Cioè, oh, mi serve un attaccante fisico, ok, lo scelgo
2: io. Però dice, stiamo dicendo che Spalletti, chi è? La base della ricostruzione della Juventus sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
1: No, secondo me, lui dice se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possansigo, tutti rispetto a Possansigo.
2: Bravo!
1: Allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri? E Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
0: Sorloth, ragazzi, ha fatto due anni buoni in Liga, Andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto due anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno, vediamolo quando arriva qui, perché Davide aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui.
2: Paura.
0: I pcc ne sono arrivati qui de bufale dei pcci, sì, attenzione, sì. Stiamo attenti, quindi io ci farei andrei con i piedi di piombo
1: su Vlahovic, insomma, ho le mie riserve, vabbè,
0: sì, no, ma ci stanno, no, ma le riserve ci
1: neanche
0: sono
1: neanche titolare
0: tutte.
1: Della Serbia, insomma, ma mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale
0: ma
1: non
0: ne,
1: abbia
0: ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte dell'allenatore di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
1: ma
0: su un altro.
1: Ma il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma, cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino?
2: No.
1: Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
2: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
1: E le cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
2: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
1: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
2: Però è sempre andato in doppia cifra, Vincenzo.
1: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
0: Non lo so, ragazzi.
1: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrò andarla a trovare l'attaccante che magari possa...
2: Ma io 40 milioni, non gliene do nemmeno 20 alla firma, ok?
1: No, che Gonzalo Garcia, secondo me, lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
2: Titolare della Juve?
1: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere, Brahim Diaz gioca poche partite. Però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome, però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco, bene o male ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze, insomma, comunque i suoi gol...
2: Mai titolare però, mai titolare.
1: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
0: Sono scelte tecniche.
1: Sì, non è facile ovviamente trovare la quadra.
2: Non è facile.
1: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
0: Buongiorno.
1: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena, cioè più che altro non è una domanda, è un'affermazione.
0: Potrebbe essere.
1: Santa? Poi ti devo presentare Paolo.
0: per esempio Lukaku? Sono...
3: Non lo so, ragazzi, questa è una bella domanda. Se lui ci punta, penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
1: Teo da Bergamo complicata. Dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi l'Angolan all'Inter, accontentato, e cosa ha fatto? Malissimo. Quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare
3: le richieste. Può sbagliare, certo.
1: 2-1, o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice: sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
0: Vabbè, io farei lavorare Carnevali e Vlahovic e Spalletti e vediamo quello che fanno.
1: Sono d'accordo.
0: Ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio. Vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
1: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
0: Io mi fido di loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. E poi possono sbagliare anche loro, attenzione. Devono sbagliare il meno possibile.
1: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
4: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al Mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi... I nostri giocatori italiani sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al Mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
0: Che ne pensate?
4: Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana. Lenta,
0: io tutta sta velocità in questo mondiale non l'ho vista. Proprio Marco, tutta sta velocità, sta corsa non l'ho vista, quindi boh.
1: Santa?
2: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee, non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo dobbiamo dircelo. Poi ce lo coccoliamo.
1: Mo arriviamo al punto. Sentiamoci questa
2: roba qui.
1: Sono d'accordo con te.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid, gente che comunque faceva la panchina,
1: bravo,
5: e poi ha segnato la storia.
1: Bravo.
5: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
1: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe, sia per il messaggio complessivo.
2: Interessante il messaggio,
1: ha detto per me tutte cose giuste, cioè l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Boga. E allora là, chiaramente, io voglio quella tipologia. Ti accontento, il nome lo scelgo io. Se possiamo, lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori. E Real Madrid adesso ha preso anche... sta continuando a comprare.
2: Bernardo.
1: Sì, no, al di là di Bernardo, con Conate credo abbia preso a parametro zero. Comunque sta facendo acquisti.
2: Pare abbia preso anche Maiocca per la regia.
1: Sì, anche Maiocca per la regia. Magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Pippo?
0: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza. Siccome ormai vada in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti, e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono la squadra.
1: Poi però sai che succede? Vado da Alessandro così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? a un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me. Poi che faccio se non funziona?
6: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per...
3: Allora, io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere la costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema. Perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensare lo cazzo.
0: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
3: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore deve fare la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo tipo, scusami, di caratteristiche.
0: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
1: Giuseppe.
0: E Giuseppe. Caglieconne e Higuain li ha portati un allenatore.
1: Benitez.
0: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Ah, ma mi prendo la responsabilità di prendere Caglieconne e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. E lo hanno accontentato.
1: Ma l'ha presa il Real Madrid.
0: Ho capito, però li ha indicati lui.
1: Certo.
0: Non è che ha detto, guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato dal Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuain? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto, voglio Higuain e Caglieconne.
1: Sì,
0: me li porti? Me li
1: è
0: andato a prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quanti ce ne sono di allenatori manager?
0: Ho capito,
1: perché
0: però,
1: se,
0: per rispondere
1: rispetto,
0: al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
3: no, perché tu c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti i pantaloni lunghi oggi.
3: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Caglieconne, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
3: Non li prendo.
1: Ma
3: no, ma su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Infatti, cioè, mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti servono due centrocampisti con caratteristiche diverse.
1: Okay.
0: Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando ha preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga.
1: Quindi, ma era sempre quasi un po' l'alternativa, 22, 27, 22.
0: Il Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
0: vabbè,
1: quindi
0: c'erano altri, ma lui era uno forte.
1: Ma infatti
0: è andato a prendere uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però, allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi.
0: Sì.
1: Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Grevina, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
3: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno. Fatti un bel bagno.
0: No comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve vedere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
0: C'è il povero Amorin.
1: C'è Amorin da solo che è arrivato, ha detto, ma vedi Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamo Ibrahimovic. No, scusami, sta dormendo perché sta facendo il commentatore al mondiale.
0: No, ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
3: Mamma mia.
0: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
3: Bravo.
0: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione.
1: No.
0: Guarda, è una cosa vergognosa, veramente sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti. Questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti.

0: al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia ma a livello mondiale.
1: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli, da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot, se ne stanno andando
0: ecco
1: tutti
0: a posto.
2: Ah, certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente, cosa ti ho detto? Ibrahimovic deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa. A dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
0: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo,
2: no,
0: però...
2: Marco, certo, è una testata metaforica.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Però lui sfida la gente.
0: Ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
2: Il fondo sta affondando il Milan.
0: Quindi, che poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
2: un prodotto suo.
0: Qualcosa, certo. No? Il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
2: E quindi io non ho mai visto una roba del genere.
0: È una
2: mai,
0: cosa
2: mai.
0: Non siamo so che altro 17, dire.
2: 18 giugno, sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come.
0: Esatto. Poi chi l'ha preso? Chi l'ha scelto?
2: Niente. Situazione ridicola, pericolosa e imbarazzante.
1: Signori, è stato bello ancora una volta raccontare questi editoriali insieme a voi. Grazie Alessandro Santarelli.
2: Oggi mi presento come quel tifoso della...
1: Tu vieni con le Guayanas oggi, già lo so. Sei ridotto male.
2: Siete brutte persone.
1: Ciao Piccari, ti lascio a Maracana dopo.
0: Ciao ragazzi, a tutti, a presto, ciao.
1: Ma Gliocconi si prende la linea, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Orbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, ma anche dello spettacolo, e con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo che cosa ci ha detto, le sue valutazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per la vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare e venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il dettaglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza. Insomma, è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere poi tutto quello che loro fanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Diamo la tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non è neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente, che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. L'Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene. Aspettiamo ancora tutte le altre, c'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita, del suo esordio, ma la strada, diciamo, che è ancora lunga, la prima partita, e quindi, insomma, ci saranno ancora tantissime gare da giocare. Il bello, secondo me, deve ancora venire.
0: Ecco, Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali e ha raggiunto Klose.
1: Sì, insomma, non ci sono più parole per descrivere Messi, per quello che ha fatto, che sta facendo. Insomma, ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Aspettiamo Cristiano Ronaldo, insomma, anche lui, che sicuramente vorrà in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo sport.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, tu che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma, dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi, insomma, il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre e soprattutto da tre mondiali a questa parte è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo, dai, per cercare di migliorare. Abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare, insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme al marito Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo. C'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante ai fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano del Brasile Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto immagino sia molto stretto.
2: Noi cerchiamo di seguirla, di trovare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Piti Uomo e io sono una molto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? In verità
3: il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi queste ci piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono più che quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Esichiamo ogni tanto. Ogni tanto io litigo con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per le squadre di calcio. Il Brasile, cioè sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, noi da brasiliani diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti per un qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per qualcosa, sì, dovrebbe essere...
3: Dire la verità, realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stomaco per la cittadinanza, ragazzi, e quindi sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia Brasile io sarei lì, chi vinca il migliore, avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fanno il gol altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dirvi questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io questa cosa, guarda, mi sta qua.
0: Però c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono riposte grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista, tu che sei tifosa del Milan.
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente ci sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Cosa Serginho?
2: Ma è Serginho Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo di parte parlando di Milan. Ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato.

0: di lui, per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore. Quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più...
1: In forma. Siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti gli amici milanisti, nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan così, poi siamo andati negli skybox del Milan e lui tifava Inter.
0: È interista, ragazzi.
1: C'è Serginio che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
0: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, e quindi cioè, è un fetente.
2: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che è ancora lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della nuova Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze a Pitti, sì. Ormai appuntamento immancabile.
3: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
2: Tanti ricordi.
3: Sì. Ah vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo 3 anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi è una scusa per il Pitti per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
2: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
3: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso a Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
2: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante questa annata deludente?
3: No, secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro, a meno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare a prendere un attaccante da 100 milioni, quindi comunque Ken, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano da un'annata brutta c'è anche un po' di rivalsa, un po' di rabbia dentro, quindi potrebbe veramente fare una stagione per metterlo nei top europei.
2: Ti aspetti comunque una bella rivoluzione?
3: Quello non lo so, è stata talmente un'annata brutta l'anno scorso che devono resettare, secondo me dal punto di vista anche mentale, arriva un nuovo allenatore, c'è Paratici che è molto bravo, che lo conosco, è un direttore molto bravo, quindi secondo me ripartiranno da zero, vengono da una stagione brutta e quindi secondo me tutti hanno quella voglia di far bene. Potrebbe essere quella stagione dove quando anch'io sono arrivato con la Fiorentina che si erano salvati l'ultima giornata, mi ricordo bene, poi con Prandelli iniziò quegli anni bellissimi che l'anno dopo addirittura siamo arrivati in Champions.
2: È stato molto apprezzato il tuo discorso relativo al centenario, relativo anche alla necessità di una maggior attenzione nei confronti degli ex Viola, tutto partiva naturalmente da Antognoni e la sua decisione.
3: No, guarda, a me dispiace però posso capire... Cioè, secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina, però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
2: Senti, uscendo dalla Fiorentina, cosa ti aspetti per l'attacco della Juventus? Vlahovic, secondo te, ha ancora delle chance con Carnevali, che è arrivato come nuovo dirigente, di poter continuare?
3: Ma non lo so, io lì dipenderà anche dall'allenatore, perché c'è Spalletti, non so se vorrà tenere Vlahovic, però è chiaro, se tu lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero, io capisco che lui, andando via a parametro zero, chieda tanti soldi, però dopo devi andare a comprare un altro, e bisogna vedere anche il budget che uno ha, perché dopo lì con Vlahovic non pagheresti neanche il cartellino, quindi lì bisogna trovarsi. Secondo me Vlahovic al giorno d'oggi in Europa io non vedo tanti attaccanti che possono spostare, a meno che non vai sui top che costano veramente tanti soldi, quindi Vlahovic è ancora giovane e a me è un attaccante che mi piace, perché è un attaccante che in area di rigore secondo me si fa dar del lei, però lì sono le valutazioni che deve aspettare la società e all'allenatore.
2: Senti, ti chiedo anche del Milan, perché ci sono parecchie perplessità su Amorim. Qual è il tuo pensiero?
3: Ma non lo so, io prima degli allenatori bisognerebbe puntare anche su dei giocatori, cioè se il Milan viene da tanti anni dove non hanno fatto bene, quest'anno Allegri secondo me non ha fatto così male, perché se raggiungeva la Champions aveva fatto qualcosa di bello, non raggiungendolo all'ultima giornata è chiaro che dopo va a saltare tutto, però al di là di cercare degli allenatori bisognerebbe darle anche agli allenatori dei giocatori da Milan, secondo me, e quindi io non penso che tutti quelli che adesso sono nel Milan siano dei giocatori, a volte si trova la scusa dell'allenatore, secondo me, però bisogna anche dare a questi allenatori dei giocatori da poter giocare in stadi importanti, in società importanti.
2: L'ultima che ti faccio sulla Roma, altra tua ex squadra, ecco, ti aspetti che possa davvero alzare l'asticella, magari potendo diventare competitiva, lottare anche per lo scudetto, non per vincere.
3: Ma comunque è importante, ha fatto una cosa straordinaria arrivando in Champions, perché comunque ha soldi da investire. È chiaro che secondo me raggiungere subito sul livello magari dell'Inter, del Napoli, che sono un gradino secondo me più avanti a livello di rosa, fai fatica, però con Gasperini può succedere di tutto, poi ci possono essere delle annate, magari 2 anni fa penso che ha vinto il Napoli che non aveva la rosa dell'Inter, quindi comunque devi stare lì, devi stare sul pezzo e cercare di, se qualcuna delle grandi magari sbaglia, tu essere pronto a approfittarne. È chiaro che parti da una bella base, è chiaro che sono stati bravi a prendere Malen, che comunque è quello che gli ha fatto la differenza, quindi si è visto che comprando dei giocatori che magari possono fare la differenza, anche la squadra dopo può raggiungere traguardi che magari all'inizio sembravano difficili da raggiungere.
2: Dopo questa chiacchierata con Luca Toni, altre considerazioni sul campionato che verrà, ma in particolare sul mercato che sta per entrare nel vivo, ai nostri microfoni, sempre qui a Pitti naturalmente, Simone Tiribocchi, attuale ottimo, acuto opinionista, commentatore televisivo, nonché grande ex attaccante, in particolare dell'Atalanta. Sentiamo che cosa ci ha detto.
4: Qui a Pitti, da Tombolini, il rapporto con la moda è quello che quando giocavo ci tenevo un po' di più. Quando ho smesso, diciamo che ho dovuto cambiare modo di vestire, perché facendo l'opinionista, la seconda voce, comunque finendo spesso in televisione, diciamo che quello che è diventato sportivo è diventato un po' più elegante, però dai, qualcosina mi diverto, mi piace.
2: Sarà un'estate con tanti colpi di mercato, già per quanto riguarda le panchine ci sono stati notevoli novità, ecco, cosa ti ha colpito in particolare?
4: Ma sicuramente il progetto dell'Atalanta, è un bel colpo anche quello del Napoli con Allegri, ma il progetto dell'Atalanta secondo me è figo, con Sarri giunto lì ha cambiato totalmente dopo 10 anni il modo di pensare, perché la linea di Gasperini che ha portato avanti poi Juric e Palladino era un certo tipo di approccio, di gioco, invece con Sarri è totalmente diverso, quindi sono molto curioso.
2: Un passaggio da difesa 3 a 4 come verrà digerito secondo te?
4: Ma quello è il minimo, secondo me è anche proprio un discorso di interpretazione della partita, perché prima era molto uomo su uomo, con Sarri è più da reparto, è interessante.
2: Ecco, il mercato degli attaccanti, ti aspetti che Vlahovic alla fine possa rimanere alla Juventus?
4: No, non credo, penso che il momento buono è passato, adesso ha altri obiettivi, si deve un po' sbloccare, è normale che col mondiale si aspetta sempre un po', no? Si aspetta la fine. Per me Vlahovic è un ottimo attaccante ed è un peccato perdersi.
2: L'Inter riparte comunque con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
4: Al momento sì, è una squadra forte, si sta cercando di prendere dei giocatori importanti, anche se si è perso Dumfries, che secondo me è un ottimo giocatore. Il Napoli con la rosa completa e con Allegri è un'ottima squadra, bisogna vedere poi sotto tra Juventus, Roma e Milan come che mercato faranno.
2: Ecco, per quanto riguarda il Milan non manca lo scetticismo intorno ad Amorim, che ne pensi?
4: Capisco, perché comunque negli ultimi anni il Milan ha cambiato tanti allenatori, anche offensivi come Amorim, la società è stata praticamente bocciata e quindi c'è da rifarla nuova, però è un progetto che potrebbe diventare importante con la pazienza e con il tempo. Certo, se in 5 mesi vuoi vincere lo scudetto diventa complicato.
2: Ken sì o Ken no per quanto riguarda la Fiorentina? Punteresti ancora su questo giocatore nonostante questa annata deludente o no?
4: No, bisogna puntare su Ken assolutamente, e ti dirò di più, anche su Piccoli, che anche se è stata un'annata molto, molto, molto particolare, devo dire che sono due attaccanti forti e io li confermerei.
2: Però Piccoli come si rilancia?
4: Dandogli fiducia, sia iniziando dall'allenatore, ai compagni, al pubblico che è un po' alla stampa. Probabilmente sono le aspettative, no? Quando arrivi per tanti soldi ti aspetti che quei soldi corrispondono ai numeri, e non sempre così.
2: E quanto riguarda gli attaccanti che devono rilanciarsi, cosa ti aspetti da Luca?
4: Luca sono rimasto un po' deluso, credevo potesse fare un certo tipo di percorso a Napoli, importante, mi piace, certo anche lì la valutazione era molto alta, è andato anche all'estero, non ha funzionato questa scelta e quindi si deve rimettere in gioco, però credo che abbia le potenzialità.
2: E tra gli attaccanti sui quali ti senti di scommettere per la prossima stagione chi c'è?
4: Ma guarda, è ancora un po' presto, ci saranno sicuramente dei giocatori che arriveranno, però credo che Santi Giménez, se rimarrà al Milan, potrà essere interessante e farà gol.
2: E insomma sarebbe un bel rilancio per lui.
4: Sarebbe un bel rilancio per il Milan, sì.
2: Dicevamo che qui a Pitti ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e tra gli altri era presente anche Nicolò De De Vitis, inviato delle Iene, grande tifoso della Roma, e allora la nostra chiacchierata verte proprio sui giallorossi.
5: Qui a Pitti per passione, sono amante dei vestiti, della moda, dello streetwear, quindi sono molto appassionato di tutto questo mondo, da sempre, tant'è che io prima di fare le Iene facevo il commesso, quindi vendevo questo, quindi mi sembra anche un po' tornare alle origini, agli albori.
2: Ma è la prima volta qui a Pitti?
5: La seconda, venivo già quando a comprare per il negozio, quando lavoravo e facevo il commesso 15 anni fa, poi dopo la parentesi Iene è la seconda volta che sono tornato.
2: Senti, da tifoso romanista, cosa pensi di questo mercato che sta per entrare nel vivo, una Roma che parteciperà alla Champions e quindi dovrà alzare l'asticella?
5: Sì, dobbiamo alzare anche il budget degli acquisti, quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi. Gioia immensa quella di essere arrivati in Champions dopo 7 anni, se non sbaglio, che non ci andavamo. Quindi sono molto contento, ovviamente io non posso fare niente, da tifoso romanista mi tocca solamente sperare che la società, insomma, punti in alto, come insomma tutti i tifosi romanisti si meritano e ci meritiamo, visto che siamo una tifoseria di cuore. E sognavamo tanto, ci mancava la Champions, quindi vogliamo vedere la Roma dove è giusto e dove merita di stare. Quindi sono fiducioso, spero. È appena cominciato il mercato, quindi non saprei che dirti. Leggo continuamente notizie, cose, poi sono più le chiacchiere. Io aspetto, diciamo, here we go, aspetto quel momento là per essere sicuro, ma non fantastico.
2: Ci vogliono una serie di colpi alla Malen, che è stata la grande intuizione della Roma.
5: Beh, Malen ci ha cambiato la stagione sostanzialmente, è indubbio che con quei gol lì molto pesanti, fondamentali, anche quello a Parma, che secondo me da quando abbiamo vinto a Parma che perdavamo e all'ultimo abbiamo recuperato in quegli 8 minuti 2 gol, ho un grande rapporto con il capitano della Roma, con Mancini, e gli ho detto: ci arriviamo in Champions, perché proprio lì si era visto il cambio di testa, perché tanto il calcio, come tutto, come anche nella moda, la testa fa tanto, e da lì ci ha dato un sacco di fiducia. Quindi da quando io ho visto quella partita a Parma col gol di Malen, ero molto fiducioso sull'arrivo in Champions League. Poi sì, bisogna trovare qualcuno che affianchi e che sia all'altezza di Malen, ma c'è chi lo fa meglio di me, insomma. Io guarda, tifoso e spettatore, aspetto il momento e tipo sostengo la mia squadra.
2: Ci dovranno però essere delle partenze anche pesanti, ad esempio Sulé.
5: Lo so.
2: Ti dispiace questa possibile partenza?
5: Mi dispiace, ho un rapporto anche con lui, con Mati, ci siamo sentiti in questi giorni. Con loro evito di parlare magari di mercato, capito? Però sì, purtroppo bisogna sacrificare, no? Fa parte degli investimenti, soprattutto con lui forse si riesce a fare anche una plusvalenza giusta che ti porta poi a investire su altri calciatori. Purtroppo noi siamo di cuore, quindi è diverso rispetto a quando poi gli imprenditori fanno calcio, le società devono prendere delle scelte, quindi ci adatteremo, l'importante è che siano sempre scelte per il bene della Roma.
2: Per chiudere, Dybala?
5: Dybala resta, l'ha detto Gasperini, non l'ho detto io, quindi io mi fido del Gasp. Se Gasp si è sbilanciato, Gasp, l'hai detto tu, mamma vera che fa.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Pitti, dalla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. Vi abbiamo proposto tante interviste a personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. A questo punto l'appuntamento è rimandato a domani. Buona serata a tutti.

0: Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti al Festival dello Sport.
1: Che bel pubblico. Immagino tutti appassionati di calcio, amanti di gol, di dribbling, di tunnel.
0: Beh, oddio, se vi piacciono i dribbling e i tunnel avete sbagliato serata, eh. Bisogna essere appassionati un po' di teche e scivolate stasera.
1: Ma no, dai, il calcio ognuno lo interpreta alla sua maniera e poi siamo nell'epoca di Bellingham e di Mbappé, ci riempiamo gli occhi col fantastico calcio di Guardiola. Ci sono ancora Messi e Cristiano Ronaldo che hanno fatto la storia segnando tantissimi gol. Anche in Italia alla fine negli ultimi anni ci siamo evoluti e abbiamo cambiato mentalità per tornare protagonisti nelle coppe. Segnare un gol più dell'avversario, è questa la strada giusta per vincere. Lo dicono tutti, ma è davvero così?
0: Lo dicono tutti, ma non lo dicono le statistiche. La Gazzetta poco tempo fa ha pubblicato uno studio su un campione di 18.760 partite. Pensate quante. Sono 10 campionati, 10 stagioni delle 5 più importanti leghe europee, Italia, Germania, Spagna, Francia e Inghilterra. Bene, il dato più significativo è questo. Solo il 52% delle squadre che hanno segnato almeno un gol hanno poi vinto la partita, mentre la percentuale sale al 73% per quanto riguarda le squadre che non hanno subito gol. Ma questa è una cosa abbastanza normale, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo subisci sei già un passo avanti. E non si tratta di mentalità difensiva, di rinuncia al gioco, di cortomusismo. È semplicemente una regola non scritta di uno sport a basso punteggio. Sapersi difendere è un'arte. E noi stasera abbiamo 3 artisti, più un quarto che si collegherà tra un po'. Ecco, 4 difensori non solo della porta della Juve e della Nazionale, ma anche di valori calcistici imprescindibili e fortemente italiani. E adesso a questo punto li chiamiamo, magari ci aiutate voi a chiamarli come si faceva allo stadio quando loro 3 giocavano.
1: Con il numero 15, Andrea.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie mille.
0: Ciao Andrea.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Mi siedo o posso stare in piedi? Mi siedo.
0: Puoi prendere posto.
2: Grazie.
0: Con il numero 19, Leonardo.
3: Buonasera a tutti. Ciao Fabiana.
1: Ciao Leo.
3: In mezzo, immagino in mezzo.
1: In mezzo.
0: Un posto a caso.
1: Con il numero 3, Giorgio.
4: A tutti. Buonasera.
0: Allora, noi ci accomodiamo e cominciamo, ma in realtà qua siamo più su scherzi a parte, più che un talk show, perché ragazzi, Bremer si è fatto male, serve uno svincolato, chi si offre? State bene tutti quanti, quindi ci vuole uno che si offra.
3: Abbiamo creato già del panico con un video che ho messo in settimana, quindi non siamo più in forma come dobbiamo essere per giocare una partita a questi livelli. Giorgione ha corso stamani, c'è il male a
5: testa meglio di tutti.
6: Sì, io sto decisamente, però mi prendono, sono troppo vecchio.
1: Vabbè, proviamo a fare i seri, dai, ci proviamo almeno. Giorgio, la vostra è una storia di amicizia, di intesa naturale e di arte della difesa, ma quanto piacere provavate nel non far tirare neanche gli avversari in porta? Spesso succedeva, dai.
5: No, purtroppo no, cercavamo di far entrare nel peggior modo possibile. Hai detto bene te, poi una storia di un'amicizia, di secondo me un valore di un trio che è andato ben al di là del valore dei singoli giocatori e poi per quello che siamo ancora ricordati ben più per il

0: Andrea, la storia del calcio italiano è fatta di blocchi difensivi che restano nell'immaginario di tutta la gente, dall'Inter di Herrera alla Juve di Trepattoni, dal Milan di Sacchi e Capello all'Italia di Lippi, alla vostra Juve ovviamente. Essere nello stesso ristretto gruppo di, e ne cito solo qualcuno scusandomi con altri, Picchi, Vunic, Scirea, Gentile, Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, eccetera, che effetto ti fa? Cioè, siete una filastrocca anche come lo erano anche gli altri, no? Zoff, Gentile, Cabina e così via. Non è un trofeo, ma lo è a suo modo.
1: Ma questo si giudica dal di fuori, dal nostro idea personale, insomma, è stato che abbiamo affrontato un periodo lungo della nostra carriera dove, grazie anche a tutta la squadra, abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza poi tante volte non ti viene di paragonarti agli ex del passato che sono stati grandi, hanno una storia grande, anche perché poi sono passati gli anni. Noi ha smesso adesso Leo da poco, credo che abbiamo lasciato tanto sia nel calcio italiano che in quello europeo, però io penso che poi dopo è troppo difficile dire se siamo compresi tra quelli, tra i grandi o no, ecco.
0: Lo diciamo noi, dai.
1: Ditelo voi, mi fa piacere, ci mancherebbe.
2: Leo, abbiamo un documento qui stasera che dimostra in modo inequivocabile come la difesa 3 sia nata per sfruttare il tuo potenziale. Adesso lo vediamo.
3: Buonasera a tutti, so che siete al Festival di Trento, dove anch'io l'anno scorso sono stato ospite. Un grandissimo abbraccio a Giorgio, ad Andrea e a Leo. Mi è stato chiesto di parlare di come è nato, questo fantastico trio. Di solito si parla sempre di solito degli attaccanti o trequartisti e poco dei difensori. Il fatto che la nascita della BBC, o BB in italiano, BBC in inglese, quindi Bonucci, Barzagli, Chiellini, vi deve far capire che cosa è stato per il calcio non solo nazionale ma anche internazionale. Siete stati comunque un grandissimo esempio per tutti quanti. Come nasce? Sicuramente sono orgoglioso del fatto che io ero partito con un'idea totalmente diversa quando arriva alla Juventus, perché avevo vinto dei campionati a Bari con il Siena facendo il 4-2-4, quindi ero arrivato con l'idea di giocare anche col 4-2-4 nella Juventus. Infatti noi ci allenammo per tutto il ritiro con quel tipo di sistema. Esordimmo anche nella prima partita contro il Parma, mi ricordo benissimo, col 4-2-4 c'era Andrea e Claudio Marchisio in mezzo al campo, due centrocampisti centrali, Leo era in panchina. E diciamo, l'orgoglio dove sta? L'orgoglio sta nel fatto, ecco, di essermi adattato, e ho cercato, come deve fare un allenatore bravo, a sfruttare le caratteristiche dei calciatori e cercare di far giocare i calciatori migliori, ecco. Quindi mi resi conto delle qualità di Leo, perché Leo era il calciatore sacrificato in quel momento, oltre ad avere Andrea Pirlo in mezzo al campo, che magari a due poteva faticare un po' di più, invece con Claudio e scoprendo anche Vidal, perché Vidal era appena arrivato al Bayer Leverkusen, diciamo che c'è stata questa evoluzione tattica, che poi per me fu un'evoluzione del 4-2-4, mantenendo sempre gli stessi concetti di gioco, diventammo anche più offensivi, perché prima attaccavamo

0: magari con i quattro davanti portammo un calciatore in più nella fase offensiva. E d'altronde, quando ti rendi conto di avere dei calciatori bravi, come erano Andrea, Giorgio e Leo, non potevi, ecco, lasciarne uno fuori. E io penso che questa sia stata, tra virgolette, la cosa che mi rende orgoglioso, il fatto, ecco, di non essermi fossilizzato sul sistema di gioco e sacrificare magari la bravura di qualcuno per le mie idee. Anzi, ho cercato di ampliare le mie idee trovando questo sistema di gioco. Che dire, tre giocatori che si completavano a vicenda, tre giocatori che potevano giocare a occhi chiusi, ognuno di loro sapeva i pregi e i difetti di se stesso, ma anche degli altri, quindi si compensavano in tutto e per tutto. Un trio meraviglia che ha fatto la storia di un club grande come la Juventus, ha fatto la storia della nazionale. Che dire, non voglio dilungarmi, per me è stato un onore, un piacere, è stato qualcosa di veramente incredibile aver avuto l'opportunità di allenarvi, perché non dimentichiamo, grandissimi calciatori ma eccezionali come uomini. Questo sapete benissimo quanto per me sia importante. Un grandissimo in bocca al lupo per le future carriere, so che farete grandi cose. Qualsiasi strada voi deciderete di intraprendere. Vi abbraccio forte. Ciao a tutti.
1: Antonio Conte si riferisce alla partita di Napoli del 29 novembre 2011. Bravi, ma la prima ne avete presi tre. Avete pareggiato, però.
2: Dovevamo ancora conoscerci a fondo.
3: Ma cosa avete pensato quel giorno?
2: Ma in verità è stato qualche giorno prima che siamo ritrovati in campo ad allenarci, che eravamo rimasti a Roma perché avevamo giocato, se non sbaglio, con la Lazio, perché il Napoli era una partita di recupero che non si era giocata, e quando provammo la partita fummo un po' tutti quanti sorpresi di vedere un nuovo modulo che non era stato provato e che veniva provato per la prima volta con una partita a 48 ore, e lì ci fu un po' di sorpresa. Per me gioia, perché era una delle prime che giocavo da titolare, e devo dire che, per quanto mi riguarda, questa intuizione del mister Conte mi ha cambiato la carriera.

0: significato più buono
1: dai 30 anni
0: attenzione perché c'è un arbitro, io l'ho visto, c'è Daniele Orsato nelle prime file e non lo voglio coinvolgere perché non è giusto così a sorpresa, però nel caso i cartellini dietro ce li ha, se dite qualcosa che non... Cioè, quindi...
2: meglio di no, scusa Daniele per questa...
0: eccellenze in tutti i campi, diciamo, quindi anche eccellenze arbitrali.
3: Andrea, io ero impressionata dalle tue chiusure che facevi senza toccare l'avversario, fantastiche proprio. Come mai secondo te nei settori giovanili non si insegna più a marcare in questo modo?
1: No, settori giovanili è cambiata un po' la tendenza, nel senso che rispetto a prima si tende a allenare molto di più la squadra, a saper far giocare questi ragazzi. Ci sono questi nuovi difensori, che lui è stato uno dei primi, peccato che io certe volte litigo un po' con la gente quando mi dice perché Bonucci sapeva giocare ma non sapeva marcare, ma chi l'ha detto ragazzi? Ma chi l'ha detto?
4: Grazie, cioè, Barza, questa
1: è una testimonianza
4: importante.
1: Ma questa è una roba.

0: incredibile, perché? Perché poi abbinare questa qualità che aveva lui e saper fare il difensore non è per niente semplice. Adesso tante volte si trova ragazzi che sanno giocare benissimo, l'uomo non sanno neanche cos'è, lo guardano a distanza e giochi così. Sono cambiate le tendenze, sono cambiati anche il modo di giocare, perché comunque noi tante volte abbiamo fatto partite di sofferenza giocando anche bassi e devi essere ancora più abile nell'avere il contatto dell'uomo. Adesso magari si tende anche a essere più alti, sì, ci giochi l'uno contro uno, ma non vedi questa ricerca dell'attaccante, perché sono, come ho detto, sono cambiati i tempi.
1: La prima partita con la Juve della difesa 3 l'abbiamo già citata. Qualche mese prima, il 5 febbraio del 2011, c'è la prima partita, in un altro modulo diciamo, però, in cui giocate insieme da titolari. E quel giorno c'è una specie di allineamento dei pianeti, perché la Juve vince a Cagliari 3-1. Il secondo gol sull'1-1 lo fa Matri di testa su cross di Giorgio in corsa dalla linea di fondo. E il gol del 3-1 lo fa Toni di testa su cross di Andrea dalla fascia destra. Cioè, ragazzi,
0: eravamo inguardabili, no, ragazzi.
1: Cioè, sono roba... successe delle cose quel giorno che non so.
2: Non ci credevamo neanche noi.
0: Guarda. Cioè, io ho fatto un cross, cioè che l'ho tirato indietro verso la mia porta. Per fortuna Toni al posto della testa aveva un cannone, quindi aveva fatto gol, ma una roba impresentabile. No, male. Meglio ricordarsi.
2: La fortuna loro era che quando eravamo tutti e tre in campo ai tempi, loro due potevano giocare terzini. A me, quando non potevo giocare, mi facevano direttamente fuori dalla linea, non dentro la linea, ma fuori proprio.
1: No, tra l'altro, invece, sempre nel campo delle curiosità, l'ultima volta che hanno giocato insieme, non dall'inizio, proprio in assoluto, Andrea era entrato alla fine, contro il Manchester United, per chiudere in un modo un po' diverso, Leo ha fatto autogol.
2: Grazie, a loro positivo, no, loro, però, a loro ricordi cose,
1: aspetta,
2: positive.
1: Prima avevi fatto un lancio bellissimo per Cristiano.
3: Quella è stata l'ultima?
1: L'ultima volta che avete giocato insieme, Andrea è entrato a 7-8 minuti alla fine. Prima Leo aveva fatto l'assist per Cristiano con un lancio bellissimo. Poi gli altri non segniamo, e ho detto, chiudiamo così, che ci facciamo gol da soli, perché sennò...
2: Per lasciare un grande ricordo di tutti e tre insieme.
4: Però all'andata Mourinho aveva detto, Bonucci e Chiellini sono dei professori, possono tenere una lezione ad Harvard su come si difende. Vi hanno chiamato o no da Harvard?
3: Io ci dovrei andare in realtà a giugno,
4: vedi?
3: Però non a fare altre...
4: Non per quella pandemia,
3: ma ci dovrei andare il prossimo giugno.
4: Adesso vediamo chi di voi si avvicina di più alla risposta giusta, perché non so se qualcuno indovina.
1: Vediamo.
4: Quante partite avete giocato insieme da titolari?
1: Più o meno.
3: Io i numeri non li so, proprio zero.
4: Dai, provateci.
1: Giorgio ci sta pensando, Giorgio ha lavorato in economia.
0: Secondo me Leo ci potrebbe arrivare.
4: Giorgio con i numeri?
2: Secondo me saremo intorno insieme tutti e tre tra le 150-200.
1: Allora, da titolari 105. Poi ci sono tante invece con...
3: Solo club o anche nazionale?
1: No, questo è solo club. Il nazionale è una ventina più o meno.
2: Vedi che c'erano 150 sono andato in campo.
1: Ma il dato più incredibile è che sono stati in campo insieme complessivamente 9.941 minuti. E sapete quanti gol, non lo sapete neanche voi questo, cioè qual era la media dei gol subiti? Quando
3: 0,5-0,6.
1: Voi prendevate un gol insieme in campo ogni 144 minuti. Questo significa che passava una partita intera, poi passava il primo tempo della partita dopo, e poi un po' dopo nel secondo tempo c'era questo gol.
3: 0,6-0,7.
1: E poi si ripassava a due partite dopo. Cioè, questo è il numero che dimostra qualcosa. Chi vuole rispondere?
2: Ma io penso che dimostri, oltre al numero, anche la foto che ci abbiamo alle nostre spalle, perché comunque quando superavano noi trovavano un altro, il numero uno, quindi noi ci dobbiamo dividere un po' i meriti.
4: Ci arriviamo.
2: E oltre a quello, cioè, vedi anche da queste foto qui, quelle erano le facce tipiche di chi amava quello che faceva, quella sofferenza nel difendere, l'amore nel non prendere gol, per permettere poi ai campioni che avevamo davanti di avere quelle due o tre occasioni che ti portavano a casa la vittoria.

0: e in questo abbraccio, in questa attesa di Gigi che arrivava, c'è stata la nostra essenza nelle partite che abbiamo giocato.
1: Ma questa cosa qui è quella, una di quelle che vi manca di più adesso, quelle facce lì?
2: A me manca più condividere tutti i giorni con loro, perché poi negli ultimi anni, prima Andrea, poi Gigi, poi io, poi ora Leo, siamo andati via, mi manca avere la possibilità di condividere. Andrea e Gigi non
0: io gli ho fatto provare questa ebbrezza qualche anno prima di finire.
1: Ho fatto l'anno sabbatico.
0: Ho fatto l'anno fuori per fargli provare un po'.
3: Così si abituava piano piano. C'è stata una partita in cui vi siete sentiti veramente imbattibili? Poi magari avete detto sotto la doccia poi, ma oggi era veramente impossibile farci gol. Chi vuole rispondere? Non so.
2: Io no, però Barcellona quarti di finale, 0-0 al Camp Nou.
4: Ritorno al Camp Nou. Quella partita potevamo giocarle quanti minuti.
3: Zero.
1: Ricordo un tiro di Messi da fuori alla fine, ma quasi per disperazione.
2: Cioè. Ma usciva, allora, erano centimetri ogni volta, o ci arrivava una mano, o ci arrivava un piede, o ci arrivava una parte del corpo, andava fuori, però quel giorno non poteva entrare, era così.
3: All'andata avevi segnato, no? Giusto?
1: Giorgio, a proposito, tra i trofei conservi anche qualche turbante insanguinato di quelli che...
2: Non l'avrei dovuto fare, non è troppo tardi. E non facciamo le nuove.
1: E la maglietta di Saka? No, perché quello no. È un intervento che è uno dei più belli di sempre. Perché quella foto lì, non so se ce l'abbiamo, comunque, e quell'immagine lì c'è scritto: amico, non vai da nessuna parte, non si va a far gol.
2: Ogni inglese che incontro mi continua a dire che è rosso. Vorrei chiedere a Daniele se...
1: Non so se Daniele vuole... era rosso, no?
2: Io continuo a insistere che è giallo.
1: Giallo.
0: Meno male che non ha il microfono Daniele, perché l'ho visto che si è messo la mano davanti agli occhi per nascondersi, come facevi a scuola, sai, quando c'erano le interrogazioni.
3: Andrea, tu sei stato l'unico difensore che ha tirato un rigore su richiesta dello stadio, te lo ricordi?
0: Io non facevo mai gol, c'era verso. Sono stato l'unico, tranne il portiere di riserva e il terzo portiere, avevano segnato tutti, quindi niente, mi è toccato presentarmi e io sono infallibile su rigore. 3 su 3 nella carriera. Grandissimo,
1: poi va anche contestualizzato, era l'ultima giornata del campionato 2011-2012, quindi il primo scudetto di Conte, era il giorno dell'addio di Del Piero, quindi c'era un clima di festa pazzesco allo stadio. Al 90° c'è questo rigore e tutti, praticamente tutti i tifosi e anche i compagni di squadra hanno spinto letteralmente Andrea sul dischetto, è stata una cosa...
0: Sì, praticamente il giro di campo di Alex è iniziato a partita in corso del secondo tempo e praticamente non stavano più guardando la partita, ma quando si sono accorti che stavano andando a battere i rigori sono fermati tutti, dice dove va a
1: battere? Eccezionale.
0: Per fortuna, insomma, no, grazie a Frezzolini gli ho detto mi raccomando non ti muovere troppo, per fortuna l'ho calciato bene, via.
1: Leo, tu sei sempre stato considerato divisivo per la schiettezza del tuo comportamento, del tuo atteggiamento, però poi alla fine... ti sei tolto la soddisfazione di unire tutta l'Italia con quel gol nella finale dell'Europeo che ci ha portato quei rigori che batti, segni, eccetera. Cioè, questa è una soddisfazione particolare, visto appunto che ogni tanto si era discusso del tuo carattere più che
0: sì, è durata poco, perché poi dopo 3 settimane è ricominciato il campionato e no, scherzi a parte, tanti ancora oggi mi ringraziano per quel gol. È stata sicuramente la gioia più grande della mia carriera, perché segnare una finale di un europeo, poi portato a casa e vinto, segnare il rigore e tutto quanto, è un grande motivo di orgoglio, e vedere tutti gli italiani festeggiare quella grande vittoria, quel grande traguardo, è stato veramente un qualcosa di emozionante, di unico, e che noi fortunatamente, Andrea aveva vissuto ancora di più con la vittoria del mondiale, ma sia io che Giorgio ci siamo goduti dal primo all'ultimo secondo di quella cavalcata.
1: Tra poco avremo un collegamento con il vostro grande amico. In attesa di Gigi, cosa ha reso speciale il vostro...
3: Eccolo. Lo vedo.
4: Allora, eccoli. Allora.
5: Sentite?
1: Ciao Gigi!
3: Ciao!
5: Ciao, buonasera a tutti! Io ero puntuale, ragazzi.
1: Ok, allora ti dico questa cosa così la capisci, sei messo benissimo, perché tu sei alle spalle di Leo, Andrea, Giorgio, quindi nella tua posizione.
0: Io mi sento più sereno ora, mi sento più tranquillo ora, Gigio.
1: Adesso possono anche tirare, fare...
3: Senti Gigi, ma... con questi tre lì davanti, non è che ogni tanto ti sei anche annoiato un pochettino?
5: Beh, certo, diciamo che una delle colpe per le quali ho giocato così tanto è sicuramente anche loro, perché a un certo punto, i 34-35 anni che potevo anche smettere, ho detto, però secondo me con questi tre davanti, altri 4-5 anni a grande livello riusciamo a farlo. No? E quindi c'è stato anche un calcolo... molto intimo, se vogliamo, da parte mia, e devo dire ho fatto bene, perché insomma grazie anche a loro insomma sono riuscito a godermi qualche anno in più di sport e di calcio.
4: Ha smesso a 45.
1: ha raddoppiato,
0: ha smesso dopo tutti noi,
5: No, ma quella era una penitenza. Dopo, quando ho continuato, era una penitenza, perché avevo talmente goduto e mi ero in serenità i 10 anni con voi, che dopo ho detto è giusto che un pochino di penitenza la faccia, e ho voluto proseguire senza di voi.
1: Il record di imbattibilità adesso è tuo, perché porta il nome del portiere, però ovviamente è vostro a livello di difesa, ma direi di squadra, perché poi quando non si prende un gol tutti collaborano. 974 minuti senza prendere gol. Ho la curiosità di sapere come avete vissuto l'avvicinamento, ormai, perché all'inizio non ci pensi, a metà non ci pensi, poi magari la penultima partita cominci a pensarci, e l'ultima ma ancora di più. Ecco, se era un argomento tra di voi, se vi prendevate in giro su questa cosa, se...
2: Ma gli raccontiamo la seconda, perché la prima non sa di niente.
0: No, infatti.
2: Noi abbiamo fatto questo record e tutto, ma il secondo record era molto più bello, perché non c'era Leo. Eravamo a tanto così.
0: Siccome io sono malato
2: tanto
0: di numeri,
2: così.
0: Io sono malato di numeri, il gol che io feci allo Juventus Stadium con la maglia del Milan fu quello che fermò il sorpasso.
2: Prima e dopo quel gol abbiamo superato i 1000 minuti, se escludi quel gol, quindi quello è stato molto più interessante.
0: Mi ricordo, lui venne nel nostro spogliatoio e mi fece: ve l'ho interrotto. Ma cosa? No, perché non lo sai. No, ma cos'è? Ma il record di minuti. Ma dai, ma te stai a pensare a quello?
4: Sì, rimane nostro, il record rimane nostro.
0: Tremendo, tremendo.
4: Comunque, nessuno poteva battere il nostro record.
0: Comunque, dicevamo, perché Gigi parlava in partita, parla, c'è sempre da riprendere chiunque, però per quanto riguarda questo record, effettivamente nessuno ci ha mai pensato, e forse non ne parlavamo neanche così tanto. Prima della partita di Torino, quindi, c'è stata l'Atalanta, ultimi minuti. Vincevamo, mi sembra, 2-0.
1: Avevi segnato tu.
0: Gli arriva un tiro in porta da 20 metri, ma che va fuori. Per la prima volta sento Buffon: allora, se mi fate perdere il record così, no! Oddio, ma se ne è accorto, allora, toccherà batterlo sto record.
5: Sì, è vero. Devo dire che... c'è stata una partita, non mi ricordo se era l'Atalanta o il Sassuolo in casa, che era l'ultima o la penultima prima di questo record, che un pochino di pesantezza incominciavo a sentirla addosso, e quindi volevo che si arrivasse e si portasse a termine la cosa, perché ero veramente infastidito e un pochino appesantito, ecco, da questo parlare, insomma, avere il record chiaramente da parte di tutti. Tant'è che poi, insomma, l'abbiamo battuto e dopo un quarto d'ora, non so, 20 minuti, ci ho fatto gol subito col Torino. È stata proprio una cosa fugace.
3: È andata. A proposito di record, voi oltre a quello di imbattibilità avete insieme ai vostri compagni anche quello dei 102 punti, no? Nel 2013-14. Ma ai record si pensa appunto più a fine carriera oppure è una cosa di cui, a parte, insomma, si parla anche, cioè che interessa a voi giocatori molto?
0: Allora, a loro due no. A loro due no. A Gigi, quando gli si avvicinava un po', come ha detto, la lampadina, io sono uno che ha sempre tenuto conto di queste cose, perché era un modo per spingere ogni giorno a dare il massimo, perché volevo arrivare lì per fissarmi degli obiettivi, e dopo di conseguenza mi dicevo anche a loro, influenzavo un po' anche loro, che però loro vivevano sereni, no? Ma non sta a guardare queste cose, ma lascia stare, tanto poi qualcosa succede. E poi tanto i record sono fatti per essere battuti, a breve anche Gigi dovrà accettare tutti i record che ha fatto, perché ci sarà qualcuno che glieli batterà.
3: Le due finali di Champions. In una
0: la domanda c'era... dopo?
3: Berlino 2015.
0: Gigio, non fare quella faccia, Gigio.
5: No, io non... devo dire la verità, è chiaro che è stato un grandissimo dispiacere, però ripensandoci anche dopo così, la gioia e anche un pochino di orgoglio, ecco, che tutti insieme eravamo riusciti, diciamo, ad arrivare fino là e quindi aver vissuto delle serate veramente da eroiche, devo dire, ha fatto sì che rimanga o viva con chissà quali rimpianti, ecco. Sono stato felice di averle giocate, di aver avuto quelle emozioni per tre volte la finale di Champions League. Chiaramente mi è dispiaciuto e ci sarà dispiaciuto non vincerle, perché sarebbe stata la chiusura di un cerchio perfetto, però delle volte, insomma, anche i cerchi, anche se non sono perfettamente rotondi, insomma, possono essere apprezzabili.
3: A Berlino nel 2015 contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar, Giorgio, tu non c'eri, eri infortunato. Sarebbe andata diversamente, adesso prima
2: no.
3: Per chiedere a loro due, però. Con
2: no.
3: Lui sarebbe andata diversamente, secondo voi?
0: No. No, vabbè, loro erano forse la squadra più forte degli ultimi 15-20 anni. Abbiamo incontrato nelle finali due squadre tra le più forti, il Barcellona nel 2015 e il Real nel 2017 erano squadre piene zeppe di fenomeni, non solo grandi giocatori, ma fenomeni.
1: Quella di Cardiff, tra l'altro, è la vostra ultima partita da titolari insieme.
2: Sì,
1: quella lì. E voi avete vissuto, come diceva giustamente Gigi, i cerchi possono essere bellissimi anche se non sono proprio precise nella loro conclusione. Avete vissuto un'epopea e tante tante partite storiche, se vogliamo, perché la Juve da tanti anni poi non riusciva ad andare a giocare certi tipi di sfide. Mi viene in mente Bayern-Juve, che è un'altra avventura finita male, ma in cui la Juve giocò benissimo. Voi credete un po' alla maledizione europea? Perché sinceramente sono successe delle cose, partite che avete giocato benissimo, che per un episodio una cosa non girava mai bene fino in fondo. Voi da uomini di sport ovviamente la vivete nel modo giusto. Però avete avuto tante occasioni e tante volte siete stati lì a dimostrare di essere alla pari con i più forti.
2: Io alla maledizione non credo.
0: Io neanche, no, neanche. Neanche nel senso che poi la Champions è un torneo veramente particolare, dove a volte, insomma, per arrivare ci sono periodi, un gol, un calcio di rigore, ha cambiato molte volte risultati e squadre, quindi ecco, io non ci credo. Credo che è stato tosto perdere due finali, forse ancora di più la seconda, però il percorso che c'è stato è stato favoloso. Abbiamo trovato due squadre che sono state meglio di noi in finale. Nessuno cancella quegli anni che abbiamo fatto in Champions, che abbiamo fatto degli ottimi tornei. È normale che tutti avrebbero voluto alzare quella coppa, ma purtroppo non è successo, ma nessuno cancella, insomma, il percorso che abbiamo fatto per arrivarci, che sono stati notti fantastiche.
3: Gigi, la rimonta del 2015-16 nasce da un tuo discorso alla squadra dopo la sconfitta di Sassuolo e anche dalla voglia, dalla capacità di voi senatori di trasmettere appunto questa voglia di vincere a tutti i costi a tutto il resto della squadra. Com'è che si fa ad aiutare magari i più giovani, quelli che insomma non sono proprio come voi?
2: Gigi era uno che viveva poco la quotidianità dello spogliatoio, il portiere si allenava da solo, spesso non si allenava con noi, le partitine non le faceva quasi mai, lo vedevamo una volta ogni tanto, poi era sempre lì la domenica, il mercoledì, quando c'era. Però Gigi aveva quella grande qualità uno o due periodi, due volte l'anno, perché capita anche le annate più belle, è sempre capitato almeno una volta l'anno nei momenti di difficoltà, che riusciva a trovare quelle parole che entravano nel cuore, che solo lui in tutti noi, fra tutti noi, riusciva a fare. Hai fatto quell'esempio lì, ce ne sono stati tanti altri, e quella è una cosa che non si compra, o ce l'hai o non ce l'hai, e Gigi, al di là delle parate che ha fatto, è sempre riuscito a toccare i tasti nel nostro cuore per farci fare quel qualcosa in più. Quei 9 sono tanti, oltre le sue mani, ma vanno nel suo cuore.
1: Gigi è sempre...
5: Volete che aggiunga qualcosa? Devo aggiungere qualcosa? Perché...
3: Se vuoi!
5: No, dico solo una cosa, che quel discorso di Sassuolo è stata proprio una casualità, perché qualsiasi ragazzo in quel momento fosse andato, diciamo, alle telecamere a rilasciare un'intervista, avrebbe detto quel tipo di... avrebbe dato quel tipo di risposte, perché... alcune volte venivamo anche briefati, se lo volete sapere, vi svelo un segreto prima di andare alle telecamere, ecco. E poi credo realmente che la fortuna mia, ma penso anche degli altri ragazzi, sia quella di aver condiviso uno spogliatoio e aver sotto certi aspetti gestito uno spogliatoio, sapendo che avevi il supporto di altri 3 o 4 che erano proprio colonne portanti, ecco, e questo dà forza ad ogni singolo nel momento in cui vuol fare un intervento, ecco. Perché io al leader solitario e carismatico non credo assolutissimamente, anzi spesso e volentieri il leader solitario e carismatico sta sulle palle a tutti gli altri, a meno che non sia un fenomeno che con ogni partita ti dimostra sul campo che te la fa vincere, altrimenti ve lo assicuro, a tutto il resto della squadra sta veramente sulle palle. E quindi credo che il poter condividere e il poter portare avanti questo lavoro di gestione gruppo e cercare anche di infondere determinati valori, se c'è riuscito bene, c'è riuscito perché eravamo in 4-5 e spesso e volentieri, anche quando arrivavano gli stranieri, riuscivamo a farli sentire parte integrante di quel blocco e di quello zoccolo duro che doveva trascinare la squadra.
1: Gigi e Andrea, fate pesare a Giorgio e Leo che voi siete campioni del mondo e loro campioni d'Europa.
6: Assolutamente no. Assolutamente no.
1: C'è un po' uno status, no?
2: me capita per anzianità che la maggior parte delle persone mi campione del mondo ad honorem, perché mi vedono tanto vecchio e dicono oh, campione del mondo, campione del mondo. Ma è successo anche in contesti ufficiali. Non lo so, forse io la prenderò ad honorem, mi chiedo se me la danno una finta, la metto nello studio comunque.
3: Ci raccontate una litigata? Ce ne sarà stata una, un'occasione?
2: Con Leo o fra me e Balza?
3: Voi quattro.
2: No, quattro è impossibile. Leo arrabbiava un giorno sì e l'altro no pure.
3: Io e Leo
2: eravamo accanto in pullman, nello spogliatoio, allo stadio. Eravamo sempre accanto, per forza si litigava. Eravamo troppo tempo insieme così.
0: Ma perché poi abbiamo due caratteri completamente diversi, quindi a me basta una scintilla per prendere fuoco. E io quando vedevo lui che era invece così, ma sì, ma dai, tranquillo, che adesso la sistemiamo, non ti preoccupare.
4: Ancora lì. Dai, Gio, cavolo, ma voi reagiamo in qualche modo?
0: No, stai calmo.
4: No, vabbè, vai, e me ne andavo. Perché poi dopo mi conoscevo e mi conosco e diventava una litigata pesante. Allora prendevo e uscivo, perché vederlo così tranquillo nella cavalcata che abbiamo fatto del 2015-2016, quello tra tutti più tranquillo che saremmo arrivati anche nel momento di difficoltà era lui, che ti diceva no, adesso la sistemiamo, non ti preoccupare, la sistemiamo e ripartiamo. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa, Gio, non possiamo stare qui no, con calma, non bisogna fare le cose di fretta, bisogna avere pazienza.
0: E vabbè, abbiamo pazienza, però alla fine poi è andata bene.
1: Ma in quella famosa rimonta del 2015-2016 avete vinto, se non ricordo male, 27 partite delle ultime 28, una cosa del genere. Ma non c'è stato mai un momento in cui avete avuto paura di saprire troppo tardi, di non farcela più?
2: A marzo eravamo primi. Forse no, febbraio,
1: cioè, però quando hai
2: non siamo stato arrivati a maggio, siamo arrivati a febbraio.
1: Però in partenza ci credevate solo voi, probabilmente. Dopo quella partita di Sassuolo, cioè ci vuole.
6: Dopo Sassuolo è continuato, insomma, il periodo non è.
1: Sì, perché c'è il derby con il gol di Quadrado all'ultimo secondo, subito dopo, sì, infatti.
6: No, abbiamo fatto fatica, forse l'intuizione, non che l'intuizione, lì ha ricorretto, perché voleva fare calcio champagne, voleva fare, rimetti la difesa a tre e vediamo come si va, e infatti l'ha rimessa a tre e poi siamo decollati.
1: Quindi alla fine l'unico scudetto davvero lottato è quello vinto col Napoli di Sarri.
6: Sì.
1: Quello è stato quello che avete più sofferto, diciamo.
2: Avevamo quasi perso.
1: Ormai era all'88esimo San Siro.
2: Avevamo già festeggiato.
3: Ma voi quel giorno lì, quando poi si parla di questo scudetto vinto,
2: si è
3: perso in albergo, dopo quella partita avete avuto proprio la percezione, però forse ci abbiamo messo le mani addosso quel giorno lì.
1: Dal punto di vista psicologico,
2: dopo Napoli noi non eravamo convinti che sarebbe stata dura, ma eravamo sempre in testa, e la percezione in tutto il resto d'Italia era che noi fossimo secondi, invece eravamo primi.
3: Sì.
2: Quando abbiamo vinto a San Siro, onestamente dentro di noi era
6: sì, però dopo Napoli era
1: sì.
6: Cioè io mi ricordo ancora questo fatto, che ero entrato in palestra il giorno dopo e c'eri come al solito te, che Giorgio entrava alle 6:30 del mattino e con in palestra incredibilmente con Douglas Costa, non si sa cosa passava di lì forse
3: e dalla sera prima
6: ma gli voglio bene, grande giocatore, e niente, io non so perché è stato l'unico momento, io ho detto, ero proprio cioè giù, ho detto ragazzi abbiamo perso il campionato, un disastro. Lui mi fa, stai tranquillo Barzaglione, come ha detto Leo, e il problema è stato Douglas Costa, mi fa, ma stai tranquillo Barzaglione, allora si è rovinato, se lo dici anche te. E poi insomma è andata bene.
2: Io l'unico scudetto che ero convinto di perdere è stato il primo, quando Juve Lecce
1: Gigi,
2: perché non può succedere, cioè il portiere più forte della storia del calcio, quando sei a un passo così da vincere lo scudetto, perché noi con quella vittoria siamo stati più tre, un punto in due partite anche occhi chiusi l'avremmo fatto con l'ultima in casa, ho detto cavolo è destino, non lo dobbiamo vincere questo. È l'unica volta che veramente sono rientrato nello spogliatoio, eravamo in palestra con Gigi e ho detto Gigi, questo non lo vinciamo, è destino, cioè se no non può succedere una cosa del genere a te. Se se lo ricorda lo
6: può. No, e mi dispiace Gigi perché mi ricordo ancora, finita la partita il giorno dopo il presidente Agnelli mi fa, e pensa abbiamo preso gol con tre passaggi indietro, e l'ultimo passaggio era il mio sul portiere, che vuol dire? Però forse non ti avevo dato una bella palla, poi te volevi fare il numero, vabbè, insomma, è andato, ma... forse... adesso ridiamo se non succedeva.
5: Sì, devo dire che sono stati i tre giorni più brutti della mia ventennale carriera alla Juve, perché alla fine sapevamo che eravamo vicini al traguardo, sapevamo che quella partita lì ci avrebbe decretato praticamente virtualmente lo scudetto. Il Lecce era rimasto in 10 addirittura dopo 20 minuti, mezz'ora, abbiamo fatto gol e quindi sembrava tutto in discesa. E devo dire che abbiamo avuto, almeno io, ho avuto solo una fortuna per poter poi ripresentarmi in campo a Trieste, il fatto che si giocasse dopo tre giorni o quattro, ecco, non è stata la settimana lunga, se fosse stata la settimana lunga a me mi ricoveravano senza dubbio, coi tre giorni sono riuscito a starci dentro perché senza dormire 72 ore sono riuscito ad avere l'energia per ripresentarmi in campo. E poi devo dire che soprattutto in quei momenti lì la capacità di essere sostenuto da degli amici e da un gruppo ha fatto la differenza, perché io mi ricordo come adesso, finita la gara, ci siamo ritrovati con Barza, con Giorgio, con Leo, con Andrea Pirlo, così, che chiaramente sapevano la delicatezza del momento e la delicatezza del momento che stavo vivendo io. Devo dire, ho sentito proprio un supporto fraterno, ecco, non un supporto di facciata, e quindi a maggior ragione mi ha dato la forza di andare a ricercare le ultime energie per poter fare gli ultimi 90 minuti veramente con la testa nel carro armato, e questa è l'importanza quindi di condividere e vivere un gruppo come lo vivevamo noi.
1: Ma c'è un... A proposito di quei giorni, c'è un ricordo particolare che mi porto dietro perché ero inviato per la Gazzetta a Trieste per Cagliari Juve e Gigi entrò in campo per il riscaldamento e poi, lo sapete perché tutti guardate più o meno il riscaldamento anche delle partite, ci sono i tiri, no? Alla fine del riscaldamento e Gigi praticamente riparava tutti, era concentratissimo fin dal riscaldamento di quella partita e dopo, quella Juve vinse 2-0, fu la matematica conquista dello scudetto, chiesi a Gigi ma oggi sembrava che, e lui dice oggi per segnarmi, avevi detto, dovevano veramente metterla all'incrocio giù di lì perché veramente volevo rifarmi. Ecco, questa era la reazione più bella dopo un errore, penso che tutti sbagliano, poi reagire in un momento così delicato in questo modo, avevi mandato un segnale già dal riscaldamento quel giorno a Trieste.
5: Sì, anche perché è stata la prima volta che ho fatto dei tiri in porta durante il riscaldamento, non li ho mai fatti, invece quella sera vi ricordo che li volli fare per riprendere una certa confidenza col terreno, con la palla, con l'ambiente, col pubblico e per far crescere un po' di autostima.
1: Okay. Ci stiamo avvicinando alla fine del countdown. Lo vedete lì, è come quando mancano 7 minuti alla fine si comincia a stringere più in difesa, non si deve passare. Passiamo al presente, chiudiamo col presente. La Juve di Thiago Motta si difende con il pallone cercando di non farsi attaccare in questo modo. Vi sareste annoiati un pochino visto che avreste
6: io no. Lavoro? Io no, io mi sarei divertito.
0: Sì, però sì, è un modo di vedere il calcio diverso adesso. Servono delle conoscenze importanti che Thiago sta trasmettendo alla squadra e servono giocatori giusti per fare questo tipo di calcio. noi in nel calcio che abbiamo fatto ci trovavamo a meraviglia e quello ci ha permesso di vincere tutto quello che abbiamo vinto e di diventare un quartetto storico. Però oggi il calcio è cambiato e Giorgione avrebbe dovuto lavorare molto di più sulla tecnica per poter fare il calcio di oggi.

0: Ti vedono sempre in giro,
1: Ci saremmo divertiti anche oggi.
2: Un attaccante come Vlahovic vi farebbe soffrire?
1: A me lo ha fatto.
3: Ci ha fatto, ci ha fatto. Sì.
1: Ci ha fatto soffrire.
3: Con la Fiorentina ci ha fatto.
2: È vero.
1: Sì. Sì. Beh, ma Dusan è un grande attaccante. Poi, come tutti gli attaccanti, vivono di quei momenti di difficoltà. Che è successo?
0: C'è l'invasione di campo.
1: Se ne vogliono andare tutti. Se ne vogliono andare tutti, incredibile.
0: Calma, non abbiamo ancora finito. L'invasione
1: hai
0: di
1: chiamato
0: campo.
1: Il countdown, esatto. Vedi che succede.
2: Allora, Giorgio è rientrato in società, quindi è escluso da questa domanda perché sarebbe troppo diplomatico, se no, quindi lo chiamiamo fuori. Però voi potete essere più sinceri. Qual è l'obiettivo di questa Juve? L'obiettivo vero?
4: Vincere il campionato.
1: Barza, rispondi tu.
2: Ecco, non mi dite la qualificazione in Champions, però secondo voi dove può arrivare questa squadra? Cioè, vincere lo scudetto davvero oppure è prematuro?
1: Ma trovo che ci sono squadre, ci sono due, cioè l'Inter e il Napoli secondo me insieme alla Juventus sono quelle penso favorite per lo scudetto, anche se metto loro due forse sopra la Juve. La Juventus teoricamente parte per vincere dei trofei, poi è chiaro che c'è un processo dove si sono cambiate tante cose e quindi bisogna dar tempo. Però parti per la società che sei, per quello che la storia dice, che comunque lotti. Poi non per forza devi vincere, perché ancora, insomma, diciamo che il processo di cambiamento è appena iniziato.
0: Gigi, io non so se tu hai modo di vedere quello che sta succedendo qui. Ci sono tantissimi ragazzi giovani che si sono avvicinati al palco per foto, autografi. Ti chiedo una cosa sulla nazionale. Ci prometti che l'Italia farà il prossimo mondiale?
5: Diciamo, per la legge dei grandi numeri abbiamo qualche possibilità in più rispetto alle altre due, ecco, perché credo che a questo giro, insomma, vedendo anche che ci sarà un numero anche più nutrito, ecco, di squadre che inizieranno questa competizione, secondo me noi questa volta non falliremo, ma più che altro quello che mi preme è poter pensare che in questo percorso di crescita che ci porterà al mondiale, spero che, insomma, che l'Italia vada al mondiale non per partecipare, ecco, ma per essere competitivo e per vedere, insomma, che alla fine l'obiettivo più lontano e l'obiettivo che si confà con la nostra storia è, insomma, è quello sempre di arrivare in fondo, ecco, perché sicuramente non ci siamo mai accontentati di fare, insomma, da sparring partner a nessuno.
0: Ti piace questa esperienza in nazionale? Te la stai godendo? Come hai sempre fatto? Tu con la maglia azzurra hai sempre avuto un legame molto forte.
5: Sì, mi sta piacendo tanto, paradossalmente anche, soprattutto questa seconda parte da luglio in poi, perché alla fine sono uno che ama, diciamo, sporcarsi le mani e quindi inevitabilmente dopo quella delusione cocente secondo me c'era bisogno di rimettere in fila determinate cose e il primo a capirlo e ne ha gran merito è stato l'allenatore, però dietro io penso che sia stato un buon lavoro da parte di tutti, ecco, e questo quando sai che uno 0,001 o un piccolo mattoncino, insomma, è stato messo da un lavoro tramite un lavoro d'equipe, un lavoro, insomma, di persone che tengono, ecco, a questa maglia, è un qualcosa che ti gratifica, ecco. Però non abbiamo fatto chiaramente niente, anche se le ultime prestazioni rincuorano.
0: Ma tu l'hai assaggiato il vino di Andrea?
5: Andrea ha cominciato a farlo il grosso vino, perché aspettando, insomma, di vederlo però in futuro, sono molto curioso, ecco, di vedere in quale veste
3: no, se, ad apprezzare. Ma t'hai bevuto adesso, però la domanda era un'altra.
1: Ma l'avrà bevuto?
5: No, allora il vino di Adi

0: bevuto. No, l'ho bevuto, sì, l'ho bevuto una volta perché mi ha mandato qualche due bottiglie di casematte da Messina. Ve lo dico, abbiamo fatto anche un attimino di pubblicità, ragazzi. Casematte Messina, mi raccomando.
1: Due bottiglie, due. Ma ragazzi, ma ci sono sacrifici per il vino, non è che si regalano. A voi cosa farete da grande? Giorgio lo sappiamo, esatto. Giorgio ormai è rientrato a casa e sappiamo il suo percorso, ma voi?
2: Gigi anche.
3: Leo sarà un grande allenatore, io e il mio assistente. Io sarò... Io sto ancora a decidere, pensa a te.
1: Tu li ho allenatore, quindi?
3: Sì, adesso l'idea è quella, faccio l'esame lunedì di UEFA B. Poi, grazie. L'idea è quella, poi sai, ci vuole... Voglio capire, perché passare dall'altra parte, al di là della linea, ci sono dei punti di vista diversi. Devo riaccendere il fuoco per vivere questa nuova parte di carriera, se sarà quella, però è ancora tutto un punto interrogativo. È lì, quell'obiettivo è lì, però devo ancora capirlo per bene.
4: E il fuoco ce l'ha, va a fare la maratona, pensa quanto fuoco c'ha da bruciare.
1: Quella è per mantenere un
4: fuoco
1: obiettivo.
4: Non è un problema.
1: Gigi, grazie intanto, noi ti salutiamo.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, un abbraccione ai tre miei amici, ci vediamo presto e aspettiamo presto.
1: Ragazzi, è stato molto bello, molto divertente, grazie per essere stati con noi. Andrea Barzagli, Leonardo Bruno,
5: grazie a tutti.
1: Grazie.
5: Arriviamo.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati dove, in questo posto dove noi parliamo di tutti, parliamo di tutto, di tutti, parliamo di cucina, parliamo di cose che possono piacerci, non piacerci, cose estenuanti, cose meno estenuanti, cose che dici vabbè ma basta anche. E a proposito del vabbè ma basta, è un personaggio che quando ero bambina mi piaceva perché era un uomo di comunque di umili origini, un uomo che non si vergognava e non doveva assolutamente vergognarsi del suo retaggio culturale e da dove arrivava, ma nell'andare, nel progredire, nell'esplosione incredibile della sua carriera, diciamo così, è diventato un megalomane. È diventato un uomo che vuole tutto, può tutto, vorrebbe controllare tutto, cosa che non si può fare. A me è sempre molto piaciuto, diciamo, come secondo me quando arrivi ad avere questa voce sei una benedizione del cielo. Poi non dirò nulla, null'altro, se non che è un uomo che ha più di 80 anni, è un uomo che ne parlerò oggi brevemente, leggerò anche cosa ne pensano gli ascoltatori, perché è un uomo che ancora oggi pesta i piedi come un bambino viziato, perché non viene invitato a Sanremo, né come ospite, non viene invitato a Sanremo. Ora, apro una parentesi, un altro pugliese meraviglioso che io adoro e stimo tantissimo, che è Lino Banfi, ha chiesto a Stefano De Martino di poter avere un piccolo spazio a Sanremo di quest'anno, perché compierà 90 anni l'anno prossimo, se non ricordo male, e dice... Comunque sia, non dubito che potrò avere altri 10 anni di vita, ma magari sì, come magari no. E visto che sono ancora in me, perché comunque sia, insomma, a 90 anni magari qualche lucina comincia a spegnersi, visto che sono ancora in me, Stefano,

dammi un piccolo spazio perché io possa ringraziare il mio pubblico per tutto l'amore, l'affetto, la stima che mi ha dimostrato in questi anni. Ora, ai più giovani magari qualcosa sfuggirà di questo attore meraviglioso, che tra l'altro ha doti canore pazzesche, che se solamente avesse messo a frutto ci avrebbe dato tante soddisfazioni, altro che Buccelli, perché ha veramente delle doti canore veramente lodevoli. E lui ha fatto tantissimi film negli anni, metà anni 70 e tutti gli anni 80. Ogni 2 anni usciva con un film e alcune sono delle perle. Le perle meravigliose, altri ovviamente sono film che potevano permettersi all'epoca, però ci sono delle pietre miliari di Lino Banfi che vanno viste, Mauro non riesce a vederle perché non lo so, non so perché, ma io spesso e volentieri anche per ridere o comunque io so che tra di noi c'è qualcuno che conosce delle battute, Divino Avanti Cretino, Cornetti e Mezzanotte, Occhio Malocchio, Prezzemoli Finocchio, questi sono ovviamente i film. Poi ce n'è un altro anche che mi piace molto, ora mi sfugge, vabbè, è Fracchia la Belva Umana, sì, ok, stavamo parlando di un altro pugliese, però ora vi dico che la carriera, il denaro, non gli ha offuscato la mente, è rimasto quello di sempre, un uomo molto, comunque molto devoto alla moglie, alla famiglia e al proprio pubblico, e non conosco la risposta di De Martino in questo caso, ma dubito che dica di no a lasciargli uno spazio così meraviglioso a un uomo così meraviglioso. Ho visto tra l'altro il film di Pio e Amedeo che non mi piacciono, non riesco a. Vabbè, ma io sono come probabilmente perché sono del nord, che ne so, io non riesco a farmeli piacere. Non lo so, non ho. Ma se non alcune battute le ho trovate veramente graziose, intelligenti, tutto il resto mi dava proprio molto molto fastidio. Però l'ho visto il loro ultimo film, non ne ricordo il nome, no, non lo ricordo per niente, però mi è piaciuto. È ambientato a Vieste, dove siamo comunque stati un bellissimo fine settimana con Mauro. Anzi, Teresa, ti mando un grande bacio, non vedo l'ora di rivederti. Anche Pino, non vediamo l'ora, Antonella, Antonio, non vedo l'ora di rivedervi tutti. E Vieste è meravigliosa. Se voi non l'avete mai visto Vieste, come anche la Puglia è fatta di tre, la tavolozza, sono tre Puglie in una praticamente. Io mi sono fermata solo a Vieste e non ho mai visto una città così ventilata, era veramente ventosa, ventosissima, ma pulita. Accogliente, tutti i vicoletti, ma meravigliosa, cioè una città che sicuramente era pronti partenza via ad accogliere l'orda, l'orda veramente di turisti, io non so come faccia una città comunque così piccola a poter veramente accogliere così tante persone. Il mare è fantastico, le spiagge, per la prima volta mi sono sentita come una bambina, perché la prima volta che sono andata a Vieste ci aspettavano a pranzo. Quindi direttamente arrivati, abbiamo lasciato giù le borse in albergo e abbiamo raggiunto i nostri ospiti a pranzo. Si chiama tra l'altro un ristorante molto, molto carino, Le Tre Vele, ed è proprio sul mare. È un ristorante sul mare. C'è questo ristorante, poi c'è tutta la spiaggia e il mare che ha tre colori diversi. E tutti sul turchese un pochino più scuro. E turchese un po' più scuro scuro. Io non ho mai un mare così è. Io che sono innamorata pazza della costiera amalfitana, che ha un blu di Prussia come blu, il mare della Puglia, perché parliamo del tacchettino, così dello speroncino, perché Vieste è proprio solo speroncino, ha un colore ancora completamente diverso. E gli ho chiesto più volte: ma siamo sicuri che questo sia il mare Adriatico? Sì, ma è il mare Adriatico. Ma perché non c'entra niente con quel mare Adriatico? È perché l'Italia, perché è meraviglioso tutto, perché la natura è meravigliosa, perché regala probabilmente a chi ha più bisogno, non ne ho idea di perché, però non sembrava assolutamente il mare Adriatico al quale noi siamo, perché se pensiamo al mare Adriatico, pensiamo a quel mare, no? E quel mare strano che c'è su. E quindi dici, vabbè, che questo è un miracolo della natura, è qualcosa di straordinario.
Quindi Vieste mi ha accolto come una bambina che non smetteva di guardare con gli occhi spalancati, tutto era meraviglioso, tutto era comunque pulito,

io ho detto: è la cosa più bella che io abbia mai visto. Poi era comunque, se non ricordo male, metà maggio, verso fine maggio, quindi non c'era tutta la popolazione turistica. C'era comunque, cominciava a esserci un bel andirivieni, ma le spiagge erano ancora piuttosto libere, non affollate, e ho avuto modo comunque di poter fare anche delle foto molto belle. Che dico, ma perché andate alle Mauritius, perché andate ai Caraibi? Boh, non lo so, perché per dire che siete stati all'estero? Ma io onestamente, se dovessi veramente scegliere di andare all'estero, ho sempre detto: Mauro, io voglio andare in Corea del Sud e in Scozia e fare una crociera nei Paesi Bassi, probabilmente sì, nei fiordi. Ci va tra l'altro un'amica e mi farò raccontare tutto, ma l'idea di andare alle Mauritius, ai Caraibi, probabilmente andrei volentierissima alle Hawaii per vedere più che altro la vegetazione, perché altro non c'è da vedere, non è che sì, la statua di Moa Moa e poi nient'altro, ma io me ne sto nella mia meravigliosa Italia e me la giro, è qualcosa che di assolutamente sorprendente, che ovunque il tuo sguardo va a posarsi, tu dici: io sono fortunata, io vivo forse nella una delle nazioni più belle del mondo, io sono fortunata. E così, e dovunque vai mangi bene, non ti fa fregare, ma ovunque vai mangi bene. Vabbè, tornando a noi, stavamo parlando di un altro pugliese che chiede di andare a Sanremo e un'altra volta gli si dice no, mo basta. Carlo Conti, proprio in maniera cavaliere, da gentiluomo qual è, gli ha detto no, non è il caso, ormai l'impronta che gli si dà a Sanremo è non più quella impronta nostalgica. Se vuoi fare una super mega ospitata, sì, ma cerchi qualcos'altro. Ormai, per esempio, un meraviglioso Ranieri ha il suo programma sulla Rai, ma parliamo di Ranieri, parliamo di, a parte che con 10 o 15 anni di meno, parliamo di un uomo che canta, che balla, veramente un one man show che sa intrattenere. E il nostro Albano, perché è di lui che stiamo parlando, in realtà è più un cantante, punto e basta. Non credo che sia in grado di intrattenere oltre a quella canzone che fa. Cioè, dovrebbe ridimensionarsi, secondo me. Ha una tenuta, mi pare, a Cellino infinita, perché negli anni ha comprato tutto quello che poteva comprare, fa del vino davvero ottimo, scusate, ho un capello, fa del vino davvero ottimo. Ha una famiglia numerosissima, conosciamo tutti la disgrazia che ha colpito lui e Romina tanti anni fa, e abbiamo tutti Ilenia Carrisi nel cuore, abbiamo la sensazione di quest'uomo che non ne abbia mai abbastanza, che abbia paura che le luci dello spettacolo si spengano, ma in realtà hai avuto tutto dalla vita, grazie alle tue forze, perché la sua famiglia non aveva il potere economico di poterlo aiutare. È famosissimo anche all'estero, è un uomo che dovrebbe davvero un attimino ridimensionarsi. E io leggo questo: Albano, ti chiami Albano Carrisi, sei nato il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, che a sentirtene parlare negli ultimi 50 anni pare una combinazione tra Betlemme, Hollywood e il centro spirituale dell'universo agricolo. Apro una parentesi, l'ultima notizia dell'altro giorno, se non ricordo male, è che lui, sua moglie, no? Se non mi viene in mente come si chiama, ci picchia, quella che è la sua ex moglie, perché Albano e Romina, ok, se io faccio l'associazione allora mi viene il nome, disastro. Quindi dice che Romina, dopo che ha rilasciato un'intervista dicendo che lui non le è mai stato vicino durante le ricerche di Ilenia, Albano si è offeso a morte, ma si è proprio offeso, e gli ha detto: tu con me non canterai mai più, tu con me non prenderai mai più una lira da me, tu per me non esisti più. Ora, capite che lavare i panni sporchi, ma questi sempre i panni, io non so, saranno passati 30 anni, 35 anni dalla scomparsa di Ilenia, lei spiritualissima che dice no, mia figlia è ancora viva, lui più realista.

Che dice: ma io c'ero durante le ricerche, non ho dormito per una settimana con gli investigatori, con la polizia, con tutti. Se ci poteva essere solamente una speranza, non c'è, non se, però giustamente la madre dice: se non si è mai trovato il corpo, per quale motivo mia figlia non... Scusate, non dovrebbe essere viva. Dall'altra parte, tutti noi ci chiediamo se Elenia fosse viva o ha perso la memoria e quindi è un'altra persona, perché nessun figlio, se anche non va d'accordo con mamma e papà, un figlio che non può avere, non lo so, che ha uno spirito libero anche lei, potrebbe essere così crudele da passare 40 anni, 30 anni, 40 anni. Lasciando i genitori in agonia, perché lei era giovanissima, aveva 21-22 anni, quindi quale odio tu potresti veramente aver elaborato e fomentato nella tua giovane vita contro i tuoi genitori per comportarti così? Quindi, o davvero la tengono prigioniera, ma tenere prigioniera perché? Non chiedi riscatto, devi mantenere una persona. Quindi, e poi non parliamo di santi, santine, santone che dicono: no, lei è ancora viva, ma madonna, affanculo. E più probabilmente, se dici non si è mai trovato il corpo, Ilenia potrebbe essere viva, ma Ilenia potrebbe non essere più Ilenia. Potrebbe aver preso una botta in testa, avere perso la memoria e quindi essere un'altra persona. Io, francamente, ho talmente tanto rispetto di questo genere di dolore, che secondo me Romina è un po' sbagliato, Perché se lei stava piangendo da una parte, dall'altra parte, e non hai visto tutto il lavoro e la sofferenza di un padre, che possa essere stato un padre padrone, un padre troppo severo, un padre inquadrato, vabbè, te lo sei pure sposato e ci hai fatto un sacco di figli, magari farne uno o due e non continuare la stirpe dal momento che pensi questo di tuo marito. Però io ho la netta sensazione che davvero è spiacevole. È spiacevole quello che lei ha detto. Lui poi non è un uomo che porta rancore, no, assolutamente. È proprio una persona così carina. E ha ragione. Da questa parte lui dice: mi sento offeso, ma mi sento offeso come padre, mi sento offeso nel mio dolore e io con te non voglio più avere niente a che fare. Ma quei quattro soldi che hai, fateli bastare fino alla fine. E su questo io chiudo la parentesi, ma sono d'accordo con lui, sono pienamente d'accordo con lui, perché tu puoi fare la cannaiola, la lasceta, eccetera, eccetera, ma questo genere di intervista, questi generi di parole, a che pro le hai dette? Per quale stramaledetto motivo hai aperto quella bocca per dire quelle cattiverie? Dal momento in cui arrivano dei giornalisti e non vedono l'ora di spargere letame. O anche semplicemente di estrapolare quello che hai detto, a lui arriva questa cosa. Magari non hai detto così, però ho i miei dubbi perché l'avevi già fatto anni fa. Ormai io ho quasi l'età dei datteri e io ricordo tantissime cose che sono successe. Ricordo come è avvenuto il vostro divorzio, che è stato uno shock per tutti. Io me lo ricordo, io non ho fatto fatica, è come se avessero divorziato i miei genitori. È stato uno shock. Vabbè, continuiamo. E sia chiaro, la voce non te l'ha mai negata nessuno, perché puoi stare antipatico, risultare tronfio, teatralissimo, estenuante estenuante, scusate, quanto una cena con uno che racconta sempre la stessa storia, ma quella voce lì era vera, potente, immensa. Una di quelle voci che negli anni 60 sfondavano i muri, i microfoni, probabilmente pure qualche finestra delle case dei vicini. Non c'era nessuna voce come la sua. Io ricordo i musichieri, penso si chiamassero, quei piccoli film che facevano, dando risalto e importanza per lanciare la canzone e sicuramente anche l'artista, il cantante, perché all'epoca, belli o non belli, erano tutti carini, molto eleganti, molto pettinati. E di solito c'era sempre una storia d'amore. Io mi ricordo che con mamma vedevo in bianco e nero, tantissimi erano in bianco e nero, Little Tony, Gianni Morandi, Tony Renis, lui. Rita Pavone, forse Rita Pavone è stata una delle pochissime, se non l'unica donna, che
a fare questo genere di i musichieri, mi pare si chiamassero. Beh, io ero affascinata perché a casa si ascoltava questa musica.

oltre quella di Pooh, quindi ero molto affascinata da queste voci e da queste, e rivederli al giorno d'oggi mi piacerebbe tantissimo, ma credo che tra poco nel palinsesto Rai arrivi Teketeketè, e di solito fanno vedere delle ispezioni molto belle e io non vedo l'ora. Per me è estate quando mi davanti alla televisione per quei 20 minuti, mezz'ora ci sono, tirano fuori delle cose che tu non hai mai visto, ma è stupendo vedere il garbo, l'educazione, la bravura di ballerini, presentatori, cantanti, tutto così affascinante. E infatti ce l'hai fatta davvero dal nulla, dal sud povero, dai lavori qualunque, dalla gavetta vera. Hai preso il treno, sei arrivato a Milano e ti sei costruito una carriera gigantesca. Fin qui applausi sinceri. Poi però è arrivato il problema, perché a un certo punto Albano Carrisi è sparito, divorato completamente da Albano. Albano Carrisi da Albano, che non è un cantante, ma una condizione permanente. Da allora non hai più semplicemente cantato, hai presenziato sempre, ovunque, con quella postura da patriarca cosmico convinto che ogni sua riflessione sulla vita, il vino, le radici, la terra, la famiglia, il sole pugliese e la potatura degli ulivi abbia automaticamente un valore morale e universale. E lì nasce il fastidio. Allora io posso capire, cioè parliamo proprio veramente di patriarca, parliamo proprio di patriarca, perché fondamentalmente ha avuto un figlio maschio che non serve assolutamente a nulla, perché quando nasci comunque nella bambagia più totale, non sei in grado di forse solo di badare a te stesso, e quindi hai queste idee di Hare Krishna, di asceta. Ma come faccio io a lasciarti l'impero? Perché quando lei, questo articolo parla di quando Albano Carrisi è diventato Albano, ciò significa che è stato un presenzialista, ma io me lo posso immaginare il perché. Perché comunque aveva quella ambizione di far crescere anche non la sua ricchezza come denaro, ma come poteri, come struttura. Costa avere un vitigno, costano gli operai, costa tutto, e tutto è sulle sue spalle, perché non c'è nessun altro che guadagna, tutti mangiano grazie a lui. Ma tutta la sua famiglia mangia grazie a lui. Sì, probabilmente qualcuno si è fatto una carriera, ma voi l'avete mai visti e sentiti, se non qualche comparsata. Quindi tutto sulle sue spalle, quindi lui canta, lui fa, lui presenzia, lui paga, spendi, perché comunque ha una spa dentro al suo potere, ha degli animali, agli ulivi, al vino, ha un sacco di cose, ragazzi, ma questa roba costa, cioè è solamente gli operai, costano tantissimo. Solamente lo stipendio delle persone che lavorano nella spa e anche della sua nuova moglie, che non è più nuova moglie ma la sua seconda moglie, costa, perché sono persone che sono abituate a vivere benissimo, quindi non si accontenterebbero mai. Lui sa cos'è la povertà, sa da dove arriva. Anche Romina Power era figlia comunque di due attori di Hollywood, questa la fame non sa neanche cosa sia. La madre, io me lo ricordo, me lo raccontava mia madre o mia nonna, disse che non era assolutamente favorevole a questo matrimonio, ma lei si sposò incinta, se non ricordo male. Non era assolutamente favorevole perché per loro, attori di Hollywood, sposare il figlio di due contadini era qualcosa che... Madonna, già lì l'idea di una figlia ribelle, mi capite? E quindi lui ha avuto anche dovuto affrontare questa cosa, cioè di un Tyrone Power, un attore di una bellezza inenarrabile, lui piccoletto con questa voce che è tuttora una voce divina, a doversi dimostrare di sapersi prendere cura della figlia, di farla cantare quando lei... Non credo neanche mai abbia avuto doti canori, se non ovviamente sei intonata. Quindi lui ha dovuto dimostrare ai suoceri che poteva non solamente mantenere la figlia, badare la figlia, ma gli ha dato una carriera. Hanno fatto figli e voleva farli vivere bene, con il senso comunque del sacrificio, ma fino a un certo punto, perché poi quando è una mamma un po' hippie, ma sì, ma dai, ma facciamo. Quindi i figli hanno vissuto nella ricchezza del padre,
E per un padre comunque cresciuto così, con suo padre che sicuramente non gli condonava poi molto, perché anche lui ha lavorato la terra, non deve essere facile. Io non, cioè, io leggo questo articolo, ma mi sento anche...

a livello di non dargli addosso per questa cosa, ma tutt'altro. Comunque, e nasce lì il fastidio. Questo articolo continua, perché altri artisti popolari italiani hanno avuto successo senza trasformarsi nel centro gravitazionale di qualsiasi stanza entrassero. Tu no, tu entri in studio e dopo 30 secondi sembra che il programma debba interrompersi per ascoltare la testimonianza del profeta di Cellino. Poi certo c'è Romina Power, l'eterna telenovela nazionale. Romina torna, Romina soffre, Romina sorride, Romina canta, Romina non canta, Romina presenza astrale. Romina, principio metafisico. Una storia finita da quasi 30 anni, ma riesumata dalla televisione italiana con la frequenza delle tassi e delle allergie primaverili. Nel frattempo, magari accanto a te c'è Loredana Licciso, che uno può pure non amare particolarmente, ma che da essere umano normale probabilmente avrebbe avuto il diritto, almeno una volta, di non sentirsi trattata come la supplente narrativa di un matrimonio mitologico. Ma il passato televisivo rende troppo e quindi avanti con il caravanserraglio sentimentale eterno. Poi ci sono i gorgheggi, madre di Dio, i gorgheggi, quegli acuti interminabili, ah, i gorgheggi, quegli acuti interminabili sparati a fine canzone, come se ogni esibizione dovesse dimostrare all'umanità che sì, la voce ce l'hai ancora. Albano, lo sappiamo, da 40 anni nessuno ti sta togliendo la patente vocale. Puoi anche chiuderne una senza sembrare un richiamo per cervi in amore nel Murge. Ma perché, poverino? E poi il panorama bianco, ah, e poi il Panama bianco, quel maledetto Panama bianco onnipresente, che non è un cappello, è una dichiarazione ideologica, è il simbolo definitivo del personaggio che non scende mai dal palco neppure per andare a comprare il pane, perché il problema vero di Albano non è mai stato il talento c'era e come, è l'assenza totale del dubbio. L'impossibilità di ridimensionarsi, quella granitica convinzione di essere sempre solo interessante, inevitabilmente centrale. Persino Minoritano, che pure apparteneva allo stesso mondo nazional popolare, lasciava dietro di sé un'impressione di umiltà quasi commovente. Sembrava sempre uno che chiedeva permesso, verissimo. Tant'è che io ho pensato più spesso che fosse già morto, perché è talmente umile che troppo però. Tu no, tu sembri uno che entra direttamente nel salone principale annunciato dalle trombe dell'Apocalisse. Eppure va detto anche questo, dentro tutta questa trombaggine c'è qualcosa di autenticamente italiano, perché Albano non è cool, non è raffinato, non è minimalista, non è elegante nel senso moderno del termine, è enorme, troppo rumoroso, troppo presente, troppo teatrale, troppo convinto di sé, come certi monumenti di provincia che magari trovi pure brutti, ma che dopo 40 anni fanno talmente parte del paesaggio che se li togliessero ti sembrerebbe improvvisamente che mancasse qualcosa, anche solo il rumore. Allora, io ve l'ho già spiegato come la penso a riguardo, come penso a riguardo di quest'uomo. Credo che chi abbia scritto l'articolo, carino, decisamente quell'ironia molto, molto comunque garbata, non abbia minimamente il senso di cosa significa portare avanti un'azienda, di essere l'unico che fattura in un certo senso e che ha pensato a tutti i figli che ha, e credo che uno, due, tre, credo siano cinque, calcolando che una non c'è più, credo che siano cinque, ha dovuto lasciare a ognuno di loro e lascerà a ognuno di loro qualcosa di molto importante. Sarà un testamento secondo me molto severo, non dico che non vedo l'ora, attenzione, no, per la bocca, però non vedo l'ora secondo me è anche una persona piuttosto meritocratica. E ci sono un sacco di persone che commentano, no, a questo cosa. Sono arrivati un sacco di messaggi, la più raffinata critica a questo pallone gonfiato che abbia mai letto in vita mia. Ormai è una macchietta insopportabile, ma pensando al mistero della figura della figlia scomparsa, Micheto,
tutte le, o comunque fanno i complimenti, non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, che mi fa.

Rega dalla voce, decine hanno cantato meravigliosamente, cose meravigliose, canzoni. Vabbè, guarda, non vado avanti a leggere questi commenti perché sono tendenzialmente molto beceri, di persone che comunque non hanno mai avuto una partita IVA in vita loro e non sanno cosa significa per un padre di famiglia quando ha purtroppo creato delle creature molli come la pelle dello stracchino che dice: se non porto io. Come funziona? Certo, indubbiamente la magione a Cellino San Marco deve funzionare da sé, nel senso deve garantire comunque, cioè non è che lui continua a mettere soldi, arrivato a un certo punto l'attività o le attività sono avviate e vanno da sole. Quindi c'è da dire anche che io. Sì, sarà un pallone gonfiato, sarà tutto quello che è, sarà che dice io ho ragione di essere quello che sono perché sono arrivato qui da solo. Ho smesso il badile, mio padre e mia madre nella più totale povertà mi hanno detto, mi hanno pagato i soldi per il treno per arrivare a Milano. Cioè, non avete cioè, nessuno ha idea veramente di cosa significa attraversare l'Italia con una valigia di cartone pieno di entusiasmo, sapendo cos'hai nella gola. Questo, vi ricordate quando si parlava di Ilary Blasi? Che quel tizio aveva detto mi dà fastidio perché lei non ha nessun talento ma è lì e super pagata. Questo è un artista di talento, questa è una persona che Dio gli ha donato una voce meravigliosa, unica, unica e la usa. Ripeto ragazzi, non leggo questi commenti perché sono tutti cattivi e mi dispiace questa cosa perché al di là di quello che può essere uno, potrebbe sì, questo Panama bianco, quello che quel fazzolettino davanti, non ce ne frega niente. Io riesco a vedere il sacrificio e il desiderio e la consapevolezza di cosa hai messo al mondo, di chi hai messo al mondo da una parte e di cosa stai creando per i tuoi figli e cosa lascerai. Lascerai i tuoi figli. Poi, del resto, uno che non può fare a meno di cantare, è giusto che canti. Io vi saluto, vi mando un grande bacio. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché non ricordo, probabilmente è giovedì, è venerdì, sì, è venerdì, oggi è giovedì, sì. Parleremo di un po' di cucina. Ho un po' di ricettine carine carine da darvi. Vi mando un grande bacio, buonanotte.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, il nostro giovedì dedicato a voi, l'editoriale del giovedì interno TMV Radio. Dunque, ieri bella partita quella tra Inghilterra e Croazia, con la vittoria dell'Inghilterra, una Croazia che sembra un po' ai titoli di coda. Abbiamo visto un Modric che non è più, è lontanissimo parente di quello che trascinava la sua nazionale, così come tanti altri giocatori. L'Inghilterra invece ha messo quando voleva il turbo. Harry Kane è un uragano nel vero senso della parola, segna, difende, contrasta, ritorna, dà una mano, è un fenomeno assoluto. Addirittura Rashford, che ogni tanto torna nel mirino dei club italiani e viene accostato ogni anno alla Juventus stile Berardi, ha fatto comunque un bel gol, una bella nazionale con Bellingham che ha trovato anche lui un gol, complice un errore difensivo abbastanza clamoroso della Croazia. Insomma, poi alla fine l'Inghilterra la porta a casa, non la porta a casa col Congo il Portogallo, anche qui probabilmente titoli di coda per tanti. Perde per ora il duello a distanza Ronaldo con Messi, perché non solo non ha segnato neanche un gol, ma molto molto molto poco per quanto riguarda Ronaldo, e non solo lui. Poi al termine della partita abbiamo letto l'intervista del CT del Portogallo, che insomma in qualche modo fa capire che Ronaldo deve giocare per forza, ma fosse per lui forse sarebbe cambiato. Con chi?

0: Bella domanda. Ma ne parleremo, così come parleremo naturalmente del mercato, della situazione grave in casa Milan, perché rifiutano tutti in questo momento il Milan. Siamo al 18 di giugno, non solo non ha fatto mercato, ma non lo può fare perché c'ha la società, ha preso l'allenatore, sì, però poco altro e c'è tanto di cui parlare. Allora, buongiorno, mettetevi comodi, Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia.
1: Chi è?
0: Maiocca, alla mia sinistra invece c'è il direttore Marco Piccari. Piccari, buongiorno.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, bentrovati, buon giovedì.
0: Al telefono Alessandro Santarelli, ciao Santa, buongiorno.
3: Marangio, mi sembra di essere con te da sempre.
0: Mamma
3: mia. Ti ho sognato stanotte.
0: Ah, che hai sognato, ti racconto.
3: No, non posso.
0: Roba che non si può raccontare, ho capito.
4: Già parte così.
0: Mannaggia.
3: Allora, no, ma non era proprio.
4: Secondo me sono stati quei confronti che abbiamo fatto uscendo dalla redazione che ieri.
3: No, poi lui magari, Piccari, poi vi racconterò sto sogno. Bisogna tremare un po' tutti.
0: Attenzione.
4: Vabbè, tanto ormai più di questo.
0: Stiamo
4: tremando ogni giorno. Quindi,
0: che ne so, ci andiamo a fare un bagno a mare.
4: Sarebbe anche ora.
0: Sì. Senti, io partirei proprio invece dal confronto costruttivo che abbiamo avuto ieri uscendo dalla radio.
4: Ma lo sai che a me quei giochi piacciono? Secondo me dovremmo fare una cosa anche in radio.
0: Sì,
4: questi confronti
0: così,
4: così
0: ci chiudono, ma per questa età non si può di niente. Che
4: no,
0: poi
4: si può dire
0: niente.
4: Né, no. Però secondo me sono dei confronti bellissimi quando
0: ci
4: tu
0: sta.
4: Metti A o B
0: A
4: e
0: o
4: tu
0: B.
4: Devi scegliere.
0: Qual è il tuo gradimento?
4: Poi comunque c'è qualcuno che si incazza pure se fai queste cose.
0: Sì, sì, no, e perciò ti ho detto
4: si può fare. Cioè, perché
0: ma come vi permettete?
4: Ma poi ti danno subito. Io ieri mi sono permesso di fare una domanda. Su un giocatore, no? Ho detto, ma dopo questa prestazione, questi tre gol, Messi potrebbe essere considerato il giocatore più forte di sempre? Io dico una domanda, uno può rispondere no, sì, guarda, non la vedo.
0: Maradona, Pelé.
4: Ma se parli così vuoi dire che tu di calcio non capisci niente, non hai visto niente. Tutti questi grandi fenomeni che devono.
0: Quindi.
4: Poi, figurate se facciamo quei giochini che abbiamo fatto noi,
0: per
4: a parte ci arrestano, insomma, proprio.
0: Però facciamo così.
4: Vabbè.
0: Voi vi state chiedendo automacchine,
4: automacchine,
0: tutto.
4: Ascolto a Luigi.
0: Sì, così magari ci si poi a quel punto magari uno dice sai che c'è.
4: Ma chi se ne
0: cambiamo
4: frega,
0: format
4: e via magari ci assumono per fare qualche altra cosa
0: che può essere interessante, soprattutto per Santarelli che sull'argomento è molto ferrato.
4: Vabbè,
0: allora
4: è leader incontrastato.
0: Non lo fermi mai. Partiamo, io direi, frattempo è arrivato un pacco inquietante per Claudio Ferraresi, ma già immagina Alessandro cosa c'è dentro. L'ho consegnato a Maiocca, ci sono 5 strumenti che sembrano.
3: Secondo me c'è.
0: Sì, l'abbiamo capito, lo diciamo, però abbiamo capito cosa c'è.
5: Parla bene e usa l'educazione, è chiaro?
0: Sì, perfetto, hai ragione, Maiocca.
3: Perché si è suicidato, si è tagliato.
0: Sì. Allora, buoni. Allora, ragazzi, partiamo dal mondiale. Io voglio chiedere subito a Piccari.
4: Sì.
0: Ronaldo. Stavamo parlando prima della diretta, che comunque sia, ragazzi, uno può essere perfetto, può correre, può lavorare sul suo fisico, non bere bevande gassate come Santarelli, però se
3: bravo.
0: Santarelli il mondo gli presenta il conto, perché gliel'ha presentato, basta vedere come si è presentato ieri in radio, poi anche i grandi giocatori a un certo punto si fermano, no? Le macchine, il corpo umano è una macchina, no Piccari?
4: Sì, poi andando avanti con gli anni è chiaro che risenti diciamo di qualcosa per forza, soprattutto i tempi di recupero sono più lunghi. A me ieri, insomma, devo dire la verità, un po' di tenerezza mi ha fatto Ronaldo nel vederlo in campo, perché poi io sono sempre dell'idea che un grande campione deve smettere quando ancora è diciamo più o meno accettabile vederlo in campo, quando poi diventa uno che si trascina. Ieri ha dato questa sensazione, però Ronaldo sappiamo che si può svegliare pure la prossima partita, quindi diciamo così, non un bel inizio da parte suo, un po' ci sta perché ha 41 anni, perché viene da un calcio dove si va un po' a velocità ridotte, poi a me sinceramente sto Portogallo ne parliamo da sempre, ma io credo che il mondiale è un'altra cosa, ha vinto l'europeo e fatto il picco più alto penso della storia più o meno, no? Perché c'era poi quella con Eusebio, anche una grande storia del Portogallo. Però insomma ieri l'ho visto veramente in grande difficoltà. Tra i grandi giocatori è quello che, insieme a Modric, perché pure Modric ieri non mi ha dato una grande sensazione
0: no.
4: Di freschezza.
0: Poi
4: proprio.
0: Della Croazia.
4: E,

0: ecco, sono i due giocatori talentuosi di grande carriera che hanno steccato la prima. Però vediamo se è l'episodio oppure se, insomma, sono gli anni che cominciano a pesare.
1: Che ne pensi tu? Ovviamente non l'hai potuta vedere, Santa, come il sottoscritto, perché eravamo nel traffico di Via del Mare per tornare a casa ieri dopo la trasmissione, però hai visto magari highlights e tutto.
2: No, ho visto gli highlights. Ma guarda, intanto parto da quella che ho visto, ma per fare un paragone, se l'ho visto ed è la prima partita intera che ho visto, Inghilterra-Croazia, e bella partita, mi sono divertito finalmente in una partita interessante.
1: Molto
2: in questo bello, mondiale
1: sì.
2: E vengo proprio al paragone con Modric, è il declino dei grandi campioni, e ti fa capire anche un'altra cosa, perché Modric in Italia quest'anno ha fatto il professore del centrocampo,
0: certo.
2: È stato forse il miglior centrocampista che abbiamo avuto, no?
1: Sì.
2: poi vai al mondiale, giochi contro una delle nazionali favorite, l'Inghilterra, diciamoci la verità, neppure a ritmi altissimi, ma comunque a ritmi sostenuti, e vedi che Modric ovviamente sente il peso dei 40 anni. Quindi le riflessioni sono due. Io credo che, penso dicesse Marco prima, cioè il grande campione arriva a un certo punto e deve essere ricordato per essere stato un grande campione, non per uno che si è trascinato. Quindi Ronaldo e Modric, secondo me, devono pensare a chiudere la loro carriera. Dall'altra parte ti fa pensare a come siamo messi in Italia, cioè Modric ha fatto la differenza nel Milan, e questo ti fa capire che il livello del nostro campionato oggi è veramente basso. Credo che se tornasse Ronaldo sarebbe capocannoniere, insomma.
1: Beh, allora mi stai buttando su un altro argomento. Che poi
0: aggiungo
1: dopo
0: una cosa, sì, a tutto, vai, questo, sì. Trovo comunque peggio la figura di Leao.
1: Ancora peggio,
0: di Ronaldo, perché vabbè, ma Ronaldo è stato il numero uno, ha fatto vedere delle cose incredibili, quindi ci può stare che a 41 anni possa, diciamo, non essere fresco e fare una prestazione come quella di ieri, ma quella di Leao è una figuraccia, è una continua figuraccia, è un giocatore che io non so che cosa vuole fare questo ragazzo della sua professione.
1: Magari vuole fare,
0: perché
1: cantante,
0: c'ha tutto meno che del calciatore, ripeto, ha tutto meno che del calciatore. Lo ricorderemo per qualche sporadica partita dove ha deciso di fare il calciatore, ma ripeto, in questo momento è... Ma poi ieri l'hanno fatta questa domanda a fine partita, e sul suo atteggiamento, su come è entrato, sembra sempre che ti fa un favore, sembra sempre svogliato, sembra sempre ma che devo per forza fare questa cosa. E allora si può dedicare al rap, che mi hanno detto, insomma, che canta.
2: Ma come no? Vabbè. Ma guarda, Marco,
0: magari
2: Leao
0: chiama Pogba e fanno un complessino,
2: sì,
0: fanno
2: anche
0: un duetto,
2: Ken, anche Ken.
1: Sì, bravo.
2: Anche Leao è lo specchio del Milan. Se tu vuoi fare la fotografia del Milan in questo momento è Leao.
0: Milan è cittadino,
1: sì,
0: veramente,
1: no, adesso ci arriviamo, ragazzi. Però insomma, guardando invece il lato positivo, vabbè, esordio amaro anche per Fabio Cannavaro, dei tre allenatori italiani al mondiale era quello meno quotato di tutti.
0: Che deve fare?
2: Volevo fare l'allenatore, ma invece faccio una ciofeca, perché questo è Cannavaro.
1: Diciamo che a capo dell'Uzbekistan diventa ancora più complicato, ha trovato
2: ma
1: un pareggio temporaneo.
2: Ma perché giusto l'Uzbekistan può, non mi stuzzica su Cannavaro, che lo sai io.
0: Poi ieri hanno esaltato anche il Congo, no? Che va bene, ottiene un risultato importante.
2: Però
0: dobbiamo dire una cosa, che questi risultati un po' sorpresa
1: quanti pareggi, ragazzi,
0: sono già successi anche in altre edizioni del mondiale, soprattutto nella prima
1: non
0: partita
1: così di fila, però tutti quanti
0: sì, ma nelle prime partite io ho sempre visto squadre, soprattutto le big, andare un po' in difficoltà.
1: Però
0: è storica questa cosa.
1: Hai detto una cosa interessante sulla quale voglio restare. Siamo sicuri che è come nelle altre edizioni, o che a differenza delle altre edizioni, fatte alcune eccezioni, la qualità non è più cresciuta? Vedi, abbiamo detto la Croazia non ha tirato più tantissimi altri talenti e si affida ancora.
0: Beh, ma la Croazia
1: è il Portogallo pure.
0: Raschiando il barile con quello che gli è rimasto, insomma.
1: La Spagna può starci, che magari la prima l'hai steccata, poi dopo prendi a volare. Però le altre siamo sicuri che avranno un passo spedito. Che io per adesso vedo Argentina, Francia, Inghilterra, poi chi ci vogliamo mettere di forti che ci hanno la Germania.
0: Sì, però vedi, anche la Francia ha giocato un tempo.
1: Però perché per pigrizia, però la qualità ce l'ha, e quando l'ha messa in campo
0: la Francia ha giocato comunque un
1: la
0: tempo.
1: La Germania, che comunque è una squadra.
0: La Germania ha giocato
1: parte sempre forte al massimo, già ne fa il discorso inverso, poi magari si perde magari un pochettino. L'Olanda sempre la stessa storia, arriva grandi.
0: Però il Giappone è una squadra che in crescita.

0: anni.
1: Guarda, che io tipo per il Giappone.
2: Il Belgio, insomma.
3: Ma sono un po' di anni che sono in crisi. Il Belgio stecca sempre. Cioè, il Belgio sono anni che noi facciamo la generazione di fenomeni. Arriva poi al mondiale e si sbragano sempre.
2: È così.
3: Quindi vuol dire che tutti questi fenomeni insieme non hanno funzionato.
2: E poi sappiamo anche che ci sono delle differenze religiose, di credo, di politica interna,
1: sì, cammini, valloni, è un casino lì,
2: sì, sì, è una bella divisione.
3: Però io penso che alla fine le big vengono fuori.
2: Bene, quindi... quali sono le big, visto che si è conclusa la prima tornata di partite, che secondo te poi alla fine verranno fuori?
3: Ma
2: comprese quelle che hanno steccato la prima.
3: Ma io ci metto l'Inghilterra, che viene fuori, la Francia, vabbè, la considero la favorita e anche la più forte. L'Inghilterra ce la metto perché ieri ha dato una bella prova, ma deve giocare sempre a ritmi alti, perché se si abbassano i ritmi va in difficoltà pure l'Inghilterra. Io sono convinto, l'Argentina, sono pronto insomma a scommettere che sarà protagonista.
2: Beh,
3: io ci metto anche il Brasile, nonostante le difficoltà della prima partita, ma attenzione al Marocco, perché il Marocco è una squadra veramente, sono arrivati quarti nell'ultimo mondiale, quindi non so, proprio dei pellegrini, voglio dire, una bella squadra organizzata, no, c'ha dei giovani interessanti, quindi
2: ecco, particolarmente
3: forse potrebbe essere la squadra, diciamo così, da monitorare, di quelle che non sono le big, le top. La Norvegia ha fatto bene, però sì, la prima partita insomma non ha avuto un avversario.
2: Però sai che già secondo me la seconda partita Norvegia...
3: Vediamo. Però la Norvegia è una bella squadra, insomma, arriva con bella corazzata. Quindi dai, sono questa alla fine. Io non,
2: adesso
3: non
2: sarà
3: penso
2: gioca
3: che
2: con
3: ci siano...
2: Senegal. E attenzione, perché Norvegia-Senegal secondo me... Santa, le tue top fino adesso tra quelle...
1: Ma a me è piaciuto molto
3: sempre
1: Inghilterra.
3: La Spagna, perché la Spagna comunque, nonostante
1: sempre,
3: secondo me sta di fronte ad un cambiamento un po' generazionale, che qualcosa potrebbe pagare, ecco.
1: A me è piaciuta molto l'Inghilterra, vi sorprenderò, ma a me è piaciuta anche l'Olanda.
3: Anche a me,
1: Perché ragazzi, il Giappone, questi sono samurai, affrontare questi non è facile.
3: Bravissimo, quindi sono d'accordo.
2: Esatto, esatto.
1: Io poi ormai tifo per loro.
3: Anche io.
1: E la Spagna, sì, sinceramente non mi preoccupa il pareggio con Capoverde. L'Argentina pareggiò con l'Arabia Saudita, l'anno che ha vinto il mondiale. Anche se poi.
3: Sì, ma poi se la rigiocano 20 volte finisce 5-0,
1: appunto,
3: sempre.
1: 5-0.
3: Dai.
2: A quello che
1: e invece quest'anno l'unica cosa che dico, secondo me, l'Argentina.
2: No, gli stavo raccontando la storia della scommessa, Santare.
1: Sì. L'Argentina secondo me non andrà lontano, lo sai Marco, perché per me non andrà lontano, è una squadra vecchia.
2: I blobby questa cosa qua, poi dopo
3: è pericolosi, i pronostici di Santarelli sono pericolosi perché avvengono sempre al contrario.
1: E invece concordo sul Marocco, però ragazzi, il Marocco è praticamente una squadra europea, perché 8-11esimi sono praticamente nati tutti in Europa. E giocano quasi tutti in Europa, però il Marocco, grande attenzione.
2: Allora, ping pong di argomenti, perché vi dico anche che nel frattempo l'Inter ha migliorato, è pronto a migliorare l'offerta per Palestra, pronti 50 milioni, bonus inclusi, contratto già concordato col giocatore per fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Aperta e chiusa parentesi, è una cifra congrua, giusta, accetterà l'Atalanta o è spropositata? Insomma,
3: per me è troppa, l'ho detto dall'inizio, però alla fine il mercato è questo. Con l'Atalanta, voi lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato di tante trattative dell'Atalanta quando vai a comprare, quindi se vuoi prendere quel giocatore devi andare là, se no non lo prendi. Però per me la valutazione è eccessiva.
2: È
3: un ottimo giocatore, ha una prospettiva molto interessante, però stiamo esagerando nelle valutazioni di questi calciatori. Però ripeto, il mercato è questo, Vincenzo.
2: Santa, la tua, guarda caso poi questa offerta è migliorata dopo che per l'UEFA è tutto a posto, il settlement agreement Milan-Inter è ok, mentre la Roma paga una multa di 6 milioni, quindi probabilmente superato questo ostacolo, due conticini, arrivo a 50 compreso di bonus. Che cifra è per Palestra?
1: Esagerata, perché secondo me è un giocatore da 35-40, però appunto il mercato è questo e quindi ti devi piegare ai valori del mercato, però Palestra è forte, Palestra è un bel giocatore, credo che in quel ruolo lì possa crescere ancora tantissimo, deve sostituire un giocatore molto forte, perché Dumfries è un giocatore molto forte, e diciamo che l'Inter comincia bene il mercato. Poi credo che abbia preso anche Provedel, se non vado errato.
2: Sì,
1: quindi
2: ieri praticamente ha
1: comincia bene il mercato, cioè, loro hanno disponibilità economiche, poi un giorno capiremo come, però ce l'hanno e quindi hanno fatto due colpi.

0: proposito dei portieri, io dopo 50 puntate di colpo di tacco, no? Sull'altra emittente, a vedere Di Gregorio, ho imparato che i portieri normali hanno due braccia e due gambe, pensa, e con le quali possono parare.
1: Pensa un po', e invece poi abbiamo visto situazioni veramente ai limiti del surreale.
0: Ma sai perché dico questo al di là della battuta? Perché e oggi magari ci ritorniamo, c'è un bel dibattito in questi giorni sull'altra emittente sul ruolo del portiere. Io sento diversi tifosi, anche te Vince, no ma il portiere non importa, prendi l'attaccante, il portiere non importa. Ma a me sembra che invece il portiere conti e come.
1: Direi proprio di sì, Tra l'altro oggi su Tutto Sport abbiamo letto anche, visto che stai parlando di Juventus, che al di là di questo, che si riapre la possibilità per arrivare a Vlahovic, con Vlahovic che lancia a segnare alla Juve, a me pure questa storia ha stancato un pochettino.
0: Però Vincenzo, poi mi interessa molto sentire Marco su questo.
1: Diciamo.
0: Io credo che il punto sia un altro. Allora io la penso come te, ok? Cioè io a Vlahovic, che per me rimane un attaccante forte, sopravvalutato su alcune cose, ma forte, io richiuderei la porta. Ma qual è il problema della Juve? Che pone deve andare a prendere un altro, ed è incagliata la Juventus in questo momento, ragazzi, non è che ci siamo intorno, la Juve è incagliata e allora sta provando, poi non ci riuscirà per togliersi un problema.
1: Piccari.
2: Ma io partirei da una, allora a me hanno detto, anche ieri ho raccolto questa cosa, hanno detto che Spalletti vuole Vlahovic. Allora io dico una cosa, partiamo da questo presupposto, c'è un
1: vuole
2: nuovo,
1: anche
2: diciamo, sì, c'è un nuovo dirigente che dovrà parlare con Spalletti e dovranno tracciare una linea di mercato per forza. Mi dicono anche che tra Carnevali e Spalletti c'è un ottimo rapporto, proprio un ottimo rapporto. Quindi io credo una cosa, che Carnevali proverà a fare questo tentativo perché vuole accontentare l'allenatore. Ora il problema è che come troverà una soluzione per Vlahovic, io questo non lo so, però penso anche che Carnevali sia l'uomo giusto per poter trovare un compromesso con Vlahovic. Mi sembra proprio per i modi, per come uno che si pone, e secondo me ci può anche riuscire. E poi aggiungo a questo, se Vlahovic non rimane, va via, la Juve deve trovare un altro attaccante, anzi due attaccanti. Bravissimo.
0: Due.
2: E il livello, mi interessa
1: anche
2: sapere
1: se
2: il livello, sì, però interessa, però se ti sei Vlahovic tu hai già un attaccante che ha comunque un certo livello.
1: Mezzo.
2: E ne devi trovare un altro. E soprattutto mi sarebbe bello vedere Vlahovic nelle mani di Spalletti dall'inizio della stagione, con insomma fisicamente a posto, averlo e vedere come riesce, diciamo così, anche a dare, no, all'allenatore quello che chiede. Ne devi trovare uno di quel livello. Domande che vi faccio: voi vedete tutti questi attaccanti di livello superiore a Vlahovic? Mettiamola su questa. Sorloth è così più superiore a Vlahovic? Bah.
1: Allora io so,
2: non
1: che
2: vi
1: faccio...
2: fate illudere dai numeri, perché su David l'anno scorso tutti mi dicevano: ma i numeri, io facevo, i numeri sono una cosa, il giocatore è un'altra. Che cosa ha dato David alla Juve e che cosa sta dando alla sua nazionale in questo momento?
1: La domanda è: che cosa ha dato Vlahovic alla Juve in 4 anni con quello che ha preso?
2: Vlahovic ha fatto 50 gol dal 2022, quando è arrivata alla Juve, è secondo soltanto a Lautaro, con tutte le problematiche che c'ha avuto e che ha avuto la Juve, eccetera eccetera.
1: In 4 anni parliamo di un giocatore, se ne è divorati veramente una
2: cifra.
1: Però
2: trova un altro che ti fa 50 gol dal 2022, non è facile.
0: Però i gol li ha fatti.
1: Ho capito. Metti un altro attaccante, metti anche, so che ne sai che Sorloth non ne avrebbe fatti di più.
0: Ma però lo dicevamo anche di David, cioè,
2: anche
0: allora
2: Davide
0: io
2: diceva questa cosa, io ci andrei
0: piano. Vlahovic non mi piace come si è comportato, però
1: lascia stare il comportamento, cioè Vlahovic quando ci sono state delle partite in cui serviva per fare la differenza puntualmente, no,
0: sì,
1: sbagliava
0: però
1: lo stop,
0: diciamo,
1: si
0: incupiva,
1: litigava
0: Ma David è un altro discorso.
1: David è uno che non ha funzionato e hanno sbagliato proprio l'acquisto, anche perché lui si è confrontato, allora, i numeri li ha raccolti solo in Francia.
0: A me Sorloth piace, ok, lo sai Vincenzo, te lo dico da una vita, però ci metti la mano sul fuoco che funziona? No, almeno
1: ma io non metto
0: questo.
1: La mano sul fuoco nemmeno che Vlahovic possa all'improvviso
2: però
1: dopo
2: c'è l'allenatore che lo vuole, c'è l'allenatore che lo ha messo come
0: esatto.
2: Questo
1: allora,
2: il problema.
1: Allora la Juve si prende anche Elmas.
2: Io non lo so, lui farà delle richieste, poi se le può prendere non lo
1: cioè,
2: so.
1: Secondo me dobbiamo tornare a quel discorso che feci con Alessandro tempo fa, quando c'era Allegri chiese Di Maria, Paredes, Pogba e venne accontentato su tutto. Chi fallì quell'anno in particolare? Pogba mai visto. Paredes

0: non ne parliamo proprio.
1: Hanno sbagliato.
0: Di Maria ha fatto due partite. No, questo per dire cosa? Che una dirigenza che funziona bene, sì, ti accontenta anche
2: la Juventus sta prendendo una baglia enorme. Cioè, stiamo dicendo questo?
0: No, secondo me quindi lui, secondo me lui dice se invece di Vlahovic mi prendete, che ne so, Possanzigo, tutti rispetto a Possanzigo.
2: Bravo.
0: Allora io mi preoccupo e mi tengo Vlahovic. Se tu invece mi proponi il contratto con Sorloth, siamo sicuri, e Spalletti dice no, vabbè, prendo Vlahovic.
1: Sorloth, ragazzi, ha fatto due anni buoni in Liga, Andate a vedere i numeri di Sorloth passati, ha fatto due anni buoni. Non lo facciamo passare per un altro fenomeno. Vediamolo quando arriva qui, perché David aveva fatto un sacco di gol lì, poi è arrivato qui. I Picicci ne sono arrivati qui de bufale dei Picicci, attenzione, siamo attenti, quindi io ci farei, andrei con i piedi di piombo.
0: Insomma, ho le mie riserve, vabbè.
1: Sì, no, ma ci stanno, no, ma le riserve ci sono
0: tutte. Neanche titolare della Serbia, insomma, ma mi sembra proprio un giocatore che a livello internazionale non ne abbia.
1: Ma le riserve è giusto che ci siano, però io quello che continuo a dire è se c'è una forte richiesta, un tentativo da parte della Nato di Dio, mi fai questo tentativo, Giovanni, provi a convincerlo. Io penso che lui deve fare prima questa cosa, poi se salta tutto dirà non c'è possibilità, andiamo
0: ma
1: su un altro.
0: Il punto è un altro, e lo dice anche un nostro amico che ringrazio per il messaggio, che dice in realtà il punto è che la Juventus lo valuta 6 milioni, lui ne vuole 8 più bonus alla firma. Cioè tu di fatto, e vado da Santarelli, spenderesti 8 milioni di base fissa non comprensivi di bonus per Vlahovic più 40 milioni per riacquistarne il cartellino?
2: No.
0: Allora dobbiamo parlare di questo aspetto.
2: Certo, però con quelle cifre lì mi dici chi vai a prendere? Nicholas Jackson. Bene, affidiamo a Nicholas Jackson l'attacco della Juventus. Io non me la sento.
0: E le cifre là anche di meno, per esempio, torniamo su Sorloth.
2: Sì, ma che a me piace. Ma tu sei sicuro che Sorloth rende quanto Vlahovic?
0: E tu sei sicuro che spendi 40 milioni più 8 milioni a stagione per 4 anni a Vlahovic e all'improvviso diventa Van Basten?
2: Però è andato in doppia cifra, Vincenzo.
0: Ho capito, ci andrà pure un altro attaccante. Non è che esiste solo Vlahovic nel panorama.
1: Non lo so, ragazzi.
0: Poi l'aspetta anche al direttore sportivo, dovrò andarla a trovare l'attaccante che magari possa.
2: Ma io 40 io non ne do nemmeno 20 alla firma, ok?
0: Io mi prendo anche Gonzalo Garcia, secondo me lo fai lavorare un certo Gonzalo Garcia, lo metti lì al centro dell'attacco.
2: Titolare della Juve?
0: Perché no? Ha giocato al Real Madrid, cioè gioca al Real Madrid. Poi magari non ha spazio, perché lì c'è spazio manco di Copazzi che non lo possono prendere. Brahim Diaz gioca poche partite. Però io andrei a prendere giocatori di questo profilo qua. Nicholas Jackson, per esempio, sì, non ci convince come nome. Però questo è uno che ha giocato al Chelsea, ha giocato al Bayern Monaco. Bene o male ha fatto 80, ha fatto 30 gol, no, oltre 60 gol in 80 presenze. Insomma, comunque i suoi gol.
2: Mai titolare, però, mai titolare.
0: Nel Chelsea sì, nel Bayern Monaco ovviamente no, perché poi lì il livello si alza, però sai, potrebbe essere un giocatore che tu dici ci posso provare.
1: Sono scelte tecniche.
0: Sì, non è facile ovviamente trovare la quadra.
2: Non è facile.
0: Però insomma qualcosina. Buongiorno, diciamo un po' di messaggi dei nostri amici.
1: Buongiorno.
0: Spalletti potrebbe fare come Conte con Lukaku, magari è capace di stimolarlo e pungolarlo per farlo rendere, dice Federico da Modena. Cioè più che altro non è la domanda, è un'affermazione.
1: Potrebbe essere.
0: Santa? Poi ti leggo,
1: per esempio Lukaku
2: non lo so ragazzi, questa è una bella domanda, se lui ci punta penso di sì, ma onestamente è difficile. Okay. Domanda molto complicata.
0: Teodoro Bergamo dice: Spalletti ha voluto a tutti i costi la Ingolan all'Inter, accontentate cosa ha fatto malissimo, quindi siamo sicuri che bisogna ascoltare
2: può
0: le
2: sbagliare
0: richieste.
2: certo,
0: Se 2-1 o accetti le condizioni di Vlahovic oppure ti accontenti di quello che passa nel mercato, tutto non si può avere. Poi un altro nostro amico dice sembra che la Juve come allenatore esista solo Conte, in attacco solo Vlahovic, se vogliamo rinascere devono andare oltre a certi nomi.
1: Vabbè, io farei lavorare Carnevali Vlahovic, Spalletti, e vediamo quello che fanno.
0: Sono d'accordo,
1: vediamo quello
0: sono
1: che
0: d'accordo
1: fanno, perché sono d'accordo, noi ti ripeto, c'è adesso un nuovo amministratore delegato nonché dirigente, insomma c'è pure un doppio ruolo, e quindi lasciamolo lavorare perché sa di calcio e Spalletti sa di calcio, vediamo che tipo di strategie sceglieranno di fare.
0: Allora, nota audio, poi c'ho due domande.
1: Io mi fido di loro, vi devo dire la verità. Mi fido di Carnevali e di Spalletti insieme. E poi possono sbagliare anche loro, attenzione, devono sbagliare il meno possibile.
0: Nota vocale, poi due domande di due argomenti diversi e ci salutiamo.
3: Buongiorno a tutti, Marco Moretta. Volevo farvi una considerazione in merito al mondiale. Secondo me l'Italia, al di là della qualificazione o meno mancata, avrebbe fatto comunque una pessima figura, perché noi, i nostri giocatori italiani, sono letteralmente lenti mentalmente e di gamba rispetto a tutti quelli che vediamo in giocare qui al mondiale. Anche l'Uzbekistan più strano, diciamo, più lontano, è più veloce di come ragionano i nostri giocatori.
1: Di tutta questa velocità pensate? Non ho visto.
3: Quindi a questo punto è un problema mentalità italiana lenta.
1: Io tutta questa velocità in questo mondiale non l'ho vista. Proprio Marco, tutta questa velocità, sta corsa non l'ho vista. Quindi,
0: Santa?
2: No, Marco, credo che volesse dire a livello proprio di velocità mentale, no? Di idee. Non lo so, sicuramente il nostro, ragazzi, io accolgo la riflessione di Marco, il nostro campionato in questo momento è la Serie B dei campionati europei, questo dobbiamo dirlo, poi ce lo coccoliamo
0: e arriviamo al punto. Sentiamoci questa
2: però è roba qui.
0: Sono d'accordo con te.
4: Senti. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Io su questa questione direi che innanzitutto bisognerebbe dare un freno a questa carta bianca agli allenatori. Le squadre le devono fare le società. Per quanto si possa accontentare un allenatore, sì, va bene, però le squadre le devono fare i dirigenti. Per quanto riguarda l'attaccante, vi ricordate quando il Napoli prese Caleon, Higuain dal Real Madrid? Gente che comunque faceva la panchina,
0: bravo.
4: E poi ha segnato la storia.
0: Bravo.
4: Io andrei più su un colpo del genere piuttosto che una barca di denari a Vlahovic, che mi sembra un ciclo finito ormai.
0: Guarda, io ringrazio molto l'amico Giuseppe sia per il messaggio complessivo.
2: È interessante il messaggio,
0: ha detto per me tutte cose giuste. Cioè, l'allenatore deve scegliere, sì, ma voglio l'attaccante fisico. Poi vedete voi qual è quello più idoneo come economia, cioè come affare economico, come qualità. Io vi posso dare un consiglio, però basta che invece di portarmi un attaccante fisico mi portate Bogà, e allora là chiaramente io voglio quella tipologia, ti accontento, il nome lo scelgo io, se possiamo lo scegliamo insieme. Dopodiché ci sono tanti giocatori, e Real Madrid adesso ha preso anche, sta continuando a comprare
2: Bernardo,
0: sì, no, al di là di Bernardo, con Ate credo abbia preso a parametro zero, comunque sta facendo acquisti,
2: e magari abbia preso anche Maiocca per la regia,
0: forse anche Maiocca per la regia, magari lì andare a trovare quel giocatore che giocherebbe di meno e che però viene alla Juve, come per esempio Milik andò al Napoli, come Higuain andò al Napoli, e fanno la differenza, che vengono da grandi contesti. Che ne pensa, Vittorio?
1: Ma io sono per la figura che l'allenatore deve costruire la squadra con la dirigenza, e siccome ormai va da in Inghilterra c'è la figura dell'allenatore manager, io credo che l'allenatore, siccome è il primo responsabile di tutto e siccome pesa tutto su di lui, deve avere voce nell'indicare le caratteristiche, ma se c'è la possibilità di arrivare ad un nome, perché magari può anche arrivarci lui, parlarci, quello che è, secondo me è giusto che influisca e si prenda delle responsabilità, perché dopo se no sentiamo dire ma non mi hanno portato il giocatore che volevo io. Siccome sto ritornello l'abbiamo sentito un po' da tutti, e allora diamogli delle responsabilità a questi signori che sono pagati anche tanto e costruiscono
0: la
1: squadra.
0: Poi però sai che succede? Vado da Alessandro così mi dice la sua, il dibattito sta diventando molto interessante. Cioè io l'allenatore poi lo posso cacciare, per dire, no? Ha un giocatore che per accontentare Spalletti me lo blocco per 4 anni da me, poi che faccio se non funziona?
1: Ma questo vale per Santarelli. Tutti, non vale solo per...
2: Allora io su questo sto un po' nel mezzo, cioè l'allenatore deve incidere nella costruzione di una squadra, perché se io voglio, se ne so, Vlahovic e ti prendo un giocatore con caratteristiche totalmente diverse, è un problema. Perché è vero che lo puoi cacciare, ma non è che devi pensarsi lo cacci.
1: Allora facciamo l'algoritmo, no? C'è un giocatore fisico, qual è? Appunto. Facciamo, tiriamo fuori l'algoritmo, no, quali sono i giocatori fisici?
2: Per me la squadra, cioè, non è che l'allenatore deve fare la lista della spesa, voglio A, B, C, no. Però voglio questo
1: poi,
2: tipo
1: scusami,
2: di caratteristiche.
1: Giovanni ha detto anche una cosa non vera, perdonatemi.
0: Giuseppe.
1: E Giuseppe. Caglione e Higuain li ha portati un allenatore.
0: Benitez.
1: Oh, e quando è arrivato qui avrà detto io voglio quei due. Mi prendo la responsabilità di prendere Caglione e Higuain che giocano poco lì, ma io voglio quei due. e lo hanno accontentato.
0: Ma le prese da Real Madrid.
1: Ho capito, però le ha indicati lui.
0: Certo.
1: Non è che ha detto, guarda, io voglio l'attaccante con queste caratteristiche e il Napoli è andato da Real Madrid, ha bussato la porta, mi dai Higuaín? No. Il Napoli ha ricevuto il messaggio da Benitez e ha detto, voglio Higuaín e Callejón.
0: Sì,
1: me li porti? Me li ha andato a prendere.

0: prendere?
1: Perché Benitez poi nella sua storia oggettivamente è stato un allenatore manager. Quando ragazzi, ce ne sono di allenatori manager?
0: Ho capito, perché però, se, con per rispondere rispetto, al nostro amico, sì, cioè, no, lì c'è un'indicazione chiarissima di Benitez.
1: Però io adesso faccio scatenare il pelato dall'altra parte del
2: no, perché se c'è il codino.
1: Ti faccio scatenare subito, pelato maledetto. E metti di pantaloni lunghi oggi.
2: Poi allora, però mi devi dire cosa ti ha detto al telefono, perché nel sogno devo sapere cosa ti ha detto.
1: Ah, vabbè, poi mi racconti. Comunque, allora ti faccio questa domanda qua, tutto a posto, concordo, eccetera. Benitez però ti fa i nomi, Mertens, Callejon, Reina, Higuain. Spalletti viene da te e ti chiede Elmas, per esempio. Voglio prendo. Elmas, mi piace Spinazzola, mi piace... Perché hanno funzionato nel suo Napoli, tu che fai?
2: Non li prendo. Su questo io sono d'accordo. Non devi fare la lista A, B, C, D con nomi e cognomi. No, ma devi seguire. Fatti che mi metto nel mezzo su questo. Devi seguire le indicazioni precise che ti dà l'allenatore nella costruzione della squadra. Perché banalmente anche sul modulo, cioè se te giochi con un 4-3-3 ti serve un tipo di giocatori, per esempio a centrocampo, ma se giochi con un 4-2-3-1 ti serve un centrocampisti con caratteristiche diverse.
0: Okay. Poi perdonatemi, che Higuain non giocava a Real Madrid quando aveva preso il Napoli, ce lo stiamo dicendo tra di noi, andate a vedere presenze e gol, ne aveva fatti una valanga.
1: Quindi, ma era sempre l'alternativa,
0: 22, 27, 22. Ronaldo, Napoli è andato a prendere uno che l'ultimo anno aveva fatto 16 gol nella Liga, voglio dire, non è che è andato a prendere uno che...
1: Però sai, lì c'era Benzema, c'era Ronaldo,
0: vabbè,
1: quindi
0: c'erano altri, ma lui era uno forte, ma infatti è andato a prendere uno forte Napoli.
1: Gonzalo Pardo Garcia, secondo me è forte, gioca poco, potrebbe avere più spazio. Però, allora, siamo quasi nel finale, ma c'erano due super temi, quindi saremo rapidissimi. Sì. Alessandro diceva, purtroppo il nostro calcio è di Serie B, non è d'accordo, credo. Gabriele Grevine, che oggi a Corriere dello Sport ha rilasciato questa dichiarazione che vi faccio commentare proprio rapidissimamente. Lascio una federazione in ottima salute e con una progettualità avanzata, nonostante le tante aggressioni subite che mortificano non solo il lavoro di una governance con il 98,7% di consensi, non c'entra niente con il rendimento, ma anche gli 1,4 miliardi di gettito fiscale, pochissimo rispetto al passato, assicurati al paese. Niente mondiali del 2014, continuiamo a pagare un conto salato anche con la sfortuna.
2: Posso rispondere velocemente? Sì. Gravina, fa caldo, vai al mare, fatti un bel bagno,
1: Fatti un bel bagno.
0: No comment.
1: Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? E chiudiamo con l'altro super tema, perché noi facciamo tutti carini, bellini, l'allenatore deve suggerire, il direttore sportivo deve prendere, però fortunatamente c'è Carnevale, al Milan c'è nessuno.
0: C'è il povero Amorino.
1: C'è Amorin da solo che è arrivato e ha detto, ma vedi Kroos? No, Kroos non arriva. Ma quell'altro, no, non arriva. E quindi, però aspetta, chiamò Ibrahimovic, no scusami, sta dormendo perché stava facendo il commentatore al mondiale. No,
0: ragazzi, Cardinale e quindi il Milan stanno facendo un doppio danno.
2: Mamma mia.
0: Un danno ai tifosi del Milan e al Milan Club come tutto, e poi stanno facendo un danno al calcio italiano.
2: Bravo.
0: Perché non si può trattare una società come il Milan in questa maniera. Stanno danneggiando il calcio italiano attraverso questo tipo di trattamento che stanno riservando al Milan. Milan che parte dall'allenatore senza avere direttore sportivo. È una roba che non si vede nemmeno, io penso, in promozione. Guarda, è una cosa vergognosa, veramente sono d'accordo con Di Benedetto che oggi ha scritto dilettanti, questo è quello che stanno dando, l'immagine dei dilettanti al Milan, e ripeto, è un danno al calcio italiano, perché stiamo parlando di una delle società più importanti non solo in Italia, ma a livello mondiale.
1: Non quindi, solo, ma sì, ci mettiamo la griff finale di Santarelli. Da Leao a Pulisic e Maignan a Modric e Rabiot se ne stanno andando tutti.
0: Apposta.
2: Ah certo, ma questi sono dei pazzi, onestamente sono dei pazzi. Uno sta al mondiale, fa, io veramente cosa ti ho detto, Ibrahim deve stare attento a tornare a Milano, perché poi fa caldo, la gente non sta bene di testa, a dargli una testata ci mette 30 secondi. È già uscito con la scorta.
0: Vabbè, speriamo di no, perché speriamo
2: no, però... Marco, certo, è una testata metaforica.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: però lui sfida la gente,
0: ma anche la società sta sfidando la gente, il fondo. Cioè il fondo sta affondando il Milan,
2: sta affondando il Milan.
0: Poi è una cosa strana, perché il fondo dovrebbe valorizzare
2: un prodotto,
0: il compito è quello di valorizzare per poi dopo magari venderlo.
2: E quindi io non ho mai visto una roba del genere,
0: una roba del genere è una cosa.

0: ma
1: non so che altro dire.
0: 18 giugno sì. Il Milan ha un allenatore preso, vorrei capire come,
1: esatto. Poi chi, ma poi chi l'ha preso? Chi l'ha preso? Chi l'ha scelto?
0: Niente, sì, sì. Niente. No, no. Situazione ridicola, pericolosa.

Ciccone si prende la linea, tra poco comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, poi avremo Raffaele Carinella, chiusura mondiale con chi sapete voi, l'ottimo Fabio Urbisaglia da Bahia e Alain Valnegri da Barcellona, quindi tante cose di cui parlare, continuate con i vostri messaggi che li sottoporrò ai nostri ospiti, a tra poco.

Adoro Piazza San Marco. Sì, cari amici, adoro Piazza San Marco. Piazza Marco è una delle piazze che va visitata per forza, come tutta Venezia. In realtà, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno, come state? Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Non lo so, in base all'orario in cui voi ci state guardando, ed è questa la parte bella, che voi ci guardate, state con noi, e gli amici che ci guardano la sera, magari la notte, la utilizzano per rilassarsi. Gli amici invece che ci guardano la mattina, perché no? E la utilizzano per svegliarsi, per quello che cerchiamo anche di mettere

delle canzoni che possono andare bene sia per la fascia notturna che per la fascia diurna. Detto questo, siamo pronti ad iniziare con la puntata di oggi, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su canale su Teleroma 56, che noi salutiamo tutti i cari amici che ormai ci guardate, ci seguite in maniera tanto affettuosa. Allora, io voglio iniziare proprio da Roma, in realtà vorrei iniziare a parlare perché non è proprio Roma, in realtà succede un po' ovunque in ogni parte d'Italia, soprattutto durante il periodo estivo. Eh sì, parliamo dei costi delle robe, cioè in generale, di quanto costa ai turisti e che figura ci facciamo noi, soprattutto gli italiani, quando vengono i turisti. Perché? Perché mi sono reso conto che capisco che ci possa essere una difficoltà, cioè ci sono regioni, paesi che lavorano principalmente solo nel periodo estivo, perché magari durante il periodo invernale, ovviamente, tra il clima, una cosa e l'altra, e c'è sicuramente si lavora di meno, e quindi molti paesi vanno a svuotarsi, e quindi sono lavori stagionali, no? Soprattutto in alcuni paesi di mare del sud Italia, ma in altri posti come Roma diventa difficile. Voi lavorate tutto l'anno, che cosa succede? Roma, il caso dei due gelati, ne avrete sicuramente sentito parlare, il caso dei due gelati a 44 euro, l'avevamo accennato, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, riferendomi al fatto di aver pagato io e Simona un caffè, anzi una cioccolata di Casanova e un tè, abbiamo pagato 35-40 euro, però eravamo al caffè Florian in piazza San Marco, proprio la canzone che abbiamo sentito prima, no? È un famoso e storico caffè di Venezia a Piazza San Marco. Abbiamo deciso di sederci e di gustare delle prelibatezze, perché comunque era un caffè, una cioccolata, era inverno prima di tutto, una cioccolata con la panna fatta con la menta, diciamo che era il dolce preferito di Casanova, e mentre Simone ha preso un infuso fatto bellissimo, tutto con le cose, non è che ti hanno portato la bustina, ti hanno portato proprio l'infuso, cioè le varie foglie, buonissimo, sicuramente buono, ma non era tanto quello. Sapevamo che andando a prendere questo tipo di consumazione all'interno di uno dei caffè storici di Venezia, non è che lo paghi 7 euro, 8 euro, 10 euro, tu paghi il contesto, tu paghi dove sei seduto, cioè io ero seduto di fronte a dove si sedeva un doge, quindi c'è, cioè, anche storicamente, poi che uno possa interessare, dice ma che mi frega che c'era seduto il doge là, è ok, allora non andare al Florian, cioè non andare in determinati posti a voler bere, atteggiartela, prendere una cosa e poi dopo ti vai a lamentare quando hai pagato? Hai pagato quello che è giusto pagare, in realtà, per quello che è la posizione storica, quello che è la storicità, no? di quel caffè. Ora invece il caso di Roma, che cosa succede? Esatto, c'è lo scontrino praticamente, e ti danno 44 euro questo gelato, di cui nello scontrino c'è condiviso su due cono maxi 12 euro, ok? Quindi 12 euro a cono, 24 euro, aggiunta della panna 2 euro e sono altri 4 euro, gelato con macarons 6 euro, cannolino al pistacchio 5 euro, cannolino al pistacchio altri 5 euro, quindi cioè tu mi avevi fatto pagare un cono maxi 12 euro, ma tu puoi far pagare 12 euro di gelato? Ma stai fuori. Così che cosa succede? Il Times, dopo la denuncia su Facebook da turista americana che in una gelateria vicino a Piazza Navona raccontava di aver pagato 44 euro per due coppette di gelato da tre gusti arricchite con condimenti extra non richiesti, il quotidiano britannico The Times, giustamente, ecco che arrivano, ha mandato il suo giornalista Tom Kingston per verificare la situazione e fornire ai lettori una guida per evitare simili raggiri. Perché ragazzi, sono raggiri.
ammettetelo, dovete ammetterlo, siete stati furbi, ma se oggi con i social vanno fregato. E avevo visto anche ad Amalfi una coppia di cubani hanno preso 4 gelati, hanno pagato 44-50 euro. Ora siamo andati ad Amalfi anche noi, io e Simona, e un limone, una buccia di limone svuotata. Quindi usate il limone svuotato, riempito di sorbetto al limone che Simona mi ha fatto stasera, sicuramente lo mangerò. Quindi praticamente ghiaccio a limone, acqua, zucchero, mischi, triti e butti dentro. Se forse l'hanno fatto con i veri limoni della costiera, perché magari l'hanno fatto invece con i preparati già al limone, e quello peggio mi sento. Questi qui, questi limoni qua, questi qua sono i limoni della costiera, e ci sono dei posti dove fanno le granite o i sorbetti al limone prendendo questi qua seguendo la vecchia ricetta, quella classica, e ti viene sì un sorbetto fatto con i veri limoni, quelli là non lo so, però comunque ti danno sta confezione di limone col sorbetto dentro, 10 euro, 10 dollari, 10 dollari, 10 euro in realtà, ok? Vi sembra corretto? Bah, voi direte sì, no, ma che so, 10 euro, sì, però capisci che i turisti poi si straniscono, passa il messaggio che noi italiani siamo furbi e dobbiamo per forza fregare le persone. Succede anche a New York, attenzione, succede di viceversa anche a New York e in altri stati dove noi italiani arriviamo, non capendo una ceppa d'inglese, ci facciamo fregare come niente fosse. Cari amici, purtroppo è così, però comunque questo Tom Kingston ha fatto questa rubrica per evitare i raggiri. Uno, iniziamo, vediamo, leggiamo assieme i consigli. Per un gelato a buon prezzo cerca i venditori che offrono una coppa o un cono grande a non più di 5 euro, che è un costo giusto. Esistono, e la spruzzata di panna montata sopra dovrebbe essere sempre gratuita. Alcune volte sì, altre volte te la fanno pagare un euro, perché magari non è la panna quella, ma è quella che fanno a mano. Beh, un euro se può pagare in più, se proprio, se no dici no panna, thank you, no grazie. Il problema è quando te la vogliono far passare per gratuita e poi te la mettono sul conto. Attenzione qui, e qua vado via di testa perché è così, per un vero espresso italiano, al vero prezzo italiano, non supera 1,50 euro. Ordinalo e consumalo in piedi al bancone di un bar, sempre. Ordinatelo, prendetelo al bancone di un bar, perché se vi volete mettersi, come dice, sedersi a un tavolo e aspettare il servizio al tavolo insieme ad altri turisti, può raddoppiare il prezzo, sì, perché c'è il costo del servizio. E questo ci può stare, perché se tu vuoi prendere, e io su questo sono d'accordo, perché se tu vuoi prendere un caffè e spendere 1,50 euro per stare seduto a Piazza Navona a goderti 2 ore di beltà e fare il VIP il figo spendendo 1,50 euro, no my friend, no amico mio, qua ci sta che lo paghi 5, 6, 8 euro, ci sta, perché ti stai sedendo in un luogo bellissimo dove io per stare in quel luogo pago 1000 euro di affitto, quindi te lo prendi al bancone come tutti e paghi 1,50 euro. Se ti vuoi sedere paghi quello che è, 10 euro. Come in America, per esempio, ti permettono di portarti la bottiglia di vino da casa. Tu dici, no, le bottiglie di vino non mi piacciono, quelle lì che ha il negozio. Io ho la mia bottiglia che mi hanno regalato mio cognato, che è buonissima. E allora ti fanno pagare, si chiama il tappo. Cioè, tu paghi una quota di 15-20 dollari per portarti la tua bottiglia. Poi puoi avere anche una bottiglia da 1000 dollari che ti sei portato da casa. Paghi 20 dollari. Perché? Perché è giusto così. Perché è giusto così. Quindi questo è molto, è sensato quello, il consiglio che viene detto. Ora dice ancora,

Nei ristoranti controlla attentamente il prezzo dei piatti di pesce, perché quella l'altra parte è il pesce o la carne. Ok? Spesso il costo indicato si riferisce a 100 grammi di pesce, non all'intero piatto, perché per esempio la carne viene venduta a 8, 6, 8 euro, 10 euro ogni 100 grammi. E normale, tu chiedi mezzo chilo di carne, sono 50 euro. Quindi occhio, però è vero anche che loro in qualche modo sono fregati, diciamo così, sono fregati dalla, dal peso, perché loro hanno in libbre, noi abbiamo in grammi, quindi magari le cose si differenziano un pochino. Comunque continueremo con gli altri consigli che non sono per noi italiani, ma in realtà sì, sono anche per noi italiani, perché anche noi andiamo a Roma, anche noi da turisti italiani andiamo a prenderci un gelato e spesso sentendo l'accento diverso, io che sono per esempio del nord e ho questo accento diverso, vado in alcuni posti e pensano di fregare anche me. Nenna Daniel San.

Allora, un po' di sound di quelli che, come dire, ci rilassano e ci fanno stare bene ogni tanto serve. In questo caso era Bob Marley che ci regala un pezzo che è appunto Blowing in the Air, cioè che ha Natural Mystic, proprio bello. Bene, allora torniamo a parlare di quelle che sono le papabili fregature che ci possono essere all'interno di una grande città. Per esempio, un'altra delle fregature potrebbero essere, e ne hanno fatto dei servizi molto attenti, molto anche su Striscia, le Iene, eccetera, i tassisti. Ora vogliamo tutti bene i tassisti, attenzione, però tutti lavorano, ne ho un sacco di amici che fanno sia i tassisti che gli NCC, però ci sono, come al solito, come in tutte le categorie, ci sono quelli che vogliono fare i furbettini. Fare i furbettini significa poi fregare le persone. I tassisti dovrebbero applicare una tariffa fissa dall'aeroporto alla stazione, cioè se voi volete andare da A, vi costa questo, punto, fisso, ok? Niente di più, niente di meno, è fisso, fisso, fisso, quello là è. In realtà ci sono alcuni che invece che cosa fanno? Cosa fanno? Attaccano il tassametro. Attaccando il tassametro, la lì parte, e quindi arrivare a Fiumicino da Termini, che è la tariffa fissa, se non sbaglio, è 50 euro, 45 euro, una roba del genere dovrebbe essere, non mi ricordo. Col tassametro, facendo il giro per il centro, girando per la di qua, facendovi tutta la ruota panoramica, e prendi il sottopassaggio e vai sull'Aurelia, l'Aurelia è bloccata, fa il giro largo, prendi la tangenziale e prendi il raccordo anulare che è bloccato, eccetera, ti arrivano 100-150 euro di tassametro. Capite che diventa poi è quasi quasi una grande fregatura, raga, è quello il problema. Poi è normale che la gente si stranisce e la gente dice: ma io posso veramente campare e andare in vacanza e spendere più soldi per quello che è il costo reale che devo vivere? Cioè no, non è così quello. Quindi altre cose, per esempio, fate attenzione a quelli che vi vendono le bottigliette d'acqua. Se andate al Colosseo, lo so che fa caldo, ci sono quelli che prendono le bottigliette d'acqua, le chiudono, vogliono acqua, acqua, acqua, te l'aprono davanti, in realtà era già aperta, è acqua della fontana e voi state bevendo l'acqua della fontana, la famosa acqua del sindaco, che è buonissima, l'acqua del sindaco è la più buona l'acqua del sindaco, delicatissima. E altra cosa, fate attenzione a quelli dei braccialetti. Se andate, vi arriva il tizio: signora, prendi braccialetto, io regalo braccialetto, regala braccialetto, porta fortuna. No, non è porta fortuna, perché poi ti rompono le scatole, perché ti danno il braccialetto, te lo mettono in mano e poi vogliono 10 euro per quel braccialetto. E tu glielo ridai: no, l'hai già preso, pagare tu, poi ti offendono anche, iniziano a alzare i toni. Allora io dimmi, no, un romano così farebbe. E altra cosa, i parcheggiatori abusivi. Ora a Salerno vi faccio un esempio, il sindaco De Luca ha detto: combatteremo gli parcheggiatori abusivi. E perché? Sì, perché sono un po' insistenti, dai, oggettivamente arriva qui, no, vieni signore, vieni, gira signora, vieni signora, quello è. E in realtà poi ti chiedono l'euro, l'altro euro. Il segreto è, in realtà, sì, porto dopo, non ci spicci, poi fanno finta di minacciarti, io ti buco le gomme, le cose, eccetera. Sì, allora, se siete stranieri, please, try to speak in English, they say, I don't understand my friend, don't understand, e ve ne andate, veloci, chiudete tutto, non vi mettete ad aprire bauli, cofani, far vedere cosa c'è dentro, soprattutto, non lo fate, a parte, se anche siete italiani, fate finire, I don't understand, no, non capisco, cioè, inventatevi qualche cosa, basta che vi allontanate velocemente, non vi mettete ad aprire bauli, cofani, far vedere che cosa c'è dentro, perché se no lì rischiate che arriva quello, rompe il vetro e ve se porta via tutto. Quindi ci sono delle accortezze che purtroppo non, questa è la pubblicità che noi abbiamo al mondo, cioè il mondo ci vede così, poi dopo voglia di
no so quelli, no so quegli altri, eccetera. Purtroppo, noi italiani, da sempre, il famoso film pacco, doppio pacco e contro paccotto, quello che faceva, se vedete i film di Thomas Milian con Bombolo, Bombolo faceva la fregatura della schedina all'aeroporto, eccetera, no? Mannaggia, ho vinto la schedina da 5 milioni e mo devo partire, come faccio? Tieni, ritiratela voi, ve la regalo. Ma no, vi devo qualcosa? Sì, dammi 2 milioni, vai, tieniti la schedina. Ti prendevi la schedina, ta-da-da-da, ed eri fregato. Ecco qua. Detto questo, occhio alle fregature. Ah, il gioco delle tre carte, dimenticavo. E qua chiudiamo. Occhio al gioco delle tre carte, ragazzi, non ci cascate ancora. Siamo nel 2026, solo i telefoni non prendono, ma poi il resto, il gioco delle tre carte, non vince mai nessuno. Forse la prima volta vinci. La terza, hai già perso $500, già 500 euro. Occhio, my friend, occhio anche ai treni. Ai treni, attenzione, quando arrivate, fermate intermedie e guardate sempre le vostre valigie. Lo so, è un brutto decalogo, non volevo farlo. Detto questo, vi saluto, grazie per essere stati con noi, ci vediamo più tardi con Simona e come fanno i bravi presentatori. Arrivederci, per voi, sigla.

Manhattan. Quella mattina mi ero svegliato tardi e in lontananza vedevo già le prime luci del Bronx, di Brooklyn. Sarebbe stata una giornata importante per me. Avrei conosciuto Jennifer e soprattutto avrei incontrato il mio futuro impresario, Callaghan. Sì, però a un certo punto mi risvegliai un'altra volta e mi accorsi che quello di prima era un sogno. In effetti non stavo a New York, ma stavo a Bagnoli. Di fronte a me non c'era il ponte di Brooklyn, ma c'era Nisida. Però tutto sommato andava bene anche così.

0: Tu vuoi l'America e questo è un regalo che me l'hai chiesta ieri, l'ho dovuta trovare, ho dovuto trovare la versione che si sentisse bene, perché qua torniamo indietro nel tempo, cioè non è una canzone che tu prendi e trovi e dove ci sono i video come oggi che li trovi subito.
1: Infatti secondo me i nostri ascoltatori hanno detto: ma che cosa hanno ciccionato fuori questi due?
0: È quello.
1: Ero una bambina innamoratissima di Edoardo Bennato.
0: Ma
1: innamoratissima,
0: certo.
1: E c'era questo, il gatto e la volpe, viva la mamma,
0: quanta fretta, ma dove corri, dove vai,
1: vendo Bagnoli, perché poi mi sono fatta regalare dal papà la cassetta, perché non c'era
0: ancora
1: il DVD,
0: certo.
1: E questo per me è stato un regalo bellissimo, perché ero proprio una bambina e ti giuro mi è venuta la pelle d'oca dappertutto, perché non la sentivo da 30 anni, una cosa così.
0: Ma no, quello che non ricordo, non capisco, cioè nel senso che Bennato, perché per esempio io Bennato me lo ricordo, ma dopo, cioè non è che abbiamo tanta differenza di età, ma io, cioè tipo questa canzone non me la ricordo di Bennato.
1: Sai perché? Perché tu non ascoltavi musica italiana, tu hai sempre detto che ascoltavi comunque già musica molto avanti, per essere la nostra età,
0: sì,
1: ascoltavi i Guns N' Roses, ascoltavi
0: ma questo è precedente, qua stiamo parlando anche dello stile, cioè di qua parliamo degli anni 80.
1: Sì, ma adesso ci faccio
0: tu e l'America sarà secondo me 83, 84, 85 massimo, 85.
1: Te l'ho detto che avrà avuto 8-9 anni,
0: quindi i Guns N' Roses non c'erano ancora.
1: Cosa ascoltavi allora? Tu hai sempre detto che da bambino
0: non ascoltavi musica
1: italiana,
0: però considera che io sono del 77, di che anno è tu e l'America?
1: 87
0: avevo 10 anni, quindi ascoltavo ancora, non è che potessi ascoltare musica a 10 anni, forse
1: le puffi siamo così,
0: sì, no, probabilmente andavamo, sicuramente ascoltavo magari altra musica, però Bennato io me lo ricordo, vedi, ieri abbiamo ascoltato Notti Magiche, Gatte la Volpe,
1: che però è venuto negli anni, questa dell'87,
0: esatto,
1: è venuta tre anni dopo, non so,
0: esatto.
1: Io ho come l'idea a volte che sia molto più recente, anche se passano tre anni da
0: certo,
1: voi l'America,
0: certo.
1: Sia molto più recente, però io lo ricordo che comunque ero una mega bambina, ma ascoltavo già questo.
0: Perché tu mi parlavi dei jukebox, no? Tu mi parlavi di ascoltare
1: sì,
0: dei jukebox.
1: Ma ve lo ricordate? Allora, mia nonna aveva questa trattoria dove c'era la saletta piccola dove c'era il jukebox e 4-5 tavoli. Poi c'era la sala grande, quella del bar, quindi quella che...
0: E ce lo racconterai dopo la sigla, che mi piace, però lo dobbiamo lanciare. Signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi, benvenuti, come fanno i bravi presentatori. Per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel canale 403 su Teleroma 56 e adesso è il momento di farti continuare la tua storia, perché sai,
1: sì,
0: abbiamo dei categorici, quindi dobbiamo mandarli, prego.
1: Quindi era questo locale diviso in tante stanze, di sopra c'era la sala delle cerimonie e questa saletta
0: la sala delle cerimonie.
1: E questa saletta c'era in questo jukebox che nel tempo è cambiato, si è modernizzato,
0: certo.
1: Quindi c'era quello che già più digitale, ma io ricordo il primo, quello dove mettevi le 200 lire, schiacciavi e vedevi proprio il disco, che questi sono quelli piccoli, 45
0: i 45G,
1: e io mi ricordo che sceglievo, papà mi dava le 200 lire, sceglievo le canzoni e io sceglievo Tu vuoi l'America, ma perché ricordavo questa, non lo so spiegarvi. E non la sentivo da così tanti anni che tutto il mio corpo si è riempito di brividi.
0: Ma no, quella è la memoria, ne parlavo ieri quando nella prima puntata, poi dopo abbiamo parlato degli oroscopi, oggi voglio vedere il tuo perché dobbiamo continuare questa cosa, ma parlavo ieri del discorso nostalgia, quando mi sono trovato la mattina a cambiare canale e invece di guardare Italia 1 dove c'era MacGyver, mi sono ritrovato a vedere Baywatch.
1: Ah sì? Con Mitch Buchanan,
0: vedi, tu ti ricordi tutto, cioè,
1: solo quel nome
0: esatto, e tu ti ritrovavi appunto con, cioè, David Hasselhoff era Michael Knight per un periodo della sua vita e Mitch Buchanan il resto della sua vita.
1: Che però è molto bello scandire la propria età evolutiva, quindi eri un giovane strafigo, wow, quindi è un uomo già un pochino più maturo, sempre un fisico spaventoso,
0: certo,
1: perché tra l'altro
0: tantissimo.
1: Tutti gli altri attori tranne un'attrice, quella piatta,
0: la Mora, che la poi è diventata sua moglie,
1: perché tutte le altre bionde erano super tettone e tutti altissimi. Cioè, scusami, no, sbagliavo, lui era altissimo anche lei.
0: Pamela Anderson era una gnappettina. Adesso hanno fatto una nuova serie, no? Baywatch nuova, dove lui fa un'apparizione, compare.
1: Vabbè, ma ci sta che ricicli fuori tutte queste cose, anche perché le nuove generazioni magari si affezionano anche ai nuovi attori.
0: Sì, magari se fossero attori carismatici come io. Perché è quello, cioè anche i cantanti, ora... E ascoltate il sound adesso.

0: Allora, senti la chitarra, cioè quella era un
1: tu vuoi l'America.
0: C'ha detto quanto era strana Simona, tutte impazzivano per che ne so, Miguel Bosé, impazzivano per noi ragazzi di oggi, noi e lei per Edoardo Benaria, il terona dentro.
1: Sì, sempre saputo
0: comunque,
1: ragazzi.
0: Sentite anche il sound musicale, era quello, chitarra un po', poi lei, c'era un po' di rock, cioè
1: certo.
0: Era già rivoluzionario lui perché suonava l'armonica, era un po' di rock, era un po' lo stile Gianna Nannini, erano i rocker che andavano. Sì, ma è il periodo musicale è quello di Zucchero, quello di Vasco, no? Quelli che portavano il rock in Italia, mentre noi venivamo dall'epoca di una lirica.
1: Beh,
0: o comunque
1: io posso dirlo in televisione, in diretta nazionale, io sono innamorata di Edoardo Bennato.
0: Brava.
1: Ma fin da bambina, e adesso rivedendo... sì, i brividini sono arrivati, comunque, che ho un'età piuttosto adulta ormai, ma è così. Sono... E che tra l'altro lui è architetto paesaggista, cioè è come tipo Iannacci, che era un medico chirurgo, però ha lasciato
0: cioè,
1: tutto.
0: Cioè non è che lei è un ignorante,
1: esatto.
0: Mettiamola bene lì.
1: Lo si evince anche dai testi. E quindi hai questa, dici, ma caspita, che bello comunque che hai seguito una carriera di studi, però è talmente forte... E l'amore per la musica e anche un po' l'istrumentista, si
0: certo,
1: dice così,
0: certo.
1: Che ci ha regalato queste perle meravigliose che tutto.
0: Beh, dai, magari poi fai un'eccezione a Gosvip, rilanciatela questa canzone e poi parli degli amori delle amiche e di gioventù di quando uno era piccola. Ma ora andiamo a parlare dell'oroscopo, di quello che fa. Ieri abbiamo parlato di ciò che fa

0: arrabbiare i gemelli. Adesso vediamo che cosa fa arrabbiare il leone, cioè lei,
1: allora,
0: secondo il sondaggio.
1: Tendenzialmente è una cosa molto generica, non è una cosa individuale, però sentiamo, sentiamo.
0: Ma sì, no, è individuale, è ogni segno, zodiacale ha delle, ha delle sue caratteristiche che si richiamano. Poi uno o lo ammette oppure fa finta di non volerlo accettare,
1: no.
0: Ma è così. Cioè il Gemelli, quando dice che quando non ti ascolta, è così, è suo, ieri ne parlavamo. Io me ne rendo conto di avere due facce, ma non due facce nel senso che sono falso, è che sono certo che sono insicuro. Insicuro nel senso che c'ho un gemello che mi dice fallo, l'altro gemello che mi dice pensaci un attimino, c'ho il diavolo e l'acqua santa, quindi io ne sono consapevole e quindi di conseguenza andandone ad essere con questa consapevolezza.
1: Se, uomo consapevole, il fatto è che tu mi hai detto, e questa cosa mi è rimasta in mente, che dopo i 40 anni l'ascendente è quello che fa da padrone, quindi dovremmo anche leggere i nostri ascendenti.
0: Ah, dovrei andare a leggere la mia bilancia, però io voglio leggere il tuo, lo so.
1: Avanti,
0: che tu vuoi
1: avanti,
0: scappare, non vuoi scappare dalla cosa, lo so.
1: No,
0: io. Allora.
1: Sono onesta intellettualmente, quindi non dirò mai che... La mia onestà intellettuale è inarrivabile.
0: Hai ragione, è vero, sei intellettuale. Quando...
1: No, onestà intellettuale,
0: esatto,
1: non
0: esatto,
1: vuol dire essere
0: esatto.
1: Intellettuali. Ni?
0: Aspetta.
1: Che c'è? Non vedi?
0: No, no, la sto cercando per questa parte qua, vedi?
1: Leggi tutto!
0: Allora, l'11% di quello che dà fastidio al leone è correggerlo con tono da maestrino. Puoi avere anche ragione e comunque morire immediatamente.
1: Sì, è vero.
0: Esatto, anche se ha sbagliato.
1: È il tono, verissimo.
0: Ok, notare il 28% delle cose che fanno arrabbiare il leone è il non notare quando entra. Ha preparato l'energia da 3 ore mentre tu guardavi il telefono. Gli altri guardavano il telefono, il leone già emanava perché deve essere notato quando entra.
1: Questa è una banalità,
0: Rubargli la scena non era una conversazione, era un attacco alla monarchia. Il 22% delle cose che fa arrabbiare è il rubare la scena al leone. Ok, il 17% questo fa arrabbiare il leone, il non ringraziarlo dopo che si è sbattuto.
1: Questo
0: il
1: sì.
0: Leone dà tanto, ma poi vuole la sua statua.
1: Vero, vero. E vi dirò che non è esattamente il 17%, è molto di più.
0: È molto di più.
1: Era tipo anche il 60%. 7%,
0: esatto.
1: Quasi il 70, pure quasi verso l'80.
0: 14, dimmi.
1: No, perché poi questa cosa che dobbiamo essere e noi entriamo nella stanza, entra il sole, queste sono cazzate.
0: Non è vero niente. Vedi l'onestà intellettuale, che quello è, se tu non entri nessuno se ne accorge, come sei un leone. E no, ma tutti i leoni hanno la loro criniera, punto, è giusto.
1: Io ce l'ho.
0: È così, guarda,
1: ma
0: sarà col ventaglietto in mano, cioè, mo,
1: se non mi si nota, perché comunque mi si nota lo stesso, ma vorrei evitare, io sto schiscia lungo le pareti,
0: sono,
1: lo so di essere un leone anomalo, ma del resto la mia bellezza è così arrogante, e se anche non mi si
0: nota. La pavona, allora... Al 14% fa arrabbiare il leone, fagli fare una brutta figura davanti agli altri. Da lì in poi non sei una persona, sei un nemico pubblico numero uno.
1: Questo penso si faccia arrabbiare tanti, Questo penso faccia arrabbiare tanti.
0: Sì, probabilmente. L'8% è dirgli di non fare il protagonista. Ed è finita la tua vita.
1: Che esagerazione, dai, su.
0: Dai che è così. Va bene, dai, ti voglio regalare una canzone proprio perché poi dopo magari valuteremo anche i nostri ascendenti. Non ti regalo la solita, te ne regalo un'altra versione, ma di quella che tu ami tanto.

0: Voglio tornare a cantare, guarda,
1: Mi fai sentire un
0: ci stavo
1: pezzettino?
0: pensando, no, non ti faccio sentire un pezzettino, non cai, uno lo prende e si mette a cantare, sempre così, quando dice canto, ah mi canti una canzone, no, ballo, ah mi balli un pezzo, ah, tu bimbi papà, tu, ma che cazzo, no, ma non è così, però nello spettacolo che facevamo che era Cotton Club, questa canzone ci sarebbe stata benissimo, direi, era un po' figo, bello, ci stava.
1: Beh, una delle mie canzoni preferite. Perché in tutte le versioni, chiunque la canti, non sbaglia mai.
0: Qual è il tuo ascendente?
1: Vergine.
0: Vergine, andiamola a vedere al volo, abbiamo 2 minuti, quindi andiamo a vedere subito. Vergine, dove stai? Oh, l'ho persa. Bilancia, guarda, d'oro. Vergine, ecco. Eccola qua. Come fare arrabbiare una vergine? Dire, vabbè, si capisce. Cioè, come dire, vabbè, questo lo fa arrabbiare al 27%, no, non si capisce che hai fatto una cretina. Aspetta, mi stava togliendo qui, ok. 22% chiederle aiuto e poi non ascoltarla. Fare, la cosa che fa arrabbiare la Vergine è fare, è difficilissimo, con le mani così, oggi va così. Fare le cose a sentimento. Il sentimento va bene per piangere, non per organizzare.
1: Come Flora, Flora, dammi la ricetta di questa torta. Sì, l'ho fatta a sentimento.
0: Va via di testa. Allora, lei lascia, il 14% fa arrabbiare, è lasciare un errore evidente. Lei l'ha visto da lontano in controluce mentre fingeva calma. Cioè, tu vedi un errore, uno lo lascia, lì, vabbè, c'è un errore, ma che me ne fu.
1: No, non ce la faccio.
0: Non ce la fa. Dirle rilassati. E dire, oh, rilassati, si rilassa quando gli altri smetto di essere un problema.
1: È vero. Mannaggia.
0: La fa arrabbiare l'8%, spostarle una cosa e dire tanto è uguale. Non è uguale se tu sei recuperabile a fatica. La risposta è roba, mettila là, ma tanto è uguale.
1: Vengono i crampi. Se c'è qualcosa nella mia cucina che non trovo, io metto sempre lì.
0: Cioè, non è che guardi a me, non è che dici guardi a me, perché uno si organizza, siccome non è che siccome la... Se, vedi, torniamo al discorso, no, è qua torniamo al discorso, perché qua è il discorso del leone che deve per forza... Allora, è la tua cucina?
1: Sì.
0: Sistemi tu le cose?
1: Spessissimo. Cioè, allora,
0: domanda, sistemi tu le
1: attenzione,
0: cose?
1: Questa è una domanda tendenziosa.
0: Non è tendenziosa.
1: Sì, perché
0: è tendenziosa,
1: quando vuole quella volta ogni 6-7 mesi mi dice leva la, come si chiama, le stoviglie della lavastoviglie pulite, me le metti a casa. Poi io cerco le cose.
0: Le metto a secondo quello che
1: il
0: è il mio parere, il mio sentimento.
1: Allora, le cose a sentimento.
0: Cosa a sentimento. Bene, se uno vuole la cosa se la fa. Quindi basta, è semplice. Vuoi avere la cucina come te pare? Fattela. Detto questo,
1: infatti,
0: dobbiamo chiudere. Lei col ventaglietto come mia nonna, mia nonna in chiesa che sventagliava così al primo banco.
1: È così chic.
0: Dobbiamo mandare la sigla. Ciao amici, ci vediamo dopo per voi.
1: Sigla.

Bravo J-Ax con EPIA, quello che è il famoso slang che veniva usato da non so se ti ricordi, Bruce Willis, quando faceva, uccideva qualcuno, faceva EPIA, era un modo di dire per in arma letale, in Die Hard, in Duro a morire, capito? EPIA, bastardo, pam, e gli sparava, grande Bruce Willis, che salutiamo, ciao Bruce. E allora, eccoci qua.

0: La terza parte del nostro programma, cari amici, con Simona Monaco. Questa è la parte dedicata all'almanacco. Abbiamo iniziato con un po' di country perché anche a me, come a J-Ax, da piccolo, vedi, parlavamo prima di musica, piaceva tantissimo il country. Forse perché guardando, torniamo sempre a Azzard, Boy Duke, che era
1: Certo.
0: molto country, e mi piaceva questa cosa. E poi io mi ricordo che i miei comprarono, ricevettero da la Reader's Digest, sai, queste enciclopedie, queste robe, questi abbonamenti che facevano un cofanetto di musica e un cofanetto di CD con vari generi musicali americani che passavano da Perry Como al country alla musica anni 70, quindi un po' più new age, quella degli impasticati, eccetera. Va bene. Detto questo, siamo pronti a iniziare con l'almanacco, ma prima applausi scroscianti dal cielo per la beltà fatta persona Simona Monaco e da Mauro Caputi, benvenuti. E come fanno i vari presentatori, per voi
1: Sigla.
0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su canale e su Teleroma 56 con l'almanacco, ma ora senza indugio, con l'almanacco, con Yes We Are, ma ora senza indugio andiamo con l'almanacco. L'almanacco del giorno dopo, lo sapete, la terza parte di questo programma è sempre dedicata, noi lo ripetiamo perché magari chi ci vede per la prima volta dice: ma perché cos'è? Perché l'almanacco? Perché è diviso in tre parti, la prima parte la faccio io, la seconda parte la facciamo assieme in cui ce la dibattiamo e la terza parte invece ci ritroviamo per quasi a chiudere la settimana lavorativa. Perché? Perché stiamo facendo l'almanacco del giorno dopo, quindi di venerdì, con un passo lento e sereno. A me ci piace lento
1: Lento
0: ma
1: ma
0: violento
1: violento.
0: del nostro almanacco, un angolo di quiete per riscoprire il tempo e le sue trame. Domani sarà venerdì 19 giugno, per gli amici che ci guardano in replica il 19 giugno, oggi è il 19 giugno, perché può succedere che alcune volte andiamo in replica, no? La chiesa ricorda San Romualdo, abate e fondatore dell'ordine camaldolense, camaldolese. I camaldoli, dove sono i camaldoli? A Napoli sono i camaldoli, vero? Figura di profondo silenzio ed eremitaggio, e San Giuliana Falconieri. Il sole sorgerà alle 5:24 e tramonterà alle 20:56. Le serate si fanno calde e vibranti, cariche di quella brezza leggera che anticipa il solstizio d'estate. Cosa accade nella storia? Il 19 giugno ci racconta di storici traguardi legati ai diritti civili e di rivoluzioni culturali che hanno cambiato la nostra quotidianità. Negli Stati Uniti si celebra in Juneteenth. Juneteenth. Perché ridi? Ricorrenza nazionale che ricorda la fine ufficiale della schiavitù nel paese, avvenuta nel 1865 in Texas. In Texas,
1: Sì, il famoso Boy Duke.
0: i famosi Boy Duke con la... No, vabbè, Boy Duke, sai che non ho mai
1: Non
0: capito
1: erano del
0: dove
1: sud.
0: erano, nel sud degli Stati Uniti, ma non credo fossero in Texas.
1: Hai finito di leggere, che
0: No, dopo
1: palle.
0: volevo cercare Hazard, dove è ambientato.
1: Fallo
0: Aspetta,
1: subito perché adesso siamo
0: dove è
1: pure.
0: ambientato Hazard? Cioè, Georgia, nella Georgia, in che stato si trova Hazard? Ah no,
1: Kentucky.
0: Hazard è una città degli Stati Uniti situata nel stato del Kentucky.
1: In particolare nella contea di... Che sono tutte contee.
0: Di
1: Contee in realtà
0: Georgia.
1: sono comuni, no?
0: Però mi dice Hazard. Allora, Hazard. Nell'immaginaria contea di Hazard si assegna delle camorriere che fa... No, è in Georgia. È in Georgia, non c'entra, è sempre nel sud, ma c'è Hazard perché ha due Z, invece Hazard è in Kentucky.
1: Ok,
0: Ok, sono quindi
1: sì,
0: una
1: due cose
0: Z,
1: diverse.
0: due Z. Va bene, avete scoperto che Boy Duke erano nella Georgia rurale di quegli anni. Bene, andando invece indietro nei secoli, nel 1923 nasceva in una città chiamata Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand.

0: il geniale matematico, fisico e filosofo,
1: tutto mio,
0: è un leone, praticamente, secondo me è proprio un segno del leone, Blaise Pascal.

0: Che figo, creato da Jim Davis, destinato a diventare, pensavo fosse stato inventato dal geniale matematico, fisico e filosofo Blaise Pascal, che ha fatto tutto destinato a diventare la striscia dei fumetti più pubblicata al mondo. Pagine intense, fatte di libertà, pensiero profondo e un pizzico di ironia. Felina, ma adesso cedo la linea a Simona Monaco per la rubrica Natura
1: e Piante.
0: Brava.
1: Il Virdi risente della dolce e rigenerante influenza di Venere, il pianeta che esalta l'equilibrio dei sensi, l'armonia e la bellezza della Terra. Mm-hmm. Con l'avvicinarsi dell'estate, i campi si colorano dell'oro lucente dei fiori di perico, noto anche come erba di San Giovanni. Questa straordinaria pianta officinale è considerata da secoli un vero e proprio elisir per l'umore e il corpo. I suoi estratti favoriscono il rilassamento e aiutano a ritrovare un sonno fisiologico. Un piccolo consiglio di benessere: l'oleotipo di perico, l'oleotipo, vi dico, è l'estratto ottenuto facendo macerare erbe e piante officinali.
0: Oleolito
1: di olio vegetale per trasferire le proprietà liposolubili nella pianta.
0: Non ho capito niente.
1: Fa niente.
0: Cosa sei l'oleolito?
1: Dovete lasciare macerare le foglie di
0: erbe e piante officinali,
1: esatto,
0: in un olio vegetale.
1: Esatto,
0: con olio per trasferire le proprietà iposolubili della pianta dell'olio.
1: È quello che ho detto.
0: Aspetta.
1: Dal caratteristico colore rosso rubino, è un formidabile rimedio naturale da applicare la sera per lenire la pelle arrossata o affaticata dalle prime intense esposizioni al sole.
0: Bene, allora
1: oleolito, mi è piaciuta
0: oleolito. È come se dice oleolito, potresti dire anche trittaralla, cioè sono parole che non si capiscono, però sono molto simpatiche.
2: Tarralla, tarramanalalla, tarramanalalla, tarramanala, trittaralla, tarramanalalla, tarramanalalla, tarramanala. Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine. Puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni qualsivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutti di bosco, da boschi, alberi, fiumi, paludi, da qualsivoglia voglia di tipologia di funghi, porcino, champignon, lontano da Champagne, France, Europa, da qualsivoglia voglia di trovare un senso a questa storia, da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Trittaralla non significa nulla, però se lo senti.

tritaralla in quanto non c'è, non puoi dire cos'è, ma cosa non è. Tritaralla non è un mito, non è un rito, non è un caro amico, né un passito né un quesito. Tritaralla non è un topo, non è un gioco di parole, di cui non è troppo giusto né sbagliato dire poco. Non è un sogno, non è un giorno, non è un forno, non è un folle, con le bolle sulla folla, nella pallina, morina, mallona, furo, ma sala. Tritaralla non significa nulla, però se lo senti, balla. Tritaralla.

0: quello che una volta era chiamato bidello, adesso chiamato assistente scolastico, se non sbaglio, ma ammettiamolo, Carlo Amleto è un personaggio che a me piace tantissimo, è bravissimo musicista, comico, magari è un pochino più complicato, nel senso che è una comicità che magari non tutti riescono a capire.
1: Perché non sorride mai, dice le cose più assurde.
0: Esatto.
1: Anche battute molto fulminanti. Per esempio, io preferisco lui che Capatonda.
0: Macio Capatonda, niente, non gliela può fare, più o meno quello. Vabbè, comunque, continuiamo.
1: Bentornati in studio, cari amici. Per la cena di domani, venerdì sera, vi proponiamo un piatto fresco, colorato e ricco di sfumature aromatiche. Perfetto per accogliere il fine settimana. Un tagliere di formaggi freschi, servito con albicocche spadellate al profumo di rosmarino e olio al limone.
0: Il famoso olio al limone.
1: Non volete il formaggio, cioè il caprino, potete utilizzare la robiola di mucca, la feta, la ricotta sia di bufala che vaccina, che anche di pecora. Questi sono un po', diciamo così, le alternative al caprino, che è molto fresco, molto buono. Ieri siamo andati a fare la spesa per comprare il caprino.
0: Speso 50 euro del caprino, non c'era traccia a casa.
1: Perché se ne siamo dimenticati. E l'olio al limone, però te lo fa.
0: Guarda, singolo qua singolare, ce lo siamo dimenticati. È finito, vedi, all'aria sto cetriolo, non è dici me lo sono dimenticato il leone.
1: Sei,
0: no?
1: Tu il portatore sano di cetriolo.
0: Per quello, capito? Allora, perché me lo devo prendere gratis. Siamo entrati per pigliare il caprino, abbiamo comprato 50 euro di spesa, 2,5 di coda, e a casa io mi sono ricordato: ma scusa, hai preso il caprino? No. Prego, dica.
1: Comunque, detto questo, la parte più importante di questo piatto è spadellare
0: il caprino.
1: No. Sì. È spadellare le albicocche, tagliatele a metà, e se sono un po' più grandi del solito, di solito le spagnole sono un po' più grandi, ma se usate quelle italiane trovate, tagliatele tranquillamente a metà le fate spadellare. Io, nonostante tutto siano piccole, mi piace tagliarle in quattro. Perché? Perché una volta che il fuoco e la padella è ben calda, gliele mettete sopra il rosmarino prima, perché deve sprigionare tutti i suoi oli essenziali. Dopodiché le albicocche, se volete fare una cosa molto carina, anche un goccino di limone e un cucchiaino di miele. In questo modo verranno anche caramellate. Salatele, se avete a casa il sale normale va benissimo, ma se avete a casa il sale affumicato è anche meglio.
0: Mi sento benissimo, bella questa cosa. Io ti voglio regalare un'altra canzone, perché quel pechegno che ti piace tanto si è messo assieme a Tony Pitoni e a Sciablo, ha fatto una canzone che si chiama Cadillac.

0: Dovreste vedere la faccia di Simona. Allora, non l'avevo mai sentita, l'anno passata era, mi piaceva il sound, non l'avevo ancora sentita, non avevo ancora visto il video, l'abbiamo voluta condividere con voi. Era quel pechegno Tony Pitoni, o Tony Pitoni, non lo so da dov'è, e Sciablo, quindi però ora, adesso hai capito in realtà quello che provano in America, cioè il famoso parental advisor, ok, è questo. Cioè in America questa è una cosa molto esplicita che hai sentito, che ti ha fatto fare ma che cosa, è normale. Cioè in America il parental advisor, quella scritta bianca e nera, cioè tutte le canzoni che noi cantiamo di Eminem, di tutti i cantanti rapper o meno americani, questo è il sound. Cioè, in realtà era lei, ti ricordate che ti piaceva Because I Got High? È bella sta canzone, è peccato che non si possa ripetere una sola parola di quelle che... Bene.
1: L'ha tradotta, quando l'ha tradotta...
0: Esatto. È rimasta abbastanza
1: no,
0: con...
1: Non si fa.
0: È quello, cioè nel senso la libertà, come la famosa libertà di espressione, viene quello. Poi se ti scandalizzi non l'ascolti, se ti piace invece... Perché come sound comunque è bello, cioè
1: sì,
0: nel senso anche come
1: piace.
0: Cioè, è bellissimo, però in effetti è bella lanciata. Comunque andiamo alla figura di Sam Romualdo e la sua scelta di fondare Eremi nel profondo silenzio dei boschi, ma che meraviglia, e ci invitano a riflettere sul valore della solitudine scelta. Ora, a noi piacerebbe stare, cioè quando andiamo in montagna, nella solitudine totale è la cosa più bella che esiste, o in mare, vedo, nella solitudine più bella del mondo, è stato bellissimo.
1: Devo essere onesta, preferisco...
0: Ti manca un po'.
1: La montagna,
0: lo so, lo immaginavo. Spesso associamo la parola solitudine a qualcosa di negativo, cercando di riempire ogni momento vuoto con suoni e le notifiche dei nostri smartphone. Domani provate a riscoprire la bellezza del silenzio, ritagliate 20 minuti tutti per voi, senza schermi o distrazioni. Camminate in un parco, sedetevi su una panchina o restate in una stanza tranquilla ad ascoltare semplicemente il vostro respiro. Il silenzio non è vuoto, ma è uno spazio fermo in cui la mente si rasserena e si ritrova la vera forza. Sarebbe bello, mi piacerebbe fare una prova. Ti va se la facciamo?
1: Dipende.
0: Ci acquistiamo un telefono,
1: no,
0: un telefono, un vecchio telefono.
1: Ma esistono ancora?
0: Sì. Senza Facebook, senza niente. Per andare su Facebook dobbiamo aprire il computer. Usiamo il telefono unicamente per le telefonate, per l'emergenza o le telefonate.
1: No, non lo posso fare.
0: Perché non lo puoi fare?
1: Perché uno degli unici modi per comunicare con la mia famiglia è videochiamate con mia madre.
0: Ok, lo accendi per videochiamare, sai, quei sono gli orari, ti chiama, dici ciao mamma, eccetera. Tu vuoi dire che tu videochiami con la tua famiglia tutto il giorno?
1: Non tutto il giorno, un determinato orario.
0: Determinato orario lo accendi.
1: Ma si potrebbe provare.
0: Quanto pensi di resistere?
1: Non lo so, penso. Guarda che tu pensi che, ma l'essere umano in realtà si abitua a tutto. Dopo un po', ovviamente, non è facile, come una dieta ferrea, le prime settimane sono quelle più difficili.
0: Tu disinstalleresti Facebook, Instagram? Dal tuo telefono?
1: Probabilmente se disinstallassi i miei profili personali terrei.
0: Profili, cioè non devi cancellare, devi disinstallarli dal telefono.
1: No, cioè devo tenere solo quelli del lavoro. Per forza. Come faccio a disinstallare anche gli account del lavoro?
0: E te domanda qua, quanto li usi quelli del lavoro e quanto usi quelli personali?
1: Cancellando quelli personali, probabilmente finalmente mi dedicherei molto di più a quelli del lavoro. Quindi non sarebbe male come cosa.
0: Fatelo, io voglio provarci perché mi sto abbastanza infastidendo, ma adesso parte, dobbiamo chiudere.
1: E vorrei infastidire
0: ringrazio,
1: anche
0: gli altri, certo, ma ringrazio, come si chiama? Instagram, perché a un certo punto mi mente un messaggio, dice non ti sembra che stai esagerando troppo?
1: A me per esempio non è mai arrivato, chissà perché, messaggio.
0: È perché io ho messo l'impostazione di guarda, ricordami quando ci stai troppo.
1: Ah, ok.
0: È bella. Detto questo, ci vediamo domani, grazie mille, abbiamo già sforato, vai, lancia la sigla.
1: Sigla?

Buon giovedì a tutti, sono un po' in ritardo, avrei dovuto fare questo video almeno un'ora fa per tutte le cose che sono accadute, che cerco di sintetizzarvi, perché è vero che quando c'è il mercato, come dicono sempre quelli bravi a fare teoria, quando c'è il mondiale il mercato è un po' fermo, ma è anche vero che poi le cose accadono e le cose bisogna raccontarle sperando di non andare a rimorchio, ma cercando di avere delle notizie importanti di prima mano. Sono sincero, i mondiali qualcosa sto cercando di verificare, ma mi sembra che il mondo non sia cambiato. Ronaldo non ha fatto gol, Cristiano Ronaldo è finito, non ha risposto a Messi, Messi ha fatto 3 gol, lui 0, Mbappé ha fatto scintille, lui 0. Mi sembra che siamo sempre al solito, nel senso che le cose non cambiano in base a un risultato al momento. Ma cosa vuoi dire a Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo hanno appena cominciato, lasciagli il tempo, c'ha 41 anni. Mi sembra che le cose cambino in base agli eventi, ai momenti, ai risultati. Una domenica sì e l'altra no, non cambiano gli atteggiamenti del Milan. Leggetevi, rileggetevi l'ultima dichiarazione di Scaroni sulla scelta Amorim e l'intuizione di Cardinale, vi renderete conto quanto il Milan sia così minuto per minuto, altrimenti non si può far nulla. Aggiorniamo le cose, ho titolato due portieri e un citofono, è un citofono che squilla, mi riferisco alla Juventus, perché il citofono, quindi il telefono e quindi il cellulare, squilla sistematicamente, quindi non è un citofono riferito a due portieri, che per carità sono due portieri bravi, ci mancherebbe, non mi permetterei, ma sono due portieri che in questo momento non rientrano nel radar della Juve. Poi dobbiamo capire se l'eventuale sostituto sarà un sostituto all'altezza, perché è importante non sbagliare questo passaggio, ma la storia di Di Gregorio alla Juve è finita e può finire ulteriormente, ma non in prestito, perché la Juve ha fatto un investimento recente e non recente, un paio di anni fa, e non lo vuole dar via in prestito. Perin, anche se il Genoa ha provveduto al riscatto del suo portiere titolare, coltiva sempre il sogno di andare al Genoa, un giorno sì, un giorno no, poi decide di restare, ma il citofono è un citofono aperto, quindi un telefono aperto perché? Perché stanno valutando molte cose. I primi 3-4 giorni di carnivali è normale che pensare che sarebbero stati giorni di ambientamento, però io consiglio di seguire sempre due vicende, non quella di Bremer, ma quella di Cambiaso in uscita, di Cambiaso in qualche scambio. Chiaramente parlerò di palestra e le due cose sulla carta sembrano scollegate, e il discorso legato al portiere è stato un giorno di contatti con l'entourage di Vicario, ma non una scelta presa, una scelta non presa perché la Juve aspetta e il citofono suona, squilla per Thuram, ma non ci sono offerte in questo momento soddisfacenti dal punto di vista quantitativo. Soprattutto Thuram deve essere un riferimento sulla sua offerta legato a cosa? A un torneo di prestigio. Al momento lui ha chiuso al Galatasaray, ai club turchi che lo hanno cercato, e vorrebbe l'Inghilterra. Ci vuole una cifra molto vicina ai 40 milioni. Per Cambiaso secondo me ce ne vuole una tra 30 e 35, 35 più bonus. Il discorso centrocampo, ho parlato Paratici, Dindur, che era stato affiancato anche alla

0: Juventus in tour non si muove, dalla Fiorentina a meno di proposte faraoniche. Sono stati dati altri nomi sugli esterni offensivi anche da Gianluigi Longari, ma il telefono e il citofono squilla, suona fin quando la Juventus non entrerà nell'ordine di idee di tirare le somme sulle uscite, e sarà un processo non rapido. Quando siamo arrivati a giugno è difficile pensare che con il mondiale in corso si possano fare alcune cose con l'operatività e il tempismo giusto, quindi il citofono continuerà a suonare. La Juve non vuole commettere questo errore, quale? Quello di prendere un altro portiere in presenza di Perin e di Gregorio. Se accadesse questo sarebbe un errore, perché se prende un altro portiere, esperto o meno esperto, di personalità oppure no, alla fine ti trovi con tre portieri, il quarto è da fare, vi darò un passaggio brevissimo, e con tre portieri chi vuole prendere Di Gregorio in prestito e tu non lo vuoi dare, te lo chiede a maggior ragione in prestito se sai che tu hai annunciato un altro portiere. Quindi due portieri, un citofono che squilla, è una strategia che deve essere giusta e logica. Daffara ha fatto un grande campionato, soprattutto facendo il titolare nella seconda parte della stagione ad Avellino. Vuole la Juventus agire sul controriscatto. È possibile, probabile che lo farà. Per l'Avellino sarebbe comunque una plusvalenza tra rendimento e controriscatto e premio di valorizzazione. Poi penso che Daffara in qualche modo dovrà allungare il contratto attuale, che scadenza nel 2028, e poi potrà sfruttare eventuali situazioni in prestito, perché piace a Lecce, piace all'Udinese. Quindi abbiamo parlato dei portieri e del citofono che continua a bussare metaforicamente a casa Juventus. Vi do degli aggiornamenti su Palestra, perché l'Inter ha intenzione di aumentare. Vi avevo detto che sarebbe stato un periodo di calma piatta, l'Inter può toccare quota 50, io ho dato questa notizia stamattina, che può toccare quota 50 in qualche modo, può avvicinarsi o toccare. Per l'Atalanta è importante che tocchi. L'Inter pensa che avvicinarsi sia già fondamentale, ma sa già che l'Atalanta conosce bene il modo di pensare dell'Atalanta, che vorrebbe il numero 5 davanti. L'Inter sta soltanto studiando quella che deve essere la strategia migliore per poter andare a chiudere un tassello di fondamentale importanza, dopo aver chiuso Provedel, dopo aver chiuso praticamente Solet, in attesa di capire se farà un altro difensore, cercando di verificare gli aggiornamenti che arriveranno su Jones. Il Liverpool è attivo in entrata, ma stamattina ho aggiunto questa volontà nerazzurra di andare oltre la cifra e di fare la prossima offerta, quella giusta per accontentare l'Atalanta, che come avete visto siamo arrivati al 18 giugno e non era una roba di due settimane fa. Ecco, sta arrivando, è sempre stato un obiettivo dell'Inter, come Savona è un obiettivo dell'Atalanta, è un obiettivo sensibile, è un obiettivo concreto, una notizia che ho dato in esclusiva diverse settimane fa. Quindi intanto Palestra, intanto il discorso caldo su Savona. Ieri un incontro molto positivo, molto costruttivo con l'entourage di Gaetano. Possiamo dire che, tranne clamorose sorprese, Gaetano si avvia a diventare il primo centrocampista, il primo acquisto per quel reparto dell'Atalanta. Un'operazione da 11-12 milioni, 10-11 milioni dipende dai bonus, per sfiorare quota 15 oppure toccarla. Il Cagliari è aperto e disponibile, farebbe una plusvalenza. Per riscattare Gaetano ha speso poco più di 6 milioni, quindi è una situazione che dobbiamo inserirla tra gli affari in rampa di lancio. Un ultimo passaggio, perché ha parlato Fabio Paratici in conferenza, è stata una conferenza molto ambiziosa. Lui ha detto: non sono abituato ad arrivare per 2-3 anni di fila al settimo, ottavo, posso accettare un anno al 14° o al 15°, ma poi le ambizioni. Ha fatto capire che l'asticella si alza, ha confermato l'interesse per Coleoscio, che è un 2004 forte, di proprietà del Barley, e dopo un'esperienza al Paris, quindi la Fiorentina potrà fare un investimento lì. Vi confermo che ci sono dei discorsi con la Juve su Rugani, e per Rugani e per Miretti. Su Miretti però c'è anche il Bologna. Su Ken ha confermato la linea nostra, quale vorremmo tenerlo. Il ragazzo non vuole andare via, ma il mercato è un mercato instabile, nel senso che siamo ai primi giorni, alle prime settimane di mercato, che tra l'altro non è ancora aperto ufficialmente, e quindi questa cosa va seguita nel caso in cui qualcuno si dovesse presentare con un'offerta proibitiva. Ma la Fiorentina, la tendenza della Fiorentina è quella di tenerlo e di puntarci, né Ken ha chiesto di andar via. Vi vorrei soltanto segnalare tra i nomi fatti in passato per la Fiorentina le possibili sinergie, essendoci un eccellente rapporto tra Paratici e Cherubini, hanno lavorato anche insieme, l'amministratore delegato del Parma, ci sono dei nomi sul tavolo, Bernabei in scadenza, al Parma piace Fazzini. Il discorso Piccoli legato al fatto che comunque Piccoli potrebbe anche andare via se ne va su un'altra punta. Su Pellegrino sono stati fatti dei sondaggi da parte di tanti club, anche della Fiorentina, che in questo momento ha lo stesso Ken, e quindi il titolare ce l'ha, giocando grosso con il 4-3-3. Però vi ho parlato ieri di Fortini, vediamo la vicenda Dodò. Lo stesso Paratici ha detto, ha delle ambizioni che cercheremo di far combaciare, ha fatto capire in caso di un'offerta il Napoli, un altro club, potrebbe andar via. Quindi parleremo molto anche di Fiorentina. In giornata dovrebbe esserci le firme definitive per il passaggio delle quote di maggioranza dal patron Ballarino a gruppo Lotito, mi riferisco al gruppo Lotito, mi riferisco chiaramente alla regina, ma sicuramente, lo ribadisco, ci rivedremo in giornata per altri aggiornamenti. Un caro saluto e buon proseguimento, grazie.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, in azione l'anticiclone subtropicale che sta per dare vita alla nuova intensa ondata di caldo dell'estate 2026. Vi ricordo che l'estate meteorologica è partita dal 1° di giugno e già l'Italia, ma anche l'Europa, ha fatto già i conti con una intensa ondata di caldo che si è sviluppata tra fine maggio ed inizio giugno, con centinaia di record caduti. Quindi questa è una nuova intensa ondata di caldo piuttosto ravvicinata, che va ad interessare grosso modo le stesse zone. Ora non mi dilungo più di tanto sulle temperature che farà in Italia. Le regioni al centro-nord, ve lo dirò brevemente, sono quelle zone maggiormente interessate, ma l'attenzione è posta invece sulla Francia, sulla Spagna, sull'Europa centrale, perché qui ci sarà la vera roccaforte del caldo intenso. Infatti il promontorio è spostato più sull'Europa occidentale e questo fa sì che queste masse d'aria calda possano raggiungere con maggiore decisione proprio su queste zone. Ci sarà anche qualche temporale di calore sui rilievi a corredo di questa situazione, però tiene banco effettivamente il caldo particolarmente intenso. Perché avviene? Avviene, sì, sappiamo che avviene perché c'è questo anticiclone subtropicale proprio sull'Europa, ma il motivo è perché arriva questo anticiclone subtropicale e non c'è più questo anticiclone alle Azzorre. E lo vediamo in Atlantico, perché questa immagine fotografa bene la situazione che avviene e che precede e che mette, diciamo, le basi per questa ondata di caldo, con una corrente a getto particolarmente tesa e forte che sprofonda più del dovuto in Atlantico, si getta proprio sulle Azzorre, da qui richiama queste masse d'aria calda che poi vanno a gettarsi sull'Europa. Questo schema è uno schema che spesso e volentieri vediamo, non solo in estate ma anche in inverno, e che poi in pratica è quello schema che ci porta non solo le ondate di caldo notevoli in estate, ma anche gli inverni miti e piovosi durante il corso degli inverni. Siccome questa cosa si sta vedendo abbastanza frequentemente, questo ovviamente rappresenta un trend di base, ovviamente su della variabilità che può sempre aversi sul settore atlantico. Quindi c'è un trend di base legato a questo schema, a cui si sommano ovviamente delle altre situazioni che possono sempre avvenire, ma questo trend di base è quello che ovviamente è dominante per quanto riguarda le estati, ed è quello che ci porta con più frequenza queste ondate di caldo. In parole povere, sto raccontando come è dovuto a un cambio di circolazione in Atlantico. Poi questi anticicloni, queste ondate di caldo sono anche prolungate, non solo estese, prolungate e intense, ma sono anche capaci di dar luogo a delle ondate di caldo eccezionali con dei record. Infatti, sulla Francia si possono superare con maggiore probabilità nel corso dei prossimi giorni anche nuovi record di caldo per il mese di giugno. E siamo a giugno, quando ci sono 1 o 2 gradi in meno rispetto al mese di luglio. Quanto durerà? I modelli, insomma, vedono questo prolungamento di questa fase calda almeno fino alla fine del mese. Poi ci potrebbe essere un'attenuazione, però non si può parlare di svolta attualmente, perché ne parliamo più che di un'attenuazione, perché i modelli mostrano sempre, almeno fino all'inizio della prima settimana di luglio, delle temperature molto al di sopra della media sull'Europa, e quindi diciamo la possibilità che ci sia un vero e proprio cambiamento appare molto poco probabile, però poi vedremo meglio nel corso dei prossimi aggiornamenti. Vi ringrazio, vi lascio sempre, lasciate sempre un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
0: Un bacione a tutti e ben ritrovati. Siamo particolarmente felici di poter dare spunto anche ad altri su una notizia che all'improvviso è maturata nel pomeriggio, perché ho scoperto questo incontro nuovo a sorpresa di Provedel, anzi del suo agente Rava con l'Inter, per Provedel che fa pandan con l'incontro della settimana scorsa. Anche questo svelato anche sulle cifre e gli accordi per quanto riguarda l'ingaggio, poco più di 1,5 milioni, sarà ritoccato probabilmente dopo un indennizzo inferiore che l'Inter pagherà alla Lazio. La Lazio aveva chiesto tra i 4 e i 4,5, si andrà a 3 milioni, che dal mio punto di vista comunque è un grande affare per un portiere forte, ancora moderatamente giovane per un portiere quando c'è 32 anni. Si sono accodati, aggregati tutti, siamo contenti perché bisogna contribuire in modo fattivo a quello che è il calciomercato da alimentare, perché voi sapete come funziona oggi con i social. Avanti tutta e va bene così, sono particolarmente contento. Cosa manca? Manca lo scambio dei documenti, ma la Lazio aveva dato il via libera. Ripeto, per me è un acquisto importante, grandissimo professionista, il suo agente ha detto anche tifoso dell'Inter da sempre, quindi si chiude un cerchio, potenzialmente vice Martinez, ma potenzialmente fino a un certo punto, perché dalla teoria alla pratica, dal mio punto di vista, credo che Provedel possa assolutamente insidiare il posto da titolare, perché è un portiere forte, completo, di personalità, nel pieno della sua maturità. Adesso l'Inter andrà a chiudere tutto quello che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Solet, capirà bene eventuali rumors su Bastoni, c'è un discorso di prolungamento con Bissek, vedremo se prenderà un altro difensore perché De Vrij è un po' in bilico, però hai messo un altro portiere e già questo basta e avanza, aspettando il portiere della Juve e confermando quanto vi avevo raccontato nel video di oggi, cosa esattamente il discorso collegato a Vicario che non è mai uscito dai radar, semplicemente perché con Carnevali c'è una nuova era, non si fanno lunghi inseguimenti che poi possono anche essere nocivi dal punto di vista proprio delle casse societarie. Tra l'altro l'Argentina ha vinto con 3 gol di Messi, Dibu lo teniamo, sì. Lo teniamo perché fino alla fine bisogna tenere assolutamente tutto, e però lui in questo momento ha in testa altre cose. Vedremo. È stata la giornata di crush crash, cioè dalla Germania hanno assolutamente smontato, ma proprio smontato in termini perentori, quelle che erano le interpretazioni italiane di un accordo raggiunto, che sarebbe stata una questione di giorni, nessun problema. È una narrazione che sinceramente voi potete crederci, poi però c'è la controprova dice che non era così, perché Kroos non ha mai detto all'Eintracht lascio il mio posto perché vado al Milan. Sicuramente avrà detto ai suoi dirigenti sono orgoglioso di una richiesta da parte di un club così importante, ma un conto è dire sono orgoglioso, un conto è vendere delle cose un po' diverse, questione di un attimo, di 2 secondi, aspetta, sta arrivando, porterà il suo uomo di fiducia, sarà il direttore tecnico, addirittura gli hanno disegnato su misura un vestito nuovo, sarebbe stato responsabile di tutto e di tutti. Fondamentalmente, io mi dispiace dirlo, perché comunque questa cosa crea danni anche agli altri, non era assolutamente così. perché da quando il presidente dell'Eintracht ha parlato, ha detto delle cose che, per onestà nei suoi riguardi,

guardi e per credere ai virgolettati, che di solito io non credo ai virgolettati, ma quando si tratta di calciatori e di queste cose qui, ma quando si tratta del numero uno che dice nessuno ci ha contattato, è il nostro direttore, non vogliamo mandarlo via, e poi insisti e sta arrivando, lo sta aspettando Amorim, eccolo che sei, una narrazione distorta rispetto allo stato dell'arte. C'è un altro discorso da fare dopo Crash, qual è? È che il Milan prende prima l'allenatore senza aver preso il direttore sportivo, vedremo se verranno fuori altre figure come Ozek, se ci sarà la promozione dell'amico di Ibrahimovic. È una cosa che comunque un nuovo direttore avrebbe aiutato Amorim. Oggi però il Milan incassa no. Da Ragnik a un certo punto lo mollano, e da Crash, che lo chiamerò così da questo momento in poi, nessuno si deve fare, Crash, lo vedevano già a casa Milan ma non c'era, e incassa un altro testacoda, perché tu sei il Milan e secondo me quando sei il Milan non puoi incassare un testacoda, devi andare fino in fondo e devi prendere prima il dirigente, devi chiudere gli accordi e poi fai tutto il resto. Quindi prima di fare tanti nomi in libertà anche sui calciatori, secondo me sarebbe anche giusto comporre il management, fare in modo che non ci sia soltanto Ibrahimovic, ma ce l'hai con Ibrahimovic? No, ma perché per me Ibrahimovic non è un presidente, io non posso dire che, sai, per me è il più grande dirigente in circolazione, non l'ha mai fatto, nella vita ci vuole sempre un qualcosa che ti faccia capire l'apprendistato, però vediamo. Ho titolato Ghi la palestra più o meno lo stesso ingaggio per spiegare cosa? Che Ghila ha scelto la Lazio, vi ho dato anche le cifre, devi trattare con la Lazio, Ghila ha scelto il Napoli, la Lazio ce l'ha già, guadagna meno di un milione lordo, o circa un milione lordo, che per me è una cifra irrisoria. La Lazio può alzare tutti i muri di questo mondo, però la Lazio è al bivio, magari una trattativa che andrà avanti per un po' di tempo, ma chi l'ha scelto vuole andare via ad ogni costo, ha l'accordo dal punto di vista contrattuale, non gli hanno mai adeguato il contratto, la Lazio può dire non lo cedo, un po' per ripicca, un po' perché dovrebbe andare a prendere un altro difensore, visto che sul punto di liberare anche Romagnoli, aspettiamo anche qui le carte, ma alla fine la Lazio legittimamente può fare ciò che ritiene, ma secondo me farebbe come quel discorso del marito che per fare un dispetto alla moglie. Quindi quando vi ho parlato di contropartite ho detto come premessa, la contropartita deve essere individuata in un calciatore che ha voglia di trasferirsi al Napoli, fondamentalmente è un discorso legato al cash. Allora tutti i discorsi che partono dalla Lazio, fa muro e tutto quello che volete, e fa parte del gioco, ma alla fine devi tirare le somme, perché secondo me quando un club perde a zero è una sconfitta clamorosa, cioè meglio prendere 20 che prendere zero, però siccome siamo ancora a metà giugno, da poco superato, siamo al 17, domani 18 giugno, aspettiamo, ripeto, la Lazio legittimamente può fare tutte le resistenze di questo mondo e alzare tutti i muri del mondo, ma alla fine tratterrebbe controvoglia un calciatore che ormai ha deciso di andare da un'altra parte. Perché lo stesso ingaggio? Perché a Ghila, lo stesso ingaggio di palestra, perché a Ghila hanno offerto più di 3 milioni più bonus, e ve lo confermo, le indiscrezioni che ho dato ad un paio di sere fa, mentre a palestra viaggiamo su una cifra leggermente inferiore che tocca i 3 milioni con dei bonus, Ghila va oltre i 3 milioni, questo cosa significa? Che mentre per Ghila hai fatto un'offerta tu Napoli che deve essere accettata, nel caso di palestra tu Inter conosci la cifra e devi fare un'altra offerta per far cascare anche lì il muro, vedremo. Mi avete chiesto, ma è vero che il Milan, è vero che Jorge Mendes aiuterà Amorim? Ragazzi, sono tutti portoghesi, essendo portoghesi, avendo avuto un rapporto di lavoro diretto e indiretto, è normale che Jorge Mendes possa dare una mano d'aiuto ad Amorim, da portoghese a portoghese, con simpatia ed affetto, e quindi in automatico si accostano dei nomi che secondo me alcuni nomi dobbiamo ragionarci molto, perché ci sono delle protezioni anche da 50-55 milioni,
che sinceramente, visto che il Milan ancora non riesce a prendere un direttore sportivo, faccio fatica a pensare che possa spendere quei soldi perché non li ha mai spesi.

spesi e c'è sempre una politica al risparmio. Di sicuro, fino a un po' di tempo fa, Mendes, che lavora con tutti, era più vicino alla Juve piuttosto che al Milan, più vicino tra virgolette, adesso Amorim può essere un motivo in più per collaborare. E giustamente, visto che io cerco di citare sempre la fonte, stamattina la Gazzetta ha pubblicato il nome di Gonzalo Ramos, che poi è stato ripreso un po' da tutti, e sarebbe un grande attaccante, uno degli attaccanti per me più sottovalutati in giro per l'Europa, che ha una valutazione molto importante e che ha un contratto che scade tra un paio di anni, però devi fare anche delle uscite, devi capire se puoi anticipare la concorrenza, quindi una mano d'aiuto gliela darà. Dipende dal tuo budget quanto sarà, dipende Leao cosa farà, nel senso se arriverà l'offerta giusta che possa anche essere gradita allo stesso Leao, ma siamo al 17 giugno e siamo dentro Crush Crash. Quindi ricominciamo. Vi mando un caloroso abbraccio e vi ringrazio, buon proseguimento.

0: È scattata ufficialmente la prima giornata dei lavori del G7 a Evian sotto la presidenza di turno della Francia. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Ginevra per poi trasferirsi in Alta Savoia, dove è in programma un teso bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron sul nodo dei dazi sul vino. Al summit partecipano tutti i principali leader internazionali, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. In apertura, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha rivolto un duro appello a Mosca per la fine delle ostilità, mentre il leader ucraino Zelensky ha rivelato di avere proposto invano un tavolo di confronto alla delegazione russa. Svolta geopolitica di portata storica nelle relazioni tra Washington e Teheran, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo formale che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti diplomatici e territoriali, incluso il Libano. La cerimonia solenne di firma del trattato si terrà il prossimo venerdì 19 giugno in Svizzera. Restano da limare i dettagli sui transiti commerciali. Teheran spinge per un'esenzione dei pedaggi nello stretto di Hormuz limitata a 60 giorni, mentre la Casa Bianca punta a una riapertura libera e senza tasse nel lungo periodo. Le cancellerie europee si muovono per garantire la sicurezza delle rotte marittime globali dopo l'intesa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva TF1, il presidente francese Macron ha confermato la disponibilità di Parigi e Londra a prendere la guida di una speciale missione navale di monitoraggio e sminamento all'interno dello stretto di Hormuz. L'operazione internazionale, che vedrà il supporto logistico e militare di Italia e Olanda, punta ad assicurare la piena navigabilità del canale commerciale non appena l'accordo tra Stati Uniti e Iran diventerà esecutivo, contrastando l'ipotesi di pedaggi considerati contrari al diritto internazionale. A Kiev, violenta escalation di bombardamenti all'alba, un attacco combinato su vasta scala con 70 missili balistici e centinaia di droni russi ha preso di mira quartieri residenziali e siti civili, provocando 5 morti e 30 feriti, tra cui 2 bambini. I raid hanno gravemente danneggiato anche la copertura della cattedrale della Dormizione, nel complesso monumentale della Lavra delle Grotte, patrimonio UNESCO fondato nell'XI secolo. Mosca ha respinto le accuse attribuendo il crollo ai detriti di un missile Patriot difensivo, versione fermamente smentita dal presidente Zelensky, che ha parlato di atto barbarico contro l'umanità. Ufera sui servizi di...
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
0: La valorizzazione dei lavoratori dell'agroalimentare.
5: Le sfide sono quelle di sempre, con maggiore determinazione, con maggiore impegno. La UIL ha scelto il territorio, ha scelto i comuni, le nostre leghe bracciantili come sede proprio di iniziativa per l'ascolto e per la proposta che deve diventare ovviamente norma contrattuale quando parliamo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma deve diventare anche leggi efficienti, efficaci, che funzionino. Noi vogliamo un cibo buono e giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell'agroalimentare il ruolo di essere protagonisti dei successi del nostro Made in Italy.
6: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevimeteo per la giornata di martedì, che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, però correnti fresche dirette verso l'Europa orientale lambiscono il nostro paese, mantenendo l'atmosfera un po' instabile a ridosso delle zone montuose. Qualche nuvola di passaggio infatti si farà vedere, lo vediamo anche da queste immagini. Anche al sud si farà vedere un po' di nuvole alte, sono da quelle parti, quindi senza conseguenza. Invece appunto l'aria fresca diretta verso i Balcani sfiora il nord Italia e, come vedremo tra poco, anche con qualche effetto. Come precipitazioni infatti da segnalare la probabile formazione nelle ore pomeridiane di qualche temporale o acquazzone a ridosso delle zone montuose sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica. Sono i classici temporali estivi di calore. Per il resto davvero giornata tranquilla, lo vediamo anche dalla previsione, con appunto il sole che sarà protagonista sull'Italia. Dicevo, un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi Appennino nelle ore pomeridiane, e come temperature valori alti sì, ma non eccezionalmente elevati. Tocchiamo i 32-33 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, ma non sono valori record. Da mercoledì però attenzione, temperature in aumento. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevimeteo.

0: Lewis Hamilton rompe un digiuno lungo quasi 2 anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 firmando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Quest'ultimo ha approfittato del ritiro nel finale del leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, tradito dall'affidabilità della sua Mercedes, imitato poco dopo da Charles Leclerc al suo secondo capo consecutivo. 4° Verstappen, seguito da Piastri e Jarre. Gioia incontenibile per Hamilton, vincere con questa macchina detto è unico, sempre sognato questo momento. Curioso invece Toto Wolff, i problemi meccanici delle frecce d'argento, inaccettabile perdere macchine così, ha detto, mentre Fred Vasseur si gode il momento pur mantenendo i piedi per terra. Spingiamo come pazzi, ha sottolineato, ma il campionato si decide con gli sviluppi. Antonelli resta comunque leader del mondiale con 156 punti, davanti a Hamilton a quota 115. Mondiali di calcio, nel gruppo F la Svezia di Graham Potter travolge la Tunisia con una roboante 5-1 a Monterrey, trascinata da un attacco stellare da 218 milioni di euro. A segno Isaac e Gyökeres, arricchiti da assist reciproci, intervallati dalla splendida doppietta di Ajari, che non esulta per le origini tunisine del padre e dal sigillo di Svanberg. Nel gruppo E, a Filadelfia, la Costa d'Avorio piega l'Ecuador per 1-0 grazie a una fiammata al 90° di Amad Diallo su assist di Singo, punendo i sudamericani nel primo KO dopo 19 gare utili fermati da ben 4 legni. Intanto scoppia già il caso Brasile. Dopo il brutto pareggio all'esordio contro Marocco, il CT Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica per le lacune difensive e l'esclusione di Hendrik, mentre in patria fa discutere retroscena di O Globo su una presunta convocazione politica dell'infortunato Neymar. Il domino sulle caselle vuote in casa Milan è pronto a cadere nel giro delle prossime 48 ore. Jerry Cardinale è vicinissimo a dare il via libera definitivo per l'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Con il tecnico portoghese ancora sotto contratto con il Manchester United pronto a liberarlo, l'accordo è totale, biennale con opzione sul terzo anno da 3 milioni di euro a stagione, che sfiorerebbe i 4 con i bonus. Amorim ha superato la concorrenza di Jaisla, Glasner e Pochettino, forte soprattutto della totale investitura di Zlatan e Ibrahimovic. Una volta annunciato l'allenatore, il Milan completerà l'organigramma societario. Marcus Kroeske dell'Eintracht è in pole come direttore tecnico, mentre resiste Oze come direttore sportivo, anche se Kroeske vorrebbe portare con sé dalla Germania il fido Timo Hardung. Le vie del mercato sono infinite e il clamoroso ribaltone dirigenziale alla Continassa potrebbe cambiare il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante il mancato accordo dello scorso 3 giugno avesse sancito l'addio del serbo in scadenza a fine mese, l'insediamento ufficiale di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha riaperto i giochi. Nel summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha ribadito di fare il tifo per la conferma del centravanti rispetto alle piste Sorlot o Colomuani. Se l'entourage del giocatore limerà le pretese, la Juventus è pronta a spingersi fino a 8 milioni di euro complessivi di bonus per il rinnovo. Resta la durata del contratto con Vlahovic, che spinge per un biennale per non trovarsi nella stessa situazione la prossima estate. Si chiude con uno splendido trionfo la prima settimana della Volleyball Nations League per la nazionale maschile. Alla The Arena, The T-Day Place di Ottawa, i ragazzi di Fefe De Giorgi piegano gli Stati Uniti al termine di una maratona spettacolare finita 3-2. Matatore assoluto della serata, lo schiacciatore di Modena Luca Porro, autore di ben 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Vincere al tie-break contro una squadra così forte significa molto, ho visto una crescita costante in tutta la pool, ha commentato soddisfatto il CT Azzurro. L'Italia archivia così la prima tappa in Canada con un bottino nobilissimo di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta all'esordio contro la Francia. I nuovi ranking mondiali confermano i valori del tennis azzurro in vista della stagione sull'erba. ATP Jannik Sinner festeggia la sua 76ª settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale con 13.500 punti, blindando il primato su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Flavio Cobolli si conferma stabile al 10° posto della top 10, dove Medvedev scavalca Djokovic in 7ª posizione. Balzo in avanti per Mattia Bellucci, più 4 numero 74 grazie ai quarti a Stoccarda, mentre brilla best ranking del giovane Federico Cina, 181°. Nella WTA, Jasmine Paolini si conferma saldamente la leader del movimento italiano, stabile tra le top 15. Scivola indietro di 5 piazze Elisabetta Cocciaretto, 46°, mentre la finale nel WTA 125 di Modena regala una sontuosa risalita a Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e si assesta al numero 121. In vetta comanda sempre Arina Sabalenka davanti a Rybakina e Swiatek. La nazionale maschile di pallacanestro rinnova il suo storico legame con l'Alpe Cimbra. Dal 10 al 20 agosto gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, saranno a Folgheria per il tradizionale training camp estivo, fondamentale per preparare le delicate sfide di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. La squadra alloggerà al Golf Hotel, s'allenerà al palazzetto dello sport con sessioni aperte agli appassionati. Il ritiro si concluderà ufficialmente con la 12ª edizione della Trentino Basket Cup. L'appuntamento sul parquet è fissato per sabato 22 agosto alle 19:30 alla BTS Arena di Trento, dove l'Italia sfiderà l'Estonia.
1: Una notte leggendaria e attesa per oltre mezzo secolo fa esplodere di gioia il cuore di New York, regalando immagini che stanno facendo il giro del mondo e appassionando i tifosi anche alle nostre latitudini. I New York Knicks sono i nuovi campioni dell'NBA, battendo i San Antonio Spurs in trasferta in una drammatica gara 5 delle Finals. La franchigia della Grande Mela, capitanata da uno straordinario Jalen Brunson, ha chiuso la serie sul 4-1, portando a termine un'impresa storica, un trionfo memorabile che spezza un digiuno infinito che durava dal lontanissimo 1973, l'anno dell'ultimo anello della squadra di New York. Già al suono della sirena finale in Texas, a migliaia di chilometri di distanza, le strade di Manhattan si sono trasformate in un fiume umano in piena. I tifosi, rimasti incollati agli schermi nei tantissimi watch party organizzati ovunque in città, si sono riversati all'aperto, dando il via a celebrazioni folli e sfrenate. Al mitico Radio City Music Hall, storico tempio newyorkese dell'intrattenimento, il pubblico presente in sala è letteralmente impazzito di gioia allo scadere del tempo, lanciandosi in un'immancabile e commovente interpretazione di We Are the Champions dei Queen, intonata a gran voce. La marea arancio-blu ha rapidamente invaso tutti i luoghi simbolo della metropoli americana. La centralissima iconica Times Square è stata completamente presa d'assalto e bloccata da tifosi in estasi tra cori, bandiere e caroselli, mentre a Washington Square Park la festa è andata avanti fino alle prime luci dell'alba, con la folla che ha rifiutato a lungo l'invito a tornare a casa. Purtroppo la tensione accumulata in 53 anni d'attesa ha provocato anche qualche momento di troppo nervosismo, sfociando in alcuni isolati incidenti con le forze dell'ordine e la polizia, costretta a intervenire per sedare gli animi dei più esagitati. Una favola sportiva che riconcilia New York con il grande basket, destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva.
2: Buona settimana a tutti e buon lunedì, settimana importante con molte cose da chiarire, molte cose da ufficializzare, molte matasse da sbrogliare. Vi piace il mondiale? Avete visto qualche partita? Ve lo ripeto sempre, a me la formula Infantino non piace, è una formula un po' pacchiana, con troppe partite, tante squadre, improvvisazione su determinate cose. A me piacciono le formule più snelle, e poi evidentemente Infantino mette se stesso al centro di tutto e non la praticità. Poi con quella dichiarazione ha fatto capire esattamente come funziona. Non mi sembra un presidente adeguato, però andiamo avanti. Settimana importante perché? Perché dobbiamo sbrogliare alcune matasse, dobbiamo liberare qualche prigioniero calcistico non politico, dobbiamo fare in modo che Allegri parli definitivamente con il Milan per risolvere il suo contratto e per ripartire da Napoli. C'è questo non più testa a testa per quanto riguarda la panchina del Milan, perché Ruben Amorim è in vantaggio, in chiaro vantaggio, in netto vantaggio. Poi il vantaggio va sicuramente mantenuto, e questi giorni, queste ore sono di fondamentale importanza per una, come devo dire, rivoluzione. Sentivo parlare di rivoluzione stile americano, con non si può fare in Italia questa roba dalla sera alla mattina. Cioè, per me tu sei il Milan e devi avere la struttura standard, base, che hanno sempre avuto le società che poi hanno vinto in nome della competenza: allenatore, direttore sportivo e presidente. L'allenatore che sceglie o che dà dei giudizi, dei consigli, il direttore sportivo che diventa operativo, il presidente che paga. Se noi vogliamo fare una struttura all'interno di un'altra struttura, Carnevali si insedia, cardinale e inadeguato, e sono due cose secondo me completamente agli antipodi. C'è Carnevali che si insedia, darà un timbro alla Juventus, cardinale e l'inadeguatezza da presidente, da proprietario, più che presidente di una squadra di club. E infatti Carnevali apre l'agenda. Come l'aprirà questa agenda? Quali saranno i momenti chiave? Quali saranno

politica, che non vada a perdere tempo, che rispetti quella che deve essere la tempistica di una società. Quando vi ho parlato di Tognozzi, vi ho parlato di un dirigente, ho visto che adesso questo nome campeggia un po' ovunque, ve ne sto parlando da un mese e mezzo, la Juventus lo ha cercato, Spalletti lo vorrebbe, lui si deve liberare, vediamo se si libera, sarebbe secondo me la situazione giusta sintetizzata nel migliore dei modi. E poi cercare anche alla Juve di capire per tempo quali sono e quali siano i talenti da 15 milioni che possono valere 40-45, piuttosto che andare a prendere gente che magari qualcuno arriverà da 25-30 che non potrai rivendere per 45-60 e che molto spesso fanno flop perché la maglia della Juve è pesante. E perché se da un'altra parte hanno dimostrato di valere 30, arrivano alla Juve e hanno bisogno del badante, tra virgolette, calcistico, che molto spesso si accomodano in panchina. Situazioni pregresse da capire, il portiere, perché Alisson era la prima scelta, tutti gli altri da Dibu in poi sarebbero seconde scelte, ma meglio seconde scelte che quinte. Il discorso collegato agli attaccanti, il problema del mondiale in corso che non è un problema da sottovalutare, quindi è un'agenda bella ricca, ma mi aspetto una Juve che non butti più soldi dalla finestra, che non faccia come ha fatto dallo scorso luglio fino a pochi minuti fa, che vada a fare delle missioni proficue, che non si faccia portare in giro, che non si faccia portare a spasso, che non incontri 3, 4, 5 attaccanti per farsi dire no da Nesiri. Con tutto il rispetto, ragazzi, chi è Nesiri per dire no alla Juve? Con tutto il rispetto per Nesiri. Quindi mi aspetto queste cose in termini pratici e soprattutto operativi. Vi darò delle notizie, è un piano comunque che va seguito. Vlahovic, secondo me la cifra resterà quella. Poi magari può anche succedere che Vlahovic cambi idea e non chieda un premio alla firma, il suo agente, chi lo assiste, in maniera spropositata o sproporzionata. Se cambiasse idea ve lo racconteremmo. Non credo che la Juve voglia svenarsi per Vlahovic dopo che si è svenata per altri attaccanti. Una cosa volevo aggiungere su Mario Ghila. Mario Ghila, una settimana molto importante, lui vuole andare via, lo ribadirà, lo ha già detto con grande stile, senza fare rumore altrove, senza pubblicare dei social, dei post per dire me ne voglio andare a tutti i costi, ma cercando di muoversi attraverso il suo agente. Il Napoli ha offerto, che io sappia, o ha preannunciato un'offerta da 15-16 milioni più bonus. È chiaro che il Napoli voglia investire in base a un contratto che scade tra poco più di un anno, sa che Ghila vale di più, ma il contratto scade tra un anno. La Lazio chiederà di più e quindi attenzione all'inserimento di una possibile contropartita tecnica. Vi faccio qualche nome: Rafa Marin può piacere alla Lazio, ma il Napoli non vorrebbe liberarsene. Di sicuro Beukema è un profilo che piace alla Lazio, ma vediamo cosa ne penserà il diretto interessato, perché Beukema è stato ed è costato tanti soldi, doveva essere un titolare fisso, probabilmente non sarà il titolare fisso di Allegri, ma sicuramente un buon difensore, verrà proposto. E mi permetto di aggiungere anche il nome di Luca, dopo avervi parlato dei sondaggi del Genoa. Vediamo se una contropartita tecnica di gradimento possa essere grimaldello in grado di scardinare la resistenza di Lotito, che comunque è spalle al muro, perché se lo vuole perdere a zero è padronissimo di farlo, ma sarebbe un altro autogol dopo quelli che ha fatto recentemente. Quindi aggiorneremo. Ho visto l'Olanda, un po' di Olanda, mi piace il Giappone, io ho conosciuto, ho presentato anche un libro in Giappone. Il Giappone è una terra di grande orgoglio, di concretezza, sono molto laboriosi anche nel calcio, non si sentono l'ultima ruota del carro e fanno di tutto, quindi sono orgogliosi fino in fondo, lo hanno dimostrato pareggiando. Malen nel primo tempo avrebbe potuto fare un paio di gol, non è stato molto fortunato. E a proposito di Malen, per dire che da questa settimana, da oggi, andiamo a sintonizzarci su quelle che sono le possibili uscite della Roma, e tra le possibili partenti, ve ne ho parlato ieri, c'è di sicuro Sulè. Alle condizioni giuste la Roma non svende. E quali sarebbero le ali
per far volare.

ancora di più Malen, perché Malen è riuscito a volare senza grandi ali, nel senso che comunque ha avuto un'assistenza, ma l'asticella la possiamo alzare un po'. Summerville ha fatto gol, chiedono tanti soldi, malgrado la retrocessione. Gli inglesi del West Ham sono abbastanza esosi e il mondiale farà alzare l'asticella. Vediamo, di Greenwood non parlo più perché aspettiamo le cose che passino dalla teoria alla pratica. Possono venire fuori altri nomi, vi ho escluso nomi ancora rilanciati nelle ultime ore che a me non risultano. Di sicuro lo sforzo verrà fatto lì. Le ali per volare, le ali per far volare Malen e quindi per far volare la Roma. Per far volare la Roma come? Magari incassando, faccio un esempio, 35 milioni per Sulè che fondamentalmente vuole restare alla Roma, ma che se dovesse capire, come l'ha capito, di non essere incedibile non potrebbe mettersi di traverso e quindi partire da quella base e aggiungerli a quanto pensi di fare per Greenwood, ma bisogna fare in fretta perché poi la concorrenza non mancherà e non mancherebbe, e poi individuare qualcuno a sinistra, vi aggiornerò. Chi fa il mercato migliore, voi sapete bene chi è il tizio che fa il mercato migliore, quello che in 24, 36, 48 ore chiude tutto. Dice, ma quanto ci metti? Un mese per fare la trattativa? Scansati, perché io ci metto 24 ore, 36 ore, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, adesso Cucurella, ma il Real si è sintonizzato su Mourinho, Florentino è sempre stato un presidente, tra virgolette, cotto e mangiato, non cotto lui, il prodotto cotto e mangiato da servire sul tavolo senza fare troppi giri di parole. I tormentoni non gli piacciono, spenderanno ancora, prenderanno un difensore centrale, prenderanno altre gente, dovranno decidere alcune cose, ma il mercato si fa così. Ecco, mi piacerebbe scoprire delle notizie e fare il mercato anche in Italia in 24-36 ore, perché le notizie le puoi scoprire, poi certe volte diventano dei tormentoni. Florentino Perez e Mourinho parlano la lingua dei soldi e quindi della rapidità. Buon lunedì e ci rivediamo presto. Ciao!

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Ho preparato un sommario per farvi capire che cosa succederà in settimana. Ebbene, una partenza calda sì, ma con temperature questo lunedì e martedì non eccezionalmente alte, non sono valori record. Però attenzione, da mercoledì super anticiclone africano in rimonta su tutta l'Europa centro-meridionale, compreso il Mediterraneo e l'Italia. Ogni giorno 1-2 gradi in più, continueremo a guadagnare 1-2 gradi giorno dopo giorno a partire da mercoledì, per ritrovarci quindi nel weekend con punte anche di 36-38 gradi, se non qualcosina di più, la pianura padana e le zone interne del centro-sud e le aree che soffriranno di più. Intanto vediamo la situazione comunque attuale, con tempo buono sull'Italia, condizioni meteo estive. C'è qualche nuvola che arriva dal Nord Africa, interessa la Sardegna, dove abbiamo avuto anche qualche gocciolina di pioggia nelle prime ore di oggi, e poi qualche nuvola che sfiora l'estremo nord-est. E in effetti nelle prossime ore qualche piovasco si verificherà sulle estreme regioni nord-orientali, mentre in Sardegna si esauriscono le piogge. Qualche acquazzone interessa, ripeto, l'estremo nord-est, ma di passaggio, nulla di eccezionale. Domani invece un po' più di instabilità a ridosso delle zone montuose, con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino. Ma anche lì fenomeni classici estivi, temporali di calore che non cambiano di molto la situazione. E poi da mercoledì rimonta quest'alta pressione bella potente, si impossessa, come dicevo, di gran parte dell'Europa centro-meridionale, Italia compresa. Cosa succederà di conseguenza? Le nostre temperature saliranno. Al momento c'è aria fresca diretta verso l'Europa orientale che lambisce l'Italia, quindi al momento temperature non eccezionali, però il caldo si fa sentire, per carità, 32-33 gradi. Ma col passare dei giorni il rosso, il colore rosso, si rimpossessa del Mediterraneo e dell'Italia. Insomma, prepariamoci a sudare e anche parecchio. Vediamole queste temperature con al momento massime pressoché nella norma, 32-33 gradi, quindi caldo sì, ma ripeto, non record. Giornata di martedì con temperatura ancora fino a 32-33, che poi al sole ovviamente anche qualcosa in più, ma da mercoledì ci risiamo, ecco i 34-35 gradi, giorni successivi con punte anche superiori. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Molto prestigioso, questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
5: Ovviamente poi lascerò le altre domande ai colleghi giornalisti, nel frattempo un saluto anche da parte dell'analista Giovanni Lopez e il commento al contatto in realtà del dottor Mancello e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
6: sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, era un periodo buono per il Guidonia. Io ero l'RF, con le cose buone. Quindi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, presidente. Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
4: fidanzamento, insomma. Abbiamo messo l'anelli.
6: Adesso speriamo di usarci anche.
4: Soprattutto.
6: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
5: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Mino.
7: Salve, domanda per il presidente, mister.
5: Come vuole, normalmente specifica prima che volta.
7: Ok, allora per il presidente, ho detto, presidente, parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente perché si è partiti fortissimo, poi tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza. Minimo, quindi quest'anno ecco, con anche un allenatore più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Loz, cioè l'obiettivo è alzare la ticella, quindi penso che centrare
4: assolutamente cercheremo di alzare la sticella, perché la sticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo serva anche per insomma, e gli euro servono per crescere secondo me, perciò sicuramente farà molto meglio quest'anno.
7: Grazie presidente, invece mister Giovanni Lopez, ben arrivato insomma, al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, ti ricordiamo, sono un allenatore della Lodani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che

0: società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, lo stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di, no, di fare bene.
1: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo prima di tutto, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche rappresentare 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci si dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai andati indietro, né il presidente, né i due direttori, su questo aspetto, anzi, una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa. Grazie mille.
2: Grazie mille a Minino di Reteolo, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testa giornaliste, se ci sarà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello, anche altri ospiti come il direttore generale Milano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lonca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Gani, che sappiamo che il Guidonia si è sempre contraddistinto per le iniziative.
3: Aspettative

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, Daniel Pagliari sempre al microfono, gli ultimi 10 minuti di trasmissione qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Parliamo di

0: Union Brescia in questa ultima parte di trasmissione. La squadra sconfitta dall'Ascoli nella finale playoff di Serie C, la squadra del presidente Pasini, che partirà con tutta probabilità, visto il girone, come favorito principale per la promozione in Serie B. Ne parliamo con l'amico Luca Chiarini, collega del giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno a te.
0: Allora Luca, intanto ti chiedo com'è l'umore della piazza dopo questa sconfitta nella finale playoff con l'Ascoli?
1: Ma sai, dico una banalità, c'è delusione, però questa è chiaramente una stagione sui generis, no? Partita certo. In ritardo per le vicende che conosciamo. Va detto che comprensibilmente la proprietà Giuseppe Pasini in primis gode di un rito che quest'anno è stato fondamentalmente vinto. Ci sono stati dei momenti molto difficili, ci sono state delle difficoltà legate soprattutto a un'epidemia di infortuni che ha indotto poi la proprietà anche a prendere dei provvedimenti, perché ci sta evidentemente un'anomalia, però sono aspetti che, ripeto, comprensibilmente la piazza in qualche modo perdonato. Io dico, l'abbiamo anche scritto più volte nelle settimane scorse, la vera prima stagione di Brescia sarà questa. Tutto questo per dire che c'è chiaramente delusione, ma era stata in qualche modo messa in conto la possibilità di non salire questa, soprattutto alla luce delle molte criticità riscontrate in questa stagione. Poi è chiaro che se arrivi all'ultimo meglio speri poi di farcela. C'è in generale la sensazione di aver ceduto il passo a una squadra che quest'anno lo ritarda di più, una squadra più forte, costruita meglio e che ha avuto molte meno difficoltà in questa stagione.
0: Tra l'altro dicevo, no, dell'Union Brescia, che a vedere ancora non è ufficiale, no, ma come saranno i gironi sulla carta. Il girone A, l'Union Brescia dovrebbe essere la favorita, una delle favorite, potrebbe essere una delle favorite insieme a Lecco e Cittadella, salvo che poi non ci siano gli spostamenti dal girone B, perché qua tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, dovrebbe Reggiana, Spezia e Pescara, dovrebbero andare tutte nel girone B, forse potrebbe venire su il Carpi. Quindi se questi dovessero essere i gironi, è ovvio pensare che l'Union Brescia, visto anche il percorso fatto quest'anno, possa essere considerata la favorita. Ti chiedo, da questo punto di vista, come ha intenzione di operare la società? Perché intanto ha riscattato Crespi, e questo è un grandissimo colpo, perché partire con Crespi da inizio stagione è sicuramente un vantaggio. Poi che cosa vuole fare il club sul mercato?
1: Allora, ci sarà parecchio da fare, questo è evidente, anche sì. Se poi con Brini è iniziato un percorso a dicembre che ha portato alla creazione di basi solide. Posso darti, diciamo, delle coordinate generali. Si è partiti, detto giustamente, il colpo in assoluto più importante da riscattare di Crespi, che era scontato, tutto sommato è arrivato per cifre abbastanza contenute. È stato bravo il DS Ferretti in gennaio, comunque strapparlo alla Avellino per circa 450.000 euro. Beh, si tratta comunque di cifre importanti per la Serie C, ma sì, rispetto al valore del giocatore, soprattutto potenziale, è un'operazione assolutamente di valore. Bisognerà parlare soprattutto sull'attacco, e questo evidente, perché l'attacco è il reparto che è stato più funestato dagli infortuni, e quindi bisognerà fondamentalmente rifare tutto. Aggiungiamoci che il Brescia per il momento ha deciso di non puntare su Denis Cattori, che per un periodo, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre, era stato fondamentalmente il saldatore di questa squadra. Non c'era più un attaccante e lui è tenuto in qualche modo in piedi la baracca. Poi ha chiuso un po' in diminuendo, con tante panchine, con spezzoni non molto convincenti, e quindi il Brescia, soprattutto in virtù del fatto che l'accordo con il Verona in caso di riscatto prevedeva un 50% sulla stipendi in favore

0: Frigeri ha deciso di non esercitare questa opzione. Non è escluso che magari se ne riparli avanti a condizioni più vantaggiose. Attacco, ti dico anche che il centrocampo invece è il reparto in cui si dovrebbe intervenire meno, perché invece ci sono giocatori che hanno convinto e i quali Corinne deve ripartire. Mercati su tutti, si spera di avere Zennaro in condizioni migliori di quelle di quest'anno. Malamo, per Malamo il discorso si dirà quello di Cazzatore, nel senso che non è stato restato al Sud Tirol, ma si sta trattando per impostare una Formula 1 un po' diversa che consente al centrocampista di restare. In difesa vediamo, anche qui ci sarà da intervenire meno rispetto all'attacco, ma qualche colpo ce lo aspettiamo. Qualche metà uscito, abbiamo registrato l'interesse per Artioli del Mantua, che è rientrato sì. Dal prestito al Bari, è un nome che piace, però insomma adesso siamo ancora in una fase interlocutore, soprattutto nella fase in cui sarà importante sfoggire il Brescia, tanti uberi si parte da lì e poi a luglio si entrerà nel vivo.
1: Luca, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, perché siamo in chiusura di trasmissione. Dopo la triplice fischio, della finale playoff, ci sono state tante parole del presidente Pasini, che ha fatto ovviamente complimenti all'Ascoli per la promozione, si è complimentato comunque con la squadra per la stagione fatta. Però poi ha chiuso sia in conferenza stampa che comunque ai canali ufficiali del club con parole forti riferite a una parte di tifoseria che non ha accettato il presidente e il nome Union Brescia. Ecco, ti chiedo se da questo punto di vista c'è qualche novità, c'è qualche spiraglio, oppure sarà una situazione destinata ad andare avanti ancora?
0: Allora no, intanto l'ha annunciato lo stesso Paesi, Brescia recupererà
1: un cambio di nome, cioè, no,
0: nelle prossime sì, settimane, sì. Nel senso che troverà la V, troverà il marchio, il vecchio logo, non cambierà, l'hai detto giustamente te, l'ha detto la nominazione. È una questione annosa, come potrebbe immaginare qui. Pasini fa riferimento ad una frase minoritaria di tifosi che si sono immediatamente dissociati la scorsa estate da questo progetto. Mi riferisco ai 1911, peraltro con un'uscita, permettimi di dire, un po' stonata. Secondo me Pasini ha tirato in ballo anche Omar Pedrini, un cantautore che è conosciuto, abbastanza conosciuto anche a livello nazionale, soprattutto qui a Brescia, che c'entrava poco in quella vicenda. Ecco, diciamo che è peraltro una battaglia che Pasini porta avanti da un po', è uscito anche qualche settimana fa con un comunicato proprio contro il 1911 e l'impressione che si sia fatto un po' trascinare in questa volta nel fango. Pasini, che ha mille meriti, probabilmente in questo a livello comunicativo non è stato diciamo eccezionale. Ecco, questo è il discorso.
1: Sì, senza dubbio. Luca, grazie come sempre, è stato un piacere risentirti e ritrovarti. Ci sentiamo presto.
0: Grazie a te, Daniel, un abbraccio, a presto.
1: Grazie, ringraziamo l'amico Luca Chiarini, è stato un piacere risentirlo dopo tanto tempo, ma ci sarà un'occasione perché Brescia, lo abbiamo detto, Union Brescia sarà assoluta protagonista nel prossimo campionato di Serie C, in cui si giocherà la promozione diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione odierna dedicata al mondo della Serie C. L'appuntamento è come sempre domani alle 9.45, sempre con il sottoscritto. Io vi invito a restare con noi perché la programmazione di TMV Radio è ricca, non vi faremo mancare niente. Mi raccomando, alle 13 tutti sintonizzati con Maracanã, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. Tutto C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Bentornati all'appuntamento con la TMV News che realizziamo oggi direttamente da Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, dove è possibile incontrare tanti personaggi del mondo dello sport, del calcio in generale, anche dello spettacolo. Con loro possiamo scambiare qualche opinione sull'attualità calcistica. Iniziamo dunque con le interviste, perché sono davvero numerose quelle che vogliamo proporvi. Dicevo dell'intervista che adesso vi proponiamo, quella a Gianluca Zambrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e proprio con lui parliamo dei mondiali attualmente in corso. Sentiamo cosa ci ha detto, le sue votazioni e anche le sue previsioni, perché ci racconta qual è la sua favorita per vittoria finale.
1: È sempre bello partecipare, venire a questo tipo di eventi, poi soprattutto con l'azienda Tombolini, un'azienda di famiglia che cura assolutamente il taglio, l'eleganza, la versatilità, la leggerezza, insomma è sicuramente poi una bellissima cosa quella di essere qui oggi e vedere tutto quello che lo hanno, non solo per la fiera, la moda in generale, ma anche per il loro territorio.
0: Siamo alla tua presenza per parlare di calcio, in particolare dei mondiali, i mondiali a cui non partecipa l'Italia. Fino a questo momento che impressione hai avuto? Ci sono state anche alcune sorprese?
1: Ma sorprese qualcuna ce n'è stata, una magari non neanche tanto una sorpresa, ma il Marocco sicuramente una squadra che può dire la sua in questo mondiale. C'è stato il pareggio della Spagna, chiaramente che ha faticato un po' all'esordio, molto bene la Francia, che ha superato anche con qualche difficoltà iniziale il Senegal, ma poi comunque con un grande Mbappé è riuscita a portare a casa la vittoria. Argentina, insomma, con un grande Messi. Insomma, è un mondiale che è iniziato molto, molto bene, aspettiamo ancora tutte le altre. C'è anche un Brasile che è un po' azzoppicato all'inizio della partita del suo esordio, ma la strada diciamo che è ancora lunga. Prima partita, quindi insomma ci saranno ancora tantissime gare da giocare, il bello secondo me deve ancora venire.
0: Messi eterno, con questa tripletta ha raggiunto il primo posto per quanto riguarda le reti mondiali, ha raggiunto close.
1: Sì, insomma non ci sono più parole per descrivere Messi per quello che ha fatto, che sta facendo, insomma ha raggiunto l'apice con questo sesto mondiale che lui sta giocando. Mettiamo Cristiano Ronaldo, insomma anche lui che sicuramente va in qualche modo raggiungerlo, però sono entrambi giocatori straordinari e non ci sono più parole per descrivere quello che hanno fatto per questo porto.
0: Ecco, se tu dovessi indicare una favorita, una sola favorita per la vittoria finale, poi che effetto ti fa, che sei campione del mondo nel 2006, non vedere l'Italia?
1: No, oggi la favorita sicuramente io vedo, in questo momento vedo la Francia, insomma dei giocatori straordinari, giocatori di grandissima qualità, giovani, che hanno forza, hanno personalità, hanno qualità, quindi in questo momento vedo la Francia. Poi insomma il fatto di non vedere l'Italia a questo mondiale con così tante squadre, soprattutto da tre mondiali a questa parte, è sicuramente un grande peccato, un grande rammarico, però diciamo che c'è la possibilità di ripartire dopo insomma, l'ultima qualificazione mancata. Insomma, abbiamo tempo per cercare di migliorare, abbiamo visto l'Under 17 nostra che ha vinto l'Europeo, quindi ripartiamo dai giovani, ripartiamo comunque dalle certezze, ripartiamo comunque dalla qualità, ripartiamo comunque da ritornare insomma, a vedere l'Italia dove comunque merita di stare, quindi a competere per competizioni importanti come un mondiale.
0: Continuiamo a parlare di mondiali e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato a Giuliana Moreira, nota showgirl che era qui a Pitti insieme alla ditta Edoardo Stoppa, e le loro valutazioni in particolare sul Brasile di Ancelotti, che non è partito benissimo, c'è stato un po' di scetticismo dopo il pareggio con il Marocco, ma naturalmente si sa che la prima partita non sempre può rappresentare un banco di prova determinante a fini di una valutazione per quel che riguarda un mondiale. Dunque sentiamo che cosa pensano il Brasile, Giuliano Moreira e Edoardo Stoppa. Qui a Pitti, allo stand Mulish, il vostro rapporto con la moda innanzitutto, immagino molto stretto.
2: Cioè, noi cerchiamo di seguirla, di fare delle cose che ci rispecchiano e che ci raccontano un po' quello che siamo, no? Infatti qua è Pitti uomo e io sono una appunto maschiaccia, ho rubato la giacca a mio marito e sono venuta anch'io, no? Che in verità...
3: In verità il nostro rapporto è di prendere cose che ci piacciono, quindi esatto. Quelle che piacciono e noi utilizziamo le cose che ci piacciono, quelle che sono di moda. Poi quelle che ci piacciono spesso sono anche di moda, però...
2: Ogni tanto io lì con la moda, però cioè, l'importante è raccontare chi sei, no?
0: E allora scopriamo anche chi sei dal punto di vista del tifo per la squadra di calcio, il Brasile, cioè, sono i mondiali, non è stata una partenza entusiasmante, eh?
2: Allora, io, cioè, noi da brasiliani, diciamo che è l'unico periodo dell'anno, della storia, che i brasiliani non c'è più classe, no? Non c'è più il ricco, il povero, cioè diventiamo veramente uniti con qualcosa, e questo è il bello del Brasile, no? Vedere tutti che in mezzo alla strada si danno la mano e fanno festa e tifano per cosa, sì, dovrei essere...
3: In realtà è che lei è in lutto, perché lei da italiana che adesso avrebbe tifato l'Italia, però l'Italia non c'è, quindi si trova costretta a tifare il Brasile come seconda opzione, se no avrebbe tifato Italia.
2: Allora ragazzi, ok, adesso ho sposato lo stesso la cittadinanza, ragazzi. E quindi cioè, sono diventata anche un po' italiana, però se c'era Italia e Brasile io sarei lì, chi vinca è migliore. Chi vinca è migliore? Avrei tifato entrambi, uno ha fatto come quando c'è il nostro figlio che gioca e quando fa il gol l'altro tifo anche l'altro, bravo, hai fatto un bel passo. Diciamo che la squadra è partita un po' così, devono ancora fare un po' di squadra, che secondo me non hanno mai giocato insieme. Marocco, come dice mio figlio che ha solo 10 anni, è una squadra fortissima. Non volevo dire questa cosa, ma lui tifa Portogallo, ragazzi, perché c'è Cristiano Ronaldo, io qualcosa, guarda, mi sta qua. Però
0: c'è comunque fiducia in Ancelotti, un tecnico di grande esperienza, un tecnico nel quale vengono poste grandi speranze, ed è anche un grande ex milanista. Tu sei tifosa del Milan?
2: Io sono tifosa del Milan, perché ovviamente sono stati tantissimi amici che sono passati, Serginho, che è un mio carissimo amico.
3: Serginho
2: Gida, che sono del Milan, quindi noi siamo parlando di Milan, ma Ancelotti è una persona veramente di cuore, c'è tutto il Brasile che è innamorato di lui, per come lui è come persona, al di là di come è stato come calciatore, come allenatore, quindi noi abbiamo tanta speranza e speriamo di vedere che le prossime partite siano un pochino più...
3: in forma.
2: Più forma. Voi,
3: siccome noi siamo milanisti e abbiamo tutti amici milanisti, il nostro figlio abbiamo portato a vedere il derby Milan-Inter e lui è sceso in campo col Milan, così poi siamo andati nei skybox del Milan e lui ti fava Inter.
2: È triste, ragazzi.
3: C'è Serginho che gli fa, ti mandiamo fuori, vai via, non puoi stare seduto qua.
2: E c'era lui che con Dida diceva, no Dida, ma questa qua l'avrei separata? Non lo so, E quindi cioè, è un fetente.
0: In apertura di TMV News vi avevamo proposto l'intervista ad un campione del mondo, Gianluca Zambrotta, ma ce n'era un altro qui a Pitti, Luca Toni, che ha legato alcune delle sue fortune alla Fiorentina, dunque per lui tornare a Firenze rappresenta sempre un momento speciale, un Luca Toni che si sofferma naturalmente sulla Fiorentina, ma con lui abbiamo anche allargato l'orizzonte parlando delle prossime mosse della Juventus, della Roma e comunque insomma anche di un campionato che ancora è lontano come inizio, perché dobbiamo aspettare oltre 70 giorni, anzi per la precisione 67 giorni prima dell'inizio della Serie A, però comunque si possono fare già delle valutazioni, in particolare sugli allenatori, sulle nuove panchine per la prossima stagione. Dunque sentiamo Luca Toni. Con Luca Toni qui a Firenze, prima appuntamento immancabile.
4: Sì, sempre bello tornare a Firenze, dai.
0: Tanti ricordi.
4: Sì. Ah, vabbè, è una città dove ho fatto tre anni importanti della mia carriera, nonostante che ho fatto solo tre anni sono riuscito a lasciare il segno, quindi poi ho ancora tanti amici qua, quindi scusa per il Pitti, per poi stasera andare a cena con tanti amici di Firenze.
0: Ecco, alla Fiorentina arriva Grosso, la mia grande curiosità è questa, ma chi gioca meglio a padel, tu o Grosso?
4: Allora, come allenatore non si discute, ma a padel non c'è, cioè, proprio non c'è paragone. No, sono contento per Fabio, dai, ha una grande possibilità, ha fatto un po' di gavetta, ha fatto molto bene l'anno scorso Sassuolo, adesso ha una grande responsabilità e penso che arriva anche nel momento giusto, è abbastanza maturo e spero che possa fare una grande stagione.
0: Ken, secondo te è giusto che rimanga, giusto puntarci ancora nonostante sia andata deludente?
4: Secondo me Ken è un grande attaccante, quindi dipenderà da lui se vuole rimanere o non rimanere, secondo me, perché secondo me degli attaccanti così forti ce ne sono pochi in giro. perlomeno che tu possa spendere tanti soldi, ma non penso che magari la Fiorentina possa andare per un attaccante da 100 milioni. Quindi comunque Kenny, se rimane con la testa giusta, secondo me è un gran bel attaccante. Poi di solito quando arrivano